0: Marco Mengoni con Pronto a Correre. Stanno correndo già sia il Portogallo che la Croazia.
1: Corrono.
2: Eh sì, perché corrono, se non corrono è difficile, eh. Nel calcio si corre. Iniziato il secondo tempo, da 3 minuti, 0-0, un cambio. Un attenzione tiro. Che è andata vicino al gol la Croazia con Kovacic da due passi, calcia fuori incredibilmente. Dicevamo, un cambio nella Croazia, fuori a sorpresa Budimir, dentro Matanovic. Qui c'è stata questa bella affondo intanto della Croazia con Kovacic, sì, che entra in area di rigore, in qualche modo riesce a calciare in mezza caduta, ma colpisce l'esterno della rete. Grandissima occasione qui per la Croazia per portarsi in vantaggio. Insomma, è riuscito a calciare, andare via al difensore, forse c'è anche una deviazione, credo, sì, sì, di Costa, e quindi calcio d'angolo insomma per la Croazia, vicinissima al gol del vantaggio.
0: Sì, chi pronto? Chi sei? Chi è?
3: Sono Federico.
0: Ciao Federico.
4: Ciao Fede.
0: Stai seguendo i mondiali, Federico?
3: Come?
0: I mondiali li stai seguendo?
3: Mica tanto, poco.
0: E fai bene. Come? Buonanotte, ci sentiamo alle 3.
3: Va bene, grazie.
2: Ciao Federico.
4: È pugliese, Federico.
2: Da come hai fatto a intuirlo?
0: Non è vero.
2: No, non
0: era pugliese.
1: Chiedo per un amico.
2: Va bene, corner per la Croazia. Modric lo batte corto, ancora corto anche l'altro passaggio. Palla che torna a Modric, il cross al centrale rigore, Leao a sventare. Palla che resta lì, il destro, e palla che si spegne ancora sul fondo, con il tiro, credo, di Vlasic. Vlasic, insomma, calcia dal limite, palla che va sul fondo. Niente, si resta sullo 0-0.
0: Non sono in sovrappeso, La mia massa è 31,5, dovrei essere però 21.
1: Chi dice? Lo dice? No,
0: quindi non sono obeso, ma sono sovrappeso.
1: Meno male, stai studiando.
0: Lo dice.
4: Vabbè. Ma comunque, cioè, per quanto riguarda Cristiano Ronaldo,
0: come, cosa c'entra? Scusate.
4: No, ma di chi?
2: Con quello che stavamo
4: questo
2: dicendo,
4: messaggio, ma non era il tuo, non era un tuo pensiero, no?
0: Vabbè,
4: no, per quanto riguarda Cristiano Ronaldo, volevo dire che a pochi minuti dall'inizio di questa partita ha parlato la signorina Katia Aveiro, che a quanto pare è la sorella di Cristiano Ronaldo, okay, non so perché non abbia il suo stesso cognome, ma ha detto: da quello che so, questa è la sua last dance con il Portogallo, quindi al contrario di quanto si possa pensare,
0: ha detto già Andrea questo, però
4: 41 anni eccetera eccetera, Cristiano Ronaldo non continuerà a giocare col Portogallo, magari continuerà a giocare con la sua,
0: col Cetraro, lo portiamo in Canaria,
4: in Arabia Saudita, perché sappiamo che Cristiano Ronaldo raggiungerà, o comunque cercherà di raggiungere, un record incredibile, ovvero quello dei 1000 gol segnati.
1: Quanti gliene mancano?
2: 975, credo, se non ricordo male. Mancano 25.
1: Wow.
4: 25. No, facile. Per uno come lui in Arabia Saudita è facile.
0: Sicuramente in Italia verrà a giocare, se lo prenderanno.
4: Chi? No, guarda, lo piglia chi lo prende?
0: Il Frosinone.
2: Non credo, che è un po' caro Cristiano, non tanto per comprarlo ma per mantenerlo.
0: Ma per arrivare a 1000 gol lui lo farebbe, secondo me.
1: Dipende.
4: Non lo sai
1: quanto
4: guadagna Cristiano Ronaldo?
0: Capito, ma con
4: 200 milioni l'anno.
1: Solo.
2: Non di lire,
4: No.
1: Cosa vuoi che siano?
0: Vabbè, mi state annoiando.
4: Oltre ai vari aerei, eccetera, eccetera, che gli mettono a disposizione giornalmente per spostarsi ovunque.
1: Ma certo, ma tutti gli sponsor che poi ha, cioè avere lui come testimonial ti costa un occhio della testa.
4: E poi sai quanti soldi guadagna con la sua società di trapianti.
0: Scusate,
4: eccetera, eccetera.
0: Ma tu cosa fai questa sera?
1: Chi?
0: Noemi e Vito Salamanca.
2: Giusto.

0: Attenzione, si è sbloccata la partita. Croazia in vantaggio con Perisic che riceve questo passaggio, questo cross lungo da parte di Stanisic e batte così Costa per l'1-0 della Croazia. E l'espressione di Cristiano Ronaldo immediatamente inquadrato dalla regia mondiale, insomma, la dice tutta. Andiamo a rivedere l'azione, intanto se tutta regolare. Sì, sul cross assolutamente regolare, la spizzata di testa Diaz, palla che però poi finisce sui piedi di Perisic che batte Costa per l'1-0 Croazia, e quindi Croazia in vantaggio in questi sedicesimi di finale. Il minuto è il 54esimo. Speriamo che insomma da qua in avanti la partita a questo punto in un modo o nell'altro si potrebbe aprire.
1: Si è riaccesa, si riaccenderà, si è acceso, sicuramente.
0: Si è acceso, però è pericoloso adesso perché si rischia che la Croazia molto si chiude ulteriormente, capisci? Il Portogallo che già spingeva un po' sterile, insomma, vediamo come va.
2: C'è stato un errore comunque del portiere, perché è uscito il portiere, c'era anche il difensore poi con le gambe aperte, insomma, non si fa. Non
0: se
2: si
0: sai, fa. Però sai Armando, se stai con le gambe unite è difficile stare in piedi.
2: Ma no, tiene un po' chiuse, c'è già il difensore che è uscito, cosa esci tu?
3: Spesso Armando, i portieri prendono gol in questo modo, stando proprio stabili o comunque cercando di coprire la maggior parte dello spazio della porta, devono allargare le gambe e la palla va sotto le gambe.
0: Non credo che la volesse tirare sotto le gambe, ad essere sincero, Perisic, però poi va lì. Comunque, Croazia in vantaggio, ha segnato gol Perisic, ex Inter.
3: 37 anni,
0: vedi Armando?
2: Quindi che cos'è? Allora Ronaldo che ne ha 41 non può fare gol?
3: No, sì, però Ivan Perisic è uno di quelli che insomma lo gioca con la Croazia da tantissimi anni e credo che sia il secondo per presenze dopo Luka Modric.
2: Fra poco lo toglie Ronaldo,
0: Dici? No, non credo, io onestamente non credo.
3: No.
0: non credo
3: che possa farlo.
0: Credo che resterà in campo comunque fino alla fine. Vogliamo mettere un messaggino?
1: Sì, dai, ascoltiamo Care.
4: Ronaldo sbaglia, non gioca. Leao è in campo? È sembrato di sentire nominare Leao, ma non fa niente.
0: Esatto.
4: Bravo. Non gioca.
2: Gianluca, hai un problema con la dentiera, non sentiamo bene.
1: Oppure con il telefono. Un altro vocale.
5: In questo caso, in questa partita, sono neutrale. Vorrei invertirlo da Tigre a Lolli e Benji, che gli dice al portiere: tiraceli quanti.
3: Buttaci i guanti, direbbe Tommaso Angelini.
2: Molto bene. Allora.
3: No, attenzione, però, mi sa che succede qualcosa qui.
0: No,
3: cosa
0: succede? Non succede niente. Altro a fondo della Croazia, vediamo. No, annullato per fuorigioco. Aveva segnato in scivolata. Infatti, giustamente a rete annullata per fuorigioco in scivolata. Aveva segnato Vlasic. Vlasic, rete però annullata per fuorigioco.

0: Beyoncé, Crazy Love, RTL 102.5. Si gioca Portogallo-Croazia.
1: E siamo al 60esimo. Croazia in vantaggio, sì. 1-0. Ma poco fa traversa clamorosa colpita da Leao. Che insomma, evidentemente ha sentito il messaggio del nostro amico ascoltatore. Sì. Si è svegliato dal limite dell'area, prende il pallone. Bellissimo tiro a scendere, mezzo a giro. Colpisce in pieno la traversa. Proprio palla che sbatte nettamente sul montante superiore della traversa. Avrebbe meritato forse anche più fortuna per il gesto tecnico. Poi sulla ribattuta dall'altro lato c'è stata anche una bella azione ancora per la Croazia con Sucic, che però insomma si fa parare il tiro da Costa. Partita che si sta quindi accendendo e infiammando, sarà un'ultima mezz'ora molto intensa per cercare di vedere chi andrà a giocarsi gli ottavi di finale con la Spagna. Vediamo se nel corso dei 90 minuti o se ahimè con supplementari,
2: attenzione,
1: calci di rigore,
2: attenzione.
1: Cristiano Ronaldo dentro, gol, ma mi sa che era in fuorigioco.
3: Infatti
1: strozza il Siu, stava già andando sotto la bandierina facendo il movimento, ma si è fermato per non sprecarlo. Adesso ci sarà credo un controllo al VAR. Insomma, ha ricevuto questo bel cross dalla destra, bello lo stop, poi riesce a non sembrerebbe fuori gioco a guardare così, forse la spalla, mi dicono dalla sala VAR. Vediamo, bello il controllo e poi con un tocco sotto batte Livakovic. Sarà stato un gol molto bello, c'è il controllo al VAR per attenzione, momento suspense, mettiamo una base suspense, mettiamo una base
2: suspense, per favore.
1: Vabbè, dillo come vuoi, lasciamola così. Perché avrebbe segnato Cristiano Ronaldo. Sarebbe il gol del pareggio, sarebbe il gol del pareggio. Vediamo, verifica terminata. Niente. Togliamo la base, non è successo niente. Suspense purtroppo. Niente, peccato che il gol era molto bello. Sarei curioso di andare a vedere la riga tracciata. Perché insomma, dalle immagini non sembrava in fuorigioco. Però, evidentemente, insomma, una volta che tracci le linee, intanto. Cristiano Ronaldo incredibile.
4: Complottisti.
1: Vabbè, però il gol era molto bello. Va detto qua, tutti insomma, le dico di tutti i colori. Però insomma.
3: Ora il Portogallo fa le cambi mezza squadra.
1: Sì, fuori Neto e Vitinha, dentro Conceição e Silva. Quindi insomma, d'altronde deve provare.
3: Vedo anche Gonçalo Ramos.
4: Attenzione, Ronaldo lo tiene qui.
3: Non so perché se entra Gonçalo Ramos potrebbe uscire anche Cristiano Ronaldo. Vediamo un attimo.
4: Perché parli così?
3: Perché sono un palo portoghese.
1: Stanno entrando 5?
5: Mazzate, che cambio è infinito.
3: Ma lo sanno che possono cambiare al massimo 5 persone?
1: Quindi ci cambio tutti.
3: Conceição, giocatore della Armando?
4: Però... Conceição della Fiorentina.
3: No, scusate, della Juventus.
5: Devo farvi una domanda, voi che siete tecnici, ma cambiare totalmente una squadra, cambiare tutti questi giocatori, cioè in generale perché lo fai?
1: Aspetta,
5: non
1: che
5: è
1: ci
5: proprio...
1: fanno rivedere? No, ragazzi. Ma cosa c'è?
3: Un'altra cosa della
4: squadra. Sì, ma contano
3: queste
4: i piedi.
3: Queste sono le classiche cose che fanno arrabbiare parecchio Andrea Santana.
4: I piedi non conta la spalla,
1: ma i piedi erano dietro, esatto. Ma dai, come si fa? Come si fa? Fuori anche Bruno Fernandes. Se gioca Cancelo per Semedo e Ramos,
3: quindi resta in campo Cristiano Ronaldo. D'altronde
4: vorrei
3: è impossibile
4: dire a
3: Vanessa, buttarlo
4: fuori.
5: La mia domanda non è però quattro giocatori sono tantissimi, cioè cambia totalmente la squadra.
4: Scusa, te lo sto dicendo, non è che li cambiano perché dici sono più bello, ti cambio, no. Li cambia perché l'allenatore decide che quelle quattro capre vanno sostituite.
5: Comunque io volevo chiedere ai nostri giudici tecnici,
4: Nicolò,
3: che cosa?
4: Puoi spiegarlo che lei non mi crede?
3: No, è così. Insomma, evidentemente voleva forze fresche. Mancano 30 minuti più recupero. Delle forze fresche per gli ultimi momenti del mondiale possibili. Devono buttare dentro tanti attaccanti. Corner comunque.
1: Si sta giocando tutte le proprie carte. Calcio d'angolo per il Portogallo. Siamo al 64esimo. Portogallo 0, Croazia 1. Parte il corner, lo spiovento in area, credo Veiga ha colpito o Leao, perché sono andati insieme, palla che si spegne sul fondo, dall'espressione credo sia stato Rafa Leao. Andiamo a rivedere il rallentì, la palla che spiove
3: perché Veiga protesta per una
1: spinta, però poi Leao insomma aveva ricevuto il pallone. Andiamo a rivedere Veiga trattenuto, ha battuto,
3: sì, eh?
1: Si, gli nega la possibilità di colpire con la testa.
5: No, ragazzi,
1: nega la possibilità di colpire con la testa. Quindi, insomma, potrebbe stare un controllo al VAR. Vlasic, l'autore, insomma, del placcaggio su Vega, poi va a calciare Leao, ma non c'entra la porta.
3: In questi mondiali molto meno si sono visti questi episodi rivisti
1: niente,
3: al VAR. In Serie A già sarebbe scoppiato un putiferio,
1: qua c'erano già i programmi serali che
3: interrompevano i telegiornali,
1: tutto regolare.
3: Sapete che Vega... non lo so, però c'è un attimo di attesa.
1: No, tutto regolare.
4: Stavo dicendo Vega è il pianeta di Actarus. Chi era Actarus?
5: Non lo so, l'avevi detto
3: dio
5: l'altra
3: greco.
5: Volta, ma
4: il pilota di Goldrake. Veniva dal pianeta Vega.
1: Andiamo a rivedere. Certo, che comunque insomma gli ha impedito di andare a colpire di testa. Adesso va bene tutto, va bene che non siamo per le cose. Però proprio lo cinge.
3: Ma sei sicuro? No, è andato al VAR l'arbitro, attenzione. L'arbitro va a rivedere il contatto. Potrebbe esserci una svolta.
1: Sì, perché il giocatore aveva continuato, ma poi i giocatori del Portogallo hanno insistito e va a rivederlo. Allora, la trattenuta c'è. Cinge, all'altezza della vita, si vede bene anche. Attenzione che è arrivato anche Alberto Bisi. Maestro, venga qua. Maestro.
6: Lui potrebbe tentare.
4: Bravo, potrebbe tentare.
1: Alberto Bisi. L'esperienza di Alberto Bisi ci dice, secondo te.
6: Lui potrebbe tentare.
4: Sì.
5: Tentato.
6: Di tirare di testa.
1: Sì. Ma viene trattenuto, lo strozza e non ci arriva.
6: Esatto. Ma quello quindi, che è giusto è giusto.
1: Quindi se Alberto Bisi fosse l'arbitro con la divisa speciale,
5: cosa farebbe?
1: Ovviamente, cosa faresti?
6: Io?
5: Me ne andrei.
6: È calcio di rigore.
1: Attenzione, infatti è rigore assegnato. Il nostro guru Alberto Bisi, ricordiamo tutti Alberto Bisi, che
4: bravissimo.
1: Troppo buono. Quindi calcio di rigore, Portogallo.
3: Sapete chi lo batte?
1: Chi lo batte?
5: Cristiano Ronaldo.
1: Però dimostra di avere coraggio, perché pensate se dovesse sbagliarlo.
3: La stampa portoghese lo massacrerebbe.
1: Se dovesse sbagliarlo, cioè comunque lui va, si prende la responsabilità. Vediamo Cristiano Ronaldo contro Livakovic. Non so se va lui, forse non va lui.
3: Perché
1: ha il pallone in mano. No, ha detto sì, lo batto io.
4: Ha fatto un bello.
1: Vediamo.
3: Gli ha mandato un'occhiata e dice:
5: oh, dove vai?
1: Se lo batte lui, appoggia il pallone.
3: Vediamo un po' che doveva accadere.
1: Questo è un momento chiave. È un momento chiave del mondiale del Portogallo e anche
3: della carriera.
1: La carriera no, perché comunque la carriera non si discute di Cristiano Ronaldo. Però insomma potrebbe essere
3: il finale.
1: Veramente.
4: Però vedi,
1: veramente
4: ultimi 5 rigori.
1: Sì, gli ultimi 5. Però questo vedrai che lo segna. Io secondo me questo rigore. Cristiano Ronaldo scaccerà ancora una volta tutte le critiche con il campo. Vedrete che Cristiano Ronaldo cancellerà le critiche ancora una volta con una grande azione sul campo.
5: Mamma
1: Cristiano
5: mia,
1: Ronaldo contro Livakovic, 67esimo, parte Cristiano Ronaldo, il destro
4: gol!
1: Cristiano Ronaldo e questa

0: volta LSU è valido, lo fa sotto la solita bandierina, abbracciato da tutti i compagni, tutti, tutti, nessuno escluso, tutti a abbracciare il vero leader di questa squadra, l'Alberto Bisi del Portogallo, Cristiano Ronaldo, l'Alberto Bisi del Portogallo, Cristiano Ronaldo,
1: e viva Alberto Bisi,
0: viva, viva Alberto Bisi, esatto, e Cristiano Ronaldo che quindi insomma esulta come se fosse il primo gol in carriera, si è preso una bella responsabilità, mamma, battuto ragazzi, benissimo, mandato dall'altro lato Livakovic, e quindi signori lo spettro qui che avevo annunciato poc'anzi si fa sempre più presente.
2: Sì, comunque diciamo chapeau ragazzi, che coraggio, che pressione.
0: Vabbè, se no prende lui, mamma, la responsabilità di prendere.
1: Poi il calciare centrale così. Cioè,
3: ma secondo voi potrebbe essere scontato, che non hanno dato il gol prima per quel probabile fuorigioco, hanno dato il rigore adesso?
1: Tra l'altro, il rigore era netto.
0: Tra l'altro questo, calciato non benissimo. No, mollo centrale, voglio dire, se Livakovic fosse rimasto fermo senza neanche moglie arrivava addosso, lo prendeva, l'avrebbe parato, però comunque insomma, vabbè, l'avrai ipnotizzato con lo sguardo
3: anche io, ma sì,
0: con lo sguardo,
2: ma non l'hai parato,
0: non l'hai parato. No,
2: ragazzi, su c'è Francesco Gabbani, sulle mani Summer Funk su RTL 105.
1: Sì.

ragazze facili, facili, facili, facili, facili, facili. Ragazze facili, facili, facili, facili, facili.

0: facile, facile, facile.
1: Cesare Cremonini e le sue ragazze facili su RTL 102.5 mondiali, mondiali 2026.
2: Mondiali, siamo mondiali, al 75esimo. 1-1, palo clamoroso colpito dalla Croazia con Kovacic prima e poi sull'altra azione, altra grande parata sempre su un tiro di Kovacic di Costa, quindi insomma doppia occasione per la Croazia. 75esimo, 1-1 fra Portogallo e Croazia, fuori anche Baturina, dentro Pasalic nella Croazia. Ora c'è un calcio d'angolo per la Croazia con Modric che va dalla bandierina, passa al tempo 76-14 al 90esimo. Vediamo se basteranno i 90, ci vorranno i supplementari per stabilire. Speriamo vivamente di no. Chi andrà a giocarsi gli ottavi con la Spagna?
3: Che partita! Oh, adesso ci piace
4: adesso
3: molto.
4: Deve stapparsi ancora di più in questi ultimi 15
2: esatto.
4: minuti.
2: O da un lato
4: esatto.
2: o dall'altro.
4: O dall'altro. Esatto, noi siamo totalmente imparziali.
5: No, io tifo di più per il Portogallo. Perché? Scusate,
4: perché
5: ci sono molti italiani che sono lì perché pagavano meno le tasse,
2: ecco,
5: e ne hanno approfittato e allora, però adesso non più,
3: Ma scusami, anche in Croazia ci sono tantissimi italiani.
4: Sono più vicini
5: allora,
4: anche.
5: Tifo anche la Croazia perché ci sono più italiani, come dice Vanessa Grey, da un botto, una botta lì e una botta qui.
3: No, allora non tifi per entrambi.
5: Allora non tifo per nessuno.
2: Tanto altra grande occasione per la Croazia con Matanovic da due passi, però si fa parare il tiro ancora una volta da Costa, grandi protagonisti, i portieri belli e le tifose croate intanto inquadrate in tribuna. Un fischio perché dobbiamo andare o perché dobbiamo seguire? Chiedo Venia.
3: No, era un fischio per le ragazze belle.
2: Ah, era un fischio per le ragazze belle, benissimo. Quindi Croazia, che insomma, che dopo aver subito il pareggio con il calcio di rigore siglato da Cristiano Ronaldo, ha poi avuto tre grandi occasioni per riportarsi in vantaggio, un palo e due parate del portiere portoghese. Si continua con la Croazia in attacco, Stanisic rimessa con le mani, corta battuta, ancora palla sui piedi di Modric, via per vie centrali, Kovacic niente, arretra niente, con Cristiano Ronaldo che va a pressare, invita anche i compagni, avete visto come si sbraccia e vede i compagni un po' sonnolenti.
4: Ora c'è un po' il braccino per entrambe le squadre, non si vogliono sbilanciare.
2: Beh, sembra però che la Croazia stia spingendo e anche di forte, come si dice dalle parti di Pisa. Niente, però anche
4: forte,
2: in questo caso forte. Ora prova a ripartire in contropiede il Portogallo con lo stop di Leao, che insomma s'accascia lo stop, il pallone lo stop non lo intercetta, ma lo appoggia poi ai croati che ora continuano ad attaccare. Niente, qua non si sviluppa l'azione. Cosa vogliamo fare? Vogliamo provare
3: allora,
2: a mettere un po' in musica?
3: Sì, dai, c'è una novità, una new hit che ti parli.

0: RTL 102.5, nuova canzone di Katy Perry, Watch It Burn. Attenzione!
1: Attenzione, perché allora aveva segnato la Croazia con sì. Sucic, ma rete annullata per fuorigioco. Ma incredibile, sta uscendo Cristiano Ronaldo. Esce Cristiano Ronaldo, è impossibile. Infatti esce quasi incredulo. Poi insomma capisce che è un momento delicato, va ad abbracciare il compagno Neves che prende il suo posto. Fuori Cristiano Ronaldo all'81esimo. Adesso io non so se... Beh, più che altro allora, parliamoci che la partita non è finita. Sia sul punteggio che
0: però se andava
1: che
0: per ai rigori non doveva
1: no
0: tenerlo,
1: più che altro c'è
0: no.
1: Il supplementare ancora non so se però, Cristiano però, Ronaldo non ha oltre i 90 minuti nelle gambe, però insomma questa no. Decisione
2: prima però aveva fatto quattro cambi, aveva messo quattro attaccanti per pareggiarla, la pareggiata ora era un po' troppo sbilanciata, ha messo un centrocampista, cioè l'idea ci sta
1: sì,
2: poi
1: sì, sì, no, certo.
2: Veder fuori Cristiano Ronaldo fa sempre un po'
3: dai ragazzi
2: un po' così.
3: Infatti lui faceva
1: presa
3: no col malissimo, capo
1: presa, no, presa anche perché ricordiamo che potrebbe essere qualora insomma venisse eliminato Portogallo l'ultima partita d'un mondiale e probabilmente con la nazionale di Cristiano Ronaldo. Comunque insomma è ancora tutto aperto, purtroppo sì. Siamo all'82esimo, anche qui dico purtroppo perché mancano 8 minuti al 90esimo più recupero, 1-1 il punteggio, partita insomma che ha visto due reti annullate, una per parte, al di là dei gol, una per Cristiano Ronaldo per il Portogallo e una per Sucic nella Croazia. Poco cambia, insomma sarebbe stata partita comunque sul pareggio, sul 2-2. Cristiano Ronaldo sconsolato, disperto. In panchina, guarda a terra, si è anche fatto male a un ginocchio, una leggera.
2: E domani probabilmente verrà, no, ma si verrà licenziato tedesco.
3: E sì, come tutto dicevi tu, fa comunque strano, no? Vederlo uscire perché non te lo aspetti, dice vabbè, arriva fino alla fine della partita. Invece non è stato così, esistono i colpi di scena e questo secondo me lo è stato.
0: Colpo di scena!
2: Quattro anni fa in Qatar, addirittura, il CT del Portogallo si prese la briga di metterlo in panchina addirittura per una partita.
1: L'esa maestà.
2: E le telecamere erano praticamente tutte per Cristiano Ronaldo in panchina piuttosto che in quel, per i giocatori in partita. È una cosa incredibile. Ronaldo infatti poi ebbe anche qualcosa da ridire contro questo CT che infatti venne prontamente licenziato al termine del mondiale.
0: Hanno fatto bene come si sono permessi, scusi.
1: Va bene, vediamo insomma se in questo finale una delle due squadre la spunterà o se invece avremo l'onore, il piacere, l'orgoglio di seguire anche i tempi supplementari in un'altra bella mezz'ora.
3: Capiamo, intanto vocali? Bravissimo, mi ha letto nel pensiero.
0: Sì. Certo.
4: Ragazzi, date che avete il guru in studio, noi aficionados avremo bisogno di 6 numeri da giocare gentilmente all'otto. Grande festa per tutti.
1: Amico mio, però ciao, se li dà poi li giocano tutti gli ascoltatori, la vincita è bassa, perché li hanno giocati milioni di persone, quindi porta a casa forse quello.
0: Non hai detto una stupidata.
1: No, lo so, io non dico mai stupidate. No, oddio, raramente, seria. Quando le dico, le dico belle importanti.
3: Bravo. C'è un altro vocale.
5: Ronaldo, Messi. Vabbè, grandi campioni, però hanno sempre due giocatori che corrono per loro dietro, loro giocano in 10 metri e basta.
0: Ma che vuol dire? Cosa vuol dire?
2: Non è del tutto falso.
1: Però
0: Quindi fanno quello. Fanno
2: se poi Messi fa 6 gol e Cristiano Ronaldo continua a segnare, va bene, voglio dire.
1: Va bene, attenzione, seguiamo questo contropiede del Portogallo con Mendes, riesce a saltare un giocatore, serve il compagno, c'è Leao sulla sinistra, ha servito Leao, prova il cross al centro del rigore per il compagno, ma va a cercare proprio il più basso di tutti con Seisao e quindi insomma, ha saltato, poverino, apprezziamo il tentativo di Seisao, ma la palla neanche altissima, ma troppo alta per lui, si spegne sul fondo, 1-1, 85esimo.
0: La partita secondo me continuerà anche con Alberto Bisi al Crazy Club, amici.
2: Dai, ma perché no?
0: Come no? E poi si andrà ai rigori,
3: Pure, questa è la tua profezia.
1: Io poi vado direttamente a San Raffaele che tanto è qui dietro.

0: Eric De Bausa su RTL 102.5.
1: Dillo, insomma, Armando, il disco partita più bello di tutti di questo periodo,
0: sì,
1: secondo
0: sì,
1: me.
0: Insieme,
1: non ti
0: insieme
1: piace?
0: Anche, insieme, no, no, insieme anche a Dracula.
1: Sì, Dracula,
2: ah,
1: sì,
2: Dracula. Dracula. Dracula.
0: Vabbè ragazzi, allora però Portogallo-Croazia.
1: Siamo all'88esimo, 1-1, minuti mamma finali, mia. Minuti sì. Finali, due notizie, ricordiamo l'uscita di Cristiano Ronaldo sostituito da Neves all'81esimo, quindi sì. Insomma Portogallo senza Cristiano Ronaldo in questa partita che va sull'1-1, vediamo ora l'affondo della Croazia, il cross dentro, il colpo di testa ancora una volta, ancora una volta di Pasalic. Pasalic, palla fuori di un niente, insomma sarebbe stato il gol che probabilmente avrebbe chiuso il match, probabilmente. Beh, invece no, niente.
2: Non abbiamo detto che nella Croazia gioca praticamente mezza Serie A, cioè
1: sì,
2: vero, tutti i giocatori giocano in Serie A. Per esempio adesso assist di Sucic, colpo di testa di Pasalic. Sucic gioca a
0: gioca lì, bravo,
2: cioè, all'apostrofo Inter.
0: All'Inter, sì.
2: E Pasalic gioca in una squadra
0: alla,
2: che noi
0: famosissima,
2: che noi, a cui noi teniamo.
1: Bravo, bravo, ecco. Armando, bravo, bravissimo. Vedi. Armando.
3: E fate un'altra domanda, dai.
1: Sì, ad Armando. Dove giocherà Gonzalo Ramos a settembre?
0: Nel Milan.
1: Bravo, bravo, Armando, preparatissimo.
3: Bravo.
1: Ha fatto le parole crociate, secondo me, oggi pomeriggio, si è dedicato.
0: No, più Vanessa è stata pronta sul pezzo, ha studiato lei.
3: Scusami, io prima, quando eravamo in diretta solo con Armando, ho detto che partita c'era, insomma, chi era la sfida. Sono andata un po' a capire.
1: A capire, perché dobbiamo capire se questa partita si stappa qui in questo finale, come è spesso accaduto in questi mondiali, anche in questi sedicesimi di finale, perché siamo alla Norvegia, insomma tante
2: dovremmo
1: altre
2: chiamare Paolo Pacchioni, lui sai che ha questi poteri
1: qua, lui riesce ancora a dormire, quindi a quest'ora qua
2: gli è concesso
1: lui riesce, no? Anche a me è concesso, ma non riesco. Va bene, allora niente, scocca il 90esimo, vediamo quanto viene assegnato
2: minuti,
1: di recupero,
2: almeno 6
1: almeno 6 con
2: come
1: il Portogallo
2: minimo.
1: Che prova palla al piede, insomma, a tentare un ultimo affondo, a cercare insomma la via delle gol che vorrebbe dire ottavi di finale contro la Spagna. Croazia che però insomma partita che alla fine, diciamoci la verità, il risultato giusto è il pareggio per quanto fatto nel corso di questi 90 minuti.
2: Sì, è andata a fiammate la partita, cioè ci sono state lunghe pause di 20-25 minuti in cui non è successo niente, poi però le occasioni ne hanno avute.
1: 10 minuti di recupero, bravo, bravo l'arbitro.
3: 10
1: minuti di recupero.
0: Mettiamo una canzone.
2: Li abbiamo già fatti praticamente i tempi supplementari con questi 10 minuti. Va bene.
3: Leo. Sì, c'è un grande intro. No, comunque 10 minuti, cioè, sono tantissimi.
1: Sì. Però sai, 3 minuti per
3: i cambi,
1: l'hydration break, poi tanti controlli al VAR, tanti cambi, quindi insomma, vediamo.
0: Il primo tempo dei supplementari tra poco, poi c'è il secondo tempo.
3: Potrebbe secondo me concludersi.
1: Poi c'è il non-stop news che arriva direttamente. Saremo qua
2: Cristiano
1: direttamente.
2: Ha fatto una chiamata alla FIFA dicendogli, cioè, dobbiamo
0: e
2: vincere.
0: Invece
2: per
0: tra poco segnerà adesso, dai che segni dal calcio d'angolo, dai.
3: Comunque, 10 minuti
1: per il Portogallo. Intanto arriva Raff, speriamo che insomma sulla musica di Raff si sblocchi.
3: Un grande salto.

0: solamente un gol, tutto del Milan, almeno per ora, bisogna vedere se Leao va via. Però comunque, belle cross,
1: regolarissimo,
0: no, regolarissimo, non c'è uno molto in fuorigioco là, che era, vediamo, andiamo a rivedere.
2: No, no,
0: andiamo a rivedere Leao, perfetto. Gonzalo Ramos, bravissimo, bravissimo.
2: Gran gol,
0: salta fra due difensori della Croazia e al 94esimo la mette, batte Livakovic che prova a prenderla ma non ci arriva e quindi cambia il punteggio. Portogallo 2, Croazia 1, Gonzalo Ramos, ancora 6-5 minuti da giocare in questi 10 di recupero.
2: E forse saranno un po' di più.
0: Speriamo.
2: Però.
0: Di no.
1: Quindi ha fatto bene a cambiare, ha fatto bene a cambiare Ronaldo, insomma.
0: Beh, Ronaldo l'ha tolto per mettere Neves. Neves in questo gol non c'entra assolutamente niente. Però poco conta. Insomma, Cristiano Ronaldo sarà contento perché comunque passa. Sì. Chi passa va agli ottavi con la Spagna
3: e
0: quindi
3: rigiocare.
0: Questa pensate,
1: lì sarà una bella
0: il
1: partita,
0: vecchio e il mare lì proprio, potrebbe essere il titolo il mare, non so perché mare, perché insomma, Cristiano Ronaldo eventualmente contro Yamin Yamal.
1: Vecchio e il mare è un titolo di un libro famosissimo di Ernest Hemingway.
0: Bravo.
3: Vedo
0: che le scuole serali cominciano a fare grande effetto. Bravo Armando.
3: Servono. Mi sa che dobbiamo fare il change anche noi, c'entra un po'.
1: Abbiamo un minuto ancora da giocare, adesso fa il secondo gol.
2: Che minuto? Abbiamo sei.
1: C'è la Croazia che fa.
3: Ragazzi, volevo dire il change tra Armando Piccolillo, Vanessa Grey e Alberto Bisi. Questo change. Il nostro Leo Di Mauro ci manda la rampa?
1: No, aspetta, manca, abbiamo un minuto in anticipo. Teniamo l'anticipo, teniamo l'anticipo.
3: E giochiamo allora.
2: Dai, giochiamo. Entra Vanessa Grey, esce Gonzalo Ramos.
3: Volevo dire che il possesso della palla del Portogallo continua anche se c'è un contrattacco della Croazia.
0: La Croazia che giustamente adesso si riverserà tutta nell'area del Portogallo col cross in mezzo, ma libera bene Veiga, tutto chiuso ora dietro il Portogallo, palla che però resta ancora sui piedi della Croazia con chi è che è lì?
1: Lui.
0: Vabbè, un giocatore della Croazia, non si vede la dettaglio.
2: Lulovic,
0: esatto. Sì. Va bene, niente, vogliamo mettere cosa succede?
1: Sì, ce ne
0: bisogno di indicazioni, giusto per capire dove andare.
3: Andiamo via, ci salutiamo.
0: Grazie
1: Alberto
0: Armando
1: Misi, grazie Andrea Salvati e Nicolò Pompei.
0: A voi. Grazie soprattutto a Vanessa Grey.
3: Ma chi sei? Torniamo domani puntuali, a mezzanotte. Vabbè, ci sarò io, ci sarà Andrea De Sabato, ma noi dire mondiali, ragazzi, non finisce assolutamente mai, o meglio, fino a quando termineranno i mondiali, no? Li seguiremo tutte le partite. Vedi che anche se sono bionda ci arrivo?
1: Bravissima.
3: Va bene, vi lasciamo con Alberto Bisi.
1: Sì.
3: Change, anche noi, change in campo.
1: Ciao!
2: Dove va questo?
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro. La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno. Dal 4 luglio arrivano i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
5: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Yuhu! C'è nessuno!
7: Yeah! Uno c'è!
6: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
7: Piacere! Calciolone!
4: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
8: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tutto alla scelta. Nuova Lancia Y Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
0: Anche a Casciago, in provincia di Varese, sono le 3 in punto.
9: RTL 102.5, giornale orario.
10: Buona nottata da Raffaella Coppola. Trump attacca ancora NATO e Italia, ma a Villa Taverna a Roma, in occasione del ricevimento per il 4 luglio, vanno in scena i pontieri. Ogni tanto possono esserci piccoli disaccordi, ma le relazioni tra Italia e USA sono ottime, dice l'ambasciatore Fertitta. La nostra amicizia è più forte di ogni polemica, assicura il vice premier Tajani. Ora la cronaca giudiziaria. La Corte d'Assise di Palermo ha condannato all'ergastolo Giovanni Barreca, Sabrina Fine e Massimo Caradente per l'uccisione ad Altavilla Milicia della moglie di Barreca, Antonella Salamone, e dei figli Kevin di 16 anni e Manuel di 5. Le vittime furono seviziate e uccise durante un folle rito di purificazione dal demonio, coinvolta anche la figlia, allora 17enne della coppia, Miriam, processata separatamente, condannata in primo grado a 12 anni e 8 mesi e assolta poi in appello. Ora subito i mondiali di calcio. Andrea Salvati.
0: Buona nottata, siamo agli ultimi secondi dei 10 minuti di recupero in Portogallo Croazia, con il Portogallo che sta vincendo 2-1 grazie alla rete siglata 4 minuti fa in pieno recupero da Gonzalo Ramos. Succede tutto nella ripresa, il vantaggio della Croazia al 53esimo con Perisic, poi al 68esimo calcio di rigore per il Portogallo, dal dischetto va Cristiano Ronaldo che non sbaglia, sigla l'1-1. Cristiano Ronaldo poi viene sostituito all'81esimo, ma al 94esimo è Gonzalo Ramos con un colpo di testa su un cross di Rafa Leao a trovare la rete delle 2-1, rete che vorrebbe dire ottavi di finale per il Portogallo, che andrebbe a giocarlo con la Spagna, Spagna che in prima serata ha vinto 3-0 contro l'Austria. A te.
9: Via Radio.
11: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Circolazione fluida a quest'ora della notte su tutta la rete. Segnaliamo dunque i principali tratti autostradali chiusi per programmati lavori di ammodernamento, partendo dall'A14 Bologna-Taranto, dove fino alle 6 di mattina non sarà disponibile al transito il tratto tra Grottammare e Pedaso verso Ancona. Chiusura analoga sulla A10 Genova-Savona tra Arenzano e il bivio con l'A26 dei Trafori in direzione di Genova. È tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
9: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
12: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
13: Eccoci qua col Crazy Club, cambia il programma, ma il calcio continua, il calcio in diretta nazionale con Andrea Salvati, vero?
0: Vero, con Nicolò Pompei, anche siamo al 13esimo minuto di recupero. Hey. Non ci credo, attenzione, seguiamo la Croazia, 2-1 per il Portogallo, con la Croazia all'ultimo assalto, o dentro o fuori, il cross all'interno dell'area di rigore, la palla per Gvardioli, il pareggio!
2: Non è vero.
0: Il pareggio
2: non
0: della Croazia al 113esimo, Gvardioli in mischia trova la rete del 2-2. Incredibile, Alberto, sei veramente un talismano incredibile per lo spettacolo veramente. Gvardiol trova all'ultimo respiro, veramente l'ultimo respiro, ma è proprio l'ultimo respiro fatto con la reanimazione, col respiratore artificiale. Era l'ultima scampolo di batteria del respiratore artificiale. Gvardiol trova la rete delle 2-2.
13: Ci divertiamo un po' con i supplementari.
0: Supplementari.
13: Caro Andrea,
0: caro Alberto, vediamo se tutto è regolare. Abbiamo ancora qualche speranza. Andiamo a rivedere il cross dalla sì, fuori giochissimo. Attenzione, c'è un giocatore in netto fuori gioco, però forse la deviazione di un giocatore del Portogallo la rimette, che Pasalic era in fuorigioco e poi la palla però prima di arrivare a Pasalic è stata toccata credo da un giocatore del Portogallo, poi palla che finisce lì, forse addirittura
1: è toccata di schiena,
0: torete di Neves, però insomma il gol sembra valido, un attimo di suspense ancora.
1: Ma
0: qua,
1: cosa dice il regolamento, Andrea, in questo momento? Se colpisce di schiena
0: in questo momento non ve lo so dire, in questo momento non vale. Con grande onestà non ve lo so dire, so che siamo al 14° minuto di recupero, ha appena pareggiato la Croazia, attenzione, attenzione. Pardon, c'è il controllo al VAR. C'è il controllo al VAR.
14: Preghiamo, preghiamo tutti insieme.
0: Tutti con le dita, mi spiace per i tifosi della Croazia, insomma, che staranno soffrendo in maniera importante. Ma stiamo soffrendo anche noi, ve lo posso garantire. Allora, il fuorigioco sembra abbastanza evidente. Siamo sinceri. C'è la verifica del gol col sensore nel pallone per vedere se la tocca il giocatore del Portogallo, siamo rovinati. Vediamo,
1: comunque,
0: vediamo, non lo so, aspetta, no, vedi che lì l'elettrocardiogramma sotto, che non è il mio ma sarà il mio piatto, se rimane dopo,
15: di spalla l'ha toccato.
0: Non lo so, non lo so, non lo so, cerchiamo di vedere, l'arbitro è ancora lì, stanno guardando tutti, perché Pasalic era in fuorigioco sul colpo di testa di Matanovic. Matanovic prolunga.
14: Però scusa, perché sta controllando il fuorigioco l'arbitro? Starà controllando qualcos'altro?
0: Sì, ma il VAR lo vanno a rivedere. No, vanno a rivedere se ha era nettamente fuorigioco. Se ha toccato il giocatore del Portogallo di schiena, rimette in gioco Pasalic. Se la palla non è stata toccata,
14: vediamo,
0: non è gol. Il gol è annullato, signore.
14: Fuorigioco!
0: Il gol
14: fuori
0: è annullato. Gioco. Partita al fondo di cotone. Partita veramente follia. Gol annullato, il fuorigioco c'era, però all'interno del pallone c'è un sensore che nelle immagini ci hanno fatto una sorta di elettrocardiogramma coi tocchi, non è stato toccato, piangono i giocatori della Croazia, insomma sarebbe stata una beffa incredibile per la Croazia che aveva trovato questo pareggio a tempo ampiamente scaduto. Vediamo se farà giocare ancora a questo punto. Beh, magari non dagli ancora un par, 2-3-4 minuti di recupero, si è perso molto.
15: Ormai è finita,
0: io credo che sia finita,
14: si gioca
0: signore,
14: fino a quando la Croazia non segna,
0: questo praticamente hanno giocato un altro tempo supplementare, siamo al minuto 106, andiamo a rivedere il cross, il tocco di Matanovic che prolunga, Pasalic è in netta posizione irregolare, forse aveva toccato di schiena Renato Veiga, ma evidentemente no, la palla finisce sui piedi di Pasalic che la mette in mezzo per Gvardiol che poi in scivolata insomma segna, però lato è stato annullato, quindi non aveva toccato la palla Renato Veiga. È curioso anche sulla doppia espressione di Ronaldo, che prima sul gol del pareggio momentaneo di Gvardiol era stato inquadrato in lacrime, ora invece tutto contento, sorridente, che si gira. Si gioca ancora, io non so cosa dire. Se mettiamo un disco rischiamo di perdere poi qualcosa.
15: Continuiamo con la musica.
0: Ah, sai perché fermo? Perché piove di tutto dalle tribune.
15: Eh beh, certo. Sì, comunque.
0: Però è fuori gioco.
15: Un'altra partita con grande suspense.
0: Sì, suspense. Grande. Suspense. Cosa facciamo?
15: Va bene?
0: No, va bene, no.
15: No, so. Stavo dicendo, va bene continuare con la musica?
0: Non lo so, perché
15: aspettiamo
0: ancora
15: voi
0: un attimo, Alberto,
15: perché forse si gioca ancora.
0: Credo che si giocherà ancora, forse un minuto. Nicolò,
14: non capisco cosa stia aspettando.
0: Stanno lanciando bottigliette dalla tribuna, non capisco perché, sulla porta verso il portiere del Portogallo. Ora forse si può riprendere con il portiere che va a dire che ci sono ancora bottiglie in campo. No, si parte da lì, si batte quindi la posizione irregolare, sarà calcio di punizione per il Portogallo perché veramente era stato fischiato l'offside di Pasalic. Siamo al minuto

0: nettamente evidente, nettamente, sempre che Renato Vega non abbia toccato il pallone, ma con la nuova tecnologia ci ha garantito che, bisogna vedere se è vero o meno poi la tecnologia, ti devi affidare a quello che fa vedere, perché non si sa mai, insomma, no, vediamo qua,
1: a me sembra abbastanza netto il tocco
0: qua
1: di Vega, solo che vediamo, se l'ha toccata Matanovic,
0: no, l'ha toccata di testa, ragazzi.
1: Se l'ha toccata Matanovic, però è ininfluente il tocco di Vega. Se sul tocco di Matanovic passa il tempo fuori gioco,
0: è vero, esatto. E quindi, insomma, niente, fuori gioco. Si è ripreso a giocare finalmente. Basta, lancio però lungo in avanti del Portogallo. Fischia alla fine. È finita, signori, è finita. Portogallo batte Croazia 2-1, Portogallo agli ottavi di
2: grande
0: finale
2: partita,
0: dove affronterà la Spagna.
2: Esatto, ci siamo, intanto ripartiamo con la musica qua al Crazy Club. Un grande saluto e un abbraccio ad Andrea Salvati e
0: a Nicolò Pompei, e noi tutti come sempre chiudiamo con viva Alberto Bisi.
2: Grazie, viva, viva, grazie, il Crazy Club. Un abbraccio.

0: Eccola, Miley Cyrus, Easy Lover. Su RTL 102.5, la radio VMP, veri normal people. Abbiamo aperto il Crazy Club, il club dei poveri pazzi, tra una partita e l'altra. Ci stiamo divertendo assai insieme ai nostri aficionados, vecchi e nuovi. Qualcuno mi ha chiesto dei numeri, ragazzi. Cioè, come diceva Andrea, dare i numeri a tutti, poi si vince poco, no? Se dovessero uscire.
1: Vabbè, sai che ti dico io, finché poi, non ti chiedono soldi.
0: A me?
1: No, dico, finché non ti chiedono soldi, se no, ti chiedono numeri ancora.
0: Ancora, ma chiedo io i soldi per dare i numeri, hai capito? Tu che... bravo, tu ne sai qualcosa con i tuoi verbali, ma quando devo guadagnare qualcosa io, non gli sta bene. Ma ragazzi, veramente, questo è un colpo di schiena, potrebbe essere, come dire, oggetto di discussione sui quotidiani italiani.
1: Così, faccia a faccia, a quattro occhi.
0: Face to face. Va bene ragazzi, chiudiamo qua, continuiamo con le partite.
1: No,
0: accantoniamo. Noi dire mondiali,
1: No, accantoniamo tra virgolette le partite, perché comunque... Perché? Adesso tra poco ce ne sarà un'altra, ci sarà Pompei, esatto, che ci aggiornerà più tardi. Comunque il Crazy Club si concentra.
0: Adesso ho capito.
1: Adesso ci concentriamo bene. In questo mondo di pazzi.
0: Allora noi dire mondiali senz'altro, giusto?
1: Sì, noi.
0: No, noi.
1: Noi?
2: Noi dire Crazy Club.
0: Noi, noi dire mondiali, se quello è di regola,
1: sì,
0: no?
1: Una cosa
0: e
1: è
0: poi
1: certa.
0: Adesso noi dire Crazy Club.
1: Una cosa è certa.
0: Mamma mia.
1: Abbiamo le idee chiare, sì o no?
0: A occhio! Mi sembra di...

0: Sì, più che dire noi dire mondiali va bene come base e poi noi dire Crazy Club.
1: Ottimo.
0: Allora noi dire niente.
2: Bello.
0: 02 25 15 15 per aprire le sarcinesche del Crazy Club.
1: Esatto, posticipiamo l'apertura, ma ci siamo, eh?
0: Adesso si fa.
1: Prego.
3: Grazie. Ciao ragazzi, Manuel dal Genova.
0: Ciao.
4: Buona nottata a tutti.
0: Bene.
5: Buongiorno Alberto.
0: Ciao.
6: RTL.
0: Ciao.
7: C'è Alberto, bici, combatte la crisi. Buongiorno Crazy Club.
0: Buongiorno.
6: Ciao ragazzi, ciao Daniela.
8: Buonanotte Albertone.
6: Buongiorno Crazy.
8: Ciao Alberto.
9: Su RTL 102.5 sì. C'è in onda il Crazy Club. Beh, con Alberto Bisi, Leo Di Mauro e David Bella.
0: Complimenti, bellissima presentazione. Bravo. Asciutta, no? Veloce, ma molto chiara, piacevole.
1: Brava Daniela, complimenti.
0: Bene, grazie Daniela.
1: Daniela, non farlo più però,
0: Sì. Mi sembrava... Daniela?
1: Chi ti sembrava?
0: Daniela, no? Dalla Sicilia, dici?
1: Oh, sì.
0: Ah, ecco,
1: credo
0: lei.
1: Che sia lei, sì.
0: Cosa dicevi?
1: No,
10: dicevo... Ma che bello il Crazy arriva!
11: La.
10: Dura fino alla mattina!
11: La.
0: Yahoo! Hey! Continuiamo con la musica! Grande musica su RTL 102.5. Fulminacci, maledetto...

0: Bellissimo è il brano storico, molto bello, di un grande gruppo, i Prince, qua su RTL 102.5. Perché ridi, Leo?
1: Sì.
0: Ah no, scusate, di Prince, un grande artista, un grande personaggio. È stato così una svista alla mia. Un flashback, possiamo dirlo. Ok, sì. Kiss è il brano, molto bello, Kiss, piacevole.
2: Chi se ne frega
0: a un certo punto. Evviva il Crazy Club. E chi se ne frega, disse il mago alla strega.
2: Alla strega.
0: Bene, cosa
2: strega
0: facciamo adesso, ragazzi?
2: Non ce l'abbiamo in questo momento una strega, ma ci abbiamo uno stregone, perché lui è bravissimo.
0: Oh, mamma mia,
2: ragazzi,
0: non giochiamo un po' a calcio?
2: No, però lui gioca, perché gioca con i microfoni.
0: Ah sì?
2: È bravissimo.
0: Chi è?
2: Si chiama Giovanni e fa il presentatore. Oh, signori,
0: Giovanni!
3: Signori e signori, va ora in onda il Crazy Club. Un applauso per il dottore che per curare noi si è ammalato lui. Signori, Alberto Bisi!
0: Scusami, Giovanni, ma me tocco un poco e facimmi anche le corna. Grazie per la solidarietà, insomma. E comunque un abbraccio. Perdono. Va bene, un momento di economia aziendale e poi ripartiremo con la musica, con le presentazioni, con i vostri vocali, i vostri messaggi. E mi raccomando, chiacchieriamo un po' anche by telephone 02 25 15 15 in tempo reale, botta e risposta.
2: Oggi non c'è la password, tutti liberi!
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi.

0: quando vuoi. Scarica l'app.
1: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. E rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
2: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Yuhu! C'è nessuno?
4: Yeah! Uno c'è!
3: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
4: Piacere! Calciolone!
3: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
4: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
5: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
7: Internet veloce!
6: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
8: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: Ehi, Carol G. Manu, ciao, ciao.
1: Ciao, Carol, ciao.
0: Bajando por el mundo, bellissima. Buongiorno, no. No, Leo.
1: Come no?
0: Non mi puoi colpire alle spalle così. Aia.
1: Io non ti colpirò mai alle spalle.
0: Chi
1: alle
0: è?
1: Spalle magari ci sarà...
0: Chi?
1: Una nostra amica.
0: Certo.
1: Quello sì.
0: Aia.
1: Bella carica oggi, eh?
0: Ma potevi evitare tu questo... Dire,
1: Alberto,
0: che penitenza.
1: Vai tranquillo, tu fai un bel respiro.
0: Mi fido di te.
1: Fidati.
0: Lo dico io.
1: Cos'era? Ti ha pugnalato?
0: No,
1: non ci credo. Al massimo ti può graffiare con le unghie, cioè, sulla schiena.
0: Che brividi.
1: Dai, Angela.
0: Perché mi fai patire così?
1: Angela. Dai, tocca a te, Angela. È il tuo momento.
0: Angela.
1: Acchiappa Alberto Bisi una volta per tutte.
0: Ma come? E fanne quello che vuoi, magari.
2: È il club dei poveri pazzi.
1: Sì.
2: E noi affezionati siamo presenti tutti quanti.
0: È vero, è vero.
2: Gli affezionati non mancano mai.
0: Mai.
2: Che la notte diventa più bella che mai.
0: Ma meno male, grazie, Angela.
3: Che brava.
0: È finita.
1: Ma perché per te sta diventando una sofferenza?
0: Grazie, Angela.
1: Mamma mia.
0: Attenti ai colpi di schiena.
1: Però Angela, stai lì che vorrei farmi una foto con te.
0: Beh.
1: Cioè, ogni volta scappi sempre.
0: Via.
3: Si è messa in posa.
1: Bella posa.
4: Buongiorno. Siete alla ricerca della felicità? Siete nel posto giusto, perché è arrivato lui, il nostro Alberto Bisi.
1: Lei è un po' più tranquilla, eh?
0: Ciao Federica, che piacere. Ciao.
1: Vedi come ti ho fatto riprendere subito.
0: Grazie, Leo.
1: Io devo dirlo, io e David siamo stati bravissimi perché abbiamo fatto entrare sulla tua destra Angela e sulla tua sinistra Federica.
0: Federica.
1: Cioè una botta di qua, una botta di là.
3: Hai visto che bello?
1: Sei contento?
0: Sulla botta.
1: No, nel senso che sono due presentatrici diverse. Cioè, Angela ti mette un po' di tensione.
0: Sì. Federica, è vero, sì.
1: Federica ti rilassa.
0: Sì.
1: Cioè.
0: Ma sulla botta di qui, una botta di qui e una di là, io ci penserei un attimo, insomma, va bene. Però. Grazie anche a te e grazie anche a David Bella, insomma, questo è quanto. Grazie Loredana, grazie anche a te. Federica, scusa. Ciao Federica, che abbiamo ritrovato con piacere, non mancava da qualche giorno. Ma io pensavo una cosa.
1: Sì, che cosa?
0: A proposito della presentazione di Federica,
1: sì?
0: Parlare della felicità. Bello,
1: sì,
0: è un bellissimo argomento, è romantico, positivo, senz'altro crea armonia.
1: Sì, ci sta.
0: E allora, qual è quella cosa, quella situazione o se volete quella persona che vi fa felice? Cioè, se volete in questo periodo della vita, come vi pare piace. O magari avete deciso che è per tutta la vita quella cosa, o quella persona, o quella situazione.
1: Può essere
0: una situazione.
1: Ma sì.
0: Insomma, quello che vi pare piace, no?
1: Tranquillo. Guarda che chiamo Angela.
0: Grazie. Perdona.
1: Allora, scusami.
0: Leo, perdonatemi anche voi. Una botta isterica mi ha preso.
1: Cosa vi rende felici?
0: Che cosa?
1: Potrebbe essere, ma a volte anche le cose spicciole, le cose più semplici sono, no?
0: Sì.
1: Momenti di felicità. Tipo, che ne so, andare a fare colazione con il tuo amico preferito, la tua amica d'infanzia.
0: È un'altra posizione quella. Allora, oltre a quella generale, molto importante, parliamo anche, come dici tu, a quell'attimo che vi rende felice.
1: Momenti, no? Di felicità.
0: I
1: sì,
0: momenti
1: sì.
0: Di felicità, quindi quelli universali, i momenti universali, possiamo dire così, quello che dicevo prima, no? Quella cosa che vi rende felice nella vita. E poi anche quel momento che vi rende felice, come dicevi, magari il cappuccino cabrioche.
3: Esatto. Per esempio, può renderci felici la presenza di Angela qui con noi.
0: Per esempio, me ne vado. Ecco.

0: Terence Trent D'Arby. Bellissima, veramente molto bella.
1: Wow, che bella.
0: Grande musica, allora grande radio, grande musica e naturalmente grandi aficionados che siete voi. Comunque grazie anche per l'ascolto che ci date, veramente, grazie di cuore.
1: Vi vogliamo tutti in diretta oggi, è venerdì, è l'ultima puntata della settimana, tutti.
0: Ci siamo, effettivamente è così. Allora, mi stavi dicendo che...
2: Buongiornazzo, aspettate che finisco di toccare i cojones dopo Angela. Allora, momenti felici, sicuramente la mia famiglia, quando torno a casa non me ne frega più di tutto il resto del mondo, e la cosa che mi rende felice è andare in moto.
0: Vedi?
2: Quella è una valvola di sfogo che... per me è importantissimo.
0: Ci vuole. Benissimo, per esempio questo è un momento di felicità, no? Anzi, ha due momenti di felicità. Quando arriva a casa, incontra la famiglia, e poi quando va in moto.
3: Quindi te ne vai, non ci posso pensare.
0: Quindi te ne vai, no?

0: Che bella musica, ragazzi. Indimenticabile poi. Michael Jackson, Remember the Time. Mamma mia.
1: Beh, anche qua. Wow, che bello.
0: È fantastico.
1: Per forza.
0: Un altro brano che piacerà anche negli anni 3000. Allora, vi ricordo intanto che tra poco ci sarà anche l'appuntamento con il Crazy Jukebox. Tra l'altro un bellissimo brano. A me piace. Prenotatelo allo 02 25 15 15.
1: No.
0: Mamma mia, santissima.
1: Ma sai cosa faccio? Stanotte rispondo io.
0: Caspita.
1: Chi è?
2: Va a morire ammazzata, a te chi te sta da retta.
0: Pure. Ma digli qualcosa, Leo, per cortesia. Non è Francesco, per esempio.

0: Crazy Club Jukebox.
1: Ed eccoci arrivati all'appuntamento con il Crazy Jukebox, il vostro disco dedica 02 25 15 15. Questo è il numero, va bene? E che numeri, ragazzi, anche che facciamo insieme a voi? Chi è?
2: Allora, un jukebox che raddoppia.
1: Sì.
2: Abbiamo Noemi e Paolo.
1: Ah, bene, allora pronto, Noemi.
3: Ciao. Allora, io vorrei dedicare questo pezzo al mio istruttore di guida.
1: Istruttore di guida?
3: Sì.
1: Ah, cioè prendi la
3: mio
1: patente.
3: Formatore.
1: Io non capisco,
3: perdono. Scusa, sì, ho sì. già la patente,
1: ecco,
3: ma
1: sì.
3: sono in formazione sul bilico.
1: Ah, ecco, ho capito.
3: Esatto.
1: Esatto,
3: e il mio formatore si chiama Angelo.
1: E lo salutiamo, Angelo. Sì, pensavo che dovessi prendere la patente, ti stavo chiedendo, no? Perché guarda che io faccio lo scemo, ma sono scemo, per quello allora ti stavo chiedendo sta cosa. E poi,
2: in ogni caso guidi un camion, giusto?
1: Sì, sì,
3: esatto.
1: Certo.
2: Che bello.
1: Anzi, complimenti, complimenti,
2: brava,
1: complimenti.
2: Brava, Noemi.
1: Noemi, bello anche il nome. Va bene,
3: grazie.
1: Chi è che abbiamo?
2: Paolo anche.
1: Ciao Paolo.
4: Ciao Alberto.
1: Ciao, bene, mi fa piacere sentirti. Tutto bien?
4: Sì, sì, sì, tutto
1: okay.
4: bene.
1: Parliamo di musica, allora chi vuoi fare la tua dedica? Poi vi dico di chi si tratta a questo punto.
4: Alla mia cagnolina che dorme qui vicino a me.
1: Si chiama?
4: Lucy.
1: Ah, Lucy, la salutiamo, dai, un bacione anche alla tua cagnolina.
2: Ah, va benissimo. Vedi, si fa sentire.
1: Ecco, sì, ciao Lucy.
2: Sta ringraziando, grazie.
1: Bella, bella, bella, ciao. Allora, ok, un saluto a te, un saluto a Noemi e qui a... con cui, per cui, scusami, Noemi, devo correre e la dedica la fai ad Angelo. Abbiamo un bellissimo brano dei Boston, More Than a Feeling.
2: Ciao Noemi, ciao Paolo.
4: Ciao, ciao.
1: Ciao, grazie, ciao Noemi, grazie. Boston.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a lei. Ma perché ogni tanto entra sta ragazza e saluta così?
2: È fatta così, e lei è gentile, così, gentile, saluta tutti.
1: E quando gli pare piace.
2: Eh sì, fa così.
1: È bello, no, questo brano, grande tuffo nel passato storico musicale. 1976, Boston More Than a Feeling. Anche Ussai, anche a Ussassai.
2: No, non ho capito.
1: Ussassai, provincia di Nuoro, bellissimo questo nome. Anche a Ussassai, provincia di Nuoro, ora esatta le 8.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona nottata da Raffaella Coppola. A Monaco è svolta nell'attentato all'oligarca ucraino rimasto ferito insieme alla moglie e al figlio. A piazzare il pacco bomba è stata una donna ucraina di una trentina d'anni. Continuano le ricerche tra Monte Carlo, la Costa Azzurra e ora anche nelle regioni italiane confinanti. E intanto l'altra notte su Kiev e tutte le principali città ucraine il peggior attacco dall'inizio della guerra ha fatto almeno 25 morti e 85 feriti. Reagiremo all'attacco russo, ha affermato il presidente Zelensky. Christine Lagarde potrebbe lasciare la BCE prima della scadenza del mandato dell'ottobre 2027. È una possibilità, ha ammesso Lagarde in un'intervista Les Echos, spiegando che potrebbe servire una voce europea nella campagna per le presidenziali francesi del prossimo aprile. E ora spazio ai mondiali di calcio. Sentiamo.
5: Buonanottata Raffaella, partiamo dal match terminato meno di un'ora fa. Il Portogallo batte ai sedicesimi 2-1 la Croazia in un match infinito, durato ben 105 minuti di gioco. Passa in vantaggio la Croazia nel primo tempo con Ivan Perisic al 53esimo, ma i portoghesi non si arrendono. Al 68esimo è Cristiano Ronaldo a pareggiare i conti su calcio di rigore, 1-1 quindi il punteggio, quando sembra ormai arrivare l'ora dei supplementari. Al 94esimo Gonzalo Ramos su cos di Rafa Leao segna di testa il gol del definitivo 2-1. Al 110° minuto il gol annullato a Gvardiol, che aveva segnato il gol del 2-2 che avrebbe mandato la partita ai supplementari, ma dopo una revisione dal VAR fuori gioco e quindi gol annullato. Croazia eliminata ai sedicesimi di finale. Portogallo che avanza, affronterà agli ottavi la Spagna. Tra circa un'ora Svizzera-Algeria, un altro sedicesimo di finale. Tutto.
3: Via Radio.
6: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Circolazione fluida in questo momento su tutta la rete, nessun disagio per chi è in viaggio. Prestate però maggiore prudenza alla guida. Se state percorrendo il tratto dell'Autosole tra San Vittore e Santa Maria Capua Vetere, considerato il forte vento. Situazione analoga sulla A14 Bologna-Taranto tra Cattolica e Poggio Imperiale. Cautela dunque in uscita dalle gallerie ed in prossimità di ponti e viadotti. Con questo per il momento è tutto, prossimi aggiornamenti tra circa un'ora. Guidate con prudenza.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati. Anna!

0: dito nella piaga. Faccia Nuvola, Fred De Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Knight, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
1: Buongiorno Italia, ben ricoverati al Crazy Club, il club dei poveri pazzi, la notte dei poveri pazzi, con Alberto Bisi insieme a David Bella e Leo Di Mario, scusami, non mi veniva in mente il nome, Leo Di Mario, sempre pronto con i verbali, ma questa notte non ci sarà, anzi non c'è. La passo ora, siamo nel cuore della noce, continuiamo con la musica e continuiamo a parlare di felicità. Di felicità, qual è quel momento in questo periodo che vi rende felice, che vi fa sentire felici, quel momento, quella persona, diciamo, ma anche quel periodo che vi fa sentire felici, ma potrebbe essere anche un semplice momento, un momento veloce,
2: sì.
1: Come per esempio
2: facciamo un test con David Bella. Allora, esatto. David, qual è il tuo momento così, che a un certo punto quando vieni rapito dalla felicità, a noi ce lo puoi dire?
3: Ma, no, ma è un momento, non lo so se lo posso dire.
2: Adesso lo vogliamo sapere.
1: Adesso no, vedi, ci metti nei pasticci.
3: Poi immaginate la scena, immaginate la scena.
2: Vai,
3: in un momento di nel quale vuoi sfogare te stesso. Ti trovi sopra un trono e in quel momento lì tutta la tua soddisfazione viene espressa, perché capite benissimo che in quei casi lì si è soddisfatti.
2: Vabbè.
3: Giusto? Non siete mai soddisfatti?
2: Vabbè.
1: Sì.
2: Lo spingi tu in piscina o
1: no.
3: Esatto, c'entra la spinta. C'entra la spinta, ragazzi, c'entra.
1: Lui ha detto una cosa bellissima. Io non ho capito bene quale possa essere il trono, ma la responsabilità è tua, Leo. Io butto te in piscina.
2: Io ci ho provato.
1: E l'ha interpellato.
3: Adesso hai visto?
1: Non farlo più.
3: Io sono fatti tuoi, Leo.
1: Leo Di Mauro.
2: Io
1: fischietto. Leo Di Mauro. Fuori!

0: La libertà, l'estate addosso, lui è Jovanotti. Qualche tuffo d'allenamento possiamo fare settimana prossima, gara di tuffi, no?
1: Beh sì, anche se
0: ricordiamocelo,
1: comunque...
0: perché è importante, molti si stanno preparando.
1: Giusto, giusto. Esatto. Anche se la piscina comunque rimane sempre aperta.
0: Sì,
1: però...
0: sì, quando volete farvi un tuffo in piscina, fatelo pure.
2: Tra l'altro abbiamo l'acqua nuova, ragazzi. Abbiamo messo la nuova acqua.
0: Mamma mia.
2: Perché era lì da una settimana.
0: L'avete cambiata.
2: E certo, cioè, ieri sono state le galline, poi hanno fatto un buon macello.
0: Perché?
2: E noi abbiamo cambiato tutta l'acqua.
0: Ma perché devi spiegare tutte cose?
2: Sì. Acqua di sorgente.
0: Però, acqua di sorgente bella, fresca, pulita.
1: Non so se sei d'accordo con me, caro Alberto. Dimmi. Lui è sincero, David. Sì. Quando a un certo punto, prima gli abbiamo chiesto il tuo momento felice, lui l'ha detto. Cioè, è sincerità.
0: Certo.
1: La sincerità va premiata. Ma non so come dire.
2: Ma scusate, ma guardate sta faccia. Come faccio a non essere sincero con sta faccia?
0: Ma adesso non è che riprende il discorso, cosa serve? È mica stato condannato,
2: In contumacia, peraltro.
1: Giusto per sottolineare questa cosa.
0: Certo,
1: la sincerità.
0: Infatti, io ho detto butto te in piscina, ma adesso ti butto veramente in piscina,
1: come alla fine io ci vado volentieri,
2: Ci va volentieri perché abbiamo cambiato l'acqua, guardate,
0: ecco. Però è capitato

0: da qui, ragazzi.
1: Basta con le galline in piscina. No, hai fatto l'altra notte, ci sta, va bene, non c'era nessuno. Poi cambiate la prima l'acqua.
2: No, infatti, guarda, non lo faremo più. Cambiate al limite ci buttiamo i cinghiali.
1: Ecco. Non sta bene.
3: Pure i cinghiali sono arrivati, no, ragazzi. Che sta diventando uno zoo. Vabbè. Comunque, dai, e deve fare per forza. Vedi?
2: Ma quando cosa?
3: Quando si parla di animali, deve fare l'imitazione, scusa, l'inverso.
1: La responsabilità è sempre tua.
3: Allora, fa l'inverso della giraffa. Dai,
1: finiamo esatto con gli animali.
3: Come fa la giraffa?
2: Giraffa.
3: Hai sbagliato.
1: Complimenti.
2: Grande.
3: Doveva farci vedere il collo. Comunque, ragazzi, il collo non ce l'ha fatto vedere.
2: Comunque, ragazzi, scusate, se non le faccio io gli animali, versi gli animali che sono una bestia, che deve fare?
1: Hai ragione anche tu. Va bene, allora ripartiamo con la musica.
3: No. Si parla di felicità,
1: Adesso ripartiamo con la musica.
3: C'è lui.
1: Chi è che c'è?
3: C'è la persona più felice del mondo.
1: Ah sì?
3: Senti qua, pronto, buongiorno.
4: Buongiorno.
3: Complimenti.
1: Bravo. Ciao Marcello.
4: Ciao Claudio. Ciao.
1: Sì, puoi chiamarmi anche Raffaello se vuoi.
3: Chiamalo Isabella.
1: Isabella mi piace molto. Allora, qual è quel periodo che la cosa che ti rende felice, quella persona? Quel periodo, finisco, quel periodo, oppure quel momento veloce che ti rende felice?
4: Mi ha reso felice ieri, nel momento in cui, permetto, lavoro in un negozio di gallerie Horeca.
1: Le gallerie di?
4: No,
1: non ho capito.
4: Hotellerie e Horeca.
1: Ah, hotellerie.
4: Negozio di prodotti per la ristorazione.
1: Per la ristorazione, un negozio di prodotti per la ristorazione, ho capito.
2: Un negozio.
1: E fin qua ci siamo.
4: Fin qua ci siamo.
1: No, non avevo capito bene, certo.
4: Va bene.
1: Sono un po' assurdo anche, sì.
4: Siccome erano arrivati 5 bancali praticamente di prodotti, ho deciso di mia sponte di fare una specie di orario continuato senza chiedere. Ho chiesto il permesso se potevo stare dentro.
1: Sì, e ci sei stato?
4: Ci sono stato e sono molto contento di averlo fatto, perché è un momento di felicità per me, perché siccome praticamente nello sballare, nell'impacchettare il materiale sono da solo, l'ho fatto e l'ho fatto felicemente, contento di averlo, insomma, finito,
1: di aver fatto questa cosa da solo. Poi
3: questo magari succede quando il lavoro piace, quando magari non piace non vedi l'ora di andartene.
4: No, a me piace,
3: perché l'abbiamo capito,
1: ti piace, ed è stato un momento, quella giornata, un momento di felicità, insomma.
3: Marcello, vedi? Guarda cosa fai, qui ci sono dei bancali che sono appena arrivati, ecco, se vuoi venire a darci una mano.
1: Sì,
4: ce l'hai il taglierino,
3: c'è tutto,
1: tutti gli attrezzi necessari,
3: anche guanti, tranquillo,
1: certo. Va bene, allora ti aspettiamo,
4: va bene, grazie Marcello. Grazie a voi, ciao.
1: Mi chiamo Federico, ciao. Io comunque niente, figurati. Leo,
3: dimmi.
1: Caspita, dei bancali sono arrivati.

0: 883. Come mai? Bellissimo tuffo. Nel passato, un salutone a Pezzali, Max Pezzali, che tempo fa ci ascoltava. Dimmi, Leo.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno, Massa. Buongiorno. Di ciao da Giacomino, Juventino, Netturbino, dalla Tisana. Buongiorno, ragazzi.
0: Ciao carissimo. Bravo. Sì, la sonata. Fatela, quando ve scappa, fatela.
3: Ciao, ragazzi, Manuel da Genova. I momenti che mi rendono felice sono tanti, ma ultimamente il momento che mi rende felice è quando arriva la notte e accendo la radio, che ci siete voi, che mi tenete tanta compagnia perché lavoro solo. E un ringraziamento proprio a tutto lo staff di RTL, Very Normal People. Grazie ragazzi, un bacione.
1: Grazie a te, Manuel.
0: Grazie a te, caro.
1: Secondo me è sincero, perché si è emozionato un po',
0: sì,
1: secondo me.
0: Sì, però sono belli questi complimenti, sentiti, e ci fanno molto piacere. Adesso perdonatemi, ma devo dirvi due cose in un occhio. Scusate.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina, da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
6: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Yeah, uno c'è!
8: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
7: Piacere! Calciolone!
8: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
7: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
9: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio. 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.

0: È un altro grande brano di Justin Timberlake con la collaborazione di Jay-Z. Bellissimo, Suit and Tie. È un brano bellissimo anche questo, ripeto. Grazie. Buongiorno Italia e salutiamo tutte le categorie che lavorano di notte con noi. La notte dei poveri pazzi.
1: Buongiorno ragazzi, buongiorno. Da Cristian di Topi nel, sì, pane. Volevo salutarvi, volevo dirvi che la felicità per me è concedersi una settimana di riposo, così sarà per me la prossima. E un'ultima cosa, se vi posso chiedere il piacere di lasciare tutti i topi in piscina, sì, da voi. Grazie, ciao.
0: No, no, niente, grazie, no, figurati. Va, i topi in piscina?
2: Va bene tutto, noi abbiamo già le galline.
0: Ma non ci abbiamo più niente in piscina da mettere. David, non si mette più niente.
2: David prima ha nominato che cosa?
3: I cinghiali. No, non è che abbiamo i cinghiali, però lo spazio c'è per i cinghiali, se volessimo avere.
0: Ma roba da pazzi. No, lasciamo stare. Ma Christian, anche tu.
2: Va bene tutto, però.
0: Vuoi mettere i topi in piscina?
2: Dai, scusa.
0: Vabbè, casomai.
3: Ma se sono lavati?
0: Facciamo un recinto per i topi se devi andare via. Non c'è nessuno che te li tiene? Va bene, buone ferie intanto. Crack the gum.
2: Si parla di felicità.
0: Va bene.
2: Alcuni ci scrivono semplicemente un caffè e l'odore del caffè.
0: Il profumo del caffè.
2: Quel profumo del... Ma sai che sto profumo di caffè a me fa impazzire?
0: Certo.
2: Anch'io sono fatto così. A me il profumo del caffè mi tira su, non so come spiegarti.
0: Certo.
2: Mi fa star bene.
0: Pure a mia, ma sai che cosa anche?
2: Sì.
0: Il caffè appena. I chicchi appena tostati.
2: Ah, è vero, vero.
0: Appena macinati.
2: Sì.
0: Ecco, scusami, appena macinati. Mamma mia, spettacolo.
2: Quando apri quel pacco. Io per dire faccio così.
0: Il profumo, quando. Esatto.
2: Io acquisto il caffè macinato. Quando apro il pacco.
0: Quando è macinato,
2: no? Mi metto lì.
0: Buonissimo.
2: E mi fa stare bene. Non so come spiegarlo.
0: Oppure macinato in tempo reale. E lì anche si sprigiona un profumo pazzesco.
2: Sembrerò stupido, però, ragazzi, no, però è così.
0: Lo sto dicendo anch'io. Allora sono stupido anch'io. Siamo tutti stupidi. Ma se ci piace il profumo del caffè,
2: è vero, è vero.
0: Che dobbiamo fare? Buttarci in piscina?
2: Sì.
0: Senza acqua, magari?
2: Sì. No, no, no, con l'acqua,
0: e
2: con l'acqua.
0: I topi che girano.
2: No, senza topi, con l'acqua subito, Alberto, ci stai?
0: Sì.
2: Uno, due, tre, vai!

0: David Bowie su RTL 102.5, è un brano che mi piace moltissimo, questo This Is Not America su RTL, grande musica, grandi aficionados veramente, senz'altro grande radio. Volevo salutare anche Paola da Como. Paola, basta fare lo 02 25 15 15 per prenotare il Crazy Jukebox, ma ti aspettiamo anche in diretta, ok?
1: Come vuoi, Paolo.
0: Ciao, ciao Paolo.
1: Buongiorno Valeria. Allora, momenti di felicità.
2: Guarda, mi ha reso felice domenica, quando dopo tantissimo tempo chiedevo sempre a mio genero: mi fai guidare la tua macchina, mi fai guidare la tua macchina, io adoro guidare, e mi ha detto di sì. Ah, ho guidato il suo bolide da Monastier fino a Spinea. Ero felicissima.
0: Ah, che bello. Ah, bene, bene. Un bolide quindi.

0: una grande macchina, potente,
1: vedi?
0: Beh, mi fa piacere. Ci puoi spiegare anche che tipo di macchina? O per curiosità, quindi, fa sapere, insomma, che tipo di macchina.
1: Sì, perché poi lì metti la prima, la seconda, la terza, la quarta, la quinta, la sesta.
0: Secondo me anche la settima.
1: La settima, sì.
0: E non metti la retromarcia.
1: No, no.
2: L'importante è che non devi usare la doppietta.
0: Vi
2: ricordate la doppietta? È una roba che ricordiamo.
0: Certo, certo. Un gioco di frizione e acceleratore, no? Sì.
1: Ma
0: ormai mitico,
1: ci ha chiamato proprio in questo istante suo genero.
0: Sì.
1: Come dice? Abbiamo capito.
0: Sì, cosa è successo?
1: Il genero dice che l'ha fatta guidare giusto perché la strada era chiusa.
0: Bene, bene. Quindi è durato poco il viaggio, insomma.
1: Era sicura, quindi sì, capito, la strada sicura.
0: Ma secondo me è anche quasi, cioè molto corta, così è durata poco. Salutiamo tuo genero anche.
1: Scherziamo,
0: Eccolo qua, abbiamo Irama con un altro brano interessante, Cabana.

0: Questo è un artista con la A maiuscola. E ho detto ancora niente. Peter Gabriel, Sledgehammer su RTL 102.5. Ah, che bella sta questo messaggino veloce, scusami, di Ermanno, sai che sono molto particolari ma anche divertenti, Leo.
1: Aia.
0: No, è bella, sì. Sulla felicità, è bello il messaggio.
1: Sì.
0: Se la felicità è dietro l'angolo, la mia vita è rotonda. Ma è triste, poverino. Ermanno, non fare così, dai.
1: No, dai,
0: su, su con la vita.
1: Suca musica,
0: la
1: Armando,
0: musica anche.
1: Ermanno, Ermanno.
0: Armando Coccodrillo, dove è finito? In piscina anche lui?
1: Ci sta ascoltando, eh?
0: Sì.
1: Lo so.
0: È incredibile quel ragazzo. Sì. Va bene, ciao Armando.
2: Buongiorno Alberto, sì. Buongiorno a tutti.
0: Ciao.
2: Alberto, che dire sulla felicità? Oltre al bicchiere di vino con un panino, per me la felicità è osservare tutte le notti,
0: sì,
2: voi. Stanotte Leo e David con quelle t-shirt bianche sono, sì, una meraviglia. Somigliano a due mozzarelle di battibaglia. Che dire di te, Alberto? E con quella canotta scura sei un figo da paura.
0: No,
1: ragazzi,
0: ma dai, ma come? No, no.
1: Brava.
0: Ci prende in giro.
1: Brava. Sa,
0: loro due mozzarelle e io, ma scusa.
1: No, vabbè, ci sta, dai.
0: Ma come due mozzarelle? Ma io ti ringrazio, ma no, due mozzarelle.
3: Scusate, ragazzi.
0: Perché avete due magliette bianche.
3: Scusate, ragazzi.
0: Ma no.
3: In virtù del fatto che io, no, per ricollegarmi al discorso del trono,
1: sì,
3: se io sono una mozzarella, mi sa che finisco male, eh?
0: No, oltretutto, infatti.
3: No, scusa, cioè, se volete vado, aspettate,
0: Roberto,
3: vado, torno,
0: no,
3: subito.
0: No,
1: ma perché
0: è
1: lui,
0: veramente.
1: Lui è intollerante al lattosio,
0: esatto.
1: E quindi tutto torna, giusto?
0: Allora mangiatene due tu, Leo. Mamma mia. Ma com'è, Roberta?
1: Guarda, a me è piaciuto quando alla fine ha detto tu sei un figo da paura. Va bene. Io
0: da
1: mi prendo
0: paura proprio.
1: Mi prendo proprio. Rimango mozzarella. Rimango mozzarella.
0: Roberta. Mannaggia. Ma no, si scherza. Olivia Rodrigo.

0: Crazy Club Jukebox.
1: E siamo arrivati all'appuntamento con il Crazy Jukebox, il disco dedica. Ho scherzavo, Patrizia, quando ti ho chiamato Roberta. Grazie, Patrizia. Adesso abbiamo Paola.
2: Sì, ma prima di andare da Paola, scusami, sì, Alberto, come ci complichiamo la vita noi ogni tanto. Guarda, Sergio, non hai capito? Cioè, non è che un frigo da paura con le due mozzarelle, è un figo. È figo.
1: Ma basta con sta cosa.
2: È figo, che frigo. Frigo.
1: È Sergio, vecchia di gomma. Va bene, ciao Paola.
3: Ciao Alberto.
1: Ciao.
3: Buonanotte a tutti. Mettiamo un punto su queste tre mozzarelle, che siete tre bellissimi giovanotti.
1: Brava, ecco. Sì,
3: belli e gustosi.
1: Tanto?
3: Belli e gustosi. Ah, e tanto che il disco dedica innanzitutto per voi.
1: Ah, poi, bene, ci fa piacere, sei molto gentile, grazie.
3: Vero, ritornando al concetto della felicità, disco dedica perché la felicità è ascoltare RTL tutta la notte, il Crazy Club, rende la notte divertente, leggera, soprattutto per tutti noi che prepariamo la giornata lavorativa.
1: Esatto, brava, è così.
2: Applausi, bravo.
1: Complimenti,
2: brava,
1: complimenti,
2: brava,
1: complimenti.
2: Brava. Brava. A così ci piace, a così ci piace, a così, così.
1: Grande Paola, grazie per quello che hai detto. Allora, per quanto riguarda il Crazy Jukebox, abbiamo un bellissimo brano. Ovviamente

0: Queen con I Want to Break Free. Hai anche una dedica in particolare da fare?
1: Dedica in particolare a me, che ho concluso gli esami di Stato, ah, è stato faticoso per il caldo, però è andata bene, a tutti i ragazzi, quindi
0: bene,
1: siamo dei nuovi ragazzi e le nuove generazioni, in bocca al lupo a loro.
0: Bene, mi fa molto piacere, rimaniamo in contatto, ok?
1: Certo, vi ascolto sempre,

0: Fantastico. Fantastici. E Queen. Questo è l'appuntamento con il Crazy Jukebox. Oh, che bella città! Anche a Pompei, provincia di Napoli, sono le 10.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona giornata da Raffaella Coppola. Trump attacca ancora la NATO e l'Italia, ma Villa Taverna a Roma ieri sera, in occasione del ricevimento per il 4 luglio, sono andati in scena i pontieri. Ogni tanto possono esserci piccoli disaccordi, ma le relazioni tra Italia e USA sono ottime, dice l'ambasciatore Fertitta. La nostra amicizia è più forte di ogni polemica, assicura il vice premier Tajani. La politica davanti alla platea sindacale della UIL, Giorgia Meloni ha definito le morti sul lavoro una sconfitta per tutti, ha rivendicato i risultati del suo governo, sottolineando il tasso di occupazione più alto di sempre, evidenziando l'aumento netto in busta paga per milioni di lavoratori e annunciando la conferma della detassazione dei rinnovi contrattuali. Siamo infine allo sport e ai mondiali di calcio, in linea al nostro Nicolò Pompei.
3: Buona nottata, sedicesimo di finale numero 13 del mondiale fra Svizzera e Algeria, si gioca a Vancouver in Canada, in palio l'ottavo di finale contro Ghana o Colombia che si affronteranno domani. Si gioca già da 3 minuti 0-0 il punteggio per entrambe le squadre, una partita storica. La Svizzera non supera un turno di eliminazione diretta dal 1938, l'Algeria ne ha giocato solo uno ed è stato eliminata, quindi come andrà andrà, ma una squadra scriverà davvero la storia della propria nazione quest'oggi. Ricordiamo anche che il Portogallo in nottata ha giocato e ha vinto dopo una partita infinita 2-1 contro la Croazia. È tutto.
1: Via Radio.
4: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla maggior parte della rete, fa eccezione la 1 Milano-Napoli dove per un incidente tra due mezzi pesanti è stato bloccato il traffico.

0: Con 2 chilometri di coda al suo interno tra Casal Pusterlengo e Bassolo di Giano in direzione di Bologna, per le stesse ragioni si è formata coda anche tra il bivio con l'inizio con Planare di Piacenza e Casal Pusterlengo in direzione di Milano. Sui rispettivi luoghi degli eventi operano il nostro personale e tutti i mezzi di soccorso. Con questo per il momento è davvero tutto, guidate con prudenza.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
2: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
3: Eccoci qua, buongiorno Italia, da parte mia e da parte di Leo Di Mauro e David Bella, con il Club dei Poveri Pazzi, il Crazy Club su RTL 102.5, la radio VNP. Grazie, grande radio, grande musica e grandi aficionados, non siete bravissimi, di più, con bravo intendo 2000 complimenti, veramente, con il termine bravo, ok, l'aggettivo bravo, perché tu sei uno bravo.
4: Io?
3: Tu che mi ascolti. No, Leo.
4: Ah, grazie, Alberto. No, grazie,
3: però,
4: grazie, grazie.
3: No, no, ma anche tu, Leo, aspetta. Mamma mia. Sebastiano di Monaco di Baviera.
4: Sì.
3: Ma no, è tutto ok con le, pensava, sembrava, gli sembra che tu sei arrabbiato perché magari ti ho detto qualcosa che, ma non è successo niente. Ma ti vedi i film dove? Siamo al Crazy Club, il club dei poveri pazzi. Sebastiano,
4: Sebastiano
3: dice amico mio, Leo, e chi se ne frega, anch'io sono amico tuo,
4: Sebastiano.
3: Ma roba da pazzi,
4: se ti mangiassero i cani, Sebastiano.
3: Ma, ma veramente stai tranquillo, ma ci mancherebbe altro. Poi quiet please, e che amma fare, adesso non prendo più neanche un cannolo da te. Madame et messieurs, les jeux sont faits. Hey! Belli tosti! Gianna Nini Marrakesh.

0: Ok, ok, grande musica, ma grande sport anche. Abbiamo un collegamento proprio in questo momento, eh?
1: Sì, Nicolò Pompei, come sta andando?
2: Eccoci, buongiorno. Ciao. Di nuovo, ben ritrovati. 13° minuto, la Svizzera è passata in vantaggio. Ah. 16° di finale contro l'Algeria. Un match subito bello frizzante, anche se sono passati solo 13 minuti. Fa tutto da solo Mazambi, la stella nascente svizzera sul lato sinistro del campo. Salta praticamente mezza difesa algerina, poi mette in mezzo da due passi. Facile, facile. Embolo deve solo spingerla in porta e quindi Svizzera in vantaggio 1-0 contro l'Algeria.
0: Beh, grande Svizzera, forse a sorpresa.
2: Beh, partiva un po' favorita, però l'Algeria si era fatta. La Svizzera partiva favorita, però l'Algeria si era fatta vedere bene nei primi minuti lì davanti contro la Svizzera. Quindi sì, un gol un po' a sorpresa per quello che abbiamo visto nei primi 14 minuti di
0: quindi
2: gioco.
0: Quindi tu sarai lì fino alle 9 del mattino adesso.
2: Se vanno i supplementari, facciamo pure il pranzo insieme.
0: Andiamo avanti così, vero?
2: Sì.
0: Grazie, Nicolò.
2: Ciao, ciao, a dopo.
1: Ciao, a dopo, grazie.
0: Perché con queste partite infinite, si

0: Ischia. Gli è andata bene al nostro amico
1: Andrea Salvati.
0: Andrea Salvati,
1: sì, sì. Sei stato fortunato, caro Andrea.
0: Caro sì. Andrea,
2: se avessero dato quel gol alla fine,
0: è andata bene al pelo, va bene. Vedi che ti ho portato fortunella alla fin fine. Va bene. Allora, intanto, auguri e Meloni, buon compleanno. Dunque, la nipote, ecco, Michela. La nipote Michela, la nipote di Giuliano di Marrubio. Buon compleanno! Buon compleanno!
1: Auguri, auguri, auguri!
0: Ciao Giuliano! Poi saluto un attimo, perdonami, Leo, ancora Iron Max. La felicità è sentire. E che l'energia sia con voi. A domani nel cuore della noce. Ciao Iron Max, hai capito? La felicità addirittura. Grazie.
3: Casogno, non vi lascio ragazzi. Buona giornata a tutti di RTL 102.5. Nino.
4: Buongiorno poveri pazzi. Francesco da Ginevra, settore orologeria. La mia prima felicità è stata quando ho realizzato il mio desiderio fortissimo di comprare la mia Audi, è stata una soddisfazione enorme. E la seconda è il viaggio a New York che faremo a settembre io e mia moglie. Non vedo l'ora. La saluto, la sto dormendo. Un bacio a lei, Isabella, e un bacio a voi. Ciao, buona giornata e buon weekend, ragazzi.
0: Grazie, ha dato un bacio anche a noi. Anche la moglie ci poteva dare un bacio, ma sta dormendo, vero?
1: Ma piuttosto
0: così,
1: certo, sta riposando.
0: Affettivo, no? Un bacio affettivo.
1: Io
0: va bene, grazie, buon viaggio,
1: Io grazie del bacio, anche se vuoi lo do a te, cioè nel senso lo prendo e te lo rimando subito.
0: Ma cosa stai facendo, confusione con i baci? E non ti va, e non ti piace il suo bacio, passaglielo al tuo amico David e gli passo anch'io il mio, ma con tutto il rispetto. Allora, chi è che ha chiamato prima?
1: Che facciamo, la scaricabarile? No. Cioè, io lo passo a lui, tu lo passi a me,
0: io,
1: alla fine
0: no, anch'io lo passo a lui,
1: ho capito,
2: no. Cioè praticamente tutto io devo fare,
0: perdone, chi è che abbiamo sentito?
1: Francesco,
0: un abbraccio a te, grazie, buon viaggio. Se non ci sentiamo prima, ma fatti sentire anche da New York.
1: Esatto, ma non ho capito, quindi con questa auto nuova andrà a New York, no? Da Ginevra a New York. Che bella vacanza, però. Un bel viaggio, sarà dura, però. Complimenti, cioè.
0: No, ma è anche un aliscafo quella macchina.
1: No, appunto.
0: È di nuova tecnologia, certo.
1: Ma parliamo di cose serie, perché c'è Diletta. Buongiorno.
0: Oh, buongiorno.
5: Buona giornata, Angioletti. Felicità è deliziarmi di voi ogni notte.
0: Ah.
5: Uno più gustoso dell'altro.
0: Ah, grazie.
5: Diletta.
0: Ciao Diletta, adesso ci tieni sui carciofi, Chi è il più gustoso? Un abbraccio, grazie. Ehi, dito nella piaga? Businessman?
6: Businessman.
0: Businessman. O busy man. Businessman. Businessman.
6: Deadline check. Businessman. Businessman. Businessman. Businessman. Businessman. Businessman. Businessman. Businessman. Businessman. Businessman.

0: Invescedo, sei, ci siamo, buongiorno Italia, grazie, grazie. Volevo salutare anche Massimo di Lipari, ciao Massimo, mi ero dimenticato, spero che tu stia ascoltando ancora, un abbraccio.
1: Buongiorno RTL, buongiorno Alberto, buongiorno Leo, ciao. Gennaro da Napoli, sono vivo, tranquilli, sono vivo.
0: Grande
1: ciao,
0: Gennaro.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno RTL, io come sempre ti ascolto, sempre a quest'ora, mando un saluto a mia moglie che si chiama Omaima, un bacione Adam da Dalmine.
0: Va bene, grazie, grazie a voi per i saluti.
3: È arrivato.
0: E adesso è arrivato anche lui.
3: È arrivato.
0: Signori e signori, El Fornaro di Roma, Marcello con un altro suo, uno dei suoi bellissimi episodi.
4: Buongiorno Alberto, buongiorno Leo, Marcello Sfornaro.
0: Ciao.
4: Credo che fece Davide Mir, beh, quando ero primo ballerino alla Scala di Panza Classica, senza manca sta specifica quale Scala.
0: Ecco.
4: E oltre a quello ho collaborato con i più grandi cantanti per i videoclip, no? Per il ballerino.
0: Sì.
4: Non so se c'è presente Ricky Martin, La Vita Loca, visto quando tutti i ballerini palestrati stanno vicino alla lampada, che sembrava una lampada. Beh, ero io, beh, ero io,
0: no,
4: proprio. Insomma, sì, mentre mi distreggiavo nei racconti di questo periodo felicissimo, uno si avvicina, fa: ma che sei a dire? È vero che questa storia è solo che sciai la panza. Indovina chi era, vabbè. Indovina chi era.
0: Non dirmelo!
4: Era Mike Tyson. Vabbè, ci ho tirato uno schiaffo, l'ha fatto un suono, tipo uno straccio fracico in faccia. Cioè, aveva detto, oh, Madonna, finirbe.
0: Come?
4: E stava dentro un asilo con i ragazzini e cantava la bella lavanderina che lava i fazzoletti.
0: Ma poverino! È diventato aggressivo ancora di più, Marcello?
5: A baciarsi dentro i vicoli, drammi di felicità, da ballare metti giù.
0: Ciao Marcello!
5: Che malia, qua si ride come a Pigalle. Dove sono adesso? Molto piano sottotetto. Ci vediamo presto, ho mentito spesso.

0: la grande musica continua su RTL 102.5, ma continua anche naturalmente l'appuntamento con la prima colazione in chiusura del Crazy Club. Vi ricordo di, come sempre, di mandare i vostri messaggi, anche se solo semplicemente messaggi, oppure foto, video della vostra prima colazione che fate al Crazy Club, e così ce la faremo insieme, ne scegliamo due o tre e ci facciamo qualche colazione insieme in chiusura del Crazy Club. Dolce, salato, agrodolce, agro, amaro, quello che vi pare piace, a partire, come dico quasi sempre, dalla tazzulella e caffè.
1: Oh, Fabio e Panetta, grazie per quello che dici, noi ci troviamo, eh. Fabio Panetta adora la musica, quella giusta, quella certo, vera, quella
0: certo,
1: giusta.
0: Grazie.
1: Grande.
0: Lui chi è? Fabio?
1: Fabio il Panetta.
0: Il Panetta,
1: sì,
0: sì. Lo conosco io?
1: Sì, non lo so. Sì.
0: È cos'è? Penso di sì. È uno nuovo? Un aficionato nuovo?
1: Dicelo no. Tu. Scrivici, non so, dicelo in qualche modo.
0: Ciao Panetta, grazie.
1: Dicelo
0: Sei nuovo o no?
1: O vecchio. Cioè,
0: infatti.
1: O sei così, non so, una via di mezzo.
0: Sì.
1: Hai fatto un, non so.
0: Leo, non ti scaldare, ho chiesto così, non mi ricordo.
1: No, ma anche io.
0: Prenditela con me, Leo. Prenditela con me.
1: Ah,
0: dai, prenditela con me, Leo.
1: Quasi. No,
0: no, per favore, basta col citofono.
1: Io,
0: eh?
1: Primo ho risposto.
0: Chi è?
1: Ah, rispondi tu, ok.
0: Chi è? Oh, mamma mia, santissima. Chi è? Posso saperlo?
2: Ciao ragazzi, sono il coccodrillo. Io vi sto ascoltando. Vi sto ascoltando.
1: Ho capito. Prende appunti.
0: Ah, prende appunti.
1: Sì.
0: Va bene, vi saluto qua, ragazzi. Buon weekend a tutti voi, eh.

0: Irrecuperabile, ma noi invece in questo momento recuperiamo subito l'appuntamento con la viabilità. 02 25 15 15 strada o autostrada che state percorrendo, il tratto e la direzione, io lo ricordo per i nuovi all'ascolto, quindi pronti per l'informazione stradale e autostradale. Franco, buongiorno.
1: Buongiorno a te Alberto, buongiorno Leo. Autostrada 14, direzione ancora all'altezza del casello di Riccione, 24 gradi. Tutto positivo e buon weekend a tutti.
0: Anche a te buon weekend, grazie Giuseppe, ci siamo.
2: Buongiorno Alberto, vi do sulla strada 14 alla festa del casero di San Severo, direzione Bari,
0: sì?
2: Ci sono 25 gradi e traffico scarso. Buona giornata a tutti.
0: Buona giornata carissimo, grazie, alla prossima. Peppe!
3: Ciao Gianberto, buongiorno a te, buongiorno a tutti quanti. Allora, autostrada Palermo-Messina, direzione Messina, all'altezza di Cefalù, 25 gradi, traffico regolare, buon viaggio e buon weekend.
0: Anche a te carissimo, grazie, buon weekend. Luigi, ci siamo, buongiorno.
4: Ciao, A21 Torino-Piacenza, località Castel San Giovanni, tutto ok, sì. 19 gradi.
0: Bene, buona giornata e buon viaggio. Ettore, vai pure.
5: Buona giornata Bertino, buona giornata a tutti. Allora, strada provinciale della Val Seriana, Bergamo, direzione Clusone, all'altezza dello svincolo di Nembro. Tutto positivo questa mattina, 21 gradi, buon weekend a tutti voi.
0: Anche
5: ciao
0: a te, grazie, alla prossima. Ferrante!
6: Ciao!
0: Buongiorno. Ciao!
6: Sono sulla Viviglia, tra Fidenza e Parma, ci sono 19 gradi, tutto a posto.
0: Tutto
6: e
0: positivo. Anche a te un abbraccio, Ferrante, grazie. Va bene, siamo pronti in chiusura, per chiudere l'appuntamento con la viabilità dobbiamo correre, voi no, mi raccomando, massima prudenza, anzi massima prudenza anche con le belle giornate. Per qualsiasi segnalazione mandateci un messaggio, speriamo che non sia necessario. Continuate con la nostra musica e a tutti quanti come sempre grazie e buon viaggio.
7: Ottica De Menego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
8: In tutti i negozi Ottica De Menego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
7: Ricordati del controllo della vista annuale.

0: È gratuito.
1: Ottica De Menico. Vedere bene per vivere bene.
0: Aperti anche domenica 5.
1: Dettagli in negozi su demenico.it.
2: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
3: Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto.
2: Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.

0: Robert Miles, mitico questo brano, vero? No? Qui siamo negli anni 90, 95, 96. Te lo ricordi?
1: Certo che me lo ricordo.
0: Children, o se volete, Children.
1: Wow, che bello quanto bello. Una casa, eh?
0: Beh, è vero o no?
1: Bello, bello, bello, bello.
0: Le prime, come dire, i primi balli in discoteca, no? No. Ok, buongiorno Italia.
1: Non sono i Bee Gees, è Robert Miles.
0: Ben ricoverati al club dei poveri pazzi. Bellissimo brano anche questo. Allora un saluto a Tony, DJ del pane. Ciao Tony. Poi il nostro amico Fabri, Fabri
1: il panetta,
0: sì.
1: Mea
0: ciao
1: culpa.
0: Fabri.
1: Mea culpa, scusami.
0: No, ma poi ce ne sono altri di panetta, ma lui è il primo,
1: No, ho sbagliato io perché l'ho chiamato Fabio.
0: In realtà Fabio, sì, questo sì, ho capito.
1: In realtà è Fabri, ah. Fabri.
0: Può essere che ce ne siano altri. Intanto comunque Fabri, un saluto a te, che poi, con cui poi ci conosciamo da parecchio tempo. Anche Paolone dalla palestra, ciao Paolone, è sempre sotto con la palestra,
1: Certo.
0: Alla grande, dicevi?
1: No, dicevo che, allora, grazie Paolo intanto perché trovi sempre uno spazio, un momento giusto, insomma, per mandarci un messaggio, per farci sapere come stai, come vai in palestra, perché... Io lo ammiro Paolo e ammiro tutti quelli che si alzano presto al mattino, quelli che fanno sport, insomma.
0: Li salutiamo tutti voi che state facendo sport e che magari ci ascoltate con le cuffiette o con le cuffioni.
1: Esatto. Ecco.
2: Attenzione, attenzione, ci avvicinano i gentili aficionados del Crazy Club che per i tuffi in piscina pagare il biglietto a Leo Di Mauro i soldi per il suo mutuo.
0: Ah, bene, hai fatto bene a dirmelo.
1: No.
0: Questo è Peter, grazie Peter Pan.
1: Non me l'aspettavo.
0: No, io non sono per niente meravigliato.
1: Non me l'aspettavo.
0: Tu, Leo, devi darci un taglio.
1: Ma non è
0: con
1: vero,
0: queste operazioni.
1: Ma secondo te?
0: No, sei illegale.
1: No, ma
0: sei illegale.
1: Ma
0: cioè, adesso i soldi anche per fare i tuffi in piscina.
1: Io non lo farei mai.
0: Ma no, non lo faresti mai.
1: Non l'ho mai fatto, non
0: tu
1: lo farei mai.
0: Tu sei capace di non credere a Peter?
1: Peter Pan. Piuttosto che Peter Pan, sei un picchierello, sei.
0: No,
1: che Peter Pan.
0: Esatto,
1: lui picchierello che faceva i dispetti, sei dispettoso.
0: Guarda che ti mando il mio picchio,
1: No,
0: ti mando il mio picchio,
1: Il tuo è pericoloso, no.
0: Quello martella, se insisti ti picchia,

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Eccoci pronti per l'appuntamento con il Millennium Hit su RTL 102.5. Grazie all'appuntamento con il Millennium Hit, un altro grande tuffo nel passato storico musicale. Si tratta di Peter Frampton, Baby, I Love Your Way. Ancora una volta, buongiorno Italia.

0: Peter Frampton, Baby I Love Your Way, su RTL 102.5. Siamo in chiusura con il nostro, grazie al nostro Millennium Hit, per il nostro carissimo e bellissimo tuffo nel passato storico musicale. Grazie, allora sono, e intanto c'erano dei saluti a fare ancora. Enzo di Sregno, che è sempre pronto per la sua corsa, ma tantissimi sportivi, veramente, grazie, grazie a voi. Poi volevo salutare anche Chiara, e poi ancora dalla palestra, puntuali come sempre dalla palestra, Maruschka e Letizia. Ah, un saluto anche a voi, vi aspettiamo lunedì notte allora, a questo 5, punto.
1: 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, sì. Non fa male, sì. Vai, continuate, sì. Così, 5, 6,
0: non
1: 6,
0: stai bene, no. A quest'ora.
1: Io non sto bene.
0: A quest'ora, veramente. Va bene, grazie a voi, vi aspettiamo lunedì notte.
1: Ma poi siamo alla colazione, giusto?
0: Siamo alle colazioni, sì, sì, sì, perché sì, noi riprendiamo, sì, lunedì notte nel cuore della noce, ore 3. Allora, sotto con le colazioni, si mangia insieme, come sempre.
1: Sì, sì, abbiamo allora un cappuccino.
0: Eccolo qua. Ah, questa è Emanuela, mi sembra, vero?
1: Verissimo, verissimo.
0: Bello, giusto. Ma che bello questo cappuccino, bello ricamato anche, eh? Dovrebbe essere Emanuela di Voghera. Ciao Emanuela, grazie. Mamma mia. Oh. Andiamo di anguria qua, ragazzi, ci sta bene, in questo periodo.
1: Me lo fate apposta, cioè... vabbè.
0: Una fettina anguria ci sta, grazie a Giorgia.
1: Grazie, grazie Giorgia, grazie.
0: Poi che abbiamo ancora?
1: Poi c'è una torta.
0: Ah, che bella, particolare, da gustare questa. Ma qua... dico, no, stavo dicendo, quante colazioni, oggi una buffata.
1: C'è un po' di tutto, sì.
0: E poi ancora?
1: E poi chiudiamo con questa foto di Valeria.
0: Ah, quella prima è di Michele.
1: Michele, ah sì, grazie, sì. Michele.
0: Grazie Valeria. Ah, bella anche questa. Qua c'è una, un pancarè, una fetta di pancarè con su... Aiutami, Leo.
1: Credo che sia della marmellata.
0: Perché quindi non capisco... Ah, forse marmellata, burro e marmellata, a tazzulella e caffè. Va bene, possiamo ritenerci soddisfatti.
1: Buona colazione, grazie.
0: Anche il nostro carissimo Giovanni Perria, dall'espressione ho visto che è soddisfatto anche lui.
1: Secondo me Giovanni Perria si è leccato i baffi.
2: Ho solo più fame di prima.
1: Secondo me si è leccato i baffi quando ha visto l'anguria,
2: Sì, è proprio la cosa che più mi ha acceso. Sì,
1: l'anguria fa gola.
0: Vabbè, sì, tu fai conto di averla già assaggiata e così, insomma, con la fantasia se facciamo.

0: quello che vogliamo. Andrea, Andrea Salvati, lo salutiamo. Giovanni Perria è pronto con la redazione di RTL 102.5. Ok, grazie a Leo Di Mauro, grazie a David Bella, ma soprattutto veramente grazie di cuore a tutti voi. A lunedì, buon weekend e che l'energia sia con voi. Grazie ancora.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: È venerdì 3 luglio, ben ritrovati da Giovanni Perria. Villa Taverna, ieri sera a Roma, è il ricevimento per la festa dell'indipendenza americana. Dopo lo strappo nei giorni scorsi tra Trump e Meloni, due vice premier, Salvini e Tajani, parlano di un'amicizia tra Stati Uniti e Italia più forte di qualsiasi polemica. Sulla stessa linea anche l'ambasciatore Fertitta. Poche ore prima il presidente americano era tornato ad attaccare però la NATO. Gli Stati Uniti spendono più di qualsiasi altro paese per garantire la protezione senza alcun vantaggio, ha dichiarato, accuse peraltro ribadite poco fa sul suo social Truth. Restiamo all'estero. La salma del leader supremo iraniano Ali Khamenei, ucciso durante gli attacchi statunitensi e israeliani, è giunta al complesso religioso della grande moschea di Mosalla a Teheran in vista dei funerali. Il corteo funebre ufficiale inizierà domani e si concluderà con la sepoltura a Mashhad il 9 di luglio. A Monaco è svolta nell'attentata l'oligarca ucraino rimasto ferito insieme alla moglie e al figlio. A piazzare il pacco bomba è stata una donna ucraina di una trentina d'anni. Continuano intanto le ricerche tra Monte Carlo, la Costa Azzurra e ora anche nelle regioni italiane confinanti. Siamo alla cronaca giudiziaria. La Corte d'Assise di Palermo ha condannato all'ergastolo Giovanni Barreca, Sabrina Fina e Massimo Carradente per l'uccisione ad Altavilla Milicia della moglie di Barreca, Antonella Salomone, e dei figli Kevin di 16 anni ed Emanuele di 5. Le vittime furono seviziate e uccise durante un folle rito di purificazione dal demonio, coinvolta anche la figlia, allora 17enne della coppia, processata separatamente, condannata in primo grado a 12 anni e 8 mesi e assolta in appello. E siamo alla pagina sportiva, partiamo dal tennis. Italia protagonista Wimbledon, Berrettini guida il poker azzurro, passano anche Cobolli, Sonego e Paolini, fuori Grant, attesa per Sinner che affronterà nel pomeriggio, non prima delle 15, Bruschi. E ora passiamo ai mondiali di calcio, sentiamo Nicolò Pompei.
3: Buongiorno Giovanni, partiamo dal match in corso, siamo all'intervallo, Svizzera in vantaggio 1-0 sull'Algeria, un avvio intenso, il gol arriva al decimo minuto, sblocca la gara Mazzambi che inventa sulla sinistra, arriva sul fondo, dribbla mezza difesa avversaria, crossa basso al centro per il tap-in vincente di Embolo che deve solo spingerla in porta a porta vuota. Da quel momento la Svizzera si spegne un po' progressivamente con l'Algeria che cresce ma che riesce comunque a costruire qualche situazione pericolosa soltanto nei minuti finali del primo tempo, soprattutto con Mazza che da due passi manda fuori di sinistro da ottima posizione. Nella nottata il Portogallo ha vinto 2-1 contro la Croazia, affronterà la Spagna che ieri sera ha vinto 3-0 contro l'Austria. È tutto a te.
2: Grazie Barbara Sala, buongiorno.
4: Eccoci qua, buongiorno. 02251515. Avete visto quanti matrimoni VIP ci sono stati in questo mese di giugno, che poi con il caldo che ormai sta facendo al mese di giugno, ma perché scegliete proprio questo mese per sposarvi? In ogni caso, siete stati per caso invitati, non a quelli che ne so di Dua Lipa o di Francesca Michelin, però a matrimoni della vostra vita, insomma della vostra cerchia di famiglia o di amici? In quanti eravate? Che temperatura c'era? Come è stato organizzato questo matrimonio e soprattutto quanto avete messo nella famosa busta? 0225 1515, messaggio al 378 378 1025.
1: Previsioni del tempo.
5: Una buona giornata da Daniele Berlusconi. Quest'oggi torna il sole su tutto il centro nord, il vortice di bassa pressione che ci ha interessato insiste però sul basso Tirreno portando dell'instabilità ancora tra Sardegna, Sicilia, Calabria e Campania. Temperature in diminuzione anche per l'ingresso di venti da nord, quindi si tornerà a stare meglio con minime intorno ai 20 gradi su gran parte d'Italia. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Via Radio.
6: Buongiorno da Luigi di Dieco e Autostrade per l'Italia. In apertura parliamo della 1 Milano-Napoli, dove per un incidente tra due mezzi pesanti è stato bloccato il traffico con 4 km di coda al suo interno tra Lodi e Basso Lodigiano in direzione di Bologna. Sul posto operano tutti i mezzi di soccorso, mentre tra Basso Lodigiano e Casal Pusterlengo in direzione di Milano si è formata coda per curiosi. Sulla

0: La diramazione Roma Sud segnaliamo invece un chilometro di coda per traffico intenso sulla viabilità ordinaria tra Torrenova e il bivio con il grande raccordo anulare in direzione di quest'ultimo. Vi ricordo infine che dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani mattina sulla A7 Serravalle Genova chiuderà per lavori di ammodernamento il tratto tra il bivio con la 10 Genova Savona e Genova San Pierdarena in direzione di Genova. Per le stesse ragioni in A10 dalle 23 di questa sera fino alle 5.30 di domani mattina non sarà disponibile al transito il tratto tra Genova Pra e Genova Aeroporto in direzione di Genova. Con questo per il momento è tutto, guidate con prudenza. A te Giovanni.
1: Grazie Luigi, non c'è altro. A più tardi.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Powerhits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Futurhits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Futurhits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati. Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Knight, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
2: In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.
4: Amici rinfrescati dalle abbondanti piogge della settimana.
5: Che poi siamo noi?
4: Sì. Ma dove erano queste abbondanti? No, so che in alcune zone ha fatto anche disastri e tutto, come sempre di più spesso accade, insomma. Però tutte queste piogge, queste temperature, la frescura. Dov'è? Dov'è? A Dublino? Devo andare a Helsinki?
6: Un miraggio, un po' come le oasi nel deserto, però almeno forse di qualche grado hanno abbassato la temperatura. Non so, Barbara Sala, innanzitutto buongiorno, com'è la situa?
4: La situa è la solita, col ventilatore a unicorno, cosa vuoi fare? Siamo qua, signori. Bianco, comprato appositamente per un matrimonio, ma poi vi racconto. Allora, saluti velocissimi perché dobbiamo dare la linea a Nicolò Pompei, buongiorno, a Ludovica Marafini.
7: Buongiorno, buongiorno soprattutto a tutti voi che ci seguite anche in radiovisione al 36 del digitale terrestre. Buongiorno Dario Vanacore.
6: E a questo punto io direi subito buongiorno anche al nostro Nick Pompei, così ci aggiorna su ciò che sta succedendo ai mondiali 2026.
8: Buongiorno, buongiorno e ben ritrovati di nuovo. Svizzera raddoppio contro l'Algeria, 2-0 al 47esimo minuto, secondo tempo iniziato solamente da 2 minuti, ma subito la Svizzera in attacco, una palla che arriva al limite dell'area. Ndoye con il destro non ci pensa due volte, l'ex Bologna trova un gol che cercava davvero dall'inizio di questo mondiale, un gol meritato per quello che ha portato in campo con la Svizzera, e quindi Svizzera vicinissima, un passo e mezzo agli ottavi di finale. L'Algeria deve rimontare 2 gol, ma la vedo davvero molto molto dura. 48esimo, ripetiamo il punteggio, Svizzera 2 Algeria 0.
7: Grazie a Nicolò Pompei, ovviamente continueremo a collegarci nel corso anche di questa linea diretta. Nicolò Pompei, vai a qualche matrimonio?
8: No, non ce l'ho programmato, però potrei anche sposarmi io, chi lo sa. Sai che decido queste cose in maniera molto veloce. Sì, mi innamoro quotidianamente d'altronde.
7: Bellissimo, quindi insomma anche il matrimonio è dietro l'angolo. Beh, dovete sapere però che ci sono in realtà delle cifre molto importanti da tenere a mente. C'è uno studio realizzato da Federconsumatori che dice che per un matrimonio tradizionale all'incirca 100 invitati si va dai 48.000 ai 118.000 euro. Anche questa è una delle voci da tenere in considerazione.
6: Tante le voci. Io ricordo, andai a un matrimonio di amici, amico dello sposo, oltre che amico mio, alla affermazione dello sposo, però è volato questo giorno, lui rispose: guarda, il divorzio te lo godrai proprio perché giorno per giorno lo sentirai. Un po' pessimista forse, però ecco. Lasciamoci però con un po' di ottimismo,
7: magari,
6: che è meglio
7: magari.
6: 02 25 15 15. Quali sono i matrimoni che vi aspetteranno quest'estate? Anche i vostri messaggi, siamo carichi.
4: Ma perché non è
6: testuali.
4: Finito il periodo? Fermi un attimo. Perché secondo me adesso la vera domanda è: perché vi sposate quando fa caldo? Non ci si può sposare quando fa caldo.
6: Domande
4: retoriche. Stop ai matrimoni a maggio e se ne riparla da fine settembre in poi.
7: Vabbè, ma vuoi mettere la bellezza della location sul mare? No. Tutti quei
4: se
7: fiori
4: fa troppo
7: meravigliosi.
4: Caldo, no, i fiori si appassiscono tutti. Io pure. No.
7: Ah, bello, bello. Tutti quegli abiti scollati che ti puoi mettere, che grazie. Poi devi trovare.

0: Io ho avuto un'esperienza di pre-morte, capite? Cioè in Lomellina, in mezzo alle risaie, perché lui si è sposato in una chiesa di campagna con cena, bellissima, in agriturismo. Io stavo veramente, ho fatto io il cambio dell'abito, delle scarpe, di tutto, e perché non la sposa, perché io stavo morendo di caldo. Dico, vale la pena, è un bel giorno, ma lo dico seriamente, se invece magari lo facciamo un sabato di fine aprile, non va bene?
1: Però vedi, poi magari piove, insomma ci sono tante incognite. Noi vogliamo sapere le vostre storie. 02 25 15 15 è il numero per le chiamate in diretta. Messaggi al 378 378 1025.
2: Subito il nostro Power Hit, c'è Anna con White Girl Wasted.

0: Anna, le 6 e 13 minuti No Stop News, RTL 102.5. Buon venerdì 3 luglio 2026, venerdì in cui qualcuno, lo scrive già al 378-378-1025, si sta dirigendo anche verso una location, perché sai che si dice così, no? La location.
1: Location? 10, esatto. Posso confermare o ribaltare il risultato? Brava.
0: Esatto, perché poi è un attimo che tutti quanti ci sentiamo, no? E anche invitati non solo a quattro ristoranti, ma a quattro matrimoni in quel caso, perché poi inizi a giudicare tutto. Che uno dice: ma mettiti tu al posto degli sposi con tutte le cose a cui devono pensare per cercare di fare meglio. Però in effetti qua l'Istat continua a dire che calano i matrimoni, ma io ti dico già semplicemente nelle mie storie di Instagram, ma io ne vedo 5 o 6 ogni weekend. In questo periodo sono la sola?
1: Allora, probabilmente hai tanti amici di Instagram, tanti amici social che sono nel e siete in quell'età lì.
0: Sì. L'età da matrimonio.
1: L'età da matrimonio, sì, sì, sì.
0: Non lo so.
1: Così come io ti potrei dire che allora nelle storie o comunque nelle persone che girano intorno alla mia vita c'è stato il momento del il primo bagnetto, la prima cacca nel vasino, il primo passo, la prima mamma, papà, così, perché eravamo nell'età del primo figlio.
0: Bene, bene. E adesso dopo questa ansietta che mi è salita alle 6.15 di questa mattina, leggiamo un po' di vostri messaggi. Ad esempio c'è un'amica che scrive: in merito alle cerimonie in piena estate, io ho sempre detto che se fossi eletta sindaco di un paese, la prima disposizione sarebbe proprio il divieto di celebrare qualsiasi cerimonia, specialmente i matrimoni nella stagione estiva.
1: Vedi, e te lo dice una i cui genitori si sono sposati il 2 di agosto, ma probabilmente 40 rotti

0: Anni fa c'era anche un altro clima, eh? Adesso i negazionisti, scie chimiche, no vax, no tav, così si scateneranno, ma è così. Maria, buongiorno!
1: Buongiorno!
2: Ciao, da dove chiami?
1: Ciao. Dalla provincia di Vicenza.
2: Oh, bene, come mai sei sveglia a quest'ora? Che stai facendo?
1: Sono andando a lavorare.
2: Bene, che lavoro fai?
1: Sono un operatore sociosanitario in ospedale.
2: Ottimo. E insomma, stai andando a prendere servizio, temperatura?
1: 23 gradi.
2: Vabbè, allora dai, oggi si sta bene.
1: Sì, oggi si sta bene.
2: Ok, senti, matrimoni.
0: Respirate
1: matrimonio
0: tutti.
1: Matrimonio mio, 20 anni fa, il 24 giugno 2006, in montagna, la settimana prima c'era la neve. C'era un freddo.
0: Ma ci si copre, Maria, dov'è il problema?
1: Certo, la settimana, il giorno del matrimonio c'erano 54 gradi, cioè cadeva fino anche l'intonaco dalla chiesa.
2: Quindi tu dici, io avevo organizzato tutto per stare belli al fresco in montagna,
1: esatto.
2: Invece poi
1: niente.
2: Ma si dice, non ci sono più le mezze stagioni, quindi non c'erano già nel 2006, ci stai rassicurando?
1: Esatto. Sì, guarda, della neve in montagna, sai, i vestitini scollati, la sposa, gli invitati, tutti senza con le scarpette aperte, ma che freddo, cioè proprio.
0: Però scusa, per montagna, chiariamo un po' il concetto di montagna, metri, altitudine?
1: Circa 200 metri dal livello del mare.
0: 200 metri di livello del mare non è montagna.
1: No, collina. Ma la montagna, poi vedevamo tutte le montagne della.
0: Ho capito, ma se tu sei Alpi, a insomma. 200 metri, ma dov'è che ti sei sposata, scusami?
1: In provincia di Vicenza. Cioè, mi sono sposata a Vicenza, esattamente, città. E poi siamo stati
0: 200 metri a livello del mare non è montagna. Che poi tu avessi intorno magari le Prealpi, ok, però eri in una valle, ci sta far che facesse
1: caldo. E l'umidità di Vicenza, sai, la pianura padana.
0: Appunto, 200, cioè se mi dici montagna, io penso almeno 1000 metri, che non è neanche tantissimo.
1: No, 1000 metri erano le montagne che vedevi a Tokyo, che
0: appunto,
1: praticamente erano tutte quante costeggiate di neve, quindi la breccia che arrivava, cioè la pioggia della sera.
2: Vabbè, Maria, insomma, non è andata così, l'abbiamo capito. Senti, entriamo anche un po', facci fare un po' di affari tuoi nel budget di questo matrimonio, cioè quanti eravate e più o meno quanto è stata la spesa?
1: 120 persone, adesso non mi ricordo esattamente quanto abbiamo speso a persona, però insomma credo abbastanza contenuti come spese, come sì. Se non ho speso i 40.000 euro che si dice, che
2: citavamo.
1: Okay. Parliamo anche di 30, di 20 anni fa, quindi magari anche un altro, anche un altro importo.
2: Hai capito lo regali?
1: Regali, le buste, ovviamente da parte di tutti, anche perché convivevamo già da qualche anno, per cui voglio dire non avevamo bisogno di grandi cose. Ecco.
2: Bene, Maria, ci hai fatto una bella panoramica, precisa, puntuale, risposto a tutte le domande. Quanto ti manca per arrivare al lavoro?
1: 10 minuti, un quarto d'ora.
2: Dai. E allora ancora un quarto d'ora da trascorrere almeno insieme a noi. Ti auguriamo un buon lavoro e una buona giornata.
1: Ciao, grazie mille. Buona giornata a voi.
0: La Corte d'Assise di Palermo ha condannato all'ergastolo Giovanni Barreca, il muratore di Altavilla Milicia, Sabrina Fina e Massimo Carandente per l'uccisione della moglie di Barreca, Antonella Salamone, e dei figli Kevin di 16 anni ed Emanuel di 5. Le vittime furono seviziate e uccise durante un folle rito di purificazione dal demonio. Coinvolta anche la figlia, allora 17enne della coppia, condannata in primo grado a 12 anni e 8 mesi e assolta in secondo grado.
2: Andiamo all'estero, si aggrava il bilancio del massiccio attacco russo di ieri su Kiev, almeno 25 morti, 86 feriti, oltre 500 droni e 74 missili sono stati lanciati sulla capitale e altre città ucraine. Risponderemo, tuona il presidente Zelensky, che chiede agli Stati Uniti la licenza per produrre i Patriot. Un funzionario americano sottolinea che Trump vuole che la strage insensata in Ucraina abbia fine. Questa al momento era l'ultima notizia, alle 6:20, la linea ai colleghi di Autostrade per l'Italia.
3: Via Radio.
4: Grazie, buongiorno da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. La notizia principale ci porta sulla A1 Milano-Napoli. Tra Lodi e Basso Lodigiano verso Roma il traffico è bloccato con 5 km di coda per un incidente tra due camion. Consigliamo a chi in viaggio in direzione sud di uscire a Lodi e rientrare in autostrada a Basso Lodigiano dopo aver percorso la strada statale 9 via Emilia. Per tutti gli aggiornamenti e altri percorsi alternativi potete chiamarci al numero gratuito 800.

0: 3111 sul resto della rete gestita. Il traffico è in aumento in prossimità dei grandi centri urbani. Segnaliamo infatti le prime code sulla diramazione di Roma Sud tra Torre Nova e il Grande Raccordo Anulare verso quest'ultimo. E ricordo che per lavori questa notte chiuderà la 10 Genova Savona tra Genova Pra e Genova Aeroporto verso Genova dalle 23 alle 5.30. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre le cinture di sicurezza. Fate buon viaggio.
1: Grazie, buon viaggio anche da parte nostra. Un applauso. Al momento la vincitrice è lei, Sandy dice ciao, RTL 105 anche mia, sono 35 anni che non vado a un matrimonio, brava!
2: Vabbè, ma come hai fatto? Nel senso,
1: si dice
2: di
1: no.
2: Più.
1: Si dice
2: ma
1: di
2: quindi
1: no.
2: Ti invitano e scegli di non andare, trovi
1: sì,
2: una scusa.
1: Una scusa, dici guarda mi spiace ma non posso.
2: Quel giorno è il compleanno del mio gatto.
1: Guarda, non ci sono, veramente felicitazioni, vi auguro ogni bene. Vengo poi a trovarvi a casa quando siete sistemati.
2: Mandatemi confetti, eh? Mi raccomando.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
7: Corri da Troni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la lavatrice 8 Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
8: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
9: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada. Tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. In rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.

0: Abbracciami.
1: Scelgo ancora te, c'è Giorgia alle 6:27 minuti, No Stop News, RTL 102.5, canzone molto romantica, forse adatta anche ad un matrimonio, quello di cui parliamo questa mattina insieme a voi allo 02 25 15 15. Arriva un altro ascoltatore.
2: Nicola, benvenuto.
3: Oh, carissimi, buongiorno a voi, RTL è anche mia.
2: Bravo,
3: buongiorno,
2: di dove sei?
3: Allora, sono di Campobasso, Molise.
1: Lo dici un po' affranto, che è successo, Nicola?
3: No, per colpa dei matrimoni rischio di andare al fresco.
2: Oh, signore, nel senso che?
3: In pratica ho dovuto attingere a una finanziaria per fare vari matrimoni. E se non vado, sono problemi. Ma davvero.
1: Cioè, tu non stai scherzando?
3: No, assolutamente no, vero. Allora, io ho cominciato a marzo con un battesimo, ad aprile con le cresime, adesso domenica c'ho un matrimonio, il 15 di agosto, una pazzia, un matrimonio. Infatti siamo stati in cena l'altro sabato scorso, questo si è inginocchiato e davanti a lei ha detto: guarda, ci sposiamo il 15 d'agosto. Ha detto: ma guarda, ci dobbiamo inginocchiare noi il 15 d'agosto con il caldo, la sofferenza e tutto il resto che poi...
1: Sudore, ok. Senti,
2: che bello, ma appunto, ma alla luce di tutto questo, perché ci si continua a sposare in queste condizioni?
3: Ma guarda, e poi sono tutte le località che hanno scelto di mare. È tutta nella bottiglia, Vasto, San Salvo.
2: Bello. No, perché sono molto belle, per quello che
3: Foggia.
2: Le scelgono.
3: Uno verso Foggia, cioè è una pazzia. È una pazzia.
1: Però poi scusami,
3: la cosa che mi dà più fastidio è che adesso si usano in pratica queste cartoline, questi ricevimenti che ci mandano questi cosi e ci mettono sotto
2: la partecipazione. Anche questo è un discorso che abbiamo affrontato molte volte e appartiene al campo, come posso dire, del galateo. Però va anche detto che se no tutti chiamerebbero per dire: cosa faccio, cosa ti regalo, ti faccio la busta. Allora, sai che c'è, facciamo direttamente un versamento e facciamo prima.
3: Una persona sola, e pensate che ogni matrimonio, ma io 300 euro devo mettere per forza.
1: Ma infatti la domanda che ti volevo fare io era proprio questa: perché tu però ci vai? Cioè, perché tieni particolarmente alle persone che ti invitano a queste cerimonie?
3: Ma da noi c'è un po' una mentalità che

0: vabbè, parliamo insomma di rispetto, visto quando gli amici, poi se non ci vai questi cominciano a metterti il muso, tutte queste storie.
1: Lo so,
0: poi,
1: quando poi... a volte si dice, sembra quasi che fai un discorso, no? Nord contro sud, però è vero che nel sud Italia questa cosa è molto molto più sentita e molte persone si offendono. Quindi devi andare, sì, devi andare. Solidarietà, la prossima volta fingiti malato, no?
0: Sì, devo fare un certificato online.
1: Esatto.
2: Però il regalo mi sa che lo devi mandare lo stesso.
1: È vero, il regalo sa da fare lo stesso. Vabbè, però per adesso non possiamo cambiare il mondo con troppe cose in una volta sola. Iniziamo a combattere oggi la nostra battaglia silenziosa sul cambiare il periodo dei matrimoni, perché adesso veramente è diventata una tortura, secondo me, con le temperature che ci sono e con le estati che negli ultimi anni sta facendo. No?
2: Ma non lo so, non sono d'accordo. Io li trovo belli, li trovo romantici, viva l'amore.
1: Porca miseria, io ti porto in mezzo alle risaie, nella bellissima chiesa di campagna, Beata Vergine dei Campi, alle 5 di pomeriggio in mezzo alle zanzare.
2: Che bello.
1: È del giorno più caldo con l'89% di umidità.
2: Volevo solo chiederti se puoi prestarmi il ventilatorino.
1: Certo, l'ho comprato apposta e ho anche, no, Leo Di Maura, tanti ombrellini, parasole. Siamo organizzati, dai.
2: Bene, una bella squadra, vi aspettiamo. 02 25 15 15.
3: Subito il calcio con un aggiornamento sui mondiali. In corso il match Svizzera-Algeria. Nicolo Pompei, a te.
4: Di nuovo buongiorno a Vancouver, siamo al 73esimo minuto, la Svizzera è sempre in vantaggio 2-0 sull'Algeria, una partita che non è mai stata in discussione fino a questo momento. A sbloccare il risultato è stato Embolo al decimo, ma tutto il merito del gol va a Mazambi, che salta praticamente tutta la difesa avversaria sulla sinistra, mette in mezzo, Embolo deve solo mettere la gamba per spingere il pallone in porta. Il secondo tempo pronti via e subito secondo schiaffo all'Algeria da parte della Svizzera, al 46esimo firma il gol del raddoppio l'ex Bologna Andoie, una palla vacante dal limite dell'area, la stoppa con il sinistro, la piazza col destro all'angolino basso e firma il 2-0, risultato che regge fino a questo istante. Il Portogallo, ricordiamo, ha battuto la Croazia per 2-1, ieri sera invece la Spagna ha battuto l'Austria 3-0. È tutto a te.
3: Grazie, non c'è altro, a dopo.

0: Perché continuano a ridere nel disco? Non lo so. Girl Next Door, il disco di Machine Gun Kelly insieme a Wiz Khalifa, il nostro new hit qui su RTL 102.5. Pezzo decisamente estivo. Guarda, io non lo so, però magari potrebbe, non lo so.
1: Senti odore?
0: Io sento odore. Questo è uno di quei pezzi che quest'estate spaccherà. Non so se è da Power Hits Estate. Mi augurerei di vederli sul palco del Power Hits Estate. Mi piacerebbe molto. Sicuramente ce lo porteremo dietro per molti mesi. Funzionerà un sacco. Sì, sì, sì.
1: Bene, bene. Io mi fido, lo sai, del tuo fiuto, un po' meno delle tue idee sui matrimoni, perché ci piacciono tanto, abbiamo detto, questi matrimoni d'estate, dove uno decide poi di fare questi rinfreschi lunghi, ore che scrive qualche ascoltatore, sembrano dei sequestri di persona.
0: Sì, sì, lo so.
1: Andiamo da Virginio, 02 25 15 15. Buongiorno e benvenuto.
2: Sì, ciao, buongiorno, benvenuti a voi, RTL anche mia.
1: Grazie, da dove chiami?
2: Io chiamo da in provincia di Bergamo, da Sorisole, e mi sono sposato il 9 di aprile di quest'anno, di un bel giovedì, anche noi eravamo anticaldo, dato che abbiamo fatto 8 matrimoni in 4 anni, tutti a luglio ad agosto, quindi ci siamo detti assolutamente no, non mettiamo in crisi i nostri invitati.
0: Bravo. Allora, 9 aprile, giorno infrasettimanale. Questo posso dirti che complica un po' la vita alle persone, però, il fatto di doversi...
2: Ma non abbiamo pensato che almeno ci facevamo fare il venerdì col ponte, dopo il matrimonio, infatti tanti si sono presi la giornata, di doppia giornata al lavoro, sono stati molto contenti.
0: No, lo so, devono essere però nelle condizioni, no, di poterlo fare,
2: sì,
0: perché il 9 di aprile era un giovedì.
2: Sì. Sì, sì. E dopo niente, volevo dire che secondo me è un po' fuori budget, cioè molto più alto la cifra che hanno stimato, come 48.000 euro per 100 invitati. Noi avevamo 98 invitati e non ci siamo fatti mancare niente e siamo rimasti molto sotto budget.
0: Quanto avete speso per i vestiti?
2: I vestiti lei sui 3.000 e io sui 1.700-1.800.
0: Allora facciamo 5.000 euro solo di vestiti.
2: Sì.
0: Fiori?
2: Fiori 1.300-1.400, non abbiamo esagerato.
0: Quindi siamo sui 6.400, ok?
2: Sì.
0: Che cos'altro c'è? Beh, bomboniere?
2: 15, bomboniere 800.
0: Quindi arriviamo a 7.000 e
1: pranzo?
0: Qualche cosa?
2: Eh? Pranzo 13-14.000, dato che abbiamo sfruttato il giovedì che lo fanno pagare di meno, da lunedì a giovedì è un bel 20% in meno.
0: Quindi siamo già oltre i 20.000, ma scusami,
2: sì,
0: hai risparmiato perché hai preso il pranzo fisso, quello del mezzogiorno, 14 euro.
2: No, abbiamo trovato un'ottima location in provincia di Bergamo, dove
0: qua,
2: siamo stati
0: qua
2: trattati
0: poi vedi,
2: benissimo.
0: Quattro matrimoni sconfina con l'altro programma Camionisti in Trattoria, capito? Cioè, si fondono cose.
2: No.
1: Virginio, intrattenimento?
2: Intrattenimento 800.
1: Ok.
2: Sì, no, noi abbiamo fatto secondo me un ottimo matrimonio, tutti gli invitati super contenti.
0: 25.000, to.
2: Sì, ecco, esatto.
0: Ma infatti, guarda, io non ti ho detto niente, Ludo, perché per carità, adesso con certe persone non si può parlare. Però anche a me sembrava un po' alto sto dato, Da dove arriva sto 48?
1: Consumatori che ha fatto questa stima. Stiamo parlando,
2: sì, esatto,
1: appunto di 100 invitati. Considerate però che è anche una media, cioè stiamo parlando di una media e stiamo parlando anche, ad esempio nel tuo caso Virginio, di una zona di provincia, magari ci sono delle grandi città in cui i costi possono lievitare un po' di più, insomma dobbiamo tenere in considerazione tanti elementi ovviamente.
2: Sì, sì, esatto.

0: bene, però insomma ci piace molto la tua... Ah, aspetta, c'è una voce che però non abbiamo contato ancora, cioè? Che è il viaggio di nozze.
1: Eh sì, è vero.
0: Che cosa hai fatto di bello?
1: Adesso ad agosto, andiamo ad agosto, facciamo 4 giorni a Istanbul e 8 giorni alle Maldive.
2: Vabbè, dai, direi che vi trattate bene. Ciao Virginio, come si chiama tua
1: Ciao.
2: Moglie?
1: Federica.
2: Un bacio anche a Federica. Dai, glielo darai quando poi si sveglia. Siete su RTL 102.5, Pinguini Tattici Nucleari. Questo è Pastello Bianco, tra poco voi in linea diretta.
3: E se mai visto piangere

0: Bianco, ci sono i pinguini tattici nucleari alle 6:44 minuti su RTL 102.5. Pastello bianco che serviva, se non vado errato, correggetemi se sbaglio, probabilmente sarà così per correggere gli errori, ma di errori qui non si parla, perché si parla di grandi giorni, grandi momenti, grandi storie che magari riguardano proprio voi nei prossimi giorni. Chi lo sa, lo 02 25 15 15 abbiamo Giordano. Ciao Giordano.
1: Buongiorno, buongiorno RTL. Salve. Domani ho un matrimonio.
2: No!
0: Ti stai allenando.
1: Però
2: Giordano,
1: sono disperato. Ecco. Sì, infatti sono già andato a camminare, ho già fatto un'ora e un quarto, perché devo già mettere qualche chilo in meno. Più che altro.
2: È tardi adesso.
1: Però il tema è stato questo, che loro si sposano domani. Io ti ho detto, siccome ho una nipote

0: e giustamente c'ha anche una situazione particolare, gli ho detto: si fa così, io ti do una lauta busta, però io vengo con i Bermuda e con la camicia e le sneakers. E questo è diventato il tema del matrimonio. Quindi gli uomini si possono vestire in Bermuda, addirittura con la sahariana, e le donne hanno, diciamo, la possibilità di mettersi vestiti leggeri, ma devono indossare occhiali un po' particolari.
1: Però fermo, non ci hai dato un'informazione particolare, cioè importantissima. Dove verrà celebrato e a che ora questo matrimonio?
0: Sono alle 5 del pomeriggio nelle colline di Castel Fiorentino, in un castello. Però è che io domani mattina, diciamo, mi devo già muovere, perché io sto a Quarrata, in provincia di Pistoia. Lei sta vicino a Poggibonsi, che è vicino a Siena, e quindi dovrò andare a dargli una mano, portarla in qua e là. Quindi io domani sono in pantaloni corti per forza. Ho preso un piccolo alberghetto per dormire, in modo tale che quando ci svegliamo,
1: sei già lì, tutto organizzato. No, bello che abbiano apprezzato gli sposi questo cambio di dress code di tutti gli invitati, per metterli a loro agio, ecco, perché se vogliamo l'ospite impeccabile vestito come 007 con l'abito, il completo, quando ci sono 39 gradi all'ombra, ragazzi, veramente non è un piacere venire al tuo matrimonio, ma è una tortura. In ogni caso, auguri a tua nipote, ok?
0: Grazie, che c'ha anche un bimbo di 2 anni e mezzo, quindi è una cosa bellina.
1: Molto bello, dai, molto bello. Grazie Giordano, Emma, Fabri Fibra, e poi torniamo da voi.

0: Si aggrava il bilancio del massiccio attacco russo di ieri su Kiev, almeno 25 morti, 86 feriti, 500 droni, 74 missili lanciati sulla capitale e altre città ucraine. Risponderemo, dice il presidente Zelensky, che chiede agli Stati Uniti la licenza per produrre i Patriot. Un funzionario americano sottolinea che Trump vuole che la strage insensata in Ucraina abbia fine.
1: Cambiamo argomento. Davanti al congresso UIL, la presidente del Consiglio Meloni ha definito le morti sul lavoro una sconfitta per tutti e ha rivendicato i risultati del suo governo, sottolineando il tasso di occupazione più alto di sempre, evidenziando l'aumento netto in busta paga per milioni di lavoratori, annunciando la conferma della detassazione dei rinnovi contrattuali, plaudendo al salario giusto.
0: Chiudiamo con il tennis. A Wimbledon oggi, non prima delle 15, tornerà in campo Sinner contro l'americano Bruschi. Intanto è poker azzurro, Berrettini, Cobolli, Paolini e Sonego volano al terzo turno, fuori nel femminile. Tyra Grant, è tutto per questa edizione.
2: Tra poco aggiornamenti anche dai mondiali 2026, sì? In corso Svizzera-Algeria, siamo alle battute finali con Nicolò Pompei, uno dei giornalisti della nostra redazione impegnati nel racconto di questi mondiali, faremo il punto anche su quello. Intanto messaggi che arrivano al 378-378-1025, telefonate allo 02-25-15-15.
0: Emilia?
3: Buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Ciao. Barbara?
0: Sì. Buongiorno. Sì,
3: ciao.
0: Emilia.
3: Sono Emilia, siamo da Latina. RTL anche mia, ho
0: brava.
3: Sentito.
0: Sì.
3: Stamattina. Sì. E volevo dire la mia, non sul fatto di matrimoni in sé per sé alla fine, ma sul fatto della scelta di luglio agosto. Perché
0: aspetta che accendo il ventilatore, che appena ho sentito luglio mi sono sentita
4: che caldo
0: male. Mi è venuto caldo improvvisamente. Agosto, guarda, agosto mi sventolo anche con le scalette di Non Stop News. Vai.
3: No, perché io parlo del sud, veramente meridione, soprattutto Sicilia, ma soprattutto Sicilia e Calabria, anche al sud ci si sposa perché molti sono all'estero, emigranti proprio, quindi aspettano questi mesi perché hanno le ferie, quasi tutti in questo periodo scendono per stare tutti insieme e si sposano.
2: È una questione familiare, tu dici, per stare tutta la famiglia insieme?
3: Sì. Proprio anche io proprio personalmente, per esempio, ho una sorella che si è sposata a luglio ed era all'estero, in Germania, ma molti conoscono.
0: Ecco, però scusate, sì. È vero che adesso fa caldo anche in quei posti lì in alto, ma
3: è vero.
0: Sarebbe meglio, io non so adesso dove stia tua sorella, ma un bel matrimonio in Baviera, nella foresta nera, sotto i cucù, non possiamo sposarci lì. Facciamo cambio, che anziché io lo capisco che si risparmia se vengono giù gli sposi anziché portare su 150 persone, ma pensate che però nella foresta nera a mangiare non lo so io una torta, la torta foresta nera che fanno lì.
2: Per la cronaca, Monaco di Baviera quest'oggi raggiungerà una massima di 24 gradi, giusto per...
3: E quindi cioè per questo poi matrimonio, io per esempio mi sono sposata a settembre, il 20 settembre.
0: Brava, tu
3: quindi,
0: sei civile.
3: Mio fratello si è sposato ad aprile.
0: Bravo, tuo fratello ancora più bravo.
3: Due sorelle sono sposate a luglio, tutte
0: male.
3: E due.
0: Sono cattive le sorelle.
3: Però parlo di... Io mi sono sposata già 45 anni fa,
1: Vabbè, quindi... ma Emilia, ma non sono stati dei matrimoni fantastici? Avete delle foto bellissime, tutti questi vestiti colorati, no?
0: Ma colorati a dicembre, figliola! Ma io non metto becco su come vuoi vestirti. Scusa.
1: Vabbè, ma a dicembre non metti magari l'abito scollato, azzurrino.
3: Questo è vero, ovvio. D'estate poi sei più spogliato, sai, pure...
0: Ma perché
3: insomma...
0: quel vestito lì non te lo puoi mettere tutto estate, te lo devi mettere per forza il giorno del mio matrimonio? Cosa sbuffi?
3: Però,
0: ma possiamo fare
3: così,
0: Emilia, perdonami un secondo, faccio un appello a tutti i nostri amici, ai veri normal people. Lo sapete, noi siamo una grande grandissima famiglia, vi accompagniamo al lavoro, vi seguiamo.
1: Mi stai per spaventare,
0: sento il brivido. C'è gente che è cresciuta letteralmente con RTL 102.5, ha iniziato ad ascoltarla magari da ragazzino e adesso è un uomo adulto e sta per sposarsi, un uomo o una donna adulta e sta per sposarsi nei prossimi due mesi, luglio luglio, agosto, anche inizio settembre, magari al mare, nei posti molto caldi, oppure dalle mie parti, in Lomellina, nel Veneto.
1: Senti nella come zona, l'ha presa larga. Certo.
0: Nella zona di Ferrara, ad esempio, che mi piace il delta del posto bellissimo, ma ha un'umidità mostruosa. Ecco, siamo una grande famiglia. Invitate Ludovica Marafini. Io voglio vedere tutto questo album fotografico dei veri normal people che si sposano con 45 gradi all'ombra e Ludovica Marafini lì, sorridente, accanto agli sposi, che si squaglia ma sorride con l'abitino scollato azzurro. Ok?
1: Mi dispiace, ma siamo in trasferta. Altrimenti, guarda, io andrei,
0: Ragazzi, vedi, vi prego, invitate la Marafini, E poi ne riparliamo.
1: Hashtag.
0: Invitate la Marafini. Oh!
3: Ludovica è giovane, quindi non sente tanto il caldo. Io no, sto sudando Ludovica. Adesso che sono seduta un attimo, sto sudando. E amo il caldo.
0: No, Ludovica
3: il caldo.
0: È ancora nella fase principessa, ecco, no? È ancora Rapunzel, capisci?
1: Esatto, esatto. Ecco, e aspettiamo il cavallo bianco dall'alta torre. Sì. Emilia, si scherza ovviamente. Grazie per averci raccontato la tua. Accendi il ventilatore, mi raccomando.
3: Grazie, ciao.
1: Ciao, buona giornata, vi aspettiamo.

0: Michelle The Beatles alle 6:59 minuti che scoccano in questo istante su RTL 102.5. Chi si muove?
1: Fermi tutti. Abbiamo trovato l'invito per Barbara Sala. Cioè? Scrive Andrea: ho un matrimonio civile il 2 novembre, tutti a tema zombie.
2: Sai che Halloween è la mia festa preferita, quindi in assoluto no. C'è già un invito, ho visto prima, eccolo qua, però cioè non è un invito preciso, però Caterina dalla Val Camonica, io te la mando lo stesso. Tanto il 20 di agosto sei in ferie, tiè. Buongiorno ragazzi e ragazze di RTL, mio fratello si sposa il 20 di agosto di giovedì, però in Val Camonica c'è bel freschino, si sta bene.
1: Bene, bene, voi l'invito nel dubbio mandatelo, dai, vi trovate l'indirizzo e ci iscrivete. C'è anche chi dice però, ad esempio, io evito i matrimoni, il mio è stato in comune, eravamo in 6, ci abbiamo messo in totale 10 minuti, abbiamo preso un aereo e siamo andati 2 weekend alle Maldive, costo 18.000 euro pagato dal sottoscritto, ma soldi che sono andati solo a loro poi, non agli invitati.
0: Sì. Bene, una buona idea. Grazie per aver partecipato alla nostra linea diretta, linea che passa ora alla nostra redazione con le ultime notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Anche a Brusaporto, in provincia di Bergamo, sono le 7.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: È venerdì 3 luglio, ben ritrovati da Giovanni Perria e Ludovica Marafini. A meno di una settimana dal vertice di Ankara in Turchia, il presidente americano Donald Trump è tornato ad accusare la NATO e gli alleati nel mirino anche

0: anche l'Italia. Sentiamo Massimiliano Mantiloni.
1: In un messaggio pubblicato sui social, Donald Trump ha nuovamente criticato gli alleati europei per il loro scarso contributo alle spese militari nella NATO. A pochi giorni dal vertice di Ankara in Turchia, in programma il 7-8 luglio, è ridicolo che gli Stati Uniti abbiano un rapporto unilaterale con la NATO. Gli alleati non ci sono stati vicini, ha scritto il leader americano. Trump ha anche postato una scheda grafica che indica il contributo degli Stati Uniti, che ammonta a 999 miliardi di dollari, invece Regno Unito 90 miliardi, Francia 66, Italia 48,8 miliardi e Polonia 44 miliardi. Anche ieri Trump aveva criticato gli alleati NATO, una nuova bordata sulle spese militari. Gli Stati Uniti sborsano per la NATO più di qualsiasi altro paese, senza trarne alcun vantaggio, aveva detto. Non a caso un diplomatico alleato ha commentato che Ankara sarà il vertice della verità, europei chiamati a lavorare su numeri e industria.
2: E ieri intanto a Villa Taverna a Roma si è tenuto il ricevimento per la festa dell'indipendenza americana. Nonostante le nuove accuse all'Italia di Trump, i due vice premier Salvini e Tajani hanno parlato di un'amicizia tra Stati Uniti e Italia più forte di qualsiasi polemica. Così anche l'ambasciatore Fertitta: l'Italia è un partner fidato, un'amica degli Stati Uniti, ha affermato il diplomatico americano.
0: Si aggrava il bilancio del massiccio attacco russo di ieri su Kiev, almeno 25 morti e 86 feriti, oltre 500 i droni e 74 i missili lanciati sulla capitale e altre città ucraine. Risponderemo, tuona il presidente Volodymyr Zelensky, che ha chiesto agli Stati Uniti la licenza per produrre i Patriot.
2: Torniamo in Italia. La Corte d'Assise di Palermo ha condannato all'ergastolo Giovanni Barreca, muratore di Altavilla Milicia, Sabrina Fina, Massimo Carandente, per l'uccisione della moglie di Barreca, Antonella Salamone, e dei figli Kevin, di 16 anni, ed Emanuel, di 5. Le vittime furono seviziate e uccise durante un rito di purificazione dal demonio. Coinvolta anche la figlia, allora 17enne, della coppia, condannata in primo grado a 12 anni e 8 mesi e assolta in secondo grado.
0: Siamo ai mondiali di calcio, perché si è conclusa poco fa la partita tra Svizzera e Algeria. E allora, Nicolò Pompei, a te.
3: E così di nuovo buongiorno. La Svizzera conquista con autorità il pass per gli ottavi di finale grazie a un convincente 2-0 contro l'Algeria. Africani colpevoli di aver smesso di crederci un po' troppo presto. La formazione elvetica parte con grande intensità e trova il vantaggio già al decimo minuto, quando Mazambi sfonda sulla fascia sinistra e serve un preciso pallone raso terra a Embolo, dove può solo accompagnare in rete. Dopo un via brillante, il ritmo degli svizzeri cala e l'Algeria prova ad approfittare, rendendosi insidiosa soprattutto nel finale della prima frazione, senza però trovare il pareggio. Al rientro dagli spogliatoi la Svizzera colpisce immediatamente sul rinvio imperfetto della difesa algerina. Dopo un cross di Zaccaria, Andoye raccoglie il pallone al limite dell'area, si coordina con il destro e lascia partire una conclusione precisa che si infila all'angolo basso, chiudendo di fatto la sfida e regalando agli elvetici una qualificazione meritata. Svizzera che affronterà la vincente di Colombia e Ghana. Ricordiamo brevemente i risultati anche delle scorse ore: Portogallo batte 2-1 la Croazia, vince anche la Spagna 3-0 contro l'Austria. È tutto.
2: Grazie a Nicolò Pompei. Prima di chiudere un occhio al tennis, a Wimbledon oggi non prima delle 15 torna in campo Sinner contro l'americano Brooksby. Intanto è poker azzurro: Matteo Berrettini, Flavio Cobolli, Jasmin Paolini e Lorenzo Sonego volano al terzo turno. Fuori invece nel femminile Tyra Grant.
0: È tutto, meteo e traffico.
4: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
5: Anche su un mezzo non tuo?
4: Sì.
5: E offre anche tutela legale.
4: Mi fai parlare?
5: E assistenza sanitaria e a casa.
4: Esatto, Moby, perché ACI
5: è il club sempre vicino a te.
4: Almeno la chiusura posso dirla io?
5: Ok, socia.
4: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
6: Previsioni del tempo.
7: Buona giornata da Nikos Chiodetto. La tendenza per questa giornata di venerdì: torna l'anticiclone su quasi tutta Italia per una giornata in prevalenza cielo sereno poco nuvoloso. Solamente l'estremo sud, parliamo di Sardegna meridionale, Sicilia, Calabria e Basilicata, possibilità di temporali entro il pomeriggio. Altrove sole e caldo che tornerà a farsi sentire, nuovamente valori di 32-33 gradi al centro nord. Maggiori dettagli su app di Travi Meteo.
6: Via Radio.
8: Buongiorno da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. La notizia principale ci porta sulla A1 Milano-Napoli. Tra Lodi e Basso Lodigiano verso Roma ci sono 5 km di coda per un incidente tra due camion. Il traffico in prossimità dell'incidente scorre su due corsie. Per tutti gli aggiornamenti e altri percorsi alternativi potete chiamarci al numero gratuito 803 111. Sul resto della rete gestita al traffico

0: in aumento e prossimità dei grandi centri urbani. Sulla 4 Milano-Brescia, Trappero e Milano Est, verso Brescia con tempi di percorrenza di circa 15 minuti, e in direzione opposta verso Milano tra Milano Est e Sesto San Giovanni. Stessa situazione sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo verso il centro città tra via Fiorentini e la tangenziale Est. Prima di salutarvi ricordo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Buon viaggio!
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
2: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Powerhits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
3: Buon venerdì mattina, il 3 di luglio, siete su RTL 102.5, questa è Non Stop News, avanti con tutti i nostri ospiti fino alle 9.
4: Sì, e intanto ospiti qui, a proposito, leggo che continuano ad arrivare degli inviti. Ecco, ricordate di invitare oltre a me anche Barbara Sala e Dario Vanacore.
3: Proprio perché sei solo tu che devi andare.
4: No, hai detto siamo una grande famiglia, invitate anche loro, mi raccomando. Noi invece vi invitiamo a restare perché tra poco parte la rassegna stampa con Davide Giacalone, puntuali i titoli dei giornali. Andiamo in edicola.
5: Certo, intanto però c'è sempre la musica ad aprire anche questa seconda ora. Il Power Hit di Gianna Nannini e Marrakesh si intitola America Inc.

0: L'opinione di Davide Giacalone.
1: Puntualissimo anche oggi, 3 luglio, 7:11 in edicola. Davide, buongiorno.
2: Buongiorno, eccoci.
3: Buongiorno, e allora partiamo dalle celebrazioni, lo sentivamo anche nel giornale orario per il 4 luglio, ieri a Roma, Villa Taverna, siamo sul Corriere della Sera, l'Italia è amica degli Stati Uniti, questo il virgolettato, la festa dopo le tensioni, l'ambasciatore Fertitta celebra con il governo il 4 luglio, Trump, Meloni, rapporto di lunga data. Sulla prima di Repubblica troviamo anche una foto di Fertitta con gli esponenti del governo, il presidente del Senato La Russa, poi ministri Tajani, Salvini e Crosetto. L'ambasciatore degli Stati Uniti dice amici dell'Italia, ma Trump attacca alle celebrazioni per il 4 luglio, assenti la premier Schlein e Conte. Davide.
2: Ma fa un po' impressione, diciamo così, il tema dopo la canzone di Marrakesh, perché con tanto di immagini della Statua della Libertà, che comunque è, diciamo, fu un regalo dei francesi agli Stati Uniti. Il 4 luglio, naturalmente, a parte che deve ancora arrivare domani, quindi hanno anticipato la festa presso l'ambasciata americana, hanno partecipato come giusto e come ogni anno è stato ripetuto il rapporto di amicizia tra gli Stati Uniti e l'Italia, è un rapporto importante, non si basa solo sulle persone, non è questione di rapporti personali. L'ambasciatore per l'occasione sceso dal suo yacht con cui sta facendo il giro dei mari d'Italia ha detto: noi siamo grandi amici, ha grande apprezzamento per il governo. In contemporanea, diciamo, dalla casa madre, da Washington, Trump ha fatto sapere, insomma, che qua si spende poco, che la gente, che gli alleati della NATO sono inaffidabili e che gli Stati Uniti spendono più di tutti gli altri. Allora, diciamo, fermiamo un attimo questa macchina, cioè, infernale delle dichiarazioni. Gli alleati europei della NATO, all'interno della NATO, non tutti i paesi dell'Unione Europea fanno parte della NATO, ma certamente tutti i grandi paesi dell'Unione Europea fanno parte della NATO, nonché la grande maggioranza, spendono meno, investono meno di quanto è previsto dalle promesse, dai vincoli dell'Alleanza Atlantica. Ma questo da lustri, mica da 4-5 mesi, da lustri, ma non è una giustificazione. Bisogna correre, vista l'aria che tira e vista le posizioni statunitensi alla difesa europea, viene ribadito piuttosto spesso, viene ribadito. Ieri c'era una interessante intervista del ministro della difesa Crosetto, che è uno dei fondatori di Fratelli d'Italia. Crosetto è un uomo politico che non ha la storia di Alleanza Nazionale, quindi prima ancora dal Movimento Sociale, viene da tutt'altra strada, dal mondo della Democrazia Cristiana piemontese. Fra i fondatori di Alleanza Nazionale, bisogna essere, diciamo così, lavorare alla difesa europea, ed è favorevole all'utilizzo dei fondi del SAFE, cioè dei fondi messi a disposizione dall'Unione per il riarmo, intendendosi per tale un riarmo coordinato. Non è che ognuno compra le cartucce per i fatti suoi e va a caccia nel bosco che gli piace di più, si fa tutti assieme, il che significa che si rende molto più efficace, efficiente la spesa e si creano campioni europei del mondo della difesa. Stiamo attenti a fare gli scettici rispetto a questo, perché non nuoci solo alla sicurezza italiana, nuoci alle aziende italiane di quel settore, e poi domani te ne pentirai molto amaramente. Quindi muoviamoci su quel terreno. Il fatto che oggi lo sostengono anche quelli che appena ieri mattina erano anti-europeisti, era un successo di noi europeisti, si va avanti. Dall'altra parte gli Stati Uniti spendono di più e grazie, mantengono una forza militare da potenza globale. Ma quella forza militare da potenza globale non è mica senza ricadute nel campo dell'economia e dei commerci, oltre che dell'influenza culturale nel mondo. Cioè, noi diciamo che c'è un pezzo di europeisti atlantisti, nel quale, diciamo, mi riconosco pure io, abbiamo passato un pezzo della vita a spiegare che la NATO non era l'occupazione politica dei paesi che la aderivano, ma che è un'alleanza difensiva contro un mondo ostile che aveva sede a Mosca.

0: come oggi, tale quale. Cazzo, non vorrei passare la seconda parte della vita a spiegare agli americani che la loro spesa militare è a tutto vantaggio delle loro capacità imperiali, no, perché sennò si casca nel ridicolo. Quindi speriamo, diciamo, che la terza parte della vita sia più allegra e anche più intelligente di questa. Trump, come avvertito fin dall'inizio e come era evidente dalle sue parole, lascerà l'America molto più rattrappita e debole che mai.
1: Davide, diamo la linea ad Autostrade per l'Italia e poi torniamo da te, rassegna stampa.
2: Via Radio.
3: Ben ritrovati da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. La notizia principale ci porta sempre sulla 1 Milano-Napoli, dove tra Lodi e Basso Lodigiano in direzione di Roma ci sono 5 km di coda per un incidente tra due camion. Il traffico scorre su due corsie. Per tutti gli aggiornamenti e i percorsi alternativi potete chiamarci al numero gratuito 803-111. Sul resto della rete gestita al traffico in aumento in prossimità dei grandi centri urbani, sulla 4 Milano-Brescia tra Pero e Milano Est verso Brescia con tempi di percorrenza di 20 minuti circa, e in direzione opposta si segnalano code a tratti tra Milano Est e Sesto San Giovanni. Stessa situazione sul tratto urbano della 24 Roma Teramo verso centro città tra via Fiorentini e la tangenziale Est. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Per il momento è veramente tutto, buon viaggio.
1: Buon viaggio anche da parte nostra, un nuovo aggiornamento sulla viabilità dopo il giornale orario delle 8. Sono le 7:18, torniamo in rassegna stampa con Davide Giacalone su quasi tutte le prime pagine dal Corriere. La vigilanza Rai nel caos, dimissioni a catena, azzerata la commissione, l'opposizione protesta contro lo stallo, si parla di nomine. Troviamo la notizia anche sulla prima del Messaggero, terremoto in vigilanza Rai, si dimettono i parlamentari di opposizione. Davide.
0: Allora Barbara, hai letto i titoli, quindi sei innocente, solo su questo punto però sei innocente, perché la chiamano tutti così, commissione di vigilanza Rai, commissione parlamentare per la vigilanza Rai, non si chiama così. Il nome di questa commissione è il seguente: commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Segue pernacchione alla Totò, perché è evidente che, cioè, pensare che la commissione parlamentare di vigilanza dia l'indirizzo a mezzi di informazione totalmente liberi, uno dice ma che state dicendo? La realtà è che questa commissione è un residuato fossile istituita nel 1975 a seguito di due sentenze della Corte Costituzionale che ribadivano la regolarità, la liceità del monopolio pubblico della radiotrasmissioni, quindi non esisteva e né poteva esistere, sarebbe stata fuori legge RTL della quale parliamo, però diceva bisogna garantire il pluralismo. Una successiva sentenza della stessa Corte Costituzionale demolì il monopolio. In ogni caso, da quando è entrata in vigore la legge 223 del 1990, viviamo in un'altra epoca. Ma è 1990! La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi si sono dimessi tutti, ma la potete pure chiudere, la potete cancellare, perché non ha alcun ruolo salvo quello, diciamo così, evocato da quando in quegli anni proprio dell'istituzione da un grande giornalista, Alberto Ronchey, che mutuando il linguaggio dal diritto agrario parlò di lottizzazione, cioè la divisione del terreno in lotti. La lottizzazione è una cosa che tutti hanno condannato, no, che schifo la collettività, e tutti hanno praticato. Dal 1994, siccome viviamo in questa cosa falsa, diciamo, o destra o sinistra, o destra o sinistra, ogni volta che vince uno, l'altro dice: avete occupato la RAI, questo vi porterà perché volete distorcere l'informazione e piegare l'orientamento elettorale degli italiani, e quelli che lo facevano perdevano regolarmente le elezioni, porta pure sfiga. Allora uno a un certo punto dovrebbe fermarsi e dirsi: ma che ci faccio con la forza parlamentare della RAI? Il tema vero è che ci faccio con la RAI. Ma ha senso un editore pubblico posseduto dal Ministero dell'Economia e suddiviso per aree di influenza dalla Commissione, eccetera, eccetera, ho già detto come si

0: che tutti chiamano Rai perché sanno benissimo che serve solo a dividersi la Rai. Visto e considerato che l'errore che sta su tutti i giornali è il rivelatore della realtà, chiudetela.
1: Davide, cambiamo argomento, parliamo di lavoro. Lo ha fatto ieri la Presidente del Consiglio al congresso UIL, troviamo la notizia anche sulla prima del Sole 24 Ore. Meloni, proroga per la detassazione, aumenti, incentivi per le aggregazioni di imprese. Siamo sulle pagine interne del Corriere della Sera. Meloni ai sindacati, porta sempre aperta, avanti su detassazione e lotta al caporalato, l'abbraccio con la mamma di Luana Dorazio. E ancora il giornale, Meloni al congresso UIL, detassazione dei rinnovi, misura da riconfermare. La Premier rivendica le politiche sul lavoro e fisco e promette impegno su caporalato e sicurezza. Davide.
0: Allora, il congresso della UIL ha, diciamo così, messo in evidenza una buona sintonia, se non altro per le modalità, diciamo così, per il metodo di discussione tra il governo e quel sindacato. E questo è un fatto positivo, nel senso poi ognuno si gestisce le negoziati, le contrattazioni come ritiene più opportuno. Due temi sono emersi in maniera particolare dall'intervento della Presidente del Consiglio. Lotta dura al caporalato. Ragazzi, il caporalato è un reato. Non è che lotta dura, lotta morbida, lotta decisa, lotta puntuta. È un reato, va perseguito in quanto reato, cioè devi attrezzarti a perseguire quelli che praticano il caporalato. Ma per riuscire a debellarlo non basta perseguire il caporalato, che ripeto, non deve essere aggettivata il rispetto della legge, va rispettata, punto. E proprio devi risolvere il problema del collocamento, cioè di trovare la manodopera necessaria nel numero, nella quantità e nel posto dove viene richiesta. Questi sarebbero teoricamente gli uffici del lavoro, alias un tempo uffici di collocamento. Sono un disastro. Gli uffici di collocamento sono un disastro. Una percentuale bassissima di persone che trovano lavoro in Italia passa attraverso quel canale qui, che è regionalizzato. Devi porti il problema come legislatore e come governante non solo di ovviamente far rispettare la legge e perseguire un reato, ma anche di far funzionare il collocamento, perché se no ti garantisco che prevarrà il caporalato. In quanto alla proroga degli sgravi fiscali, quella roba lì è una roba, vi ricordate il cuneo fiscale, è una roba del governo Draghi. E noi andiamo avanti a proroghe temporali. Posto che è giusto, stabilizzalo. Il problema è che per stabilizzarlo, per non andare avanti a proroghe, devi immaginare la copertura finanziaria non solo per l'anno in corso, ma anche per l'anno successivo. E questo crea dei problemi. Ma attenzione, andare avanti per proroghe, rimandando sempre la copertura finanziaria, è un modo bislacco di fare il bilancio. Quindi diciamo, bene che sia prorogato, ma non deve essere prorogato, deve essere stabilizzato. Con l'occasione vi notifico che da domani, cioè quindi da questa mezzanotte, finisce la proroga della sospensione di una parte delle accise per la benzina e il diesel dal benzinaio. Quindi da domani mattina non c'è nulla a che vedere con Hormuz, non c'è nulla a che vedere con le guerre, col mondo, però i carburanti aumenteranno della riproposizione della parte che la sta. Vedete che le cose sospese per un poco poi funzionano fino a un certo punto.
2: Se quindi vedete oggi code ai distributori, la risposta l'avete avuta da Davide Giacalone. Grazie Davide come sempre, intanto buon lavoro, ci risentiamo domani come di consueto 7:10 per la rassegna stampa.
0: Grazie a voi e buona radiovisione a tutti.
2: Ci spostiamo sui quotidiani sportivi dal Corriere dello Sport. Il tennis a Wimbledon, si parla italiano, avanti Covolli, Berrettini e Sonego, oggi Sinner, mentre dalla Gazzetta dello Sport la Formula 1 con Kimi d'Inghilterra, Antonelli a casa Russell, bel segnale se lo batto, mentre Hamilton dice vincere se svito le Mercedes. Ricordiamo, questo fine settimana si corre il Gran Premio d'Inghilterra a Silverstone, oggi 17:30 le qualifiche della Sprint Race che invece si corre domani.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Come una un'ossessione. Scarta la musica con Cornetto Algida. Scansiona il QR code sulle confezioni Cornetto e prova a vincere un'estate di musica. In palio il concerto privato di

0: Samurai J, biglietti per Power Hits Estate 2026 di RTL 102.5 a Verona e tantissimi abbonamenti Spotify Premium. Concorso valido fino al 12 luglio. Regolamento su cornettomusic.it.
1: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
2: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
4: Sei in viaggio con la tua auto? Attento! Oggi molte vetture non hanno più la ruota di scorta e una foratura può rovinarti la giornata. Non farti sorprendere. Scegli NPK No Problem Kit, il kit ruota di scorta garantito da MAC e testato dal TÜV Austria.
5: E tu ce l'hai?
4: Chiedi alla tua officina di fiducia e cerca il rivenditore più vicino su noproblemkit.com. Viaggia senza pensieri e scopri tutte le soluzioni No Problem Kit per le emergenze su strada.
6: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
7: Fai leva sui miei desideri, eh?
6: Veramente faccio leva sull'IVA.
7: Leva sull'IVA?
6: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
7: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
6: Ce li leva?
7: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
6: Leva l'IVA.
7: E i pensieri.
6: Solo a luglio, solo da
8: Iperceramica.
9: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
10: Internet veloce!
9: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
11: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. Notebook Acer con AMD Ryzen 7 a tasso zero in 10 rate da €59,90.
12: Expert, gli esperti sempre con voi.
11: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.
13: Dobbiamo parlare.
14: Lo sapevo.
13: Di questi continui alti e bassi.
14: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
13: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
15: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta a mercato libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
16: Yuhu! C'è nessuno!
17: Yeah! Uno c'è!
16: Facciamo amicizia!
17: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
18: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.

La Corte d'Assise di Palermo ha condannato all'ergastolo Giovanni Barreca, muratore di Altavilla Milicia, Fabrina Fina e Massimo Carandente per l'uccisione della moglie di Barreca, Antonella Salamone, dei figli Kevin di 16 anni e Emanuel di 5. Le vittime furono seviziate e uccise durante un folle rito di purificazione dal demonio. Coinvolta anche la figlia, allora 17enne della coppia, condannata in primo grado a 12 anni e 8 mesi e assolta in secondo grado. E sempre in Sicilia, a Catania, la polizia ha fermato un trentenne che nei giorni scorsi ha tentato di uccidere la compagna, l'avrebbe picchiata violentemente e avrebbe tentato di strangolarla mentre la donna era collegata in videochiamata con altre amiche. Il padre dell'uomo lo scorso 3 aprile, uscito da poco dal carcere, aveva coltellato in strada nel rione Picanello l'ex moglie sopravvissuta dopo alcune delicate operazioni chirurgiche. La salma del leader supremo iraniano Ali Khamenei, ucciso durante gli attacchi statunitensi e israeliani, è giunta al complesso religioso della grande moschea di Mosalla a Teheran in vista dei funerali. Il corteo funebre ufficiale inizierà domani e si concluderà il 9 di luglio. Siamo al calcio, i 16esimi di finale dei mondiali. Spagna-Austria terminata 3-0, Portogallo-Croazia 2-1, Svizzera-Algeria 2-0. È tutto.

0: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Ben ritrovati all'appuntamento con le stelle, amici del segno dell'Ariete. Non date troppo peso ai cambi di umore di una persona a cui tenete, perché non sono niente di importante. Non smettete di celebrare situazioni divertenti. Cari Toro, la Luna si opporrà velocemente alle vostre Venere, per questo potreste vivere pesi e pressioni lavorative e pratiche che non riusciranno però a guastare il mood del momento. Cari Gemelli, non dite cose a caso, reagendo a impulsi interiori che vi porteranno a cambiare idea e atteggiamento verso ogni cosa e senza una ragione precisa. Usate il silenzio. Amici del segno del Cancro, non tutti sapranno e vorranno apprezzare il vostro impegno, la vostra voglia di fare e di costruire. Decidete di agire per voi stessi senza aspettarvi nulla in cambio. Leone, Venere vi infiamma con la sua sete di bellezza, con le sue proposte di armonia. Peccato che la Luna opposta cerchi di farvi sembrare la cosa inutile. Coltivate l'incanto. Vergine, Mercurio e la Luna vi raccomandano la solita preziosa prudenza. Vi muoverete piano per non creare problemi a nessuno e per non sentirvi sbagliati con qualcuno. Cari Bilancia, la Luna impone una fantasia che non sempre vi piace. Un modo di inventare che non vi convince. Avete voglia di una bellezza forte e orgogliosa, non di stranezze. Cari Scorpione, metterete in discussione il peso e l'importanza di una persona che vi sembra esagerare un po' con le sue manie, con il suo modo di fare. Sarete critici ma discreti. Cari Sagittario, amate essere sinceri e diretti con le parole, ma attenzione a non infrangere forse un sogno coltivato da qualcuno. Siate onesti, ma non troppo, fate spazio a piccole illusioni. Cari Capricorno, userete le maniere forti, mettendoci solo logica e precisione, non dando troppo peso alla forma, alle apparenze, una decisione che vi aiuterà a fare il necessario. Acquario, la Luna dal vostro segno si ribella a quella Venere che vorrebbe esibire una bellezza rumorosa, impegnativa. Voi invece avrete voglia di cose leggere e sussurrate. Infine, amici del segno dei Pesci, accettate piccoli compiti e impegni minori. Fatelo per garantirvi una certa serenità, per non dover sembrare troppo ribelli rispetto a tante cose da fare.
2: Devo fare spazio alle piccole illusioni, questo dicono le stelle del mio segno. Grazie a Daria Baglietti per l'oroscopo che come sempre ci porta a scoprire cosa bolle in pentola per questa giornata.
3: Sono le 7:39, entriamo nella redazione di Donna Moderna con la direttrice Maria Elena Viola. Buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti.
3: Eccoci qua. Allora, nel numero in edicola troviamo questo servizio che ha attirato la nostra attenzione. In realtà è un po' di anni, no, che se ne parla, di questi pensionati che appunto, una volta smessa la vita lavorativa, fanno armi e bagagli, sono ancora magari in salute, con le loro belle pensioni vanno all'estero. Senior Expat, voi avete titolato così questo servizio. E dove vanno questi pensionati e perché lo fanno?
4: Allora, guarda, il fenomeno, come dicevi te, è un fenomeno che è emesso da qualche anno, sta aumentando il fenomeno. Per noi è stato, diciamo, lo spunto per riparlarne da un docufilm che sta uscendo, che è Residence a Mamet, appunto è un film di un regista italiano che, raccontando la storia di sua mamma che è migrata a Tunisi, ha fatto poi un, diciamo, un'indagine su quello che sta accadendo, no? E sono tanti, sempre di più. Le cifre al momento sono piccole, sono 2,2% dei pensionati italiani, ma come dicevo è un fenomeno che sta crescendo di anno in anno. Migrano perché sono expat, come da noi vanno via i giovani, no? I giovani lavoratori, i famosi cervelli in fuga, per esempio i pensionati, fondamentalmente per scappare da una pressione fiscale molto forte in Italia anche sulle pressioni. Sulle pensioni, perdonami. E diciamo, se prima la meta di immigrazione privilegiata è il Portogallo, visto il fenomeno, il Portogallo nel frattempo ha aumentato i prezzi delle case, ha cambiato politica fiscale, per cui diciamo non è più la rotta privilegiata. Ora spesso vanno verso Albania, Grecia e tantissimo Tunisia. Cosa cercano? Cercano sicuramente una vita più dignitosa per chi ha pensioni non troppo alte. E diciamo il fenomeno può avere e ha anche delle risvolte positive, nel senso che porta quella generazione della famosa terza età che un tempo veniva considerata, no, quella della morte sociale, in cui si andava in pensione e il futuro era andare ai giardinetti. Adesso invece, diciamo, costringe a un rimettersi in gioco anche molto forte da parte di una generazione che solitamente era tenuta la generazione che andava in panchina. Invece, chiaro, appunto, significa fare nuove amicizie, talvolta provare a imparare una lingua diversa, proprio ricrearsi una nuova identità. Molti emigrano anche

0: però per esempio per accompagnare i figli, no? Sappiamo che sempre di più ci si muove per ragioni di lavoro, quindi capita che dei genitori anziani vogliono supportare, aiutare i figli che sono andati a vivere altrove, quindi anche lì finisco per mettere radici. Abbiamo raccolto delle storie, la maggior parte sono positive, chiaramente l'Italia manca a tanti, però come dire, molti ci hanno detto è un po' come uscire dalla comfort zone, no? Ti costringe in una fase della tua vita a reinventarti e trovare nuove amicizie, imparare una cultura diversa, quindi diciamo che è un fenomeno anche interessante da studiare, che mette chiaramente in allerta il nostro paese, per cui l'INPS vorrebbe riacciuffare.
1: Eccolo, lo sapevo.
0: Persone che sono scappate giustamente e tra l'altro anche ci sono parlando in Parlamento dei modi per poter evitare questo esodo, chiaramente il modo più facile è ripensare la politica fiscale, perché chiaramente la tassazione sulle pensioni è così alta che veramente costringe alcuni a cercare luoghi dove la vita è meno cara, dove gli affitti, una testimonianza che abbiamo raccolto è la signora che diceva: io per una casa qui ed era qui Tunisi spendo 300 euro, nel mio paese spenderei 4 volte tanto, perché è evidente che per poter vivere un po' il bruzzoletto della pensione in maniera piacevole, anche divertita, e poi tante cose lo vediamo in questo film, no? Si creano anche queste comunità tra italiani perché si incontrano, escono la sera e poi sono uno dei grossi temi della solitudine in Italia, no, degli anziani, per cui c'è anche un modo per restare vivi.
2: Sì, e poi la domanda è anche: ma alla fine tornano o restano lì? Ecco, non ci rispondere Maria Elena Viola, direttrice di Donna Moderna, perché trovate tutto questo servizio proprio su Donna Moderna e quindi avrete risposta anche a questa domanda. Grazie per averci fatto questo ritratto. E magari salutiamo tanti italiani che ci staranno seguendo, perché no, anche in radiovisione, in streaming, insomma RTL 102.5 arriva ovunque.
0: Certo, grazie mille, buona giornata.
1: E trovate tutto sul numero in edicola di Donna Moderna, nella redazione della quale entriamo ogni settimana per scoprire in anteprima qualche nuovo servizio. Tra poco lo spazio dedicato ai mondiali di calcio qui su RTL 102.5. State con noi.
3: Ottica De Menego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
4: In tutti i negozi Ottica De Menego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
3: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
4: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
3: Aperti anche domenica 5.
4: Dettagli in negozi su demenego.it.
5: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio,
6: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
7: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
6: Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate.
7: A2A Life Company.
6: Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
8: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
9: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il tonno Selex all'olio d'oliva 6 lattine da 70 grammi per tutto luglio a soli 4,29€. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercatò.
8: E dai, Scudo, ma che ti sei arrabbiato?
10: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
11: Elettrico, diesel o benzina?
12: Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
13: No, sì! Brava!
14: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
15: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
14: Un appuntamento galante?
15: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
16: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita. Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
17: Saldi straordinari a Fidenza Village. Dal 4 luglio sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica.

0: Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
6: Dal 4 luglio arrivano i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.

0: speciale mondiale.
1: 7:52 minuti, momento dedicato ai mondiali 2026, li seguiamo con la nostra squadra di cronisti. Partiamo subito con Andrea Salvati per ripercorrere i momenti salienti della sfida tra Portogallo e Croazia. Buongiorno Andrea.
2: Buongiorno, ben ritrovati, ma che notata abbiamo vissuto qui su RTL 102.5 con la vittoria del Portogallo per 2-1 sulla Croazia, Portogallo che quindi accede agli ottavi di finale dove se la vedrà con la Spagna. Ma è stata una partita infinita, succede tutto nel secondo tempo, prima il vantaggio della Croazia con Perisic, poi pareggia prima Cristiano Ronaldo ma la rete viene annullata per fuorigioco, ma poco dopo un calcio di rigore per il Portogallo, Cristiano Ronaldo si prende la responsabilità, va dal dischetto e segna il gol del pareggio, segna ancora la Croazia all'81esimo con Sucic ma in questo caso rete annullata per fuorigioco. E poi all'81esimo, insomma, un momento chiave con la sostituzione di Cristiano Ronaldo che incredulo lascia il campo per il compagno Neves, al 94esimo il gol del neo acquisto del Milan, Gonzalo Ramos servito da Rafa Leao, un gol tutto rossonero al 94esimo, sembra finita. Ma al 13esimo minuto di recupero Vardiol pareggia per la Croazia nell'esplosione di gioia di tutti i tifosi e i giocatori della Croazia, ma dopo un lungo controllo al VAR la rete viene annullata per fuorigioco e quindi il Portogallo di Cristiano Ronaldo passa gli ottavi di finale, come detto affronterà la Spagna, saluta invece i mondiali la Croazia e soprattutto Modric probabilmente al canto del cigno con la maglia della nazionale. A domani, ciao!
3: Grazie, grazie ad Andrea Salvati. A proposito di Spagna, si è giocata anche Spagna-Austria e allora andiamo da Paolo Pacchioni, buongiorno.
4: Sì, buongiorno anche da parte mia. La Spagna ha spazzato via un'Austria troppo rinunciataria, 3-0 a Los Angeles e come si intuisce dal punteggio è stata una gara senza storia. La Spagna l'ha vinta quasi per inerzia, senza neanche dover faticare troppo. È stato grande protagonista Oyarzabal che ha segnato una doppietta, il gol dell'1-0 che ha aperto la partita e del 3-0 che l'ha chiusa. In mezzo c'è stata anche la rete di Porro e in generale anche altre occasioni per la nazionale di De La Fuente, che dunque va avanti in questo mondiale. Forse il lato un pochino meno brillante riguarda l'uomo più atteso, il ragazzo più atteso, Lamine Yamal. Sì, qualche buona giocata, ma non ha inciso, non ha lasciato la sua firma sulla partita, non è ancora al top della condizione, chissà se lo diventerà magari nel corso delle prossime partite. Esce dal mondiale un'Austria che sinceramente non ha convinto, il commissario tecnico Ragnik passa per essere un grande scienziato del calcio, a sto giro non ha combinato nulla.
3: Paolo Pacchioni, grazie. Questa mattina quando abbiamo iniziato Non Stop News era in corso Svizzera-Algeria. Nicolò Pompei, ben trovato, buongiorno.
5: Sì, buongiorno, buongiorno, ci siamo sentiti solo poco fa noi, quindi torniamo a parlare della Svizzera, certo, che conquista davvero con autorità, con una grande prova di forza il pass per gli ottavi di finale grazie a un convincente 2-0 contro l'Algeria. Gli africani, dobbiamo dirlo, che non erano partiti male, poi però dopo aver subito il gol dell'1-0 al decimo minuto non ci hanno più creduto e quindi hanno questa colpa di aver smesso di crederci un po' troppo presto. Comunque dopo il gol della Svizzera al decimo minuto, una grande azione personale di Mazambi che sulla destra salta mezza difesa avversaria e spedisce il pallone al centro dove Embolo deve solo appoggiare in rete, ecco, la Svizzera è stata in gestione totale della partita. Al 46esimo poi è arrivato il gol del 2-0 che ha difatti chiuso il discorso qualificazione, quindi Svizzera avanti meritatamente. Pensate che la Svizzera non vinceva una partita nella fase eliminazione diretta di un mondiale dal 1938, quindi è sicuramente stata una giornata storica per loro. Affronterà la vincente di Colombia-Ghana agli ottavi di finale. Direi che è tutto, buona giornata.
1: Grazie Nicolò Pompei, buona giornata a te. Si chiude stasera il programma dei sedicesimi di finale. Quali le partite in programma? Ce le presenta Tommaso Angelini. Buongiorno Tommaso.
6: Eccoci, ciao a tutti, buongiorno. Oggi si parte alle 20 con Australia e Egitto. I riflettori sono tutti su Mohamed Salah, leader dei faraoni, ancora imbattuti nel torneo. L'Australia invece punta sul talento del giovane Iran Kunda e sogna di superare per la prima volta un turno a eliminazione diretta in un mondiale. A mezzanotte tocca all'Argentina, campione del mondo, contro la sorprendente Capoverde, una delle grandi rivelazioni del torneo. Messi e compagni partono nettamente favoriti, ma gli africani hanno già fermato la Spagna nella fase a gironi e vogliono continuare a stupire.

colpire. Infine alle 3:30 italiane la Colombia affronta il Ghana. I sudamericani arrivano con il favore del pronostico grazie alla qualità della rosa e all'ottimo percorso nel girone, mentre le Black Stars, alla loro prima qualificazione alla fase eliminazione diretta, proveranno a giocarsi fino in fondo la possibilità di un'altra impresa. Grazie e buona giornata a tutti.

0: Andres Prado e Rosemary Clooney, chiudiamo la nostra seconda ora. Non Stop News però va avanti fino alle 9, quindi sguardo alle ultime notizie e ripartiamo.
1: Water Music Festival 2026. RTL 102.5 ti invita ai concerti dei Negrita e di John Tile, che si terranno a luglio e ad agosto sul lago di Valbiolo, nel comprensorio Ponte di Legno Tonale. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
2: Da quando Alex e Maria Grazia bevono Univeto?
3: Da sempre!
2: Vivono in super forma!
4: Perché Univeto favorisce una buona digestione! Grazie a bicarbonato e magnesio!
5: E mantiene ossa sane e forti!
6: Buona digestione, ossa forti
4: e ti mantiene giovane!
2: Univeto, benvenuti nel mondo della salute!
7: Anche a Fagnano Alto, in provincia dell'Aquila, sono le 8.
1: RTL 102.5, giornale orario.
8: È venerdì 3 luglio, ben ritrovati da Giovanni Perrier e Ludovica Marafini. In apertura torniamo a occuparci di una terribile vicenda di cronaca del 2024, la strage di Altavilla Milicea in provincia di Palermo, in cui una madre e i suoi due figli vennero uccisi in un rito di purificazione dal demonio. Ieri è arrivata la sentenza di condanna, sentiamo Raffaella Coppola.
9: Ergastolo, isolamento diurno per 3 anni e pagamento di un risarcimento di oltre 1 milione di euro alle parti civili. Si chiude così il processo di primo grado per la strage di Altavilla Milicea per i 3 imputati accusati dell'omicidio di Antonella Salamone e dei figli Kevin di 16 anni e Manuel di 5. Carcere a vita per il marito e padre delle vittime Giovanni Barreca e per i suoi complici Sabrina Fina e Massimo Caradente, i cosiddetti santoni che convinsero Barreca che moglie e figli erano posseduti dal demonio. I giudici della prima sezione della Corte d'Assise di Palermo hanno riqualificato il reato di triplice omicidio aggravato in tortura aggravata dalla morte. Nella strage coinvolta anche la figlia, allora 17enne della coppia, Miriam,

0: processata separatamente e condannata in primo grado a 12 anni e 8 mesi e poi assolta in appello.
1: Restiamo in Sicilia, ma questa volta andiamo a Catania, dove la polizia ha fermato un trentenne che nei giorni scorsi ha tentato di uccidere la compagna, l'avrebbe picchiata violentemente e avrebbe poi tentato di strangolarla mentre la donna era collegata in videochiamata con alcune amiche. Il padre dell'uomo, lo scorso 3 aprile, uscito da poco dal carcere, aveva coltellato in strada l'ex moglie, sopravvissuta dopo alcune delicate operazioni chirurgiche.
2: Andiamo all'estero, si aggrava ulteriormente il bilancio dell'attacco condotto ieri dalla Russia su Kiev. Sono 30 infatti i morti, oltre 80 i feriti nella regione di Sumy. Oggi un drone ha colpito un condominio uccidendo 4 persone, tra queste anche una bambina.
1: E restiamo all'estero, il presidente americano Donald Trump affila le armi in vista del vertice NATO della prossima settimana ad Ankara in Turchia. Il capo della Casa Bianca ha affermato che gli Stati Uniti spendono per l'alleanza più di qualsiasi altro paese senza trarne alcun vantaggio, concetto ribadito in queste ore sul suo social Truth, in cui ha definito ridicolo il rapporto unilaterale con la NATO.
2: E nonostante le recenti tensioni con Washington, a Villa Taverna a Roma si è tenuto il ricevimento per la festa dell'indipendenza americana, con la partecipazione di diversi membri del governo. I due vice premier Salvini e Tajani hanno parlato di un'amicizia tra Stati Uniti e Italia più forte di qualsiasi polemica, così anche l'ambasciatore Fertitta.
1: E infine siamo al calcio con i mondiali, sentiamo Nicolò Pompei.
3: Non sarà la Spagna dominante in ogni zona del campo come quella vista agli europei del 2024, ma le Furie Rosse hanno comunque mandato un messaggio forte al mondiale. Ottavi conquistati con un sonoro 3-0 contro l'Austria. Yamal danza per tutto il primo tempo e fa la differenza. Il trascinatore di questa Spagna però è ancora una volta Oyarzabal, autore di un'altra doppietta. Nella notte poi partita con un finale folle tra Portogallo e Croazia, alla fine passano CR7 compagni grazie ad un gol proprio di Ronaldo su rigore e al colpo di testa vincente del nuovo acquisto del Milan, Gonzalo Ramos, al 94esimo. L'arbitro da 10 minuti di recupero e all'ultimo secondo segna il gol del 2-2 Gvardiol, ma il VAR spezza la gioia della Croazia sul più bello. Il Portogallo agli ottavi affronterà proprio la Spagna. Infine avanza anche la Svizzera che con una grande prova di forza supera l'Algeria 2-0. Oggi in programma gli ultimi 3 sedicesimi di finale, alle 20 Australia-Egitto, a mezzanotte Argentina-Capoverde e poi alle 3:30 di notte Colombia-Ghana.
2: E ora meteo e traffico.
4: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
5: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale, condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
6: Previsioni del tempo.
7: Il nostro buongiorno a Paolo Corazzon di Trebi Meteo, ben trovato.
8: Ma grazie, buongiorno Barbara. Seconda notte consecutiva sì, che non accendo né ventilatore né condizionatore. Miracolo, miracolo.
7: Sì.
8: Allora, la situazione rimane tale, nel senso che questo fine settimana sarà all'insegna del bel tempo, ma con temperature tutto sommato sopportabili. Proveranno a risalire, quindi un po' di caldo, torneremo a sentirlo. Punte effettivamente vicine già anche ai 34-35, però c'è meno umidità rispetto ai giorni scorsi, quindi si sopporta un pochino di più e la notte, ti ripeto, certo, si riesce a dormicchiare nonostante le zanzare.
7: No, è vero, però, confermo. Senti, una curiosità, sì, ho alcuni amici che sono andati al mare e mi hanno detto questo mare è un brodino, nel senso che è molto caldo.
8: Ma sì, guarda, è davvero impressionante, molti, soprattutto guarda, il Ligure, l'Alto Adriatico e il Tirreno, roba che entri in acqua e non senti neanche il fresco che il mare dovrebbe darti. Se abbiamo il mare Mediterraneo che è di 5-6 gradi sopra la norma, si sfiorano i 28-30 gradi come temperatura superficiale. Ti ripeto, chi è al mare poi ci entra dentro, anche contento, non è quel brividino da quando pucci il piedino, però in realtà non sono dei buoni segnali. È un mare a 30 gradi a inizio luglio, insomma non è che sia una gran cosa, diciamocela tutta.
7: È un segnale. Paolo Corazzon, grazie e buon lavoro a te, a tutta Trebi Meteo, e ci risentiamo lunedì. Ciao,
8: buon weekend.
6: Via Radio.
9: Buongiorno da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. La notizia principale ci porta sulla A1 Milano-Napoli. Tra Lodi e Basso Lodigiano verso Roma ci sono 9 km di coda per un incidente tra due camion. Il traffico scorre su due corsie. Per un altro incidente sulla A8 Milano-Varese, incolonnamenti tra Busto Arsizio e Castellanza.

0: verso Milano e code in direzione opposta per i curiosi. Per tutti gli aggiornamenti e percorsi alternativi potete chiamarci al numero gratuito 803111. Lavori sulla Stretta Serravalle Genova stanno causando 1 chilometro di coda tra Ronco Scrivia e Busalla verso Genova. Il traffico scorre su una corsia, pertanto prestate la massima attenzione sulla segnaletica e riducete la vostra velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Il traffico è sostenuto sulla 4 Milano-Brescia verso Brescia tra Pero e Milano Est con tempi stimati in 25 minuti. È tutto, buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
2: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
3: Eccoci qui alle 8.08, buon venerdì mattina, è il 3 luglio, siete su RTL 102.5, entriamo nell'ultima ora di Non Stop News.
4: Eh sì, quella dedicata all'attualità, ce ne sarà davvero moltissima, dall'intelligenza artificiale all'Ucraina. Potete scriverci sempre al 378-378-1025.
5: Tanto noi partiamo con la musica, il nostro Power Ita, i ritmi estivi che ci vogliono con queste temperature. Si intitola Tuca Macarena, lei è Baby Kay.

0: Luca Macarena, Baby K alle 8 e 11 minuti su RTL 105, un videoclip che è itinerante, porta anche a Largo Maradona nella cornice dei quartieri spagnoli di Napoli.
1: Ho visto alcune immagini pubblicate proprio da Baby K sui suoi canali social in cui sono il backstage di questo video. Deve essere stato molto divertente per lei, ma anche per i tanti fan che sono andati lì a trovarla proprio in queste vie che sono veramente iconiche di Napoli. Aveva su anche una maglia.

0: dei tanti, tantissimi tifosi e turisti che da sotto, dalla strada, volevano fare una fotografia. Va bene, insomma, torneremo a parlarne qui su RTL 102.5, magari anche in occasione, insomma, dei mondiali. Bene così, sono le 8:12, tornano le ultime notizie. La Corte d'Assise di Palermo ha condannato all'ergastolo Giovanni Barreca, muratore di Altavilla Milicia, Sabrina Fina e Massimo Carandente per l'uccisione della moglie di Barreca, Antonella Salamone, e dei figli Kevin, 16 anni, e Emanuel, di 5. Le vittime furono seviziate e uccise durante un rito di purificazione dal demonio. Coinvolta anche la figlia, allora 17enne della coppia, condannata in primo grado a 12 anni e 8 mesi, assolta poi in secondo grado.
1: Cambiamo argomento. Davanti al congresso UIL, la presidente del Consiglio Meloni ha definito le morti sul lavoro una sconfitta per tutti e ha rivendicato i risultati del governo, sottolineando il tasso di occupazione più alto di sempre, evidenziando l'aumento netto in busta paga per milioni di lavoratori, annunciando la conferma della detassazione dei rinnovi contrattuali, plaudendo al salario giusto.
0: E chiudiamo con lo sport. Il tennis a Wimbledon oggi, non prima delle 15, tornerà in campo Sinner contro l'americano Brooksby. Intanto è poker azzurro, Berrettini, Cobolli, Paolini e Sonego volano al terzo turno. Fuori nel femminile, Tyra Grant. Via Radio.
2: Ben ritrovati da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. La notizia principale, scusate, ci porta sulla 1 Milano-Napoli, dove sono 9 km di coda verso Roma tra Lodi e Basso Lodigiane per un incidente tra due camion. Il traffico scorre su due corsie. Un altro incidente sulla 8 Milano-Varese sta causando incolonnamenti tra Busto Arsizio e Castellanza verso Milano, con coda per i curiosi in direzione opposta. Per tutti gli aggiornamenti e percorsi alternativi potete chiamarci al numero gratuito 803 111. Per lavori sulla 7 Serravalle Genova, incolonnamenti di un chilometro in direzione di Genova tra Ronco Scrivia e Busalla. Il traffico scorre su una corsia, prestate pertanto la massima attenzione alla segnaletica e riducete la vostra velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Queste le principali segnalazioni. Fate buon viaggio.
3: Un viaggio anche da parte nostra, 8:14 su RTL 102.5. Tanti argomenti che affronteremo quest'oggi, con lo sguardo che va inevitabilmente anche sulla situazione delle notizie d'attualità che riguardano gli scenari nazionali e internazionali.
0: Ci sono delle ultime ore che arrivano dall'Ucraina, dove davvero la situazione si sta complicando, sono continuate anche nelle scorse ore questi attacchi russi su Kiev, 25 morti ieri, 86 feriti. Stiamo parlando di un attacco con 500 droni, 74 missili lanciati sulla capitale. Lo sapete, Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti la possibilità di avere la licenza per produrre Patriot, è intervenuta proprio anche l'America con un funzionario americano che ha sottolineato come il presidente Trump abbia detto: voglio che la strage insensata in Ucraina abbia fine. Queste le parole ultime ufficiali che leggiamo, poi insomma più tardi approfondiremo anche questo argomento. E ci sono situazioni sempre più complicate che arrivano anche dall'Italia con le notizie di cronaca. Abbiamo sentito prima questo tentato omicidio che arriva da Catania, una storia agghiacciante. Questo trentenne che avrebbe tentato di uccidere la compagna, il padre dell'uomo, il 3 aprile era uscito da poco dal carcere e aveva accoltellato in strada l'ex moglie, che era sopravvissuta tra l'altro dopo alcune delicate operazioni chirurgiche a un precedente tentativo di omicidio.
1: Insomma, l'avete capito, attualità che tornerà tra poco. No Stop News, le 8:16.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
6: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Ma can you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
2: Tesoro! Vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
3: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni. Pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
2: MD, buon viaggio Italia!
4: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Messaggio pubblicitario. Prodotto diverti assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
5: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
6: Clima elettrica, il piacere del clima ideale.
7: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
6: Mitsubishi Electrica, il piacere del clima ideale.
8: Let's go! Da MedioWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, smartphone Xiaomi Redmi Note 15 256 GB, tuo a soli 249 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MedioWorld.
9: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
10: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
9: Questo finché non passi a Eolo.
11: E allora tutto diventa più...
9: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
12: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 799, TAEG 1125. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
13: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.

0: che non esiste niente.
1: Esistono però le dannate nuvole di Vasco Rossi alle 8:25 minuti, suonano su RTL 102.5 in Non Stop News.
2: È il momento, ve lo abbiamo anticipato, di fare un focus sugli esteri. Nelle scorse ore nuovi pesanti attacchi russi sull'Ucraina e la notizia ve l'abbiamo data poco fa. Si parla di un nuovo attacco con un drone che ha colpito un condominio nella regione di Sumi, al momento segnalati 4 morti. Allora facciamo il punto su questo conflitto insieme ad Andrea Nicastro del Corriere della Sera, che ci raggiunge in diretta. Buongiorno e bentornato.
3: Buongiorno, buongiorno a voi e agli ascoltatori.
2: Grazie Andrea. Allora, a 4 anni dal conflitto, che significato hanno questi attacchi?
3: Certo, partiamo con una domanda super. hanno un significato, ne hanno tanti significati. Il primo è che Putin non riesce a vincere sul fronte. Quindi la guerra non sta andando come avrebbe voluto. Il secondo è che gli ucraini colpiscono fino a 2000 chilometri dal confine ucraino, cioè nel cuore della Russia. Hanno colpito San Pietroburgo un mese fa, quando si stava inaugurando il Forum Internazionale Economico, la vetrina putiniana dell'economia russa. Bene, arrivavano gli ospiti e c'era una colonna di fumo che saliva sullo sfondo della città, ed erano gli attacchi dei droni russi. Il terzo motivo è che in Russia manca la benzina, proprio perché gli attacchi ucraini sono efficaci, vanno a colpire le infrastrutture energetiche di quel paese, che è un grande esportatore di energia, e quindi il fatto che non ci sia benzina in alcune regioni del paese testimonia la difficoltà del presidente Putin a portare avanti la guerra. Però vuol dire ancora che, e secondo me la dichiarazione più importante è stata quella di Peskov, il portavoce del presidente Putin ieri, l'altro ieri, era che l'operazione speciale, ha detto Peskov, proseguirà proprio per evitare altri attacchi. Cioè, la narrativa russa per cui un'Ucraina filo occidentale e armata è un pericolo esiziale per la Russia, proprio perché non essendoci confini terrestri naturali, non essendoci montagne, non avendo un territorio così ampio che non puoi controllare tutte le vie d'accesso, la Russia ha bisogno di uno stato cuscinetto, ha bisogno di una profondità strategica che impedisca ai nemici, chiunque essi siano, di attaccarla.
4: Andrea, oggi sul Corriere pubblicate un'intervista a Kuleba, ex ministro degli esteri ucraino, che al momento è una delle voci più autorevoli della diplomazia di Kiev, che dice: sul fronte Putin non sfonda, così semina il terrore nelle città, e ci ricolleghiamo appunto al tuo discorso. E poi: l'Europa deve farci entrare. Può essere questo il punto focale di tutta la questione? Questo potrebbe cambiare davvero le cose?
3: No, non credo. Putin ha già detto che non hanno sostanzialmente obiezioni precise all'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea, cioè ad un'alleanza puramente economica, mentre invece tutto il pericolo, secondo Mosca, nasce dall'avvicinamento dell'Ucraina alla NATO, cioè un'alleanza militare che potrebbe portare missili NATO nel territorio ucraino, quindi così vicini a Mosca e San Pietroburgo che qualunque difesa antiaerea non sarebbe in grado di bloccarlo, che è quello che dimostra l'attacco dell'altro giorno con i missili su Kiev. Kiev, pur essendo dotata di missili, di batterie, di missili Patriot, non è riuscita a bloccare i 70 missili russi che arrivavano sulla capitale. Non ci si riesce, si è troppo vicini, si hanno poche ore di preallarme, insomma.
2: Claro, sì. Ma infatti nella stessa intervista che citava Barbara, Kuleba in qualche modo esclude anche che possa esserci alcun tipo di negoziato.
3: Questo fa parte, lui è ex ministro degli esteri, questo fa parte delle trattative diplomatiche, cioè io dico che sono durissimo, dico che non voglio trattare, ma in realtà tutti devono trattare per chiudere la guerra. Bisogna capire quali sono i punti di caduta. Putin accetta l'ingresso ucraino nell'Unione Europea e quindi un certo benessere per l'Ucraina o quella parte di Ucraina che Putin è disposto a lasciare indipendente. Dall'altra parte però Putin deve rinunciare appunto a riprendere Kiev, la culla, secondo la narrazione ormai diffusa da tantissimi anni, della società russa, e accetta di perdere l'influenza su un paese enorme che era sempre stato nei tempi dell'impero parte della sua sfera di influenza. Sono tutte rinunce da una parte e dall'altra che dovranno essere fatte per poter raggiungere finalmente un momento di pace, altrimenti si continua a vedere chi è più forte.
4: Anche perché chi è più forte, Andrea, e poi con questo ci salutiamo, stavo leggendo che Zelensky è tornato a chiedere all'America la licenza per i Patriot, questo anche qui potrebbe essere, gliela danno, non credo, in ogni caso potrebbe essere questa la soluzione, armarsi ancora di più?
3: È quello che sta succedendo di fatto, perché l'Ucraina è riuscita a trovare, grazie alla tecnologia dei droni, un'arma che l'ha resa indipendente, perché i droni in Ucraina si fanno in modo diffuso, si fanno nelle case, si assemblano nelle cantine, cioè c'è tantissimo, come dire, difficile bloccare la produzione perché è estremamente diffusa, ma è un'arma che gli ucraini sostanzialmente si sono inventati per poter proseguire la guerra.

0: quello che hanno i russi invece, e questo forse può essere più determinante dei Patriot, è che non sono riusciti a trovare qualcosa di equivalente, fanno riferimento e fanno ricorso ancora a dei missili che sono troppo costosi per la stabilità, per la magnitudine dell'economia russa. I russi non possono sostenere un attacco missilistico come quello dell'altro giorno. 70 missili dal prezzo tra 1 e 6 milioni di dollari cada uno non è sostenibile per i russi, non hanno il ritmo produttivo, non hanno la capacità di continuare, impoverirebbero le loro riserve strategiche, certo, nucleari. Quindi ancora una volta la guerra rischia di risolversi per un problema economico.
1: Mamma mia, chiose, poi ci salutiamo. Queste cifre fanno impressione. Tu pensa a questi soldi investiti, so che è un luogo comune, però in sanità, in istruzione, in tutto, quanto vivremmo bene, e invece sono soldi che servono per i missili. Certo. Così chiosa, un po' populista, però veramente pensi in un giorno quanti milioni vengono buttati via per uccidere. Così.
2: Grazie ad Andrea Nicastro, Corriere della Sera, per essere stato insieme a noi. Un buon lavoro.
0: Grazie a voi tutti.
3: La salma del leader supremo iraniano Ali Khamenei, ucciso durante gli attacchi statunitensi e israeliani, è giunta al complesso religioso della grande moschea di Mosalla a Teheran in vista dei funerali. Poco fa l'omaggio di Ahmad Vahidi, capo dei Pasdaran, la sua prima apparizione pubblica dall'inizio della guerra a febbraio. Il corteo funebre inizierà domani e si concluderà con la sepoltura a Mashhad il 9 luglio. Si aggrava il bilancio del massiccio attacco russo di ieri su Kiev, almeno 30 morti, oltre 80 i feriti, oltre 500 droni e 74 missili sono stati lanciati sulla capitale e altre città ucraine. Nelle ultime ore un drone su un condominio nella regione di Sumy ha ucciso 4 persone, tra le quali anche una bambina. Al via domani i saldi estivi, secondo Confcommercio le famiglie italiane spenderanno in media 201 euro per un giro d'affari da 3,2 miliardi di euro. È tutto, a dopo.
4: Encore un dimanche qui s'achève.

0: Sala che per ora ci spiegherà, perché lei tutto sa e tutto può, tutto muove, che significa dimanche midi pill per chi non parla francese.
1: No, non dire pill così, pill. Deve essere più dolce. Allora, pill non è il prodotto interno lordo, non si legge neanche pile, no. Quella roba pesante, graditissima, non sono le pile, no. Quella la pila di volta, no, è questa dimanche midi pill è praticamente il mezzogiorno in punto, l'ora di pranzo, una roba del genere, un'espressione che noi parigini usiamo. Capisci?
0: Tipico.
1: Per darci appuntamento alla domenica all'ora di pranzo.
2: Mamma mia, che chic!
1: Capisci?
2: Chic. Quanta cultura in questa trasmissione, ma visto che facciamo sempre riferimento al caldo, devo darti una notizia. A pubblicare il video è il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, nevicata del 1° luglio al passo dello Stelvio. C'è questo video di un paesaggio completamente innevato.
0: Il 1° luglio.
2: E non è intelligenza artificiale, eh? No, Barbara, sei scioccata.
1: Io voglio andare al passo dello Stelvio. Domani posso trasmettere da lì, da dove c'è la neve.
0: C'è l'esterna?
1: Sì.
0: Esterna in esterno, ma, però.
1: Sì, sì, uso i monboot, quelli pelosi che usa Anna Pepe nei live, e trasmetto direttamente da lì, con una temperatura più affine, diciamo così, alla mia personalità, ecco.
2: È un'immagine fantastica, davvero, ma perché diciamo intelligenza artificiale? Perché in realtà vi abbiamo anticipato che ne avremmo parlato e lo faremo anche nei prossimi giorni. C'è una novità che arriva dalla Cina, se volete lo trovate anche su Repubblica, c'è un pezzo del collega Pierluigi Pisa, si parla di un robot umanoide cinese contro la solitudine. Ha delle fattezze umane, tra l'altro la cosa che mi ha molto colpito è che l'aspetto del robot può essere personalizzato con le fattezze di chi volete. Parliamo di celebrità, parliamo di persone che sono defunte, parliamo di personaggi immaginari, ma il tema vero è che riconosce le emozioni. Sapete quanto costa?
1: Quanto?
2: 15.000 euro.
1: Però attenzione,
0: ma troppo,
1: infatti secondo me per quello che promette, attenzione, non è neanche tantissimo, fa impressione, però questa cosa che mi inquieta è riconosce le emozioni, questo vuol dire che tara le sue risposte, i suoi atteggiamenti per non urtarti, cioè voglio dire, se tu arrivi a casa e sei arrabbiato, probabilmente questo robot umanoide non si comporterà come un normale essere umano che ha le sue emozioni, cercherà di essere accondiscendente, se tu arrivi a casa e sei triste cercherà di, che sembrerebbe così sulla superficie una splendida cosa, ma attenzione, ci abitua ad avere sempre ragione, ci abitua ad avere sempre quello di cui abbiamo bisogno, e nella realtà non sempre è così.
0: La problematica principale secondo me è proprio la natura della creazione, perché nasce come compagno contro la solitudine. Se però dobbiamo rivolgerci a un essere di plastica, acciaio, metallo che simula dei sentimenti, probabilmente ci stiamo indirizzando verso un futuro molto problematico per l'umanità.
2: No, il tema è magari avere un'utilità, perché leggevo che ad esempio può ricordare l'assunzione dei farmaci magari per le persone anziane, certo non deve diventare un sostituto.
1: Scusa,
2: della socialità.
1: Per ricordarmi di prendere le pastiglie metto la sveglia sul cellulare, capisci? Ore 18 qui suona, c'è il diuretico.
2: Tu te la prenderesti anche con lei? Riusciresti a litigare anche col robot?
1: Sì, è probabile.
3: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
4: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
5: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
4: Oh, Contacta, adoro!
5: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
6: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
7: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
8: Ma la cultura assicurativa?
7: Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
9: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto, per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, camici eleganti e uno spazzolino di scorta, che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
10: Sei in viaggio con la tua auto? Attento! Oggi molte vetture non hanno più la ruota di scorta e una foratura può rovinarti la giornata. Non farti sorprendere. Scegli NPK No Problem Kit, il kit ruota di scorta garantito da MAC e testato dal TÜV Austria.
11: E tu ce l'hai?
10: Chiedi alla tua officina di fiducia e cerca il rivenditore più vicino su noproblemkit.com. Viaggia senza pensieri e scopri tutte le soluzioni No Problem Kit per le emergenze su strada.
12: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. iPhone 17 e 256 giga, tasso zero, in 10 rate da €69,99.
13: Expert, gli esperti sempre con voi.
12: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.
14: Dobbiamo parlare.
15: Lo sapevo.
14: Di questi continui alti e bassi.
15: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
14: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
16: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
17: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
18: Anche su un mezzo non tuo?
17: Sì.
18: E offre anche tutela legale.
17: Mi fai parlare?
18: E assistenza sanitaria e a casa.
17: Esatto, Moby, perché ACI
18: è il club sempre vicino a te.
17: Almeno la chiusura posso dirla io?
18: Ok, socia.
17: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
19: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
20: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
21: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la lonza di suino a fette al chilo è scontata del 40%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
22: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.

0: C'è un'ultima ora di cronaca che arriva da Catania, dove la polizia ha fermato un uomo di 30 anni che nei giorni scorsi ha tentato di uccidere la compagna. L'avrebbe picchiata violentemente, avrebbe tentato di strangolarla mentre la donna era collegata in videochiamata con alcune amiche. Il padre dell'uomo, lo scorso 3 aprile, uscito da poco dal carcere, aveva accoltellato in strada l'ex moglie, sopravvissuta dopo alcune delicate operazioni chirurgiche.
1: Andiamo all'estero. La salma del leader supremo iraniano Ali Khamenei, ucciso durante gli attacchi statunitensi e israeliani, è giunta al complesso religioso della grande moschea di Mosalla a Teheran in vista dei funerali. Il corteo funebre ufficiale inizierà domani e si concluderà con la sepoltura a Mashhad il 9 luglio.
0: E chiudiamo con il tennis. A Wimbledon oggi, non prima delle 15, in campo Sinner contro l'americano Jenson Brubski. Intanto è poker azzurro: Matteo Berrettini, Flavio Cobolli, Jasmin Paolini e Lorenzo Sonego volano al terzo turno, fuori nella femminile Tyra Grant.
2: 8:49 minuti, queste erano le principali notizie con l'informazione, poi l'appuntamento è tra poco all'interno del giornale orario, momento dedicato all'attualità come di consueto in chiusura di Non Stop News. Questa mattina ci colleghiamo con il direttore del tempo, Daniele Capezzone. Buongiorno e ben arrivato, direttore.
3: Buongiorno a voi e agli ascoltatori, buona mattina.
1: Buona mattina e grazie per essere insieme a noi. Allora, oggi partiamo dai temi del lavoro. Ieri la Presidente del Consiglio Meloni è andata al congresso UIL e ha rivendicato i risultati del governo. Ha sottolineato ad esempio che c'è il tasso di occupazione più alto di sempre, ma c'è ancora da fare.
3: Certo, a mio avviso la cosa onesta da dire è questa. Da un lato occorrerebbe che tutti, anche le opposizioni, riconoscessero il buon lavoro svolto, cioè queste non sono opinioni, sono dei fatti. Da quando ci sono le serie storiche di analisi di occupazione e disoccupazione, siamo ai livelli più alti di occupazione, ai livelli più bassi di disoccupazione. Di più, seconda buona notizia, con 4 contratti su 5 che sono a tempo indeterminato, quindi di lavoro buono. Terza buona notizia, c'è stato un recupero di potere d'acquisto delle famiglie dell'1,6%, lo stesso andamento dell'economia potrebbe essere a fine anno migliore di quanto previsto e migliore di molti partner europei. Dopodiché, ecco la parte secondo me da fare, così come sono stati fatti tagli di tasse per le fasce più basse, molto bene, adesso bisogna farle per le fasce medie. Il nostro giornale, Il Tempo, ha proposto da tempo una serie di interventi, in particolare abbassare l'aliquota IRPEF al 33% fino a 60.000 euro di reddito lordo. È una misura che costerebbe 2 miliardi e mezzo l'anno, ma va fatta.
1: Tra l'altro, a proposito di ieri, insomma, lo sappiamo, sono state anticipate le celebrazioni per il 4 luglio, l'indipendenza americana. Domani ne parleremo anche qui in No Stop News. A Villa Taverna c'erano anche molti esponenti del governo e si è tornato a parlare di un'amicizia tra Stati Uniti e Italia che è più forte di qualsiasi polemica. Anche qui, come sono i rapporti?
3: Ma non c'è dubbio, ma mancherebbe altro che l'Italia stesse dalla parte sbagliata del mondo. Io credo dentro le grandi difficoltà del nostro tempo ci sono alcune cose chiare. Non puoi sbagliare la metà campo geopolitica in cui collocarti. Il nostro Occidente avrà tanti problemi, avrà tante difficoltà, ma quella è la nostra metà campo. E altrimenti la prospettiva qual è? Consegnarsi all'egemonia di Pechino? Cioè Pechino che ci ammazza l'industria automobilistica, che ci vuole sottomettere dal punto di vista energetico e che fa anche una penetrazione nelle nostre società. Oggi la prima pagina del Tempo vi mostra un gioco di intelligenza artificiale, però purtroppo c'è poco da scherzare, un Giuseppe Conte con una mascherina Covid cinese. Ancora non vuole parlare di questo maxi appalto, 1,250 miliardi di mascherine non a norma, comprate dalla Cina, 4 volte il prezzo di mercato, fallate, quindi probabilmente avranno anche messo a rischio dei medici e degli infermieri, senza controlli della Corte dei Conti, senza controllo dell'anticorruzione, e si irritano anche se qualcuno gli chiede di andare in commissione a rispondere. Su, via.
0: Infatti l'apertura del Tempo di oggi con questa immagine che farebbe sorridere se non fosse tutto drammaticamente vero. I grillini fanno scudo all'uomo mascherato. Ieri sceneggiata grillina in ufficio di presidenza della commissione Covid per ostacolare l'audizione di Bignami e quindi per ritardare quella di Conte. La sinistra minaccia di andare in procura per ostacolare gli accertamenti. C'è un'altra commissione che in realtà ha un nome lunghissimo, per sintesi giornalistica la chiamiamo tutti Vigilanza Rai. Scrivete oggi: caos in Vigilanza Rai, si dimettono i consiglieri di opposizione. La giornalista dice è una pantomima, ma direttore, anche qui cosa sta succedendo nella TV di Stato?
3: È molto semplice, in questo caso TV di Stato poco, a mio avviso è insufficiente, dopo anni e anni e anni di programmazione tutta di sinistra, il riequilibrio è scarsissimo ancora. E invece quello che accade in Vigilanza è una sceneggiata penosa, cioè proprio per distogliere l'attenzione dall'altra commissione, dalla commissione Covid, grillini e sinistra hanno fatto una chiassata dall'altra parte. Ma siamo veramente ai giochetti fatti con i bambini, cioè guarda lì così cerco di distrarti dall'altra questione. Ma gli elettori non sono così sciocchi da cadere in queste trappolette.
1: Il punto su tutte le notizie di attualità lo trovate anche sul Tempo. È stato insieme a noi il direttore Daniele Capezzone. Grazie, buona giornata e un buon lavoro.
3: Grazie a voi dell'accoglienza, presto.
4: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
5: La più bella musica di sempre.
4: Interagisce con te.
5: La più bella di sempre.
4: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Il momento finale dell'appuntamento odierno di Non Stop News fa un po' d'anticipazione alla giornata di domani, giorno dell'indipendenza americana, e c'è l'artista che forse più di tutti incarna lo spirito americano, il boss Bruce Springsteen. Dal 1981 lo ritroviamo con The River.

0: The River, Bruce Springsteen, a chiudere così le nostre tre ore di questo venerdì 3 luglio 2026 in Non Stop News su RTL 102.5.
1: Eh sì, un appuntamento che si rinnova domani mattina, lo sapete, come di consueto, dalle 6 alle 9. Vi ringraziamo per averci fatto compagnia anche con i vostri messaggi in social radio. Sapete, ci potete seguire sempre al 36 del digitale terrestre. Noi intanto ringraziamo i nostri registi a Milano, Fabio Romano e Ricchi Aristarco, a Roma Andy Ceccarelli. Ve lo anticipo, oggi c'è un Luca Viscardi romano, eh?
2: Ah sì? Sì. È romano, ha lasciato qui insomma il resto della famiglia. Bene così, grazie a Ludovica Marafini.
1: Grazie a Barbara Sala, grazie a Dario Vanacore.
0: E grazie ai nostri veri normal people. Ora spazio alle ultime notizie e poi la famiglia giù al nord.
2: Ciao, domani! Anche a Urdona, in provincia di Foggia, le 9 in punto.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: È venerdì 3 luglio, ben ritrovati da Giovanni Perria. Subito partiamo da una notizia arrivata poco fa, riguarda una tragedia avvenuta a Milano, dove un giovane di 28 anni peruviano è morto la scorsa notte nella piscina romana in zona Piola per una bravata con un gruppo di amici. Aveva infatti scavalcato la recinzione per fare un bagno notturno, ma dopo il tuffo in acqua ha causato un malore. Inutili tentativi di rianimarlo dei soccorritori allertati proprio dal gruppo di amici. Torneremo su questo nella prossima edizione. Ora andiamo all'estero. A Teheran è iniziata la cerimonia funebre per Ali Khamenei, la guida suprema iraniana uccisa negli attacchi di Stati Uniti e Israele. La salma del leader supremo è giunta al complesso religioso della grande moschea di Mosalla. Poco fa anche l'omaggio del capo dei Pasdaran, Ahmad Vahidi, nella sua prima apparizione pubblica dall'inizio del conflitto. Il corteo funebre ufficiale inizierà domani e si concluderà con la sepoltura a Mashhad il 9 luglio. Secondo il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, alle esequie parteciperanno delegazioni da quasi 100 paesi. Dal presidente americano Donald Trump nelle ultime ore sono arrivati nuovi attacchi contro la NATO. Massimiliano Mantiloni.
5: Alla vigilia del vertice di Ankara in Turchia il 7-8 luglio prossimi, il presidente americano Donald Trump torna a sferzare di nuovo gli alleati europei della NATO per il loro scarso contributo alle spese militari. Gli Stati Uniti spendono più di tutti, è ridicolo che abbiano un rapporto unilaterale con la NATO. Gli alleati non ci sono stati vicini, ha scritto sui social il leader americano. Trump ha postato una scheda grafica che indica il contributo degli Stati Uniti, che ammonta a 999 miliardi di dollari, invece il Regno Unito 90 miliardi, Francia 60, Italia 48,8 e Polonia 44 miliardi. Anche ieri il presidente americano era tornato alla carica. Spendiamo per la NATO più di qualsiasi altro paese e con un ampio margine per garantirne la protezione senza trarne alcun vantaggio. Dichiarazioni che hanno spinto un alto diplomatico alleato a commentare che Ankara sarà il vertice della verità.
4: E nonostante le recenti tensioni con Washington, diversi esponenti del governo hanno partecipato ieri al ricevimento a Villa Taverna a Roma per la festa dell'indipendenza americana. I due vicepremier Salvini e Tajani hanno parlato di un'amicizia tra Stati Uniti e Italia più forte di qualsiasi polemica. I numeri della borsa, FTSE MIB in apertura più 0,36%, meteo e traffico.
6: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale. Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
3: Previsioni del tempo.
7: Buona giornata da Nico Secchio. Detto, la tendenza per le prossime ore con l'anticiclone interessare quasi tutta Italia, torna la stabilità, torna il sole, torna anche il caldo, il centro nord valori fino a 33-34 gradi. Durante il pomeriggio si formeranno nuovi temporali su Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna meridionale. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabimeteo o visitando il nostro sito web.
3: Via Radio.
8: Buongiorno da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 1 Milano-Napoli. Risolto l'incidente tra Lodi e Basso Lodigiano verso Roma. Restano 4 km di coda da smaltire con il traffico che è tornato a scorrere su tutte le corsie. Il tratto si percorre in circa 20 minuti. Ci spostiamo sulla 7 Serravalle-Genova tra il bivio per la 12 Genova-Sestri-Levante e quello per la 10 Genova-Savona verso Genova. Ci sono incolonnamenti di 2 km per un camion in avaria con il traffico che scorre su una corsia. Sul resto della rete gestita al traffico intenso in prossimità dei grandi centri urbani. Sulla 4 Milano-Brescia tra Pero e Milano Est verso Brescia con tempi stimati in 25 minuti. Sulla 14 Bologna-Taranto tra Bologna-Borgo Panigale e San Lazzaro verso Ancona, come anche sul raccordo di Casalecchio verso la 14. Traffico intenso anche sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo verso il centro città. È tutto, buon viaggio.
4: Grazie, a dopo.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
9: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Powerizza Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
3: Con Provolone Valpadana DOP.
10: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.
11: Eccoci, buongiorno!
2: Giù al no!
11: Buon venerdì 3 luglio, almeno la data, venerdì 3 luglio 9-6, sigla Ricus, vai! We are family, buongiorno!
2: Manu, Luca, Sara, Jay, Julie, oggi, se posso, un po' più giù la famiglia giù al nord.
11: Beh sì, perché signori, ladies and gentlemen, qui da Roma partiamo da lui, Luca Viscardi nella capitale, buongiorno.
12: Buongiorno, buongiorno, accanto a me in questo momento buongiorno. L'uomo che non mi mostra le foto di famiglia. Non so perché.
2: Pensavo altre foto, mi stavo spaventando.
12: Manuele Carocci, buongiorno. Buongiorno. Anzi, Emanuele Carocci. Vabbè.
11: Buongiorno ragazzi, buongiorno Ricky, c'è solo Fabio,
2: sì,
11: non c'è Diego oggi.
2: Sì, Fabio.
12: Ma buongiorno. Attenzione.
11: Sono loro, vai, diciamolo insieme, una meglio dell'altra. Guarda,
12: allora,
11: io
12: tutta la radio ce la invidia, cioè dicono: ma come fate a entrare in quello studio e resistere con tutta quella bellezza e bravura?
11: La Zacca, esatto. Nicoletta, sono una guarda, veramente grandi ragazzi.
2: Allora, proprio... io dico questo: che prima o poi ci incontreremo tutti e cinque, e quindi sarà lì che ci sarà l'apocalisse.
11: Comunque, va bene, Sara, Gia e Giulietta.
13: Io mi sento molto rilassata oggi, non so come mai, forse perché gli manca qualcuno, non lo so, devo ancora a capire, ma mi sento proprio più tranquilla, non lo so.
12: Sì, posso dirti delle cose tremende anche da qui.
13: Lo so benissimo.
2: Luca,
13: so
2: ti stai godendo della città di Roma, meravigliosa?
12: Bellissima, è sempre un sogno, quindi sì. Assolutamente sì.
11: Ecco. Mi ha segnalato prima che si è mangiato la cacio e pepe ieri, appena arrivato. La
13: pensavo
11: cosa che
13: a colazione.
11: No, beh, a colazione siamo un po' troppo.
12: Tra l'altro, scusa, poi ne parliamo, cioè un ristorante che dice nella stagione estiva non facciamo la carbonara.
11: No, tu te ne sei andato.
13: Ma solo te l'hai beccato comunque, secondo me.
2: Però magari c'è la carbonara fredda,
13: sì, no, buona.
2: Non fa benissimo, però cos'è, novità. Il guanciale, Manu?
11: Sì, senti, c'è la Nannini insieme a Marrakesh, novità, questo. Vai.

0: Mister Robbie Williams, le 9:15, è venerdì 3 luglio, lo sapete, il venerdì abitualmente arrivano le canzoni nuove, quest'oggi ne è arrivata una che, devo dire, non è male.
1: Clamorosa, che non è male, bellissima.
2: Spacca proprio.
0: Era ironico, Jay, ovvio. Vabbè, America comunque su RTL.
1: Sì, Jay l'ha cantata tutta, anche perché è una delle canzoni che probabilmente tu cantavi quando è uscito la prima versione della Nannini.
3: Sì, ero in America, andavo al New York University e tutti ascoltavano la Nannini.
1: Davvero?
3: Sì, perché a parte che c'erano un sacco di italiani lì, però sentivo la Nannini, Ramazzotti e Zucchero ovunque.
1: Ecco, sì, che bello.
3: E c'era quella canzone.
1: Ecco, a proposito di America, domani cosa c'è negli Stati Uniti?
3: Festa dell'indipendenza. E tra l'altro quest'anno è speciale perché sono 250 anni dalla nascita.
1: E quindi insomma una data importante per gli americani, per i nostri amici americani, no?
2: Scusate, non devo dire, non è adesso che dico 250 anni buttati.
3: Ti permetti? Anzi, faccio auguri a tutti i miei connazionali, expat che sono qui in Italia, in questo bellissimo paese.
0: Saluto il consolato americano di Veneto e Luca Visconti.
2: Buongiorno a voi. Esatto. Non mi avete invitato a mangiare le costine ieri sera.
1: Allora, chissà se Donald Trump, il presidente, ha deciso di far coincidere il 4 luglio con la giornata nazionale delle capesante.
3: Cioè non ci credo. È una fake news.
1: No, c'è tanto di post su Truth. Sì, no, ha scritto 20 righe su sta roba. Praticamente ha proclamato la giornata nazionale delle capesante.
3: Ma io non ci credo.
1: Sì, allora questo leggo per non sbagliare. Disposizione apre la pesca dei molluschi in un'area del New England, come scritto dal tycoon sul social, spiegando come l'iniziativa porti a imbandire le tavole degli americani con chilogrammi di capesante, quindi a creare posti di lavoro, commercio e cose. E lui ha aggiunto: mi raccomando, votate i repubblicani alle elezioni.
2: Aspetta, chiedendoti, non è che ci sono le elezioni a breve?
3: L'hai infilata lì così.
1: Ma non c'era bisogno di dirlo. Alle elezioni di metà mandato, perché se dovessero vincere i comunisti,
0: l'accento è un po'
1: non pescherete mai più.
0: Ecco, sei scivolata su un accento che conosco.
1: No, però
3: non ha detto che non mangiano i capesanti.
1: Chi?
3: I comunisti.
1: Non l'ha detto.
3: Okay.
1: No, però ragazzi,
3: non lo so, è capace.
2: Capite perché 250 anni buttati via?

0: Camerade, Be Mine, 9:23, ancora buongiorno, dai, ce la facciamo, è venerdì, arriva un weekend bello caldo, ma arriva anche, vabbè,
1: per il weekend.
0: 4 luglio, che è festa negli States, no Jay?
1: Sì, festa. Sì, ci segnalano anche al 378-378-105 che c'è l'Amerigo Vespucci a New York e poi andrà a Boston.
2: Sì, va a Boston.
1: Bello.
2: Sì, bellissimo, andate a vederlo.
0: Certo, da qui è comodo, prendo un attimo.
3: Sai perché fanno festa? Celebrano il film nato il 4 luglio, per quello che fanno la festa.
1: Beh, ma siamo, ci ascolteranno dagli Stati Uniti magari, sì, anche il podcast, no? Quindi,
0: certo, vabbè, quindi agli amici americani vi chiedo, e chiedo anche a Jay, che se mangia il 4 luglio? Sai che poi noi alla fine riduciamo tutte le festività, che cosa si mangia?
1: Secondo te?
0: Non lo so, mi immagino.
1: La carbonara amatriciana.
0: No, però c'è la, che ne so, carne di un certo tipo.
2: Si mangia hot dog e hamburger. Rigorosamente.
0: La stessa cosa.
2: Sì. Ci sono, allora, e c'è anche il coleslaw, che è l'insalata di cavolo.
1: Buona!
2: Buonissima.
1: E invece di dolci, Jay?
2: Dolci di solito apple pie. Mm-hmm. Che si mangia con una pallina di gelato,
1: sì.
2: Apple pie tiepido,
1: sì.
2: E
1: cheesecake.
2: No. Sì, brava. Sì,
3: sai che se viaggi per gli Stati Uniti il 4 di luglio, praticamente senti odore di griglia costantemente, cioè tutto attraverso il paese accompagnato dall'odore di griglia.
1: Sì, quindi, per la felicità di Sara.
2: Ma infatti, ci sarà anche seitan da qualche parte.
1: Tofu, seitan. Quindi scusate, non ci sono i panini con le capesante dentro, visto che dicevamo che.
2: A parte che il capesante non si mangia in panino, Sara.
1: Lo so, già.
2: Ma secondo me voi riuscireste ad inventare.
1: Sei una comunista. Mangi le capesante nel panino. Va bene, fra poco cambiamo argomento, anche perché ci sono i mondiali che premono, vero Carocci?
0: Sì, premono, e anche con ricorrenze niente male, ecco. Quindi rimanete con noi, tra poco ne parliamo.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale. Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
5: Sei in viaggio con la tua auto? Attento! Oggi molte vetture non hanno più la ruota di scorta e una foratura può rovinarti la giornata. Non farti sorprendere. Scegli NPK No Problem Kit, il kit ruota di scorta garantito da MAC e testato dal TÜV Austria.
4: E tu ce l'hai?
5: Chiedi alla tua officina di fiducia e cerca il rivenditore più vicino su noproblemkit.com. Viaggia senza pensieri e scopri tutte le soluzioni No Problem Kit per le emergenze su strada.
4: Alla ricerca della qualità.
6: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto.
7: Sì,
6: ma così ho il latte fresco ogni mattina.
4: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex. Come il gelato Selex, tanti gusti in vaschetta da 500 grammi. Per tutto luglio, con spesa di pesa, a solo €1,99. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
6: Porca vacca, non sul tappeto!
8: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
9: Internet veloce!
8: Solo se hai Eolo. Ah... Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
4: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. Rasoio Philips One Blade, che rade, regola e rifinisce, tuo a soli €54,90.
10: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Offerte valide dal 2 al 15 luglio.
11: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu, Lombardia. Qui puoi.
12: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
13: Yeah, uno c'è!
14: Ma ho bevuto o c'è qualcuno?
13: Piacere, Calzolone!
14: Che bel nome! Finalmente qualcuno!
13: sì, sì, sì, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
7: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio. 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti, da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. E in più, 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.

0: Sandrina Amoroso, buon venerdì. Brava, brava sempre. 9:36 minuti con la famiglia. Roma e Milano sono unite anche insieme, signore e signori, ai mondiali di calcio. Ricucciolo.
1: Dai.
0: Anche perché qua, ridendo, scherzando, piano piano ci avviciniamo agli ottavi di finale.
2: Sì.
0: Ieri la Spagna un bel 3-0, quindi voglio dire, scusate.
2: L'ho messa al primo posto io, vincitrice dei mondiali.
0: Allora, a Luca il foglio, vedi un po'.
3: Sì, allora vediamo un attimo.
1: È passato a Luca?
3: Ricordo che Jennifer è praticamente fuori gioco perché ha messo la Turchia al secondo posto.
1: Vabbè, è l'unica squadra che è già a casa.
3: Voglio salutare gli amici croati che credo, dopo la partita con il Portogallo, questa mattina siano leggermente nervosi, ma appena
1: perché si aspettavano. Quanto ha giocato male l'Austria ieri contro la Spagna?
3: Però stiamo parlando della Croazia che ha segnato al 103esimo minuto di gioco o qualcosa del genere, e dopo tipo un quarto d'ora di revisione VAR il gol è stato annullato per fuorigioco.
2: Io non insisterei, Viscardi, sono anche vicini di casa i croati, quindi non
3: ci dispiace anche per Modric, no, che lascia praticamente il mondiale.
1: Ricordaci cosa dobbiamo vedere stasera.
0: Stasera c'è Australia Egitto, Argentina Capo Verde e un'ottima Colombia Ghana.
1: A che ora?
2: Voglio vedere se lo stregone adesso fa la maledizione ai colombiani.
1: Ha detto che Capo Verde sarà messa fuori, no?
3: Che Capo Verde batte l'Argentina.
0: Che radio ascolta Jennifer?
3: No, ha capito tutto.
1: Sono stata io a dare la notizia, non me
3: l'hai
1: ricordo.
3: Detto tu anche, però.
1: Sì. Poi altre
0: vabbè,
1: cose?
0: No, volevo dire questo, però, parlando di cose belle. Vabbè, già io me ne vado, guarda, ce la faccio.
3: Oggi è un anniversario importante, lasciate dire, Emanuele.
2: Allora, oggi è un anniversario importante, aspetta.
3: E non vi diremo
2: quale. Bravo, lo diciamo dopo, creiamo un po' di suspense.
1: E tu, Sara?
2: Emanuele va a fare il cooling break.
0: Me ne vado.
2: Vai.

0: New Hit, Katy Perry, 9:41, buon venerdì 3 luglio con la famiglia RTL 105. Allora mettiamoci, sincronizziamo l'orologio. Ci siamo?
1: Allora, vai. Non saprete mai dai. Qual è l'anniversario di oggi, perché adesso Manu non ve lo dice.
2: Dai, no. Emanuele, per favore.
0: No, in realtà è bello, e ovviamente ci attacchiamo a quello, alle cose belle del passato, cioè le partite dell'Italia della nazionale 2006, quando abbiamo vinto.
1: Sì. No? Ricordate quando andavamo ai mondiali?
0: Sì. Bene, sì. Domani.
3: Beh, Giulia poco in realtà.
2: Io avevo 6 anni, però pensa, me lo ricordo.
3: Allora, nella famosa testata, giusto?
4: Anche
0: no, non era quella, però
3: no, no, Emanuele,
2: non era la testata.
0: Domani 4 luglio si festeggiano, insomma, ricorrono i 20 anni da Germania Italia. Vi ricordate Pirlo che la dà grosso, che la mette sotto il 7, e poi Del Piero che fa il gol sotto la curva
2: tedesca? Questi tecnicismi vi ricordate voi uomini, probabilmente. Vabbè, però sì, dai.
0: Una delle partite che ci ha fatto più godere.
1: Vi ricordate che abbiamo battuto i tedeschi a casa loro?
2: Sì,
1: ecco, così per dire. Ecco, ok, quella roba lì.
3: Questo sia anche a livello giornalistico, no? Cioè, ancora ci sono, ancora usiamo quei vocali in riferimento a.
0: E quindi l'autore Luca Viscardi, parlando di belle partite, la partita più bella della storia, che domanda vorrà fare
1: allora,
0: oggi?
1: Qual è la partita più bella che avete visto nella vostra vita? E di quale sport? Oh, Jennifer, vabbè, ti ricordi il numero?
4: 378-378-1025.
2: Allora,
3: io non posso partecipare oggi, ve lo dico, perché? Non ho nessun ricordo legato a te. È una domanda che per me.
2: Una partita qualsiasi dell'Inter, inventa.
3: Allora, no, per favore, perché poi
1: diciamolo,
3: adesso scrivono cose.
1: Diciamolo, non vale la partita del Paris Saint Germain dell'anno scorso.
2: Ciao,
1: non vale.
5: Caldo, eh? Vieni da Expert. Siamo freschi e gasati. Scegli il tuo nuovo frigorifero. In abbinata il gasatore d'acqua SMEG. E paghi a tasso zero.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Condizioni finanziarie in negozio. Abbinata valida dal 2 al 15 luglio su una selezione di frigoriferi.
7: Vieni da MD per una qualità top.
8: Senza spendere una fortuna, Antonella.
9: Da MD fino al 12 luglio, con un'estate di convenienza, trovi tante offerte imperdibili sui nostri prodotti top. Ad esempio il

0: gelato Lettere dall'Italia da 350 grammi in gusti assortiti a soli 2,49 euro. E provo la buona spesa, bianca e affumicata, 100% latte italiano a soli 4,59 euro. Quest'estate rinfrescati con i prezzi MD.
1: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
3: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
4: Dal 4 luglio arrivano i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
5: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
7: Adesso le mie labbra sanno solo di te. È un gusto dolce amaro tra rosetto e caffè.
8: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso. Il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
9: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
10: Fai leva sui miei desideri, eh?
9: Veramente faccio leva sull'IVA.
10: Leva sull'IVA?
9: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
10: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
9: Ce li leva?
10: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
9: Leva l'IVA.
10: E i pensieri.
9: Solo a luglio, solo da
11: Iperceramica.
12: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
13: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
14: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Tablet Lenovo IdeaPad con 256 giga di memoria a 199 euro. 1430 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un

0: Bob Sinclair insieme a Kaisa 951, buongiorno e buon venerdì. Ciao la famiglia, buongiorno, buongiorno amici. Giorno. Ci sono un po' di ricorrenze storiche sui mondiali. Qua ci dobbiamo attaccare al passato perché il presente col calcio italiano.
1: Sì, certo. Noi italiani ieri... ci dobbiamo attaccare, diciamo, a questi mondiali.
2: Però ieri l'Under 19 ha fatto 0-0 con la Croazia, se vi può interessare agli europei.
0: Quindi 0-0, festeggiamo 1-0.
2: Beh, però siamo secondi in classifica, quindi va bene.
1: Signori miei, vostri vocali sollecitati da noi al 378-378-1025, le partite più belle o anche, come dire, in altri tipi di sport, certo, no? Gli eventi sportivi
2: epici,
1: più belli, mitici. Sentiamo i vocali.
3: Guarda ragazzi, come si fa a dimenticare il grande Galeazzi della vittoria dei fratelli a Bagnale? È impressionante, si alza la pelle solo a riascoltarla. Anzi,
2: e allora rialziamola.
4: A Bagnale in testa, si presentano a 150 metri dal traguardo. Attenzione alla Germania dell'Est, all'inferno che sta attaccando proprio in questo momento. Un finale incredibile della Germania dell'Est. Mentre Giuseppe e Carmine hanno patito un momento di blackout, ci sono ancora 50 metri con la Germania dell'Est che sta rivenendo fortissimo. Reagisce comunque Giuseppe, che regge magnificamente, sta reggendo negli ultimi 10 colpi, rinviene la Germania. Ma...

0: La prua italiana è la prima a vincere davanti alla Germania e vince davanti addirittura alla Gran Bretagna che è solamente terza. Abbiamo visto un momento davvero pericolosissimo con la mura che praticamente non era più nella pelle. Bravo, bravo Giuseppe, due stupendi cavalieri delle acque ancora, loro dimostrano di essere i più forti in ogni momento e su ogni campo di gara.
1: Sì, sì,
2: beh, Galeazzi.
1: Un giovane Galeazzi, devo dire. Sì. Ci sono diverse di sue commenti.
2: E anche lì, se posso, c'era la Germania a battersela con l'Italia. Quindi vedi che...
1: sempre di... Abbiamo... Andiamo a vincere! 116! 118!
3: Comunque la telecronaca fatta bene ti fa venire proprio il brividino.
2: Sì,
3: vero?
2: Sì, vedi, tu magari non l'avevi ancora sentita.
3: No, io no, prima volta mi è venuto il brividino. Sì,

0: amici, buon venerdì 3 luglio. Qua si parla di partite o sport, finali epiche. No, prima ho sentito Giampiero Galeazzi, insomma, quando ha fatto quella mitica radiocronaca. Vi segnalo qualche messaggio. Allora, sì, amici, sì, che ci dicono Juventus Real Madrid 3-1, oppure scusate, ve lo segnalo, Roma Barcellona 3-0.
1: Beh, sì. Atalanta Bayer Leverkusen 3-0 in Europa League.
2: Si porta anche a certo,
1: però,
2: certo,
1: però alcuni segnalano anche Brescia Atalanta 3-3, che era stata una partita mitica con Mazzone, Carletto Mazzone, ah, sì, che era corso sotto la curva dei tifosi avversari, che insomma è entrata nella storia.
3: Ecco, beh, la cosa che dispiace è che sono partite di qualche anno fa, sì, no? Ultimamente, effetti, purtroppo.
4: Ma c'entra, sì, anche basket qui.
0: Sì, volendo, se hai qualcosa da dire, sì, cioè, cioè, sì, se vai, vuoi,
4: due settimane
0: dire,
4: la vincita dei Knicks, no?
5: È vero, recente, cioè, questa è una, certo, cosa anche recente. Beh, l'Inter, per esempio, la Champions League, il triplete, quindi no.
3: Certo. Vabbè, nessuno ha citato l'Inter, e quindi vorrei citare il Milan, ma purtroppo
5: no,
3: non c'è
5: non
3: niente
5: è vero
3: da citare.
5: No, no, non è vero, le erano segnalate, dopo adesso non c'è tempo, okay, dopo le leggo.
4: Anche a Bastiglia, provincia di Modena, sono le 10 in punto.
6: RTL 102.5, giornale orario.
7: È venerdì 3 luglio, ben ritrovati da Giovanni Perria. Subito partiamo dalla cronaca con una bravata costata la vita a un ragazzo di 28 anni a Milano. Sentiamo Valentina Iannicelli.
8: Un ragazzo 28enne di origine peruviana è annegato la scorsa notte nella piscina pubblica di Milano. Si è introdotto intorno alle 23 insieme a 3 amici nel centro balneare di Via Ponzio, in quel momento chiuso al pubblico, scavalcando il cancello d'ingresso. L'allarme è scattato poco dopo la mezzanotte, quando uno dei giovani ha chiamato il 112 segnalando l'amico in difficoltà. I medici sul posto hanno trovato la vittima già in arresto cardiaco. Nonostante le manovre di rianimazione, per il 28enne non c'è stato nulla da fare. Trasportato al policlinico, i dottori hanno solo potuto constatarne il decesso. Gli inquirenti, che hanno identificato i giovani che erano con la vittima, anche loro di origini sudamericane, sono al lavoro per accertare le cause dell'annegamento.
7: Andiamo all'estero, non si placa l'offensiva russa sull'Ucraina, mentre cresce fino a 30 morti e 91 feriti il bilancio delle vittime per gli attacchi condotti ieri su Kiev. Questa mattina un drone ha colpito un condominio nella regione di Sumi, provocando la morte di 4 persone, tra loro anche una bambina. E ci sono novità che riguardano l'attentato al Principato di Monaco dei giorni scorsi. L'attentatrice che ha messo la bomba nell'abitazione dell'oligarca ucraino Vadim Ermolaev, della sua famiglia, è fuggita in Francia e da lì in Italia. E quanto ricostruito dagli inquirenti, avrebbe utilizzato un'auto noleggiata in Germania. La donna ucraina di 39 anni è nota per i suoi legami con la criminalità organizzata. Al via domani saldi estivi in tutta Italia, ad eccezione della provincia autonoma di Bolzano. Secondo la Confcommercio, le famiglie italiane spenderanno in media 201 euro per un giro d'affari da 3,2 miliardi di euro. Siamo alla borsa, Marco Favalli, a te.
9: Buongiorno. Apertura positiva a Piazza Affari, in linea con le altre borse europee. Il FTSE MIB segna più 0,55% ed il FTSE Italia Mid Cap più 0,75%. Tra le blue chip bene Prismian più 3%, seguita da Nexi più 1,90% e Saipem più 1,80%. Sul fronte opposto Moncler e Brunello Cucinelli a meno 0,80%. Stabile in

0: Infine lo spread BTP Bund a 77 punti. Da Elsec Data Analytics è tutto. Buona giornata.
1: Grazie, ora arriva la viabilità.
2: Via Radio.
3: Buongiorno da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 7 Serravalle Genova. Tra Genova Bolzaneto e il bivio per la 10 Genova Savona verso Genova ci sono incolonnamenti di 4 km per un camion in avaria. Il traffico scorre su una corsia. Ripercussioni sulla 12 verso Genova a partire da Genova Est. Risolto l'incidente invece sulla 11 Firenze Pisa Nord, dove restano le code da smaltire tra Prato Ovest e la 1 Milano Napoli verso Firenze. Il tratto si percorre in circa 30 minuti con tutte le corsie al transito. Ci spostiamo sulla 14 Bologna-Taranto per segnalare un chilometro di coda tra Ancona Nord e Monte Marciano verso Bologna per un incidente tra un camion e un'auto. Il traffico scorre in terza corsia. In direzione opposta verso Ancona invece per il traffico intenso rileviamo tempi di percorrenza di 30 minuti circa tra Bologna-Borgo Panigale e Castel San Pietro. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
4: Grazie, a dopo.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Knight, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
4: Rieccola, c'è la famiglia, viva, viva, buongiorno, buon venerdì.
6: Sì, sì,
7: vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai.
4: Mia femmina, vai, buongiorno.
6: Manu, Luca, Sara, Jay, Giulia.
4: Però la sigla di un programma si mette la prima ora, non anche la
8: seconda. Invece no, è importante anche la seconda. E fatemi felice, dai. Sì, sì, sì.
7: E questa è l'occasione per dire che questo programma ha le tre donne più invidiate della radio a livello mondiale. Sara Carogiuri, Giulia Laura Biati e Jennifer Pressman.
8: In che senso più invidiate? Perché lavoriamo con voi?
7: No, no, perché alle altre radio invidiano alla nostra radio.
6: Le è uscita male, le è uscita strana.
8: Perché vedi, quelli sono i lapsus freudiani che si fanno. Va bene, sono arrivati.
7: Ragazzi, però adesso vi presento così, anche vi potete lamentare. Allora, ci sono anche quelle tre lì che potremmo fare il programma da solo, ma ce ne hanno appiccicate. Come cosa dobbiamo fare?
4: Come fai? Sbagli con le donne.
7: Certo.
4: Cioè, tu fai...
8: Adesso avete capito. Ci sono tanti vocali. Luca, perché non resti lì a Roma per un po' di tempo?
4: No, non esageriamo adesso, dai.

0: poi fa sì, tutta una
1: che
0: serie
1: meraviglia.
0: Di cioè ricorda tecnicamente tante cose questo okay. amico. Poi ancora Stefano D'Assisi, la partita più bella che ho visto è stata la finale di Champions League del 2007 Milan-Liverpool 2-1.
2: Cioè capisci, era però ragazzi beh, questa cosa, cioè il 2007 parliamo di
3: 19.
1: Cioè, però qualcuno follia. Potrebbe ricordare anche Milan-Liverpool con il no. Milan a riposo sul 3-0 dicendo vabbè ragazzi è andata e poi quella pensa al calcio quante sì, cose sì. strane fa.
2: È ecco vero. Una cosa voglio dirla che lo dicevamo, ce lo scrivono anche al 378-378-125 che non sempre le partite più belle sono quelle vinte, no? Cioè, perché poi c'è il pathos, ci sono sì, le sì. emozioni.
0: Sì, è vero. Vabbè. Anzi, addirittura ci hanno proprio scritto un ragazzo giovane, 17 anni, non mi ricordo come il nome, scusami, ma non me lo sto ricordando. Lui dice: quella partita lì fu talmente brutta e talmente bella che non può non rimanere nel
2: appunto,
0: cuore.
2: Certo, questo poi, quello che ti lascia.
1: Poi qualcun altro dice: ragazzi, però non solo calcio, ad esempio, ci ricordano anche la nazionale di pallavolo dei fenomeni, sì, quella sì. di Bernardi e di vero? Tutto il resto di quella generazione che sì. era veramente incredibile, sì, sì, sì. meraviglioso.
0: Ci sono dei vocali, sentiamoli.
4: 11 maggio 2001 e quella data non la scorda più nessuno, ma soprattutto l'azzurro nero che quel derby l'abbiamo vinto 6-0. Questa è la data che mi ricorderò sempre, 11 maggio 2001. Avevo la bellezza di 8 anni e da tifoso milanista ho sempre goduto, tranne gli ultimi tempi, vabbè. Ciao Nicolò da Firenze.
0: Ciao.
3: Sì ragazzi, allora siamo andati a controllare che non ce lo ricordavamo. 11 maggio 2001, mi dispiace dirvelo ragazze, certo. ma l'Inter perse 6-0
0: sì,
3: con
0: sì,
3: il Milan.
0: Ma io invece me la ricordavo questa.
2: Peccato che avevo solo un anno.
0: Non succederà mai più.
5: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Barbari, pezzone degli anni 80 rifatta un paio di estati fa, 10:21 RTL 102.5, finiamola qua sui mondiali, calcio, no? Tutto il resto, l'ambaradan.
1: Sì, ci sono però delle notizie anche che riguardano ancora il mondo del calcio, roba di attualità proprio di queste ore, perché un signore che si chiama Daniel Palmieri, che si occupa di disinfestazione, ha pubblicato sui suoi social la sua foto con Totti, con Francesco Totti. Perché?
0: Inginocchiamoci tutti, capitano!
2: Ma dai, ma per piacere, dai!
1: Se, che è successo? È dovuto andare a casa di Francesco e di Noemi, la sua compagna, la nuova casa, sì, perché c'era un'infestazione di vespe. Bada, non un nido, un'infestazione, 2000 vespe germaniche.
0: È degenda, dai,
1: tedesche.
0: Ma dopo aver perso 2-0 i mondiali stanno ancora
2: voi avete mai provato a fare la disinfestazione fai da te con quelle cose che devi sparare da lontano?
1: No. Anche perché, guarda, le vespe germaniche sono più pericolose, sono aggressive e territoriali, a differenza di quelle normali, a parte che mangiano qualunque cosa, ma poi fanno addirittura la tana sottoterra. Quindi non le vedi, capito? Vengono fuori all'improvviso 2000, pensa a te.
3: E io pensavo dove ci fosse ferro, acciaio.
1: No, sì, quelle sono le vespe italiche.
3: Ah, ok. Yes.
1: Che hanno il favo esterno.
3: E quelli francesi come sono?
1: Non so, quelle francesi avranno la baguette sotto l'ala.
3: Ah, ok.
1: Penso.
2: Sotto l'ascella.
1: Non ho idea. Comunque, salutiamo Francesco Totti, che quindi anche in questo caso ha in comune con Emanuele Carocci elementi volanti che entrano in casa.
0: Fa paura. Capitano! Ciao, capitano! Grazie!
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno. Gusto inconfondibile.
6: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. TV Samsung 50 pollici, Crystal Ultra HD a tasso zero in 10 rate da €35,90.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.
8: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
9: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per prima Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, Giuseppe prima.
10: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
11: Let's go! Da MeteoWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price fino all'8 luglio. Notebook Samsung Galaxy Book 5 Intel Core Ultra 7 tuo a €999 e inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MeteoWorld.
12: Quante cose al mondo!
13: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
14: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta.
15: Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da €15.950, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo €4.268, 35 rate da €99 e rata finale residua €11.961. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
16: Da Ottica De Menego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
17: In tutti i negozi Ottica De Menego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
16: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
17: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
16: Aperti anche domenica 5.
17: Dettagli in negozi su demenego.it.
18: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le gocciole Pavesi classiche 500 grammi sono scontate del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
19: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.

0: Calcutta, venerdì 3 luglio 10:32. Scusate che ho l'anima un po' romantica per chiudere il discorso sul calcio. Leggo solo un messaggio: l'emozione più grande, anche se triste, sono le lacrime di Baggio, rigore sbagliato nel 94. Ah, sì. Allora, poi noi italiani siamo anche questi.
1: L'ultimissima cosa: è arrivato un messaggio anche sul rugby per ricordare la vittoria, la prima dell'Italia al Sei Nazioni contro l'Inghilterra.
0: Sì, qualche anno fa, in realtà.
2: Vero, che bei momenti. Abbracciamo anche i tifosi del Napoli. Non è che noi non leggiamo le cose che arrivano, ma non sono arrivate.
1: No, certo, Napoli, tra l'altro, Allegri partite. Oggi è ufficiale allenatore del Napoli qualche minuto fa, l'ha scritto il presidente.
2: No, però era per dire che non avete segnalato voi. Noi leggevamo delle cose, delle partite storiche che vi sono rimaste nel cuore.
0: Io tifo Napoli,
1: c'è chi ha segnalato 1989, se non ricordo male, prima Coppa UEFA del Napoli. Oh, quindi insomma, grande data.
3: A proposito di calcio, avete detto anche voi di Conte, arriva una nazionale per caso. Così pare.
0: Dovrebbe arrivare Maldini, Conte, insomma.
2: Certo.
0: Va bene, però invece quello che sicuramente arriverà a breve, quando è che
2: domani,
0: fatto i saldi?
2: Domani, primo domani, sabato di luglio, dappertutto tranne che a Bolzano, i saldi estivi appunto, e lo diceva anche Giovanni Perria durante il giornale orario, scusate ho fatto tardi stanotte.
3: È un rospo nella gola.
0: Ha fatto tardi ieri sera. Parliamo di questo. Come mai ha fatto tardi?
2: Anniversario, il mio anniversario.
3: Sushi di giovedì.
1: Bravo. Chi se ne frega dei saldi?
2: Fermiamoci un attimo
1: su questo tema.
2: E invece, a proposito, magari ci sono degli eventi, delle cose, uno approfitta dei saldi per fare un regalo, vedi?
1: Sì, certo.
2: Spesa media, anche secondo Giovanni Perria, il nostro amico Giovanni Perria, 201 euro a famiglia.
0: Ecco, io metto l'euro, però, perché non c'è una lira.
1: Scusatemi, mettiamoci d'accordo. Io ieri ho letto da più parti 89 euro a persona.
2: A famiglia.
3: Ma cosa compri?
0: Allora io però devo dire, secondo me poi ci dividiamo tra quelli che aspettano il saldo e chi invece compra un poco prima, perché poi non trova la taglia.
1: Certo.
0: Cioè il problema dei saldi è che poi io ho una 48, una 50 e trovo la 54, dico forse è un po' troppo.
3: Ma Mario, non c'è quella commessa che dice vabbè, guarda che fra tre giorni partono i saldi, quindi ti faccio un sconto adesso. No.
1: A me no.

0: buon venerdì, le 10:38 minuti, siamo sempre in diretta. Insomma, qui stiamo cercando delle tattiche dei saldi. Jay però ha ragione, in effetti, se vai nel negozietto piccolo tu puoi provare a chiedere, non è che mi fai lo sconto,
1: sì. Roba lì, dici, no, ma te lo dicono loro, lei diceva quello.
2: Sì, a io volte comunque chiedo, però.
3: volevo darvi così un segnale di speranza positivo, bello. Cioè, domani partono i saldi e scadono anche gli sconti sulla benzina.
1: Sì,
3: così,
1: ecco, cioè,
3: così per dirlo.
1: Vabbè, come la coperta, la tiri da una parte e si accorcia dall'altra.
3: Però ormai erano 5 centesimi, quindi insomma.
0: Sì. Sentiamo l'esperta di saldi, Giulia Laura Maria Francesca Abbiati. Allora, hai già visto qualcosa che ti piace? Com'è che stai?
4: No, perché le cose che mi piacciono non sono in saldo, ovviamente. No, perché noi abbiamo l'occhio lungo. No, in realtà non sapevo neanche dei saldi, ragazzi, quindi mi devo muovere.
0: Aggiornare.
1: Sì, insomma, bisogna approfittare, perché di sti tempi, signora mia, bisogna aprire l'ombrello.
0: Però ha ragione, in effetti, Giulia, perché tu vai nel negozio pieno di saldi,
1: certo.
0: E loro cosa fanno loro? C'è l'angolettino nuova merce e tu vai però lì a vedere quelle cose che
1: no,
0: ti piacciono.
1: No, però quella è nuova stagione di solito.
0: No,
4: avete seguito la mia regola: se vuoi una cosa, cioè se tu hai paura di non trovare più la tua taglia, lo devi tirar fuori la settimana prima, ormai è tardi, e lo nascondi dietro un posto dove non vanno a cercare. Così quando inizio saldi vai in quel posto e lo prendi.
1: Attenzione che Jennifer quando dice nascondete, che ne so, la maglietta in un posto dove non trovarlo, non intende nella
0: zaino.
1: Vostra borsa.
0: Beh,
1: ovvio,
3: io l'ultima volta l'ho fatto.
1: Appunto, senza mai.
4: È
1: un attimo. Gabbio subito.
5: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Da Ottica De Menego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
8: In tutti i negozi Ottica De Menego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
7: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
8: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
7: Aperti anche domenica 5.
8: Dettagli in negozi su demenego.it.
9: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
10: Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
11: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
12: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
13: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
12: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
14: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
15: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
16: Da MD trovi tutto il necessario per passare un'estate fantastica. Ad esempio, fino al 12 luglio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un telomare dimensioni 70x170 cm in fantasie assortite con soli 2,50 euro in più. Perché da MD trovi tantissime offerte anche su prodotti per la casa e il tempo libero. Vieni a trovarci.
15: Ti aspettiamo.
14: MD, buona spesa Italia.
17: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, forno da incasso Bosch classe A, tuo a soli 349 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
18: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: Vai, vai, schitarrata! Grande, grande pezzone, devo dire 10:50 con la famiglia RTL 125, ce ne dobbiamo quasi andare, ma come facciamo ad andarci senza le giornate di lei? La
1: nonna
0: che ci illumina la mattina.
2: C'è gente con il fiato sospeso dalle 9 di questa mattina in attesa di queste notizie.
3: Rubando tempo, non so se hai notato.
4: Lo so.
3: Sabotaggio pieno.
4: Tutto pur di non. Allora, giornata dell'apprezzamento dell'aria condizionata.
3: Amici!
0: Che l'ha fatta Trump pure questa?
4: Secondo me sì. Ci sarà anche domani 4 luglio, evidentemente. Poi,
0: apprezzamento.
4: Giornata internazionale, questa ci piace, senza sacchetti di plastica.
3: Sì.
4: Ma ormai non li trovi più.
3: Insomma.
0: All'alimentari, quando mi mettono le pesche e noci, l'alimentari ha ancora la busta di carta.
3: È vero,
0: ma l'alimentari invece
3: sì, sarebbe bello il cartone come funziona in America, no? Quando fai la spesa.
4: Ma anche la busta di carta, come dice Manu, sì, perfetto.
2: Giulia, vai, prendo una pesca e vado a casa col cartone.
3: Fa figo.
4: Io sono più per quelle di stoffa.
3: Ma
4: a parte che il cartone lo fai se hai un SUV, perché se hai la Smart dove la metti?
0: Barboni!
2: Eccolo lì!
0: Barboni
2: che non c'avete lo spazio nel bagagliaio!
0: Voi che avete la Fiat Uno!
4: È il motivo per cui si fa così in America, perché le strade sono larghissime e le macchine sono enormi.
0: Stai a casa che mi occupi la corsia,
4: sì,
0: dai!
4: Non come in Italia, dove le strade sono tutte piccole, tra l'altro.
3: Uno sopra l'altro.
4: Allora, anche la giornata, questa mi piace moltissimo, internazionale, del dipingi una pietra per diffondere gentilezza. Io ne ho trovate diverse negli anni di pietre sparse anche a Roma. C'è la statua di Giulio Cesare, per intenderci. No, non è San Pietrino, sono delle pietre che vengono dipinte da persone che vogliono magari lanciare dei messaggi.
3: Che
4: quindi, che ne so, c'è il sorriso, la faccina col sorriso, dietro c'è anche un messaggio dipinto. Quindi è molto bello.
3: Luca, approfittane te che sei a Roma.
2: Adesso qua adesso guarda, passerò il pomeriggio dipingendo pietre in giro per la città.
3: Esatto.
2: Il primo vigile che mi ferma, dico, me l'ha detto Sara Calogiù.
4: Ma speriamo che ti fermi, così ti blocchi a Roma per qualche settimana. Poi anche la giornata negli Stati Uniti, ma mi garba lo stesso, quindi la dico, del farsi complimenti allo specchio.
0: Io sempre mi dico, sei informissima, sei dimagrito, bravo, stai bene.
2: Credici.
3: Le bugie.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: No, vabbè.
3: No, vabbè, brava. No. Adesso 20 secondi.
2: No, ma vabbè, che bella questa.
4: Sì. Ma scusate, una domanda, ma c'è Formula 1 questo weekend?
3: Sì, bravo, sì. Grazie. Sì, Silverstone, bisogna gufarla a Russell. Russell che quando ha fatto la pole position la scorsa settimana ha detto stai calmo, prendendo in giro un po' Antonelli, un po' la Ferrari, allora stai calmo tu amico mio, e vediamo come andrà
2: un
3: questo
2: altro
3: weekend.
2: Amico della famiglia giù al nord, esatto. Meraviglioso. Mamas and papas.
5: Mamas and papas.

0: No, vabbè, Jay.
1: No, vabbè.
2: Non stai California Dreaming.
3: Vi prego, facciamo una maglietta, Jennifer. No, vabbè.
4: Che capigliature.
0: Chi è?
5: Mia moglie fa questo in anonimato. Prende dei sassolini, li colora, ci fa dei disegni, scrive delle fasi carine e poi li spalge per il paese dove viviamo, nei bar, nei parchi, in maniera da poter far nascere un sorriso sulle volti delle persone.
2: Scusate, ma Charlie Gnocchi cosa sta facendo?
4: No, Charlie è arrivato, è entrato così, disturba come al solito, cambia niente rispetto alle abitudini.
2: Vabbè. Comunque, grazie al nostro ascoltatore, certo. Perché in realtà c'è un movimento vero e proprio, che è anche una cosa social, di amici che fanno la stessa cosa della signora, quindi lasciando queste pietre, regalando gentilezza e affetto e sorrisi.
0: Bene, con questo livello così alto di questa trasmissione, mai vissuto.
4: Che regala gentilezza e sorrisi tutti i giorni.
2: Bisogna essere gentili con tutti, perché non sai mai cosa sta passando.
3: Grazie Fabio.
0: Ciao.
6: Uliveto favorisce una buona digestione grazie al bicarbonato e magnesio.
7: E mantiene ossa sane e forti.
8: Perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
6: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
7: Perché Uliveto è Uliveto.
8: Uliveto, benvenuti nel mondo della salute.
9: RDL 102.5 Time.
2: Anche a Sola Russa, provincia di Oristano, sono le 11.
10: RTL 102.5 giornale orario.
11: Buona giornata da Valentina Iannicelli, è venerdì 3 luglio. Partiamo da un'agenzia appena arrivata in redazione: un 50enne senegalese è stato arrestato per attentato omicidio per aver accoltellato un 36enne tunisino irregolare in Italia. L'episodio è accaduto stamane all'alba nel quartiere di Arcella di Padova. La vittima, colpita dai fendenti al collo e all'addome e alla schiena, è stata ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Padova. Adesso parliamo dell'attentato nel Principato di Monaco di lunedì scorso, dove è rimasto ferito un oligarca ucraino e la sua famiglia. Ci racconta tutto Benedetta Mannucci.
12: Si chiamerebbe Anastasia B., 39 anni, sarebbe originaria dell'Ucraina. Sarebbe lei l'autrice dell'attentato che lunedì nel Principato di Monaco ha colpito l'oligarca ucraino Yermolaev, la sua compagna e il figlio, con una bomba piazzata davanti all'ingresso della loro casa. I tre sono rimasti feriti, la donna in modo grave. Dopo l'esplosione, l'attentatrice è fuggita prima in Francia e da lì in Italia, probabilmente nella zona di Mentone, a ridosso della frontiera franco-italiana. Lo avrebbe fatto utilizzando un'auto noleggiata in Germania, che era stata poi parcheggiata al confine tra la Francia e il Principato di Monaco, e che l'attentatrice avrebbe raggiunto a piedi dopo l'esplosione. La polizia francese e quella monegasca hanno ricostruito il percorso della fuga grazie a numerose registrazioni delle videocamere di sorveglianza nel Principato. Sulla 39enne residente a Francoforte, già nota per i suoi legami con la criminalità organizzata, è stato emesso un mandato di cattura internazionale.
11: E adesso andiamo all'estero. A Teheran è iniziata la cerimonia funebre per Ali Khamenei, la guida suprema iraniana uccisa negli attacchi di Stati Uniti e Israele. La sarma del leader supremo è giunta alla grande moschea di Mosalla, l'omaggio del capo dei Pasdaran, Ahmed Vahidi, nella sua prima apparizione pubblica dall'inizio del conflitto. Il corteo funebre ufficiale inizierà domani e si concluderà con la sepoltura il 9 luglio. Passiamo alla cronaca. La notte scorsa un ragazzo di 28 anni di origini peruviane è annegato nella piscina pubblica di Milano. Si è introdotto intorno alle 23 insieme a tre amici nel centro balneare. L'allarme è scattato poco prima della mezzanotte. I medici intervenuti sul posto hanno trovato la vittima già in arresto cardiaco. Gli inquirenti, che hanno identificato i giovani che erano con la vittima, sono al lavoro per accertare le cause dell'annegamento. Ora passiamo allo sport. Il calcio, una notizia arrivata pochi minuti fa e riguarda una panchina della Serie A. Paolo Pacchioni.
10: Via Radio.
13: Una buona giornata da Cristina Spignalo di Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le principali segnalazioni di traffico. Per un veicolo in fiamme sulla 14 Bologna-Taranto troviamo 2 km di coda tra Cesena e Valle Rubicone verso Ancona. E c'è coda per un veicolo fermo sulla 9 Lainate-Chiasso tra Chiasso e Como Monti Olimpino verso Lainate. E stessa situazione sulla 1 Milano-Napoli. Segnaliamo 4 km di coda tra Firenze e Scandicci e la direttissima verso Bologna. Mentre il traffico rimane intenso sulla 4 Milano-Brescia Brescia, tra Pero e Milano Est verso Brescia, e sulla 1 Milano-Napoli tra Basso Lodigiano e Fidenza verso Bologna. E code sulla 14 Bologna-Taranto tra Bologna-Borgo Panigale e Castel San Pietro verso Ancona, con tempi di percorrenza di 50 minuti. E infine, in prossimità della capitale, c'è coda sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo a partire da Portonaccio verso Roma. E ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza. È tutto, buon viaggio.
11: È tutto anche per noi.
10: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
1: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
14: Messi veramente molto bene anche stamattina. Con 4-5 giorni di riposo vi presentate così in questo caldo venerdì, non qualunque. 3 di luglio su RTL 102.5, hai ragione Paolo, è proprio caldo, il caldo. Senti, cominciamo intanto dalle presentazioni.
15: Ah sì, le vuoi fare?
14: Ma così, anche perché poi tu lo scorso weekend eri fuori, per cui
15: detto fra
14: ci
15: noi,
14: ritroviamo dopo due settimane.
15: Ma diciamo dei nomi fasulli, che così almeno fino alla fine.
14: Come vuoi essere chiamato?
15: Vabbè, dai. Usiamo i nostri, dai.
14: Va bene, dai. Da Milano, Paolo Cavallone,
15: Carlo Elli,
14: Charlie Gnocchi
15: e
14: vabbè,
15: buongiorno a tutti.
16: Beh, da un'altra parte a Saxa Rubra, quindi noi la salutiamo. Tra l'altro, starà con un nostro collega che ha lavorato con noi, di cui siamo invidiosi. Ma stai là.
15: Bravo. Fai bene a dire così.
16: Sai, quello lì che vende i materassi.
15: Sì, va bene. Quindi,
14: puoi dire il nome se vuoi anche.
15: Allora, i tre babbioni vi accompagnano fino alle 13. Grazie a tutti i veri normal people che, come sempre, contribuiranno al successo di questo programma, perché se non ci fossero loro
14: non saremmo nessuno.
16: È vero, sono d'accordo. Tra l'altro il programma prevede anche delle finte, come quelle che ieri faceva Lamal.
14: Le finte, di andare a destra, poi andare a sinistra.
16: È un programma di fantasia. Beh, che
14: Yamal è uno bravo, sì.
16: Perché in radio servono i fantasisti.
15: Cosa hai detto, Charlie?
16: In radio servono i fantasisti, Paolo.
15: Sì, vabbè. Hai ragione. Una finta per radio viene sempre benissimo, cari amici. È il numero uno.
14: Cominciamo?
15: Io direi di sì, abbiamo tanta bella musica, ma Gianna Nannini e Marrakesh hanno il compito di aprire oggi con la nuova versione di

0: La nota Angelina Mango su RTL 102.5, no problem, viva l'Italia. Che cos'hai, Paolo, stamattina? No, cioè, hai bevuto il caffè dell'azienda?
1: Sì, esatto, c'era dentro il Charlis, che è la cosa che Charlie
0: guarda che è pericoloso,
1: ha fornito insieme alle le alghe, no, cos'è che erano quelle robe finlandesi, cos'è?
0: Il mirtillo,
1: mirtillo, scusa.
2: I mirtilli essiccati che rallentano la vecchiaia.
0: A, pro-

0: 34 anni.
1: Sì,
0: e la cosa forte è la dichiarazione. Ha detto: gli uomini cambiano idea troppo spesso, dovevo esserne sicura. E quindi ha aspettato 64 anni per dirgli sì.
2: E c'ha ragione lei, e a questo punto io farei una bella domanda, un bel domandone.
3: Ma perché c'ha ragione lei?
2: Dimmi perché c'ha ragione. Ci sono degli uomini che arrivano, dicono: dai, dai, ci mettiamo insieme, e poi invece dopo la prima notte d'amore se ne scappano.
3: 64 anni qua però.
2: Ci hai piegato un po', dai, meglio essere sicuri.
0: E tu avresti una domanda da rivolgere ai nostri veri normal people?
2: Sì, sia agli uomini che alle donne, ai nostri veri normal. Ma se tu sei d'accordo, farei questa domanda. Sì, al 378-378-1025 chiederei.
0: Sì. Sentiamo.
2: Dopo quanto tempo?
3: Quando non abbiamo la traduttrice,
2: quanto tempo deve passare perché siate sicuri che lui o lei siano l'uomo o la donna giusta?
3: Beh, ha quasi formulato una domanda, con quella, un senso,
2: È domandologo.
0: Sì, magari anche sulla base delle vostre esperienze che avete avuto, se dopo un determinato periodo riuscite a capire se quella è la persona giusta. C'era un vecchio detto che diceva: dopo quanti chili di sale deve aver mangiato con una persona per aver capito chi è realmente, no?
3: Chili di sale, non lo conoscevo, però.
0: Chili di sale misurati in pasti o
2: che
0: cene.
2: Che detto è, Paolo? Di che popolazione?
3: Se uno non mangia sale?
0: È la popolazione del grande paese,

0: da stare attento adesso, Yakuza, Elodie, Sfera e Basta su RTL 102.5. I nostri amici della Social TV capiscono bene, perché ci seguono ovviamente nel fuori onda, anche se poi grazie proprio alla Social TV siamo sempre in onda.
1: Sì, ma siamo un po' più liberi e parliamo un po' anche degli aneddoti
0: siamo
1: della nostra vita.
0: Siamo un po' più liberi, ci avete raccontato una roba prima. Vabbè,
2: dai, allora fate così, sapete che la nostra applicazione vi permette di essere direttamente in contatto con noi nel nostro studio, basta schiacciare il tasto rosso anche del TV, Social TV, ed entrate nel nostro mondo e siete qui in studio con noi.
0: Cioè, nella storia che avete raccontato non c'era uno che schiacciava il tasto rosso.
2: Io, detto fra noi, non ve lo consiglio, però tornando al fatto che molte persone si sposano negli anni, insomma, abbiamo sentito quanto tempo ci vuole a conoscere una persona, un paio di messaggini vocali li vogliamo sentire?
1: Ma certo. Sì, non solo, siamo anche tre giovani padri che hanno dei figli, quindi diamo anche dei consigli.
0: Siamo
1: ragazzi,
0: giovani padri.
2: Sta buono, il consiglio sta buono. Sentiamo.
3: Buongiorno. Per capirsi, due persone bisogna mangiare 7 quintali di sale e 12 quintali di cenere. Non si capisce. Ma comunque meglio solo che male accompagnato.
2: Ma no, ma perché?
3: State soli che si sta bene.
0: Ma no. Abbiamo capito che sale lui non l'ha mangiato.
1: Allora, abbiamo parlato, abbiamo chiesto a 378-378-1025 quanto tempo deve passare prima che due si mettano insieme.
0: Siamo partiti dalla notizia della tipa di 90 anni che ha deciso di sposare il suo compagno dopo 64 anni di fidanzamento, lui 95.
1: Forse 64 sono un po' tanti.
2: Direi. Intanto.
0: Arrivacce poi.
2: Bravo, intanto ci devi arrivare e festeggiarli questi 64 anni. Poi dopo.
1: Però, dai.
2: Qualcuno sostiene in una percentuale, dice 2 anni dovrebbero essere sufficienti. Ma diteci la vostra, noi vi aspettiamo, sì. Torniamo fra poco.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Let's go! Da MedioWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, TV OLED LG 55 pollici, tuo a €779. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MedioWorld.
6: Quante cose al mondo!
7: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
8: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
9: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
10: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
9: Oh, Contacta! Adoro!
10: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.

0: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
1: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
2: Ma la cultura assicurativa?
1: Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
3: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
4: Il suo piscio elettrica, il piacere del clima ideale.
5: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
4: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
6: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. iPhone 17 e 256 giga, tasso zero, in 10 rate da €69,99.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.
8: No, sì!
9: Brava!
10: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
11: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
10: Un appuntamento galante?
11: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
12: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
13: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: The Chamber, Lenny Kravitz su RTL 102.5.
1: Eh sì, ricordiamo sempre che Lenny Kravitz e Brad Pitt hanno la nostra età, ma sono tanto giovani.
0: Sarebbe il caso di non dirlo.
1: No, diciamolo, fa tanto giovane, ma è uguale a noi. Anzi, è peggio, sì, perché dal vivo Lenny Kravitz dimostra più anni di noi.
0: Ascolta, Charlie, come Carolina, che dice dal vivo non è proprio così.
2: Charlie, potresti fare una cosa per noi? Mettere lo stesso gilerino senza niente sotto e
0: col pelo fuori.
2: E fare un giro per Roma, così, per vedere cosa ti cosa
1: così
2: ti arriva.
1: Così mi arrestano. Tra l'altro, Regina Celi è vicino a casa mia.
0: Allora, un attimo.
2: Già l'hai fatta, no? Avrei fatto la...
0: Se, abbandoniamo l'idea di essere coscritti di Lenny Kravitz.
1: Dai, va bene, andiamo avanti.
0: E torniamo invece ai nostri veri normal people.
2: Allora, la nonnina, 94enne, dopo 65 anni di convivenza, ha detto sì, secondo me è quello giusto, perché gli uomini bisogna capirli bene prima di decidere di fare il grande passo.
1: E ti dico la verità, volete sapere una cosa? Dai. Era vergine.
2: Chi? Lui o lei?
1: C'è stato un silenzio. Ragazzi, si può dire una cosa del genere, no?
2: Ecco, era illibata.
1: Si è mantenuta illibata fino a 94.
0: Perché dobbiamo arrivare al finale 13.
2: Io non lo so se
1: vedo già che suona. Vedo già che suona il telefono.
2: Perfetto. Vai. Allora, vi abbiamo chiesto, veri normal, secondo voi, che secondo anche sulla base della vostra esperienza, qual è il periodo giusto per sapere esattamente con chi hai a che fare di fronte, conoscere la persona che ti sta vicino? Sentiamo.
3: Dai. Ragazzi, io ho fatto 30 anni di matrimonio. Bene, e prima del matrimonio ho fatto 10 anni di fidanzamento.
2: Aia,
3: e però, non vi dico da dove sono, ma lo venderei se potessi.
2: Ma no!
0: Ma guarda che
2: era andata bene fino lì.
1: Si usava così, si usava così. Brava, brava.
0: Sì, ma è rottamazione però. Alla fine all'età,
2: c'è un'amica che dice: se con l'intelligenza artificiale riuscissimo a scoprire come diventerebbe la persona, probabilmente saremmo tutti single, dice lei, però.
1: Beh, bel ragionamento. Comunque,
0: tutte carine,
2: tutte positive. New hit.

0: back to the bar girl once. MGK Wiz Khalifa, la ragazza della porta accanto, Girl Next Door, la possiamo tradurre così, questo singolo nuovo, bello, new hit su RTL 102.5.
1: Molto bello, molto bello.
2: Ah, sì. l'amour. Quanto tempo passa prima
0: tanto.
2: Che prima che uno riesca a conoscere. Esattamente.
0: Si è sposato dopo 3 mesi, però.
2: Chi?
0: Abbiamo letto.
2: Eh?
0: No, dico, un very normal people che dopo 3 mesi di fidanzamento ha deciso di sposarsi. Oh, ed è sposato da 21 anni.
1: Diciamo una verità: negli ultimi tempi si accelera nello sposarsi. Prima era necessario molto più tempo.
0: È un fatto dell'età.
1: È un fatto dell'età, sì.
2: Vabbè, vogliamo sentire cosa ne pensano i nostri very normal? Dai.
3: Ragazzi, che vi devo dire? Io ho conosciuto mia moglie a maggio e a settembre gli ho chiesto di sposarci. Mi sentivo che era quella giusta.
2: Sono
3: passati quasi 14 anni, abbiamo due figli stupendi, stiamo insieme, litighiamo tutto il giorno, ma la sera siamo sempre baciati.
1: Mi sembra che sia di Genova.
2: Da Savona, Gabriele.
0: Da Ligure.
2: Attento, Savona, Genova, che poi nasca.
1: Ponetele avanti, dai, belin.
2: C'è un altro, sentiamo Ricky.
4: Dai. Un amico del Gargano.
0: Ciao.
4: Massimo, 14 giorni, poi scadono i termini per il recesso.
2: No!
1: Questo è bello.
0: Cioè, devi decidere se riscattare o meno.
2: Bene, allora, se vuoi prenderla giorni. Su, se vuoi prenderla su sulla rete, sì. Sai che hai 14 giorni.
1: È come la garanzia.
2: La garanzia, diritto di recesso.
0: Cioè, dopo riscatta in automatico il pagamento sulla carta. Arrivederci.
2: Diteci la vostra, vi aspettiamo. State con noi.

0: Electronics dal 3 al 12 luglio. C'è il sottocosto. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a 599 euro. 895 pezzi disponibili. In negozio online. Electronics, un mondo più avanti.
1: Da Ottica De Menego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
2: In tutti i negozi Ottica De Menego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
1: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
2: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
1: Aperti anche domenica 5.
2: Dettagli in negozi su demenego.it.
3: Sei in viaggio con la tua auto? Attento! Oggi molte vetture non hanno più la ruota di scorta e una foratura può rovinarti la giornata. Non farti sorprendere. Scegli NPK No Problem Kit, il kit ruota di scorta garantito da MAC e testato dal TÜV Austria.
4: E tu ce l'hai?
3: Chiedi alla tua officina di fiducia e cerca il rivenditore più vicino su noproblemkit.com. Viaggia senza pensieri e scopri tutte le soluzioni No Problem Kit per le emergenze su strada.
5: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Messaggio pubblicitario. Prodotto di Verti Assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
6: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
7: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il tonno Selex all'olio d'oliva 6 lattine da 70 grammi per tutto luglio a soli 4,29€. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
6: E dai, scudo, ma che ti sei arrabbiato?
8: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
9: Yeah, uno c'è!
10: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
9: Piacere, calciolone!
11: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
12: Let's go! Da MeteoWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, smartphone Xiaomi Redmi Note 15 256 giga, tuo a soli 249 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MeteoWorld.

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. E nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito: se smettessi di fumare, sarei...

0: Sotto la doccia canti così, però.
1: Ma
0: sì,
1: ma anche in spiaggia. Bravo Olli, canto da spiaggia, corale.
0: Depresso fortunato Olli su RTL 102.5. Allora, parlavamo di questa signora di una certa età, 90 anni, che ha deciso finalmente di sposare il suo fidanzato, 95 anni, dopo 64 anni di matrimonio, perché voleva capire esattamente se potesse essere l'uomo della sua vita.
1: Il concetto è giusto, bisogna aspettare, bisogna conoscersi bene. Brava signora.
2: Mi sembrano un po' tanti, stati po tanti, sì, detto così. Mi sembra di capire,
1: concetto.
2: No, mi sembra di capire che i nostri veri normal people abbiano idee completamente diverse, come giusto che sia. Vogliamo sentirli? Dai.
3: Ciao.
2: Dai.
3: Ciao. Sposata da 38, fidanzata da 10, quindi 48 totali. Dovrei sposare mille volte, ok?
1: Mi piace questa voce, richiama, che mi piace molto la tua voce, richiama, dici qualsiasi cosa.
4: Sì, chiamato... però sembrava un po'...
1: Io non ho capito cosa ha detto.
4: Da 48 anni.
2: E chiamava da Parigi, Era l'ispettrice Clouseau. Sentiamo un altro.
5: Sono Barbara da Bologna.
1: Ciao Barbara.
5: Che non si è mai finito di conoscere una persona. Ciao a tutti, siete fantastici.
1: Bene, brava Barbara. Bene, e poi non controllare il telefono, mamma.
2: Pareri discordanti qua tra chi. Sentiamo ancora, dai.
6: Ciao, sono Maura dalla provincia di Novara. 6 mesi di fidanzamento, sì, poi matrimonio. Siamo sposati da 46 anni. Due splendide figlie.
2: Allora,
6: e tre meravigliose nipotine.
2: Ah, però.
6: Ciao a tutti.
1: Telefonata perfetta.
0: Ha funzionato.
1: A Novara fidanzamento breve. A Novara ci vogliono 6 mesi.
2: Sentiamo l'ultimo.
7: 29 vai. Marzo fidanzati, 29 sì. aprile fuitina, 20 sì. maggio sposati. Dopo 54 anni siamo ancora qua a raccontarcela.
2: Ecco.
7: Litighiamo tutti i giorni, però ci vogliamo un sacco di
2: tempo.
7: Ci amiamo.
2: Dai, sentiamo l'ultimo in estremis. Dai, baci. Baci, dai, l'ultimo,
8: allora,
2: vai.
8: Ho conosciuto mio marito al martedì.
1: Sì.
8: Al sabato mi ha chiesto di sposarlo.
1: Sì.
8: E io gli ho detto di sì.
2: Brava,
8: siamo
2: certo.
8: insieme da 23 anni. Sì, abbiamo una figlia splendida di 22.
2: Ah, però.
8: E vogliamo risposarci.
2: Ma pure!
1: Posso dire una cosa?
8: E viva l'amore!
1: Ehi. Posso dire, questi erano due pazzi.
0: Sto pensando che sono in ritardo io allora.
1: Bravissimi, bella questa telefonata.

0: Just follow me. Working Class Hero per i Green Day su RTL 102.5, no problem, viva l'Italia.
1: Ci siamo noi, Charlie Gnocchi ha avanzato una richiesta e un'amica l'ha subito esaudito. Vuoi sentire?
0: Ah, sì.
1: Vuoi sentire,
0: ah,
1: Charlie?
0: Sentiamo,
1: sentiamo.
0: Dai, dai, dai.
2: Allora, riproviamo. Sì. Sono sposata da 38 anni.
0: Sì.
2: Fidanzata Quanti? Con lo stesso uomo per 10 anni.
0: Sì. Sì. Ricordavo.
2: E così, c'ho una moscia come quella che c'ha
0: Charlie
2: Gnocchi.
0: Sì.
2: Per
0: sì.
2: cui contattatemi se volete parlare con me.
0: Ma no, ma
2: sono
0: certo, ti contatto subito.
2: Ho questo problema, sono nata in Svizzera.
0: Ecco.
2: Dunque mi becco
3: bella voce.
2: Ciao.
0: Ecco. Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao.
3: Se per caso avessi anche 100.000 euro da prestarmi, saresti perfetto.
1: Ha detto di chiamarla.
0: Allora,
3: Svizzera mi viene sempre in mente l'Unione delle Banche Svizzere.
1: E infatti questo l'indicazione era quella, ti ha detto chiamami che sono svizzera. Più di così che devi fare?
3: No. Mi serviva anche il termine banca.
0: Ed è anche tanto subliminale il messaggio però, eh.
1: Amici, state con noi, ci sono le ultime notizie.
0: Anche a San Pier di Sonzo, in provincia di Gorizia, mezzogiorno.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: È venerdì 3 luglio, buona giornata da Max Viggiani. Ha suscitato grande commozione la confessione di Clemente Mastella di essere malato di tumore. L'ex ministro ha ricevuto tanta solidarietà. Benedetta Mannucci.
6: Prima l'applauso, poi le persone che hanno voluto stringergli la mano. È stata questa la prima reazione alle parole di Clemente Mastella, sindaco di Benevento, che ieri nel corso della celebrazione della Madonna delle Grazie ha rivelato di essere malato. A stretto giro sono arrivati messaggi dalla politica, tra questi quello del vice premier Tajani, del vice capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Antoniozzi, e del deputato di Fratelli d'Italia, Gianfranco Rotondi. A sapere della sua malattia mi dispiace molto, per questo raccolgo il suo appello e mi unisco alla preghiera per la sua salute, ha scritto su X il capo della Farnesina. In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, Mastella ha raccontato della scoperta della malattia e del percorso che dovrà affrontare, descrivendo però con gratitudine il momento vissuto ieri nella Basilica Beneventana. Per anni sono stato cercato a qualsiasi ora da chi aveva bisogno di aiuto. Stavolta le parti si sono invertite. Non so quante mani hanno cercato le mie e tutti a confortarmi ricordandomi che sono sempre stato un leone, ha raccontato Mastella.
5: La salma del leader supremo iraniano Ali Khamenei è arrivata alla grande moschea di Mosalla a Teheran in vista dei funerali. Valentina Iannicelli.
7: Una risposta devastante se i nemici dell'Iran attaccheranno durante le celebrazioni dei funerali di Ali Khamenei. Questo è il monito di Teheran a Stati Uniti e Israele per la settimana dedicata ai riti e alla sepoltura della guida suprema, uccisa negli attacchi del 28 febbraio, che si concluderà il 9 luglio con la sepoltura a Mashhad. I funerali ufficiali cominceranno domani e 20 delegazioni straniere sono già arrivate nella capitale iraniana per rendere omaggio all'ex guida suprema. Il vicepresidente iraniano Reza Aref, principale organizzatore delle celebrazioni, ha descritto la cerimonia come l'evento più importante di questo secolo, con la maggiore partecipazione dalla rivoluzione del 1979. Le immagini diffuse dai media statali della moschea di Teheran mostrano 5 bare avvolte nella bandiera iraniana. Oltre a quella di Khamenei, anche i feretri del genero, della figlia maggiore, della nuora e della nipotina di 14 mesi, tutti morti nello stesso attacco. In occasione delle celebrazioni sono stati sospesi i negoziati con gli USA per la pace.
5: Siamo al calcio. Massimiliano Allegri è ufficialmente il nuovo allenatore del Napoli. Paolo Pacchioni.
8: Adesso è ufficiale, Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore del Napoli. Nel giro di pochi minuti sono arrivati l'annuncio su X del presidente Aurelio De Laurentiis, poi il comunicato della società partenopea. La notizia circolava da tempo, ma prima di poterla ufficializzare si doveva attendere che Allegri chiudesse anche formalmente il suo rapporto con il Milan. L'allenatore livornese ha firmato un contratto triennale che lo legherà al Napoli fino al giugno 2029. Guadagnerà 4 milioni e mezzo a stagione più bonus in caso di scudetto o qualificazione alla Champions. L'ex allenatore del Napoli Antonio Conte sembra intanto avvicinarsi al ritorno in nazionale.
5: Ora gli ascolti televisivi con Marco Castoro.
9: Anche Gerry Scotti deve arrendersi alla Spagna. 4,4 milioni di media spettatori e 26,7% di share per la ruota della fortuna, contro 4,5 milioni e 28,9% per Spagna-Austria dei mondiali su Rai 1. Su Canale 5 battiti live 2 milioni di media spettatori e 19,1% di share. Nella serata superano il milione di media spettatori, su Rai 3 un posto al sole con 1,1 milioni e 7,2% e sulla 7 in onda con 1 milione e 6,8% di share. Marco Castoro, RTL 102.5.
4: Via Radio.
10: Ben ritrovati da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le notizie di rilievo. C'è coda al traforo del Monte Bianco e occorre un'ora per attraversare il piazzale francese verso

0: Courmayeur. E il traffico è intenso sulla 4 Milano-Brescia, tra Pero e Milano Est verso Brescia, code sulla 1 Milano-Napoli, sui tratti tra Basso Lodigiano e Fidenza verso Bologna, e tra Firenze e Impruneta il bivio con la direttissima verso Bologna e code tra Firenze Sud e Incisa in direzione Roma. E circolazione intensa sulla 13 Bologna-Padova, tra Ferrara Sud e il bivio con la 14 Bologna-Taranto in direzione Bologna, e sulla 14 tra Bologna-Borgo Panigale e Imola verso Ancona, con tempi di 50 minuti. Code per traffico congestionato invece sul tratto tra Cesena e Valle Rubicone verso Ancona. Infine, in prossimità della capitale c'è coda sul tratto urbano della 24 Roma Teramo a partire da Portonaccio verso Roma. Ed è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
1: Grazie, ci risentiamo dopo.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora, perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5, Very Normal People.
3: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
4: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.
5: No problem!
6: Viva l'Italia!
5: Ah, che coristi che c'ho oggi, guarda. Non si sente per niente la mancanza, e non lo dico perché... Anzi, presentazione. Inizia ufficialmente la seconda ora di No Problem, viva l'Italia. Allora, Paolo Cavallone!
7: Caloelli!
5: Charlie Gnocchi!
7: Buongiorno cari amici, buongiorno a tutti. È venerdì e ci siamo fino alle 13, i tre babbioni without blondes, senza la nostra Carolina che salutiamo e che domani tornerà in vostra compagnia mentre io mi assenterò.
5: Niente, sì. Ma hai litigato con Carolina? Perché se ci sei tu non c'è lei,
7: lo so.
5: Che è successo?
7: L'avete
5: che
7: capito?
5: Vabbè,
8: dai, ti divertirai con Piccolino, ragazzi. Grande esodo estivo, primo grande esodo.
7: È tutto
8: almeno
7: sold out.
8: 20 milioni è sold out, perché vanno tutti
5: sold out?
8: Ai sold out, e ci sono 20 milioni di automobilisti in macchina.
7: Quindi le autostrade sono sold out.
8: È tutto sold out.
5: Va bene, dai, ripartiamo.
7: Dai, che c'è la musica. Another 53 54 Ultra.

0: La ragazza dei tuoi sogni, Ligabue su RTL 102.5, No Problem, viva l'Italia, mezzogiorno e 14 minuti di questo venerdì 3 di luglio. A proposito della ragazza dei sogni, guarda Paolo, sì, è incredibile ma vero, una notizia trovata, cercata appositamente da Charlie, e visto che è il più è il meno giovane dei tre, ecco, diciamo così, a lui la possibilità di poter raccontarci di questa notizia incredibile.
1: Se devi dirla giusta è così, diciamo che il primo ad andare in pensione dei tre è Charlie, quindi sì, ecco,
2: non vuol

0: e una sì. sorella, e cioè, vivendo sempre.
1: Non riesce a stare senza donne.
0: Delle colleghe, tante colleghe, non riesco a stare senza donne. E la domanda che faccio anche a voi, che siete comunque colleghi coetanei e anche diciamo dello stesso sesso, ecco, quanto si può vivere senza una donna? Si può vivere senza la donna?
2: Allora, c'è da dire una cosa, che, ecco. Che quello lì dopo 41 anni che ha scoperto che c'erano le donne ha detto: io torno nella giungla. Prima cosa.
0: Paolo, occhio, occhio, perché noi dobbiamo fare un programma corretto.
1: Facciate un attimo dalla giungla.
0: Gli ha dato un mattarello in testa.
3: Scusate, allora, io tornerei indietro. Grazie di tutto. Arrivederci.
0: La domanda è semplice. 378-378-1025.
1: Sì.
0: Quanto si può vivere senza le donne? E ecco. Poi si può vivere senza le donne?
1: Zucchero ha scritto una canzone anche senza una donna.
3: Una
0: sì,
3: però.
0: Ma lui...
3: Una. Meno male che arriva il buon vento a zittirci. Hai notato, Charlie, come il termine ciarlare sia vicino al tuo nome?

0: With Me per Sam Smith su RTL 102.5. Mezzogiorno e 22 minuti, giornate di caldo un po' in tutta Italia. Come hai detto tu, è iniziato l'esodo, il primo esodo estivo del primo weekend di luglio, per cui tanta gente sta raggiungendo le varie località turistiche.
1: È vero, è vero. Allora, autostrade affollate, spiagge che verranno prese d'assalto, molte le regole, ma metti che tu dimentichi il costume.
2: Sì.
1: Dove posso bello, lo vai Paolo, a comprare?
2: Lo so che cosa vuoi dire, Paolo. Siccome ti conosco, vuoi parlare delle spiagge naturiste. Che sono spiagge che tu e Carlo frequentate da tempo, ma non mi avete mai invitato. Intanto, qual è la regola?
3: Fatti
2: della,
3: la domanda,
2: qual è la regola della spiaggia naturista? Qual
1: è? Ma intanto dimenticare il costume a casa.
2: Dimenticarlo e
1: non portarlo. E poi raggiungere questi luoghi dove la gente a contatto con la natura preferisce la bronzatura integrale anziché quella con.
2: Ecco, è la domanda che vi faccio, siccome non ci sono mai stato. Voi siete due grandi esperti.
1: Ma chi?
2: Cosa fa uno nella spiaggia naturista? Quali sono i giochi? Cosa cioè ci si diverte?
0: Ma fai le stesse cose come quando vai in spiaggia col costume, non c'hai il costume, fai il bagno.
2: Perché io a volte provo a nuotare senza costume. Per me è difficile.
1: Lo sappiamo. Non voglio sapere perché, però ad esempio in spiaggia dei nudisti puoi giocare a palla, puoi giocare col frisbee, puoi fare tutto quello che vuoi.
0: Sentite ragazzi, io alle 13 ci voglio arrivare.
2: Cioè, si può giocare anche a racchettoni, assolutamente.
1: A racchettoni? Sì. Pensali che
3: bello. Ma te,
2: Paolo, perché lo dici così? I racchettoni sono ancora di gran moda anche questa.
1: Sì, sì, anche le bocce. Ora le mette lì e tutte robe da spiaggia.
0: Forse ci sentiamo tra poco.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana, 250 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Dobbiamo parlare.
8: Lo sapevo.
7: Di questi continui alti e bassi.
8: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
7: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
9: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
10: Let's go! Da Meteo World arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio. Notebook Samsung Galaxy Book 5 Intel Core Ultra 7 tuo a 999 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. Meteo World.
11: Yuhu! C'è nessuno?
12: Yeah! Uno c'è!
11: Ma ho bevuto! C'è qualcuno!
12: Piacere, Calciolone!
11: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
12: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
13: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
14: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico? Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
15: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
16: Dal 4 luglio arrivano i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.

0: Want to want me, Jason Derulo su RTL 102.5.
1: Mi prendete in giro? No, mi prendete in giro voi due? Perché io sfrutto l'intelligenza artificiale anche per fare la spesa. Adesso ci sono i saldi.
0: Sembra uno scherzo, ma l'hai fatta veramente?
1: Io l'ho fatto veramente. Sono andato a fare la spesa dicendo: ho 50 euro, mi consigli la spesa settimanale?
0: E che consigli ti ha dato?
2: Cosa ti ha detto?
1: E invece che il prosciutto crudo prendi la mortadella.
0: Ho capito.
1: E invece che il parmigiano reggiano e il grana padano prendi delle.
0: Ma è intelligente, questa AI.
2: È facile così.
1: È facile. Ecco, infatti, devo dire che l'intelligenza artificiale va utilizzata bene. Però per i saldi, fidatevi, andate nei negozi da Saldau. A Rio de Janeiro ci sono i saldau. Fidatevi e andate dai negozi che conoscete e comprate le cose che già sapete che sono scontate.
0: Senza parlarne all'intelligenza artificiale.
2: Assolutamente. Insomma. C'è
1: secondo
2: gente.
1: Secondo me vi dovete anche fidare dei negozianti, perché RTL 102.5 è la radio anche dei commercianti.
2: Ebbene, questi li salutiamo perché poi sappiatelo, quando entrate in un negozio e se di sfotto trovate di sottofondo RTL 102.5, sappiate che quel negozio ha i prodotti migliori di tutti gli altri.
0: Questo assolutamente.
2: Questo è scritto.
1: È così, di default.
2: Allora, e detto questo, visto che parliamo di intelligenza artificiale, c'è un altro fenomeno strano e insolito nel nostro mondo.
1: Qual è?
2: Persone che decidono di andare dal chirurgo estetico con la faccia fatta dall'intelligenza artificiale. Cioè, uno si fa la foto.
0: Mi voglio così.
2: Si modifica completamente e poi va dal chirurgo e gli fa: oh, è bello, sei capace a farmi così?
0: Sei una stampante, capito?
1: Che però c'è un fondo di verità, non è sbagliato. Una volta andavi con la foto di Valeria Marini e dicevi: io voglio essere Valeria Marini. Adesso vai con la foto tua, almeno.
0: Charlie Gnocchi nuovo.
1: Io voglio essere Brad Pitt. Non puoi essere Brad Pitt, mettimi un po' posto a me.
2: Io mi metto anche nei panni di questi chirurghi che devono fare il loro mestiere, si trova davanti uno e gli fa vedere come vorrebbe che diventasse. Vabbè, il mondo cambia, viva la I e viva la grande musica, quella di RTL 102.5. Siamo pronti? C'è un new hit.

0: Irrecuperabile insieme a Ermal Meta, Trigno, novità su RTL 102.5.
1: Come De Bruyne, Trigna, Trigna.
0: De Bruyne.
2: De Bruyne ha vinto, ragazzi. Oh, ragazzi, il Belgio in finale.
1: Posso fare i complimenti alla nostra squadra, a noi dire mondiali, perché sono persone veramente competenti e divertenti. Io non mi è capitato in più di un'occasione di poterli ascoltare. Vi faccio i complimenti perché come seguiamo le partite noi su RTL 102.5 non lo fa nessuno.
2: Hai fatto bene, Paolo, perché sono veramente simpatici. Ed è un altro modo di seguire il mondiale, posso dire? E diamo 3-4 punti a quelli della televisione
3: agli
2: nazionale.
3: Altri,
2: me lo fai dire? Diamo 3-4 punti.
0: Ma fai anche una decina di punti.
2: Fai anche una decina di punti a quelli della televisione nazionale. Sì. Diciamolo.
0: Lasciamoci andare ogni tanto.
1: Va bene, ringraziamo un amico che dice: grazie Paolo. Da quando adesso che hai raccontato la cosa che si può andare dal chirurgo con l'intelligenza artificiale la faccia modificata, lo farò sicuramente. Ma non era, non era un consiglio quello lì di andare dal chirurgo con. È una tendenza. È bene che si smetta di andare dal chirurgo con la faccia fatta dall'AI per farsi modificare, no?
0: E ci si affidi al chirurgo per la sua esperienza, ovviamente.
2: Vabbè, però ragazzi, guardatevi in faccia. Guardatemi in faccia.
1: Sì, che per radio vieni benissimo. Sì.
2: Dimmi. Guardatevi
0: io
2: in faccia.
0: Ti guardo in faccia.
2: Se io potessi migliorarmi con l'aiuto della tecnologia, cioè quindi ringiovanirmi un po', essere un po' più fresco,
0: ti devi abbonare all'intelligenza artificiale.
2: No, voglio dire, secondo me, io se il pagamento non fosse eccessivo, io ricorrerei a queste cure. Io lo farei.
0: Cominciando a ritoccare che cosa?
1: Vabbè, allora così non finiamo più, ragazzi. Qui ci vuole soltanto un mutuo per capire da che parte iniziare. Allora, poi da lì in poi ragioniamo. A fra poco.
4: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Smart TV LG 55 pollici con tecnologia QNED a 399 euro. 815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
5: Scarta la musica con Cornetto Algida. Scansiona il QR code sulle confezioni Cornetto e prova a vincere un'estate di musica. In palio il concerto privato di Samurai J. Biglietti per Power Hits Estate 2026 di RTL 102.5 a Verona e tantissimi abbonamenti Spotify Premium. Concorso valido fino al 12 luglio. Regolamento su cornettomusic.it.
6: Vieni da MD per una qualità top.
7: Senza spendere una fortuna, Antonella.
8: Da MD fino al 12 luglio, con un'estate di convenienza, trovi tante offerte imperdibili sui nostri prodotti top. Ad esempio il gelato Lettere dall'Italia da 350 grammi, in gusti assortiti, a soli 2,49 euro. E provo la buona spesa, bianca e affumicata, 100% latte italiano, a soli 4,59 euro. Quest'estate rinfrescati con i prezzi MD.
7: Ti aspettiamo!
6: MD, buona spesa Italia.
9: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24. Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Messaggio pubblicitario. Prodotto diverti assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
10: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
11: Fai leva sui miei desideri, eh?
10: Veramente faccio leva sull'IVA.
11: Leva sull'IVA?
10: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
11: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
10: Ce li leva?
11: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
10: Leva l'IVA.
11: E i pensieri.
10: Solo a luglio, solo da
12: Iperceramica.
13: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. Notebook Acer con AMD Ryzen 7 a tasso zero in 10 rate da 59,90 euro.
14: Expert, gli esperti sempre con voi.
13: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.
15: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.

0: Sugar e Maroon 5 su RTL 102.5. Ma a proposito di mondiali, di noi dire mondiali, sì, il programma di RTL 102.5, insomma, stiamo entrando nel vivo di questi mondiali. Ormai
1: ci stanno
0: siamo
1: appassionando,
0: quasi arrivati,
1: sì,
0: al tabellone completo. Beh, degli ottavi di finale, e ci stiamo divertendo con alcuni giocatori che finalmente riescono a farci divertire, non corrono e basta.
1: A, ecco, chi piace il calcio e a chi non piace il calcio, dobbiamo dire una cosa, che i campioni fanno la differenza. Vedi Messi, vedi Ronaldo.
0: È portoghese,
1: e poi Lamine Yamal.
2: Yamal. Sai che ti vorrei come commentatore io alle partite.
1: Ah, comunque vado meglio di Stramaccioni, te lo dico.
2: Bravo, con uno dietro che ti corregge ogni 3x2, no?
0: Parliamo di un altro grande, Olise.
1: Olise mi piace, Olise mi piace. Stanno giocando veramente bene e fanno la differenza, diciamo, spettacolare nel calcio, senza i campioni.
0: C'è quello comunque, no?
1: Vabbè, però ci sono delle squadre che sono un po' noiose, io sono sincero, sono un po' noiose.
0: Mi piace questa chiacchiera da bar, però, a
1: Paolo,
0: proposito del calcio, vuoi aggiungere qualcosa, Paolo?
1: No, no, tu lo sai, allora, che Allegri è stato preso,
2: sì,
1: da...
2: non andare random,
0: esatto,
2: così. Charlie,
0: così.
2: Allora, il termine ciarlare si avvicina già al tuo nome, però tieni fede ogni tanto.
1: Ti dico perché parlo di Allegri, perché uno dei commentatori che è stato scelto dalla Rai, sì, è Paolo Roberto Falcao.
0: Falcao.
2: E cosa c'entra con Allegri?
1: E sai di dov'è Paolo Roberto va?
0: Porto Alegre.
1: Di Porto Alegre.
2: E quindi Massimiliano Allegri, che ha il nome vicino a Porto Alegre, secondo te si è vincolato. No. Ci abbiamo Fulminacci? Sì, grazie, grazie. Maledetto me.
0: Abbiamo ancora 30 secondi, ma per fortuna è partito Fulminacci.
1: Sold out.

0: me.
1: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
2: La più bella musica di sempre.
1: Interagisce con te.
2: La più bella di sempre.
1: E adesso ti sblocca un ricordo.
3: E?
4: Aspetta.
3: E?
4: Dai.
3: E adesso non ci sono. Magari domani.
4: Ma domani torna Carolina.
3: Sì, che c'è domani. Domani è la grandissima. Oh, siamo al termine delle nostre due ore. Ci fa piacere che molti ascoltatori hanno apprezzato quanto abbiamo fatto fino ad oggi, ma non adesso male. Chiudiamo in bellezza con questa canzone. Vi dico il titolo: Com'è profondo il mare?
5: La più bella di Lucio.

0: Bella.
1: Chi soprattutto perché non c'entra nulla con la canzone.
2: Che fischiava.
3: No, io quando sento fischiare parto per la tangente.
1: Non è proprio in linea con la canzone.
0: Ma poi chiamo per uccelli.
1: Va bene. Come profondo il mare, grande classico della musica italiana e del nostro indimenticabile Lucio Dalla, protagonista di questo Millennium Hit su RTL 102.5. Che siamo arrivati praticamente alla fine.
2: Carlo, non vorrei approfittare della tua conoscenza della lingua portoghese, ma ti voglio dire che comunque il Brasile è in tutti noi. Tutti noi siamo brasiliani. Anche perché noi dire mondiale sta avendo un grande successo.
1: Bene,
2: allora, quindi se siete d'accordo cambierei i nostri nomi italiani, nomi portoghesi, brasiliani.
1: Ah, dici, bella questa idea.
2: Ti piace?
3: Un'ideona.
0: Per esempio, cavallone diventa cavallone.
3: Ecco, posso andare via prima?
2: Io lo chiamerei Cavalao.
3: Cavallengi.
2: No, poi abbiamo Ricchiaristacco.
0: Paolo non ha avuto una brutta idea, andare via per un primo.
2: Allora, comunque posso salutare il mio caro grande campione che saluto, che è Ronaldinho.
1: Va bene, benissimo. Salutiamo ufficialmente tutti, Paolo.
3: Fabio Romangi ha curato la parte tecnica. Ricchiaristacco
0: e allora grazie a Paolo Cavalao e a Charlie Gnocchio
2: e a Carlo Elao.
3: Arriva Miseria Nobilitation. Ciao.
1: 102.5 Time. Anche a Castelnuovo Bariano, in provincia di Rovigo, le 13.
4: RTL 102.5 giornale orario.
5: Buona giornata da Ivana Faccioli. È stata identificata la donna ucraina che sarebbe responsabile dell'attentato di Monte Carlo, in cui sono rimasti gravemente feriti un oligarca ucraino, la moglie e il figlio. La donna potrebbe essere in Italia. Valentina Iannicelli.
6: Una spy story cui sviluppi possono sorprendere. È una donna capace di travestirsi e di confondersi per la fuga, quella che lunedì scorso ha piazzato una bomba davanti al palazzo Monegasco, ferendo l'oligarca ucraino, il figlio in modo serio e ponendo in fin di vita la compagna, madre dell'adolescente, alla quale sono state amputate le gambe. La sospettata si chiama Anastasia Berezovska, di origine ucraina, 39 anni, con un serpente tatuato sul braccio, residente in Germania. Non avrebbe agito da sola. Questo l'identikit emesso dalle autorità del Principato, secondo le quali, dopo aver piazzato l'esplosivo, sarebbe scappata a piedi, attraversato il confine con la Francia, avrebbe preso una macchina e fuggita verso l'Italia, passando per Ventimiglia, il giorno stesso dell'attentato. L'auto è risultata a noleggio e con targa tedesca. Nelle ore successive avrebbe raggiunto la Svizzera. La procura del Principato di Monaco ha emesso un mandato d'arresto internazionale, notificato nella serata di ieri all'Interpol, un romanzo che tiene incollati.
5: Ora a Milano, dove un gruppo di giovani è entrato di notte in una piscina pubblica, un 28enne è morto annegato. Max Vigiani.
7: Sono stati indagati per omissione di soccorso un brasiliano, un mauritano, una ragazza colombiana, che erano con il 28enne peruviano Arigusto Encarnación Alfredo, annegato la scorsa notte nella piscina pubblica Romano a Milano. I tre hanno notato l'amico andare verso la parte più profonda della piscina e non riemergere, ma non l'hanno soccorso, anzi si sono allontanati. Successivamente è stato il mauritano a dare l'allarme ad un passante che ha chiamato i soccorsi. Secondo i primi riscontri, i quattro avevano prima assunto alcol e poi erano entrati nella piscina comunale, a quello ora ovviamente chiusa al pubblico. A te.
5: La borsa in questo momento FTSE MIB più 0,46%. Siamo allo sport, subito il tennis prima dei mondiali. Oggi a Wimbledon tornerà in campo Sinner, ma sentiamo tutte le ultime notizie con Enzo Tamborra. Buongiorno.
8: Buona giornata Ivana, Sinner torna in campo per guadagnarsi l'accesso agli ottavi di finale. Il suo avversario è lo statunitense Bronski, numero 81 del mondo, giocatore estroso e atipico che a Wimbledon ha superato i primi due turni senza perdere un set, quindi un avversario da prendere con le pinze. Il match dovrebbe iniziare intorno alle 15:30, oggi impegnate anche nel doppio femminile, ma parliamo di primo turno, Paolini e Errani contro Kozyreva e Simanovic. Ricordiamo che però c'è tanta Italia in questo terzo turno, domani scenderanno in campo per guadagnarsi l'accesso agli ottavi di finale Berrettini opposto al bulgaro Dimitrov, Cobolli che se la vedrà con russo Kachanov, Sonego contro lo statunitense Fritz, mentre nel tabellone femminile la Paolini se la vedrà con la greca Saccari. È tutto per il momento, linea allo studio.
5: Grazie, ora al nostro speciale mondiale.
4: Speciale mondiale.
5: In primo piano i verdetti delle scorse ore con le vittorie di Spagna, Portogallo e Svizzera. Paolo Pacchioni.
9: Portogallo e Spagna si sfideranno agli ottavi di finale. Croazia e Austria tornano a casa. Cristiano Ronaldo ha vinto la sfida con Modric, suo il rigore del momentaneo 1-1 dopo il vantaggio croato di Perisic. In pieno recupero il 2-1 portoghese con il neo milanista Gonzalo Ramos su cross del quasi ex milanista Leao, all'ultimo secondo annullato il 2-2 croato con Gvardiol. Meno difficile il successo della Spagna, 3-0 a un'Austria rinunciataria. In attesa che si sblocchi Yamal, è stato protagonista l'antidivo Oyarzabal, autore di una doppietta. Senza patemi anche il successo della Svizzera, 2-0 all'Algeria.
5: Oggi ci saranno gli ultimi sedicesimi di finale di questo mondiale. Tommaso Angelini.
10: Alle 20 si comincia con Australia e Egitto, i faraoni ancora imbattuti e trascinati da Momo Salah partono leggermente favoriti, ma i Socceros vogliono centrare la qualificazione agli ottavi. A mezzanotte i riflettori puntati su Argentina Capoverde, i campioni del mondo con Messi vogliono continuare la corsa, mentre la grande sorpresa del torneo sogna un'altra impresa dopo aver superato il girone da imbattuta. Alle 3.30 chiude il programma Colombia-Ghana, i sudamericani partono favoriti grazie alla qualità della rosa, ma le Black Stars proveranno a ribaltare il pronostico. Australia e Egitto e Argentina Capoverde le seguiremo. Vuole il nostro show, noi dire mondiali.
5: Grazie Tommaso, noi vi faremo vivere quest'ultima fase dei mondiali molto molto da vicino con i nostri speciali. Ora invece ascoltiamo le notizie in inglese con Jennifer Pressman. Sentiamo.
11: Good afternoon, here's the latest world news in English. Iran has begun several days of public mourning and funeral processions for its former supreme leader Ayatollah Ali Khamenei, more than 4 months after he was killed. His body will lie in state in Tehran from Friday ahead of burial in his hometown next Thursday. Less than a week away from a summit in Ankara, Donald Trump said it is ridiculous for the U.S. to continue its what he called one-sided relationship with NATO. A heat wave in the U.S. is threatening America's 250th anniversary events, with World Cup matches also being affected. Temperatures are expected to reach 115 degrees Fahrenheit, 45 Celsius, in the U.S. capital of Washington and along the entire East Coast. That's all for Today News in English. We'll be back again on Monday at 1.
4: Previsioni del tempo.
12: Una buona giornata da Daniele Berlusconi. Nelle prossime ore ancora un po' di instabilità al sud, qualche acquazzone temporale tra Sardegna orientale, Sicilia, Campania e Calabria. Qualche fenomeno di sconfinamento anche sul basso Lazio, meglio sul resto d'Italia con prevalenza di sole e un clima gradevole, caldo estivo ma senza eccessi, con anche un po' di vento da nord che soffierà poi nel weekend soprattutto sul versante adriatico. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Via Radio.
13: Una buona giornata da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Il traffico è intenso sulla nostra rete. Iniziamo con la 1 Milano-Napoli per un incidente che vede coinvolta un'auto. È chiuso il tratto tra Guidonia-Montecelio e il bivio con la diramazione di Roma Nord in direzione Firenze. E all'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con un chilometro di coda. E al traforo del Monte Bianco occorre un'ora per attraversare il piazzale francese verso Courmayeur. Mentre il traffico è intenso sulla 4 Milano-Brescia tra Pero e Milano Est verso Brescia, code sulla 1 Milano-Napoli sui tratti tra Basso Lodigiano e Fidenza verso Bologna, tra il bivio con la 11 Firenze-Pisa Nord e la direttissima verso Bologna, e code tra Firenze Sud e Incisa in direzione Roma, e sulla 14 Bologna-Taranto tra Bologna-Borgo Panigale e Imola verso Ancona con tempi di 50 minuti. Ed è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
5: Prima di chiudere, la notizia di una tragedia che arriva proprio ora, è accaduta all'ospedale Versilia di Lido di Camaiore in provincia di Lucca. Un uomo di 80 anni è entrato in ospedale, ha ucciso accoltellandola l'ex moglie di 67 anni che era ricoverata in gravi condizioni, e poi si è tolto la vita buttandosi da una finestra del terzo piano dell'ospedale. A più tardi.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
14: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Knight, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
4: Con Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Mamma mia, mamma mia, mamma mia.
15: Miseria e nobiltà.
3: Mi piace Tom. Mi piace tutto Tom. Sembra incredibile, ma siamo già.
1: It's Friday, è venerdì, le 13:09, il 3 di luglio. Miseria e nobiltà su RTL 102.5.
3: Sì.
1: Oggi panna e cioccolato.
3: Oggi panna,
1: galè.
15: No, panna e seppia.
3: E seppia, è nero. Non è marrone, è nero.
1: Neri, è un sì, nero.
15: Vabbè,
1: è bianco e nero, dico.
3: Lasciamogli di quello.
1: Panna e cioccolato.
15: Ma quale cioccolato? Cioccolato fondente 100%.
1: Fondente, su via, faccia il saluto nobile.
3: No, ma vuole
1: dai.
3: Anche avere ragione quando dice gli strafalcioni.
1: Sì.
3: Buongiorno, un saluto da Bless Oblige. Sì, certo.
1: Princess of China, Virginia Chang, buongiorno.
15: E lo zappone, ci
1: andiamo
15: tutti.
1: Dai.

0: Cominciamo da Sia, la sua The Greatest, Misera Nobiltà, in questo venerdì 3 luglio, su RTL 102.5, le 13.16, Conte Galè, la signorina si impone WhatsAppone. Ma noi vi portiamo sempre in giro per il mondo.
1: In giro per il mondo.
0: Oggi andiamo in Cina, a casa della Princess of China, Virginia.
1: Ecco, le sue origini.
2: No,
1: sono
2: ma cose bizzarre. Che cose strane avete trovato.
1: Però ne inventate di ogni anche ma voi, cinesi o di origini italiane.
0: Perché Conte, lo dica.
1: Gli umanoidi cinesi promettono amore eterno a single e anziani. Ma perché siamo presi di mira con i single?
2: Allora, costano circa 15.500 euro.
0: Esatto.
1: Sì,
2: tu ne puoi.
1: Yen.
2: Esatto. Mm. Ne puoi comprare uno, ti arriva a casa e ti ripete costantemente quanto lui ti ami.
0: Ti amo.
2: Sa dire solo quella frase che hai impostata, ma tu hai speso ben 20.000 euro.
0: No.
2: Quindi a questo punto ti conviene, fatti un audio da solo, registrati la voce.
0: No, allora, noi scherziamo, però è una cosa seria. Con tanto di spot pubblicitario in reti nazionali cinesi, dove si vedono questi umanoidi con le sembianze di esseri umani di tutti i tipi e insomma forme, no? Giovani, meno giovani, corto, taglio lungo.
1: No, dice che sono anche belli.
0: Esatto.
1: Eteri.
2: Vengono venduti soprattutto ai single e agli anziani.
1: Esatto. Sì. Vedete, belli, eteri, affettuosi, accondiscendenti e costano appunto circa 20.000 euro.
0: Sì, perché si vuole contrastare da quelle parti il concetto della solitudine. E qua mi fermo un attimo e farei ragionare anche i nostri veri nomi.
1: Si può stare benissimo anche da soli.
0: Anche perché la solitudine ha un valore, intesa come senza partner. Cioè, è lì che forse si capisce bene dentro di sé chi si è, no?
1: Ma poi può essere sempre un amico o un'amica che ti manda un video o qualcosa di carino, anche un video intimo. C'è bisogno di un
2: buon video
0: intimo. Lei è espertissima.
2: Ma lei l'invia, come
1: insegnare tu?
0: No, non ho parole.

0: proposito, Lonely Dancers, Conan Gray su RTL 102.5, arrivano già un po' di messaggi diversi. Per esempio, Simone e Angelo da Ostia Lido. Bella parentesi, dicono loro. Delegare a un automa la nostra compagnia, la nostra relazione, in definitiva la nostra autostima, è solo un palliativo, un'illusione, eppure costosa.
1: Tra l'altro.
0: Non sarebbe meglio creare maggiori opportunità di svago e conoscenze, proporre attività di gruppo, socializzazione, o prendersi cura di un animale che magari non ti dice ti amo, ma te lo dimostra in mille modi?
2: Ma scusi, non è quello che vi ho detto io in poche parole prima, anche quando ho detto ci può essere sempre un amico che è anche a distanza, che è molto, ora che ci sono i social e tutti questi mezzi, che ti può star vicino, che ti può dar delle cose,
0: molto
2: altro che il robot, capito?
1: Allora, non lo capisco comunque questa cosa dei robot, però dicevo, ovviamente quando arrivi magari ad una certa età, sei sola, non hai avuto figli, non hai nessuno che ti può stare vicino, capisco che magari cerchi un supporto esterno, però arrivare a parlare di robot mi sembra eccessivo.
0: Che poi copra il concetto di solitudine dicendoti ti amo, che è un fake,
1: capito?
0: Perché non ti ama,
2: ma
0: è un
2: io
0: robot.
2: In questa situazione ci sono dentro già
0: fino
2: allora.
0: Al collo.
1: Ma se tu hai
2: però
1: me piccolo.
2: Mille cose non...
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo. Previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
5: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere?

0: valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale, condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
1: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
2: Ma la cultura assicurativa?
1: Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
3: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
4: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango?
5: Ah già, solo fango.
4: Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
6: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
7: Dal 4 luglio arrivano i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
8: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
10: Fai leva sui miei desideri, eh?
9: Veramente faccio leva sull'IVA.
10: Leva sull'IVA?
9: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
10: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
9: Ce li leva?
10: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
9: Leva l'IVA.
10: E i pensieri.
9: Solo a luglio, solo da
11: Iperceramica.
12: Caldo, eh? Vieni da Expert. Siamo freschi e gasati. Scegli il tuo nuovo frigorifero. In abbinata il gasatore d'acqua Smeg. E paghi a tasso zero.
13: Expert, gli esperti sempre con voi.
12: Condizioni finanziarie in negozio. Abbinata valida dal 2 al 15 luglio su una selezione di frigoriferi.

0: The Weeknd, Daft Punk su RTL 102.5 e Philip Coming, le 13.35. Sì, siamo andati in Cina dove c'è questo spot in tante televisioni che racconta della possibilità di avere un umanoide, un robot con sembianze umane, bello, esteticamente bello, che dice continuamente ti amo, ti abbraccio, ti proteggo, e questo per contrastare la solitudine, specialmente dei singoli e degli anziani.
1: Ma Paolo dalla palestra ci chiede, racconta, ma la bambola gonfiabile versione umanoide quando la inventano? Questa
2: l'hanno già inventata.
1: È questa in pratica.
0: Beh, allora, penso,
2: ma anche
0: la bambola c'è già. È un'altra cosa.
1: Sì.
0: Ho visto dei reel anche lì. Io lo dico, sono molto preoccupato di questa cosa.
2: Sì, hanno fatto proprio un'inchiesta a riguardo, in cui praticamente andavano a vedere questa azienda in cui le producono, e la roba assurda è che tu puoi inviare la foto di chiunque e loro ti replicano questa persona.
1: Oh signore, te la rifanno uguale.
2: Sì, no, è spaventosa,
1: cioè,
2: questa cosa.
1: Potrebbero rifare uguale anche un bambolotto come me, con le gambette anche da cavalleria.
2: Possono fare chiunque. Io lo trovo molto preoccupante e inquietante anche.
1: Ma potrebbero inserire anche il verso che faccio io quando.
2: Anche il basco possono inserire.
1: Quando mi
0: si scrocchia il ginocchio.
1: Mi scrocchia il ginocchio, ma
0: finge un orgasmo.
1: No, nel senso che è un lamento di rassegnazione.
0: Conte, vede, lei che non si è mai sposato, grazie a queste nuove bambole, potrebbe farlo, perché le sceglie come vuole lei.
1: Non ne ho bisogno, perché ho detto, ho tante persone che mi offrono.
2: Cosa ti offrono?
1: La
2: cosa
1: loro compagnia, il loro affetto, la loro presenza.
0: Il caffè.
1: Il caffè all'occorrenza, non c'è bisogno dell'umanoide.
0: Comunque, visto
1: alcuni che sembrano un po' degli umanoidi.
0: Sembrano.
1: Dei miei.
0: Visto che stanno arrivando tanti vocali, noi vorremmo entrare un po' nella vostra vita di tutti i giorni per rendere leggera questa notizia.
1: Sì.
0: Cioè, qualora avessimo bisogno veramente di una mano, di un robot, anche perché si presume che entro il 2050 quasi tutti in casa lo avranno.
1: Ma più che per la sfera affettiva, per fare cosa?
0: Per fare cosa?
2: La polvere, quella che c'è già.
0: Ecco, vedete.
1: Esatto.
0: Dai, novità.

0: boccalone, dai.
1: Diamoci subito.
2: Scusate se mi intrometto.
1: Oh, bellino.
2: Ma che robot? Il robot quando gli ha finito la batteria, arrivederci e grazie. Per tirarsi su di morale ci vuole gli abbracci, l'abbracci amore, di un amico, l'abbracci di un'amica, di un fratello, di una mamma, di un babbo, l'abbracci con la compagna. Queste sono energie pure. Il robot gli è freddo. Finisce le pile, arrivederci e grazie. Ciao cari.
3: Poi devi attaccarlo alla spina per ricaricarlo.
1: Il robot gli è freddo, capito? Sì. Gli è freddo.
0: Maria Rosa dice: io ho delle bambole reborn perché mi piacciono e sono usate anche per scopi terapeutici, ma preferisco giustamente le persone, dice lei, che è robot.
3: Ah, che sono quelle super realistiche, mi pare.
0: Sì, sono super realistiche, esatto. Però veramente quello che dicevo prima, siccome la tecnologia sta facendo dei passi infiniti, si presume appunto che entro questa data del 2050 si possa avere accessibilità anche economica di avere un robot in casa, così come un amico.
1: Con le fattezze che vogliamo.
4: Acquista Coca-Cola senza caffeina o Fanta Minichen e vinci Gardaland. Operazione valida fino al 1 novembre 2026. Regolamento completo su coca-colahellenic.it.
5: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
6: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
7: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
6: Oh, Contacta, adoro!
7: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
8: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
9: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
10: Mitsubishi Electrica, il piacere del clima ideale.
11: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
10: Mitsubishi Electrica, il piacere del clima ideale.
12: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. Rasoio Philips One Blade, che rade, regola e rifinisce, tuo a soli 54,90€.
13: Expert, gli esperti sempre con voi.
12: Offerte valide dal 2 al 15 luglio.
14: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
15: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
16: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
17: Scialla, c'è Skoda!
16: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
17: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
16: Ah, e allora scialla! Scialla,
18: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
16: Noi 1000!
18: A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
19: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
20: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
21: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Lavapavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189€. 675 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo.

0: Shape of You.
1: Shape of You Ed Sheeran su RTL 102.5 nel nostro venerdì Misera Nobiltà alle 13.51. Tanti vocali ci parlano dell'avere un robot in casa, chi certo. è d'accordo, chi è contrario, ma qualcuno dice: ma altro che farmi dire ti amo dal robot, lo schiavizzo.
2: Certo, ad ecco. esempio,
1: nel senso
2: per
1: che
2: cosa
1: lo uso per comodità, cioè per farmi lavare i piatti.
3: Dice però un robot
2: casa.
3: Con incorporato un assistente vocale tipo Alexa non sarebbe male, l'hanno fatto,
1: ma
3: questo.
1: Ci sono già
2: allora
1: sono
2: questi
1: già,
2: secondo me ci sono. Sì, ci, sì, sono.
1: Sì, ci sono già.
2: Però magari, che ne so, qualcuno che è amante dei grattini, un robot che fa i grattini sempre.
1: Penso che ci sia già, eccolo qua, il Conte Galera. Si vorrebbe
2: il
1: fare
2: Conte
1: dei grattini.
2: Secondo me non fa i grattini.
3: Io facevo i grattini. Vede che non
1: vede.
3: Sa tutto.
2: A chi?
3: A chi mi richiedeva e a chi so io.
2: Ma pagamento?
3: Mi pare a me.
1: Pagamento,
3: ma che pagamento? In amicizia, sciocca.
1: Conte, ma lei l'ha messo anche nel curriculum, però lo dica, eh?
3: Dei grattini?
1: L'ha fatto,
3: no,
1: sì.
3: Non l'ho messo, ma le ho fatte. Comunque.
1: Angelone, sentiamo? Dai,
4: io un robot lo voglio in casa, però altro che dirmi ti amo, lo schiavizzo, deve preparare da mangiare, pulire casa. Deve lavare, tutto, deve lavorare
3: tutto,
4: in silenzio, ti metti di tocco con la batteria.
3: Ma che carattere!
2: Di
3: ma
2: continuo poi, non stop.
1: Sì, vuole una mano, giustamente, no?
2: No, soprattutto questo... se lo paghi 20.000 euro, perché
1: esatto,
2: poi non è neanche
1: esatto,
2: così economico.
1: Sì, sì, sì. Che cosa fareste fare al vostro robot personale? Pensate veramente alle difficoltà che avete anche, non so, nel gestire ancora le carte, le vecchie cartacce, nel sistemare tutti gli scatoloni.
2: Io farei un doppio me che gestisca tipo la contabilità.
1: Ah, doppio lei?

0: Sono già solo, lo dicono i Modama, con questa nuova tecnologia non lo saranno più.
1: Capito? Sono bambole di tutti i tempi e robot di tutti i generi.
0: È volata la prima ora di Miseria e Nobiltà su RTL 102.5, ma tra poco vi chiederemo ancora che rapporto avreste con un ipotetico futuro robot.
2: Ci scrive Silvia, la quale probabilmente non ha un bel rapporto con i vicini, perché dice: vorrei che il mio robot riempisse i miei vicini di calci nel fondoschiena, sono insopportabili. Ciao da Silvia.
0: Dai, Silvietta.
2: Ma dai, Silvia.
0: Vai a offrire un caffettino, dai.
3: Meet me.
4: Water Music Festival 2026. RTL 102.5 ti invita ai concerti dei Negrita e di John Tile, che si terranno a luglio e ad agosto sul lago di Valbiolo, nel comprensorio Ponte di Legno Tonale. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
3: Anche a Montecreto, in provincia di Modena, sono le 14.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buon pomeriggio da Valentina Iannicelli. In primo piano la cronaca, andiamo al Lido di Camaiore. Un uomo ha ucciso la sua ex

0: e poi si è suicidato. Sentiamo tutti i dettagli con Mario Vai.
1: Doveva essere una visita come tante altre, si è trasformata in una tragedia. All'ospedale Versilia di Lido di Camaiore, un uomo di 80 anni intorno a mezzogiorno ha raggiunto il reparto di riabilitazione, dove era ricoverata da 3 settimane la ex moglie di 67 anni, gravemente malata, e l'ha uccisa con una o più coltellate. Pochi istanti dopo l'anziano si è suicidato lanciandosi da una finestra. Il personale del 118 è intervenuto cercando di rianimare entrambi, ma non ha potuto che constatare l'avvenuto decesso sia della donna che dell'ex marito. Secondo le prime informazioni, l'uomo si recava con regolarità a trovare la ex moglie durante il ricovero. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia, che stanno ricostruendo l'esatta dinamica dei fatti, cercando di chiarire il contesto in cui si è consumata la tragedia.
0: Grazie. Ora le celebrazioni in Iran dei funerali dell'Ayatollah Khamenei. Sentiamo Benedetta Mannucci.
2: Cominceranno domani presso la grande moschea di Teheran i funerali pubblici di Ali Khamenei, la guida suprema dell'Iran, ucciso negli attacchi del 28 febbraio condotti da Israele e Stati Uniti. La bara di Khamenei è stata già trasportata a mano all'interno della moschea insieme a quelle dei 4 familiari rimasti uccisi 5 mesi fa. Davanti ai feretri si è svolta una lunga processione con diverse delegazioni straniere che stanno rendendo omaggio alla salma dell'ex leader supremo. Presente anche il capo di Pasdaran nella prima apparizione pubblica dall'inizio della guerra a febbraio. I funerali in programma domani dureranno tutto il giorno. Al termine, la salma sarà trasportata in diverse città, sia in Iran sia in Iraq. Le cerimonie cortei funebri si svolgeranno su più giorni, dal 4 al 9 luglio, per concludersi con la tumulazione a Mashhad, città natale di Ali Khamenei. In occasione delle cerimonie funebri sono stati sospesi i colloqui indiretti tra Iran e Stati Uniti, mentre i Pasdaran promettono una risposta devastante ad eventuali attacchi nemici.
0: Andiamo in Ucraina, dove un attacco di Kiev su un mercato di Tokmak, una città sotto il controllo russo nella regione di Saporigia, ha causato 5 morti e 18 feriti. Il raid arriva dopo l'offensiva di Mosca questa mattina a Sumi, che ha ucciso una bambina, e quella di ieri sulla capitale ucraina, che ha provocato almeno 30 morti. Ora lo sport, il tennis in primo piano Wimbledon. Ascoltiamo tutti gli aggiornamenti con Enzo Tamborra. A te.
3: Sì, buon pomeriggio. Bisogna aspettare un po' prima di vedere scendere in campo Jannik Sinner, che per il terzo turno del tabellone del singolare maschile affronterà lo statunitense Bronski, numero 81 del mondo. Si gioca per l'accesso agli ottavi di finale, un solo precedente 3-2 vinto da Sinner a Washington nel 2021. Il match inizierà subito dopo la fine di quello del tabellone femminile tra la Kazakina e l'Osaka, che sta per iniziare. Oggi sono impegnate anche Paulini e Rani nel primo turno del torneo di doppio. Le azzurre se la vedranno contro Koziakieva e Simanovic. Ricordiamo domani, sempre per l'accesso agli ottavi di finale, Berrettini contro Dimitrov, Cobolli Kachanov, Sonego Fritz tra le donne, Paulini contro la Saccari. È tutto per il momento nello studio.
4: Via Radio.
5: Buona giornata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Sulla 1 Milano-Napoli, tra l'allacciamento con la 24 Roma-Teramo e la diramazione Roma-Nord verso Firenze, 1 chilometro di coda per lo sbandamento di un'auto, il traffico scorre su una sola corsia. Sempre sulla 1 tra Calenzano e Incisa verso Roma, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 30 minuti. Sulla 7 Serra Valle-Genova tra Ronco Scrivia e Busalla verso Genova, 1 chilometro di coda per lavori in galleria con il traffico che scorre su una sola corsia. Sulla 14 Bologna-Taranto tra il raccordo di Casalecchio e Imola verso Ancona, code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 40 minuti. Ricordate sempre di allacciare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
0: Grazie, non ci sono aggiornamenti neanche per noi. A più tardi.
6: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
8: Contenuto, non vedo l'ora, vai!
9: Miseria e nobiltà!
10: Fatto bene a mano con questa maniera
11: da Fiorentino, Fiorentino Piccolo!
9: Seconda ora insieme, già inizio di weekend perché è venerdì 3 di luglio. Miseria e nobiltà su RTL 102.5, 14 e 5 minuti, siamo.

0: Siamo andati in Cina e stiamo entrando sempre di più nel mondo della tecnologia.
1: Della tecnologia, parlavamo fuori onda dell'intelligenza artificiale.
0: Sì.
1: Io voglio vedere se riuscirebbe l'intelligenza artificiale a creare una siglettina deliziosa come quella che facciamo noi nella seconda ora.
2: Posso dire che forse anche più bella della nostra.
0: No, dai.
2: No, spesso ci chiedono, ma esattamente, ma che cos'è che dite? Voi non preoccupatevi, sono le cose del Conte.
1: È la sonorità,
0: ma, bravo,
1: la musicalità
0: perché
1: delle cose.
0: Noi esseri umani vinceremo sempre perché siamo imperfetti e ci piace così.
1: E poi non è giusto, non bisogna sempre capire tutto, bisogna andare dietro la musicalità.
2: Va bene,
0: ma lei ha capito con chi lavora, con me e la Virginia.
1: Con due.

0: cielo di zucchero! Ma quale senso abbiamo noi?
1: Ma quanto sarà birichino con i suoi testi, zucchero? Ecco, qui voglio vedere anche in questo caso l'intelligenza artificiale.
0: Cosa
1: se
0: fa?
1: Riesce ad avere tutte queste sottigliezze,
0: sì,
1: questi
0: vero,
1: doppi
0: sì.
1: sensi, tripli, quadrupli.
0: No, allora, l'argomento di oggi crea dibattito anche tra noi, anche nei fuori onda,
1: sì.
0: sia negli amici che ci seguono su TikTok, su Twitch, ma anche nella social TV, anche con i nostri registi. Perché il conte che ha vissuto già una bella vita importante.
1: Allora, io avendo vissuto vari decenni, ho detto, noi esseri umani abbiamo talmente tante potenzialità che qualsiasi evoluzione ci sia nel mondo, ci si adegua.
0: Ci si adatta.
1: Il tuo corpo, la tua mente va dietro tranquillamente.
0: Certo. Altrimenti.
1: Io da quando eravamo analogici, e non fraintendetemi, cioè i primi 30 anni della mia vita, a ora che ne ho al mio attivo altri 30 con la tecnologia cellulare.
2: No, conte.
1: Molti
2: computer,
1: meno. Cose, la smetta di farla sciocca e ascolti che impara. Cioè, non, alla fine non è cambiato niente. Io sono sempre io e vivo in rapporto a quello che è la situazione di adesso. Come prima vivevo in rapporto alla situazione che era allora.
0: Vedete?
1: Sono sempre io comunque.
0: Cioè,
1: lei non mi ha stravolto la vita, intendo dire.
0: È tecnologicamente imbalsamato.
2: Vabbè, bisogna imparare ad essere malleabili.
0: Giusto, vero.
2: E a seguire anche le nuove tendenze, le nuove cose che ci sono.
1: Sono un umanoide e voi non me ne siete resi conto.
0: Però Conte, io ho un bel 15.000 euro per averla in casa sempre con le sue sembianze, li spenderei.
2: Che dice ti amo.
1: Veramente,
0: mi dice ti amo.
2: Io no.
1: Tradotti
2: posso
1: amo,
2: dire che io no. Li spenderei.
1: Non avevamo dubbi, bisbetica.
0: Tra poco altri vocali, prima torniamo con la musica di Rete Tele 125. È tornato anche Tommaso Paradiso a agitare Coca-Cola.

0: The Death of You and Me, Noel Gallagher, 14:21, Mister Nobiltà.
1: Esatto. Alle
0: 102.5. Qualcuno dice follia pura. Che tristezza, c'è bisogno di sorrisi, risate, abbracci umani. Diventiamo più soli. Dicono. Andiamo da Angelone per un boccalone.
2: Sì, vero,
0: sentiamo,
2: me.
0: Dai.
3: Sarebbe bello avere un robot della zecca, quello che fabbrica i soldi. Tranquillamente. Ciao, buona giornata a tutti.
0: Quello mi sa
2: sai
0: che no.
2: Non ci avevo pensato, ma hai ragione. È vero,
0: comodo,
2: sono d'accordo.
0: Comodo anche quello. Allora, se volete, tra poco nel dettaglio vi dico, visto che abbiamo già detto che entro il 2050 la maggior parte delle famiglie possederà un robot in casa,
1: certo,
0: che cosa la tecnologia ci potrà far avere in maniera veramente più facile, più easy. Per esempio, questi occhiali smart, che sono dei classici occhiali da sole, sostituiranno lo smartphone vero e proprio.
1: Esatto.
2: Ah, okay.
0: E con un paio di occhiali non hai più bisogno di
2: io
0: averlo in tasca.
2: Io ho già quelli che ti parlano, ti dicono tipo cosa sto vedendo, e lui ti dice ah, stai vedendo questo quest'altro.
0: Vedete,
2: puoi
0: vedete.
2: Ascoltarci la musica, puoi farci le foto.
0: Cioè, la nostra Princess of China.
1: Un tempo esistevano gli occhiali
0: da vista.
1: No, che facevano vedere nuda la persona che avevi davanti. Non lo so.
2: Ah, e tu li avevi, ovviamente.
1: Falsone.
0: Non posso dirle cosa fa.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Sei in viaggio con la tua auto? Attento! Oggi molte vetture non hanno più la ruota di scorta e una foratura può rovinarti la giornata. Non farti sorprendere. Scegli NPK No Problem Kit. Il kit ruota di scorta garantito da MAC e testato dal TÜV Austria.
6: E tu ce l'hai?
5: Chiedi alla tua officina di fiducia e cerca il rivenditore più vicino su noproblemkit.com. Viaggia senza pensieri e scopri tutte le soluzioni No Problem Kit per le emergenze su strada.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: No, sì!
10: Brava!
9: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
10: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
9: Un appuntamento galante?
10: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
11: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
12: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta.
14: Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 Benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. E rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
15: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
16: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
15: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
16: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
15: Aperti anche domenica 5.
16: Dettagli in negozi su demenego.it.

0: Un angelo disteso al sole era Stramazzotti.
1: Il conte quando d'estate il conte si sdraia sul lettino.
0: Esatto. Si mette la crema però sennò si brucia.
2: Ma qui ne abbiamo uno di 2 metri alla regia di Angeli.
0: Cosa
2: ho fatto? Miserano
1: cosa ha mangiato? Cosa che fa? Sporco.
2: Il caffè.
0: Conte.
2: Stavo bevendo caffè.
0: Molto bene, 14:32, miseria e nobiltà. Allora, tra le cose se vogliamo anche spaventose, tra virgolette, che possono succedere entro il 2050, le videochiamate non saranno più videochiamate, ma olografiche.
1: Olografiche. Sai che è molto bella questa cosa, secondo me. Dai, che figo.
0: Cioè, si vede più nel dispositivo, ma si vede una
1: sopra il dispositivo.
0: Un ologramma.
2: Sì, però molto ragazzi, figo. Continuiamo a dire, lo dicevamo fra di noi fuori onda poco fa. Le cose più spaventose le fanno gli esseri umani.
0: Ah, quello sicuramente.
2: Da che mondo è mondo. E ancora adesso, perché ogni giorno succedono cose.
0: È vero,
1: ci
0: bravo.
1: Ci basti ascoltare il
2: G.O. Quindi
1: avrei
2: è brava.
0: Purtroppo
2: è
0: così.
2: Stamattina una cosa spaventosa, voglio dire.
0: È vero.
2: Ed è un continuo. Quindi alla fine le macchine, i robot, le cose... Posso dire che mi fanno meno paura di un essere umano qualsiasi che posso incontrare appena esco di qua,
0: infatti,
2: con un coltello in mano, per
0: quello
2: dire,
0: sicuramente.
2: Ecco.
0: L'obiettivo è il supporto in generale, no?
2: Sì.
0: Però fa strano anche immaginarlo nella nostra mente, fare una videochiamata olografica o comunque avere una persona che non è umana in casa. Fa strano, no? Quello
1: tu ti immagini che una persona tipo appunto con un ologramma ti si può presentare davanti in ogni momento che vuole.
0: Sì.
1: Che ansia!
0: Conte, lei io la riproduco in casa. Non la guardo al telefono.
2: E che problema ci sarebbe? Sarebbe fortunato. Ancora un mot, je dis ça cher.

0: Little Talks of Monster and Men su RTL 102.5. Eravamo rimasti a cose che potranno accadere entro il 2050. I pacchi verranno consegnati solo da droni.
1: Ah, ma in America c'è già, in alcuni posti, perché ovviamente non puoi farlo dappertutto, metti a Milano con i palazzi è un pochino più difficile, però in alcuni posti dove ci sono queste belle ville con fuori tutto il giardino, nel giardino c'è il punto in cui il drone lancia i pacchi, perché letteralmente li lancia, non è che li appoggia, li lancia dall'altro, quindi se tu prendi una cosa magari un po' fragile,
2: un cristallo di Boemia,
0: non può ordinarlo, non può. Però
2: ho avuto un flash in questo momento, parliamo di robot eccetera. Un po' di tempo fa è stata pubblicato un video della First Lady americana, la Melania Trump, bellissima donna, con un robot appunto che gli faceva da guardia del corpo, da maggiordomo. Ma lo sapete che non si capiva dei due qual era più robot, chi era più
1: robot e la Melania,
0: forse più Melania.
2: Melania sembrava più robot del robot stesso. Però non parlare del marito,
0: ecco a tra poco.
3: Ottica De Menego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
4: In tutti i negozi Ottica De Menego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
3: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
4: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
3: Aperti anche domenica 5.
4: Dettagli in negozi su demenego.it.
5: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
6: Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
7: Saldi straordinari a Fidenza Village. Dal 4 luglio sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
8: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
9: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
10: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 399 euro. 1815 pezzi disponibili in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
11: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
12: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tè San Benedetto limone o pesca, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Girls Go Wild LP, Miseria Nobiltà, le 14.50 su RTL 102.5. Allora, abbiamo capito che
1: comunque
0: il Conte non ordini più cristalleria.
2: No, esatto. No,
0: perché adesso dalle sue parti
2: con i droni è un disastro.
0: Stanno attrezzando per consegnare con droni.
1: Non c'è bisogno dei droni, basta volare, no, nel senso, quando prendi l'aereo. Ma avete visto i servizi sui social, no?
0: Sì.
1: Di quelli che scaraventano i bagagli, i trolley, eccetera.
2: Quando ahimè, è così ahimè. Da
1: e lo fanno apposta perché sono esauriti, naturalmente,
0: sì,
1: fanno un lavoro
2: usurante. A parte
1: usurante,
2: che poverini,
1: eccetera,
2: cioè è faticoso, guarda che pesa tanto quelle valigie.
1: Capisco, però non puoi spaccare i bagagli alla gente che paga per volare.
0: Certo,
1: se tu sei lì
0: certo.
1: e fai quel lavoro e vieni pagato per farlo, è perché io viaggio e col mio bagaglio, con il mio corpo, la mia presenza, ti garantisco lo stipendio. Cioè il discorso
2: il
1: è lungo. Il mio corpo garantisce un sacco di cose.
0: Conte, solo che quando identificano un pacco, una valigia come la sua, forse solo la sua, che supera i 28 kg.
2: Tra l'altro,
1: ragazzi,
0: come ogni volta,
1: in questi giorni hanno arrestato tre delinquenti che dai bagagli che intercettavano quelli più preziosi e rubavano le cose firmate dai bagagli.
2: Ma è per quello che non bisogna lasciare
1: prima
2: le robe
1: di
2: costose.
1: Metterli sul sulla pedana quella lì come
2: e anche
1: si
2: la valigia
1: il
2: secondo
1: vibrante.
2: Me non ha senso prendere prendere quelle che costano tantissimo le valigie.
0: Brava, sì,
2: ma
0: sì,
2: prendi
0: rovina,
2: quelle normali che tanto si rovina tanto vale
0: a meno che Conte lei mi chiama lo zappone sempre che condisce lo steward di turno e non paga neanche
2: il provolone
1: sono quelli che gestiscono
0: sì, certo.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Allora facciamocelo sbloccare.
3: Facciamocelo.
2: Questo ricordo come si deve, no? Per dare
3: sì,
2: il là, per dare il via, l'inizio a questo nuovo weekend. Essendo oggi venerdì, noi lo facciamo molto spesso con i millennium, che ci accendono la voglia veramente di divertirci, di passare un fine settimana al top.
3: Al top.
2: Jimmy Bohorn, la sua Gimme Some.
3: Ulala.

0: Jimmy Byrne, Give Me Some, il nostro millennium.
1: Sono già ridendo, fa un verso. Sembrerei quando fa i suoi versi fastidiosi.
0: Lei non li sopporta, la signorina Simpone.
1: La signorina Simpone non sopporta nulla, neanche
0: non
1: io.
0: Non fate appena, versi.
1: Appena biascico un attimo, una minima
0: non,
1: cosa.
0: Ma non le fa neanche mangiare in pasto.
2: Viene subito sgamato.
1: Posso far più niente da quando c'ho lei a un metro di distanza.
0: Ma neanche.
2: Devi rigare dritto.
0: Vai che ci sei.
2: È arrivata la raffa con te.
0: La raffa, il suono del weekend, questo 3 di luglio, ragazzi.
2: Ci carica questo
1: venerdì,
2: suono.
1: Venerdì,
0: caliente.
2: Siamo pronti per la festa con te. Solito balletto con
1: è
2: le dita.
1: È partita l'anca, ora fermata.
2: Basta che non parta a ginocchio perché prima ha fatto degli altri versi.
1: Sì, perché poi ora quando mi
2: discutibili anche. Vai, vai, con te.

0: miseria che non è altro.
1: C'è la Zacca che ci guarda malissimo, non ci riconosce
2: bene.
1: Più. Ma io pensavo di avere dei colleghi.
0: Se ne faccio una
2: grazie
1: a tutti voi, signorina
2: lunedì.
1: Simpone, Virginia Ciampone,
2: i nostri registi. Ciao.
1: Baciche.
2: Anche a Marano di Valpolicella, in provincia di Verona, sono le 15 in punto.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: È venerdì 3 luglio, buon pomeriggio da Max Viggiani. In apertura le indagini sull'attentato nel Principato di Monaco contro un oligarca ucraino e i suoi familiari. La presunta responsabile in fuga non si esclude che abbia avuto complici. Alessandra Giannoli.
5: Anastasia Berezovska, la 39enne ucraina ricercata nell'ambito delle indagini sul tentato omicidio dell'uomo d'affari di origine ucraina Vadim Ermolaev a Monaco, è stata avvistata a Francoforte. La donna, dopo l'attentato di lunedì scorso, si è allontanata a piedi verso la Francia ed è fuggita con un'auto presa a noleggio, tornando in Germania attraverso diversi paesi europei, tra cui l'Italia. La polizia tedesca ha fatto sapere di avere perquisito l'appartamento in affitto e l'auto della presunta attentatrice. I fatti sembrano indicare che la sospettata non abbia agito da sola. Inoltre, ha affermato il procuratore di Monaco in una conferenza stampa dopo che è stato spiccato un mandato di arresto internazionale nei confronti di Anastasia Berezovska, che avrebbe appunto piazzato la bomba esplosa a Monaco davanti all'abitazione dell'oligarca filorusso di origine ucraina. La deflagrazione, lo ricordiamo, ha causato il ferimento di Ermolaev, del figlio quindicenne dell'uomo e della moglie ancora in gravi condizioni.
4: Una notizia è arrivata in questo momento, la leggo con voi: scomparse 80 fiale di fentanyl all'ospedale israelitico di Roma, nel quartiere Magliana. La notizia è riportata dal quotidiano Il Messaggero, che riferisce inoltre che le fiale del farmaco erano custodite nella cassaforte dell'ospedale, tra le ipotesi quella di un furto su commissione al fine di rivendere il potente oppiaceo sul mercato nero. Cambiamo decisamente argomento, parliamo dei saldi. Mario, vai.
6: Vetrine pronte a cambiare volto, è il momento della caccia agli sconti. Domani prendono ufficialmente il via in tutta Italia i saldi estivi, un appuntamento che continua ad attirare i consumatori. 7 italiani su 10 prevedono di fare acquisti, con una spesa media di 209 euro a persona. In cima alla lista scarpe e t-shirt. Ma mentre i clienti si preparano a cercare l'affare migliore, i commercianti chiedono di cambiare le regole. Secondo Fismo Confesercenti, gli sconti iniziano ormai troppo presto e il calendario ufficiale ha perso significato. Per questo è stata lanciata una petizione per rinviare l'avvio dei saldi e introdurre norme uguali su tutto il territorio nazionale.
4: Infine il tennis, questo pomeriggio in campo a Wimbledon anche Jannik Sinner. Buon pomeriggio a Enzo Tamborra.
7: Sì, buon pomeriggio. Il match Sinner contro lo statunitense Broski dovrebbe iniziare non prima delle 16, perché i due attendono che finisca la gara di singolare femminile programmata sullo stesso campo. Ma c'è una notizia dell'ultima ora, perché oggi era previsto anche il debutto nel torneo di doppio femminile di Errani Paolini, che invece hanno dato forfè. Non sono chiare le ragioni che hanno portato al ritiro prima ancora di giocare delle azzurre, le conosceremo sicuramente più tardi. Ricordiamo domani, sempre a caccia degli ottavi di finale, Berrettini contro Dimitrov, Bolli contro Kachanov, poi Sonego affronterà lo statunitense Fritz, la stessa Paolini affronterà la greca Sakkari, ed è tutto lì nello studio.
4: Viabilità.
3: Via Radio.
8: Buona giornata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Sulla 1 Milano-Napoli, tra Guidonia Montecelio e la diramazione Roma Nord in direzione di Firenze, 1 chilometro di coda per lo sbandamento di un'auto col traffico che scorre su una sola corsia. Sempre sulla 1, tra Sasso Marconi Nord e Incisa in direzione di Firenze, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 20 minuti. Sulla 7 Serra Valle Genova, tra Ronco Scrivia e Busalla verso Genova, 1 chilometro di coda per lavori in galleria col traffico che scorre su una sola corsia. Sulla 14 Bologna-Taranto, tra Bologna-Borgo Panigale e Imola verso Ancona, code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 45 minuti. Vi ricordiamo di allacciare sempre le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. E da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
4: Grazie per averci seguito, vi lascio con la Zacca e Campese. A dopo!
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
9: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. su RTL 102.5. Very Normal People.
10: Le 15, 4 minuti, ma tra 5, 4, 3, 2, 1. Le 15, 5 minuti, buon pomeriggio amici, buon venerdì 3 di luglio 2026, ben trovati, questo è l'appuntamento di The Flight, l'ultimo della settimana, poi domani e dopodomani sempre a quest'ora troverete la fantastica classifica.
11: Esatto, ma per quella c'è tempo, lo sapete, la nostra seconda ora è dedicata come ogni giorno d'estate a Power It's Estate 2026, ma andiamo con ordine, questo è The Flight, cominciamo adesso, quindi salutiamo gli amici che sono in radiovisione al 36 del digitale terrestre, ciao a tutti quelli che ci seguono da casa, dal lavoro, dai bar, nei luoghi pubblici in generale, lei è la Zac.
10: Lui è Matteo Campese, ci sono anche gli amici di Twitch, della social TV e di TikTok che ci seguono in diretta sempre con grande affetto, tanti saluti. Io continuo ogni tanto a scrivere Caio anziché ciao, ma quello è il problema che ho.
11: Allora, negli scorsi giorni abbiamo parlato di questa canzone e siamo contenti di aprire con questo come Power Hit, la nuova versione di America, Gianna Nannini e Marrakesh.

0: Justin Bieber con What Do You Mean su RTL 102.5 alle 15.13 in the flight. Ci colleghiamo con la wedding planner di Taylor Swift. Zach, linea a te, come sta andando lì al Madison Square Garden?
1: Molto bene, molto bene. Gli sposi sono arrivati, sono già sposati praticamente, almeno queste sono le voci che dicono. Non si sposano al Madison Square Garden, dove tra l'altro qualcuno negli anni 70 si era già sposato.
0: Chi era?
1: Sul palco di un concerto. Sly.
0: Sly and the Family Stone.
1: Sì,
0: ma
1: si era
0: vedi.
1: Sposato nel 1974. Comunque sia, hanno fatto la rehearsal dinner,
0: le
1: che
0: prove.
1: La cena, sì, la prova della cena, così si chiama, la sera prima, e oggi ci sarà questa grande celebrazione.
0: No, ma quello della domani, prova della cena è una cosa che faccio spesso anch'io, devo dire.
1: Ci prepari degli assaggini?
0: Io nel dubbio, come dire, mi allungo.
1: Comunque, la notizia importante è che Taylor Swift e Travis Kelce hanno regalato 26 milioni di dollari ad una serie di associazioni che si occupano di varie cose, da salvare gli animali a dare aiuto alle persone bisognose, insomma hanno fatto
0: una signora cifra,
1: mamma mia, 26 milioni di dollari.

0: E comunque i saldi li fanno anche nei negozi dell'usato, quindi insomma.
1: Sì, no? Vero, anche nel vintage.
0: Solo nelle cose nuove.
1: Sì, anche quelle di vintage, nel retro, quelle cose lì. Questo non è proprio è il banco dei pegni, no? Thrift shop, quello dove puoi comprare delle cose che la gente può anche buttare dentro, nel senso può anche vendere.
0: Sì, alla fine insomma il meccanismo è uguale.
1: Sì, il meccanismo è sempre quello. Secondo me se andate in giro e vi fate, come dire, i weekend in Europa, così, quella è proprio una cosa bella da fare.
0: Sì,
1: andare
0: vero.
1: A vedere anche per capire come si vestono in quel posto lì del mondo.

0: 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Acquista Coca-Cola senza caffeina o Fanta Minichen e vinci Gardaland. Operazione valida fino al 1 novembre 2026. Regolamento completo su coca-colaellenic.it.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Sei in viaggio con la tua auto? Attento! Oggi molte vetture non hanno più la ruota di scorta e una foratura può rovinarti la giornata. Non farti sorprendere. Scegli NPK No Problem Kit, il kit ruota di scorta garantito da MAC e testato dal TÜV Austria.
4: E tu ce l'hai?
3: Chiedi alla tua officina di fiducia e cerca il rivenditore più vicino su noproblemkit.com. Viaggia senza pensieri e scopri tutte le soluzioni No Problem Kit per le emergenze su strada.
5: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. TV Samsung 50 pollici, Crystal Ultra HD a tasso zero in 10 rate da €35,90.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.
7: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
8: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
9: Anche su un mezzo non tuo?
8: Sì.
9: E offre anche tutela legale.
8: Mi fai parlare?
9: E assistenza sanitaria e a casa.
8: Esatto, Moby, perché ACI
9: è il club sempre vicino a te.
8: Almeno la chiusura posso dirla io?
9: Ok, socia.
8: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
10: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
11: No, sì!
12: Brava!
11: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
12: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
11: Un appuntamento galante?
12: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
13: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
14: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
15: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.

0: Nights su RTL 102.5 alle 15.31 in The Flight.
1: Si sposa anche Phineas,
0: il fratello di Billie Eilish.
1: Yes, sì sì, ha fatto le foto ufficiali dell'engagement, del, insomma, del fidanzamento, ed è prossimo futuro sposo della sua futura sposa.
0: Mi sento di dire che conosciamo, quindi, anche senza saperlo con precisione, il nome della testimone, e mi sento di dire che conosciamo anche chi canterà quel matrimonio. No,
1: ma non è mica detto, perché magari uno si vuole così.
0: Sono legatissimi.
1: Ma ti ricordi quando si è sposato il figlio di Bon Jovi?

0: Seal con Crazy, che meraviglia questa canzone. Abbiamo salutato e ringraziare un'amica che si chiama Paola da Torino.
1: Da Torino, sì.
0: Che ci ha mandato tutto un GO.
1: Servizio del GO proprio. Perfetto, che ci ricorda che si sposa anche Aurora Ramazzotti domani e quindi le mandiamo un abbraccione.
0: Ciao,
1: una felicitazione.
0: È stata anche parte della grande famiglia di The Flight.
1: Certo,
0: non
1: sì, sì.
0: Dimentichiamola.
1: Ha lavorato qui qualche anno fa.
0: Per un certo periodo.
1: Già. We never never survive unless we get a little crazy. Maestro di vita, Seal. Cioè dice, non ce la fa.
0: Ah, pensavo The Flight.
1: Ah,
0: quando
1: beh,
0: fai The Flight.
1: Anche. No,
0: you can go everywhere.
1: Ah, beh, of course, in the night.
2: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
2: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Da Ottica De Menego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
5: In tutti i negozi Ottica De Menego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
4: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
5: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
4: Aperti anche domenica 5.
5: Dettagli in negozi su demenego.it.
6: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
7: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
8: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
9: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
10: Da MD trovi tutto il necessario per passare un'estate fantastica. Ad esempio, fino al 12 luglio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un telomare dimensioni 70x170 cm in fantasie assortite con soli 2,50 euro in più. Perché da MD trovi tantissime offerte anche su prodotti per la casa e il tempo.

0: Libero. Vieni a trovarci.
1: Ti aspettiamo.
2: MD. Buona spesa, Italia.
3: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: Sono tutti un po' lì per il chi va là, no? Che aspettano Madonna che, diciamo, in qualche modo riveli tutto quanto, posto che, come dire, Madonna...
1: Perché ha già rivelato,
0: sì,
1: tutto.
0: Sì, già, no. Film e tutto quanto. Ghost Town, Madonna, su RTL 102.5, ovviamente facciamo riferimento al disco.
1: Confessions 2.
0: Part 2.
1: O come direbbe Katy Perry, madre.
0: Beh sì, perché le ha scritto sotto, cosa
1: sì,
0: ha fatto?
1: Sì, quando Madonna ha annunciato a suo tempo il lancio di questo nuovo progetto, Katy Perry aveva commentato... Seated, madre.
0: Cioè, sono seduta, sono pronta. Quando vuoi, io ci sono. Sì.
1: Madonna, ragazzi, è incredibile.

0: E chi l'ha detto che una canzone deve essere veloce per forza per avere il tiro? Knocking on Heaven's Door, la versione dei Guns di un classicone di Dylan, su RTL 102.5. Giornale orario, tra poco. Anche a Villanova d'Albenga, in provincia di Savona, sono le 16.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: È venerdì 3 luglio, buon pomeriggio da Max Viggiani. In apertura abbiamo scelto di parlarvi del furto massiccio di fiale di fentanyl, un potente oppiaceo avvenuto a Roma. Massimiliano Mantiloni.
3: Riunione d'urgenza a Palazzo Chigi dopo il furto di 80 fiale di fentanyl sparite dall'ospedale israelitico di Roma nel quartiere Magliana, idonee a confezionare fino a 20.000 dosi destinate al consumo illecito. Forte allarme per il comportamento irresponsabile di chi deve garantire la sicurezza, riferiscono fonti di Palazzo Chigi, riunione presieduta dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano. Il fentanyl è un potente oppiaceo utilizzato come farmaco per la terapia del dolore, ma è anche una delle droghe sintetiche considerate più pericolose in quanto può avere effetti gravi o letali anche a basse dosi. Tra le ipotesi, quella di un furto su commissione per rivendere le fiale sul mercato nero. La denuncia è stata fatta il 24 giugno ai carabinieri. Il Ministero della Salute ha disposto un'ispezione per accertare il rispetto dei protocolli vigenti, mentre i militari del NAS effettueranno più controlli in farmacie, ospedali e ASL.
2: Cambiamo argomento, ci spostiamo in Toscana con la tragedia

0: familiare di Lido di Camaiore, Benedetta Mannucci.
1: Ha accoltellato l'ex moglie ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Versilia, poi si è tolto la vita gettandosi dal terzo piano. È quanto accaduto questa mattina al Lido di Camaiore in provincia di Lucca. Da quanto si apprende, la donna, 67 anni, era ricoverata per gravi problematiche neurologiche dopo aver accusato un problema cardiaco. Era stato semivegetativo ma ancora considerato non irreversibile. L'uomo, 86 anni, andava a trovarla spesso. Inutili tentativi di soccorso da parte del personale sanitario che hanno tentato di rianimare entrambi gli ex coniugi. Sono in corso le indagini. L'uomo si chiamava Franco Rossi, mentre l'ex moglie Miriadini, originaria di Camaiore e residente a Viareggio, i due avevano un figlio.
0: Voltiamo ancora a pagina, sentite questa. Il Servizio Sanitario Pubblico dell'Inghilterra ha annunciato un'iniziativa per premiare i cittadini che cammineranno almeno 30 minuti al giorno. Il progetto, che si chiama Una Maratona al Mese, punta a raccogliere 100.000 iscritti che al raggiungimento dell'obiettivo avranno sconti ed incentivi. Chiudiamo con lo sport ed il tennis, andiamo a Wimbledon. Enzo Tamborra, buon pomeriggio. È un buon pomeriggio per Enzo Tamborra, lo scopriremo fra qualche istante. Sinner è in campo in questi minuti sul centrale di Wimbledon contro Brunskvi. Il punteggio al momento è 2-3, batte Sinner 40-15 appunto sul servizio del numero 1 al mondo. Non abbiamo la possibilità di collegarci con Enzo Tamborra, lo ritroveremo naturalmente nelle prossime edizioni con tutti gli aggiornamenti su questo incontro del nostro Jannik Sinner. È tutto, c'è il traffico in Via Radio.
2: Via Radio.
3: Buona giornata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Sulla 1 Milano-Napoli, tra la tangenziale ovest di Milano e Melegnano verso Bologna, 2 chilometri di coda per un incidente ora risolto, il traffico scorre ora su tutte le nostre corsie. Sempre sulla 1, tra Sasso Marconi Nord e Incisa verso Firenze, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 25 minuti. Sulla 12 Genova-Sesto il Levante, tra Genova Nervi e la A7 Serravalle Genova verso Genova, 3 chilometri di coda per un camion in avaria in galleria. Il traffico scorre su una sola corsia. Sulla 14 Bologna-Taranto, tra Bologna, Borgo Panigale e Imola verso Ancona, code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 55 minuti. Vi ricordiamo di allacciare sempre le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. E da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
0: Grazie per averci seguito. Noi ci risentiamo alle 17.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Powerizza Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
6: Cinque. Beh certo, andiamo a musicare il pomeriggio in questo caso, 5 minuti dopo le 16, seconda ora insieme in questo venerdì 3 di luglio 2026, la Zacca e Matteo Campese con voi fino alle 17, sì siamo noi quelli del programma Una Maratona al Mese, come avete sentito, perché di fatto è una maratona musicale.
7: Eh sì, siamo alla settimana numero 5 che si è testata chiusa per quanto riguarda la classifica settimanale oggi. Il venerdì a mezzogiorno, vi prego amici, accendete la radiovisione, cioè, se no chi ascolta solo la radio, cioè, chi, beh, è scema, perché ride quella, perché Matteo Campese sì, lo fa apposta.
6: Posso
7: perché lo sa che mi
6: metto
7: in difficoltà, capito? Anche, ah, vabbè, no. Partiamo meglio.

0: Ah, c'è qualcuno là fuori che ha detto: ma non dite la posizione, ma scusa, chi le laura dove.
1: No. Io non riesco neanche a dire niente proprio in generale, perché Matteo comincia a ballare.
0: Sono così piccoli intermezzi nel soleggiato mare d'agosto.
1: Per gli amici che non ci seguono la radiovisione, da TikTok o da Twitch. E comunque votate, questa è la cosa importante. RTL 102.5 Play il venerdì a mezzogiorno. Stop alle telefonate.
0: Dimentica. Esatto.
1: Esatto, perché abbiamo già composto, ce l'abbiamo qui davanti agli occhi. La classifica ascolterete domani e dopodomani tra le 15 e le 17.
0: In due tranche, prima dalla 50 alla 26 il sabato e invece la domenica dalla 25 fino alla numero 1. Chissà dov'è Baby K.
1: Io lo so.

0: Luca Macarena. Yo, Baby K.
1: Non poteva
0: mancare, giustamente, l'estate anche molto Baby K.
1: Sì, decisamente. Mm-hmm. Ho apprezzato molto la maglietta con scritto limoni, limoni, limoni. È un bel gadget per l'estate, anche per il meme che gira. I limoni, signora! Mi fa sempre molto ridere, devo dire.
0: E allora vi ricordiamo però che se avete voglia di votare potete continuare a farlo. Tutti i voti espressi fino a lunedì a mezzogiorno andranno a finire nel grande calderone dei voti proprio finali.
1: Esatto, di cui non abbiamo conoscenza ancora, no, solo alla fine.
0: No, non riusciamo neanche a vedere.
1: Quindi surprise, Alex Warren.

0: Alex Warren con Fever Dream su RTL 102.5 alle 16.15 in Power It's Estate 2026 nell'appuntamento del venerdì, che andando in onda dopo il mezzogiorno vuol dire che presenta già le posizioni ferme immobili in attesa di essere scoperte domani e dopodomani.
1: Ma come dicevamo poc'anzi, noi che durante la settimana ci vantiamo di riuscire a vedere le posizioni che cambiano, no? Invece dal venerdì a mezzogiorno fino a lunedì non riusciamo a vedere più niente, perché quelle sono segrete, i voti che arrivano dopo. Noi non li sappiamo ancora, li sapremo dopo.

0: Alleluia. Cosa bassi la musica tu? Annalisa con canzone estiva su RTL 102.5, un'altra canzone che sicuramente c'è nella classifica estiva, sì. E questa qui nella Power Hits estate 2026.
1: Beh, ma sono diversi anni che l'estate vuol dire anche Annalisa, tra le varie cose, tra i vari significati, suoni e colonne sonore e tanti ricordi che state legando alle canzoni dell'estate che poi sono presenti in classifica. Come al solito, se anche avete voglia di raccontarci cosa state votando, noi siamo ben contenti. 378-378-1025.
0: Un bel percorso, ben 13 settimane che ci porteranno il primo di settembre all'Arena di Verona a conoscere tutti insieme il tormentone dell'estate.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
4: Quante cose al mondo vuoi fare, costruire, inventare.
5: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
6: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
7: Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
8: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
9: Fai leva sui miei desideri, eh?
8: Veramente faccio leva sull'IVA.
9: Leva sull'IVA?
8: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
9: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
8: Ce li leva?
9: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
8: Leva l'IVA.
9: E i pensieri.
8: Solo a luglio, solo da
10: Iperceramica.
11: Alla ricerca della qualità.
12: La sentite?
13: È Carlotta.
12: La mia mucca da salotto.
13: Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
11: Se cerchi la qualità per la tua

0: spesa a un prezzo conveniente. O ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex. Come il gelato Selex, tanti gusti in vaschetta da 500 grammi. Per tutto luglio, con spesa difesa, a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come Ottimo Doc e Sole 365.
1: Porca vacca, non sul tappeto!
2: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
3: Euronics, dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto! Tablet Lenovo IdeaPad con 256 giga di memoria a 199 euro. 1430 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un

0: Ma certo che c'è posto anche per voi, caro Gianni Morandi e Alessandra Moroso, nella Power Hits Estate. Ci stanno benissimo con la canzone Hit Parade.
1: Ci sta bene anche Gaia con Bossa Nostra.
2: Ed

0: solo nostra.
1: È stata una settimana molto interessante per Gaia, che spesso ha fatto capolino alla prima posizione, almeno nell'orario in cui noi siamo lì a spiare i vostri voti.
2: Sì, è vero, ha toccato la vetta, verissimo. Sì. Comunque vada questa classifica, possiamo dire che è una delle canzoni di quest'estate, sì, nel senso anche per Gaia, per l'importanza che ha, per il legame poi con le radici brasiliane della musica del continente. Bellissima.
1: E non è la prima volta.
2: Non è la prima volta, è vero, certo, sì, è un abitué.
1: Ma amici, non è sicuramente la prima volta, nemmeno per J-Ax, anche lui presente nella Power Hits Estate 2026.

0: stava.
1: Ci sta sempre bene, sì. Sì, sì, poi con degli stivaloni, con gli speroni, voglio dire, anche il clima perfetto adesso questo qui, figurati. J-Ax con IPA, io però anche no, su RTL 102.5.
0: Un'altra delle 50 canzoni che troverete nell'appuntamento di questo weekend tra le 15 e le 17 con la Power Hits Estate 2026, dove vi daremo la risultante ufficiale della settimana numero 5 di classifica e quindi i vostri voti.
1: Ma Harry Styles alla fine al matrimonio di Taylor Swift ci va o non ci va?
0: No, come fa?
1: Perché c'è da fare?
0: C'è Wembley.
1: C'è la peperonata con gli amici.
0: Però Zoe ci va.
1: Ah, beh, manda, dici l'emissario. Vedi, Dance No More.

0: Hey! Respect Your Mother, Harry Styles, con Dance No More, su RTL 102.5 alle 16.36 in Power It's Estate 2026.
1: E sì, l'appuntamento che quotidiano qui su RTL 102.5 per tutta l'estate. Ora i pinguini.

0: per le ultime due settimane, giusto?
1: Corretto. Mm-hmm. Chissà cosa succederà domenica. Più o meno a quest'ora, tra una ventina di minuti, giusto per capirci, sapete che quello è il momento della settimana nel quale scopriamo come è andata la settimana appena trascorsa, nello specifico la quinta.
0: La quinta di un totale di 13, quindi alla fine.
1: Sì.
0: Può dire tutto,
1: come?
0: È talmente difficile come concetto che non riesco a tirarlo fuori, nel senso che può succedere di tutto,
1: sì,
0: fino alla fine,
1: sì,
0: può,
1: sì,
0: cambiare,
1: sì,
0: tutto. Ma voi votate RTL 1025 Play.
2: Ottica De Menego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
3: In tutti i negozi Ottica De Menego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
2: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
3: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
2: Aperti anche domenica 5.
3: Dettagli in negozi su demenego.it.
4: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Messaggio pubblicitario. Prodotto diverti assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
5: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
6: Internet veloce!
5: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
7: Yuhu! C'è nessuno?
8: Yeah! Uno c'è!
7: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
8: Piacere! Calzolone!
7: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
8: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
9: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
10: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, forno da incasso Bosch classe A, tuo a soli 349 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
11: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la lonza di suino a fette al chilo è scontata del 40%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.

0: Lady Gaga e Doechii con Runway su RTL 102.5 alle 16.46 minuti nell'appuntamento quello quotidiano con la Power Hit estate 2026.
1: Mi piace quando scrivono secondo me questa l'ascoltiamo domani, invece qualcuno dice no, secondo me l'ascoltiamo dopo domani, perché hanno capito il linguaggio, no? Domani vuol dire che sta tra la 50 e la 26, dopodomani invece nella zona più alta della classifica, dalla 25 fino alla numero 1.
0: Ma fanno anche delle scommesse sulla social TV.
1: C'è una bisca?
0: Sì, sì, io scommetto che questa la troviamo
1: lì.
0: Ah,
1: vedi, rilancio, eccetera, eccetera. Bravi,
0: settimana prossima entrano questi, escono quelli.

0: Sai che proprio ieri ho visto su Instagram un video di Colapesce,
1: sì,
0: che è qui con Salmo e Meis, che era lì che gigioneggiava, faceva cose in studio con Giantile. Ci nascondono qualcosa. Chissà che succederà, magari, non so.
1: Gianita, dici.
0: Dici di più? Vabbè, insomma, adesso vediamo se è una cosa che riguarda l'estate o se sono progetti di più lungo respiro.
1: Beh, mi piace il lungo respiro. lungo respiro. Anche perché ci siamo vicinissimi all'appuntamento di questo weekend con la risultante dei vostri voti della settimana. Tra le 15 e le 17 avrete tutte le risposte. Tra le nuove entrate della settimana, anche questa di Madame Mama Non Mama.

0: Madame, mamma, non mamma, su RTL 102.5, canzone inserita tra le 50 di Air One, che ci fornisce ogni lunedì la lista delle 50 canzoni in ordine alfabetico di quelle che sono le più programmate dalle radio d'Italia.
1: E poi da lì in avanti, lo sapete, fate la differenza, avete un voto al giorno, dovete registrarvi alla community se ancora non l'avete fatto per accedere così a RTL 102.5 Play, che è la vostra coordinata di riferimento.
0: E potete votare quando vi pare, prima dei pasti, dopo dei pasti.
1: Sì, anche a metà
0: appena
1: dell'esercizio.
0: Svegli,
1: sì,
0: a stomaco,
1: sì,
0: vuoto.
1: Sulla ciclette.
0: Sì, sì, sì.
1: In piscina, se avete un telefono impermeabile, potete fare quello che vi pare.
0: E tra le nuove entrate della settimana, anche questa di Machine Gun Kelly.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Comunque questo parte ridendo e chiude ridendo, si fa una ghignata.
1: Sappiamo che Wiz Khalifa è uno particolarmente allegro.
0: Ilare lo chiama, Ilario lo chiamano. Con Machine Gun Kelly, Girl Next Door, una delle novità di questa settimana. Staremo a vedere se è la più alta in entrata, se è la più bassa, se è lì in mezzo, se se la gioca già da subito. Tutto può succedere.
1: 7 nuove entrate peraltro.
0: Sono tante.
1: Quindi, insomma, considerando che stanno continuando a uscire un sacco di canzoni, chissà lunedì cosa accadrà.
0: Una rivoluzione.
1: Perché poi se quelli entrano, altri escono.
0: Altri se ne devono
1: questa è la triste storia, triste realtà. Ma in realtà anche rientrano. Stare con

0: La produzione di Vito Salamanca, la voce di Noemi, Tu cosa fai questa sera? Anche lei presente nelle 50 più programmate dalle radio e quindi anche votate da voi su RTL 102.5 Play.
1: Allora, per conoscere tutte le canzoni e tutte le posizioni della classifica di questa nuova settimana, non vi resta che ascoltare Matteo Campese questo weekend tra le 15 e le 17.
0: Nel consueto appuntamento, solito, stesso posto, stesso bar, come dice
1: sì,
0: Max.
1: Esatto.
0: Grazie ad Angelone Vicari ed Anthony Loponte in regia, grazie a Zac.
1: Grazie a Matteo, grazie ai nostri amici che ci seguono dalla social, da TikTok e da Twitch. Ciao.
0: Ciao.
1: Anche a Colleferro, provincia di Roma, sono le ore 17.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: È venerdì 3 luglio, buon pomeriggio da Max Viggiani. Subito abbiamo scelto di parlarvi dell'inchiesta milanese su un presunto giro di escort e personaggi facoltosi, tra cui alcuni calciatori. Alessandra Giannoli.
4: È stato sentito questa mattina in un ufficio della Procura di Milano lontano dai riflettori Riccardo Calafiori, difensore dell'Arsenal e della Nazionale, convocato come testimone nell'indagine su un presunto giro di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione, con al centro un'agenzia di organizzazione eventi che offriva giovani escort per serate all inclusive. Gli altri due giocatori sentiti dai PM come testi ieri, Daniel Maldini, attaccante dell'Atalanta, e Kevin Bonifazi, difensore del Bologna, pur rispondendo alle domande non hanno portato elementi nuovi al quadro già emerso. Oggi avrebbe dovuto essere interrogato anche Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter, accusato di aver avuto un rapporto a pagamento con una minorenne nel 2020, ma come annunciato dal suo legale non si è presentato. Una ragazza di 20 anni che partecipava alle serate finite sotto la lente della procura, raccontato, il PR dell'agenzia ci afferrava per il braccio e ci portava ai tavoli dove sarebbero arrivati i clienti facoltosi, la maggior parte erano calciatori.
3: Cambiamo argomento, tragedia familiare nelle scorse ore al Lido di Camaiore in Toscana. Mario Vai.
5: Doveva essere una visita come tante altre, si è trasformata in una tragedia. All'ospedale Versilia di Lido di Camaiore, un uomo di 80 anni intorno a mezzogiorno ha raggiunto il reparto di riabilitazione, dove era ricoverata da 3 settimane la ex moglie di 67 anni, gravemente malata, e l'ha uccisa con una o più coltellate. Pochi istanti dopo l'anziano si è suicidato lanciandosi da una finestra. Il personale del 118 è intervenuto cercando di rianimare entrambi, ma non ha potuto che constatare l'avvenuto decesso sia della donna che dell'ex marito. Secondo le prime informazioni, l'uomo si recava con regolarità a trovare la ex moglie durante il ricovero. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia, che stanno ricostruendo l'esatta dinamica dei fatti, cercando di chiarire il contesto in cui si è consumata la tragedia.
3: Infine lo sport, con il tennis di Wimbledon in campo in questi minuti. Jannik Sinner sta seguendo il suo match contro l'americano Brooksby. Il nostro Nicolo Pompei, a te buon pomeriggio Nicolo.
6: Buon pomeriggio Max, si gioca da quasi 1:30 sul campo centrale di Wimbledon. Jannik Sinner avanti di un set nel terzo turno contro Brooksby, set vinto 6-4 il primo, con un break decisivo nel settimo game in cui l'azzurro ha usato ancora il servizio come arma principale, arma fortissima in questo avvio di torneo. 6 ace, 72% di prime in campo senza concedere palle break, e comunque una partita molto equilibrata. Lo è stato anche questo secondo set, che è in corso, ma come sempre Sinner è riuscito a sfruttare le occasioni e ha rubato un break proprio nel ottavo game di questo secondo set, che conduce 5-3 al servizio. Adesso c'è Brooksby 15 pari in questo secondo set. Ricordiamo che in campo c'è anche Novak Djokovic in vantaggio 2-7-1 contro il francese Rinder Nash.
3: Viabilità.
7: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
8: Anche su un mezzo non tuo?
7: Sì.
8: E offre anche tutela legale.
7: Mi fai parlare?
8: E assistenza sanitaria e a casa.
7: Esatto, Moby, perché ACI
8: è il club sempre vicino a te.
7: Almeno la chiusura posso dirla io?
8: Ok, socia.
7: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
2: Via Radio.
9: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Sulla 8 Milano-Varese tra Castellanza e la 9 Lainate Como Chiasso verso Milano, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 25 minuti. Sulla 1 Milano-Napoli tra Fiorenzuola e Fidenza verso Bologna, 4 km di coda per un incidente ora risolto, il traffico scorre su tutte le corsie. Sulla 12 Genova-Sesti Levante tra Genova Nervi e la 7 Serravalle-Genova verso Genova, 3 3 km di coda per un camion in avaria in galleria, ora rimosso. Il traffico scorre su due corsie. Sulla 14 Bologna-Taranto tra Monte Marciano e Ancona Sud verso Pescara, 4 km di coda per un tamponamento tra tre auto con il traffico che defluisce su due corsie. Ricordiamo sempre di allacciare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
3: Grazie per averci seguito, ci risentiamo alle 18, a più tardi.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
10: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
11: Come?
12: Pop around the clock, ha detto.
11: Bello, quanto mi piace quando lo ripete, perché c'è la Mario che solitamente conduce Pop Around the Clock, che ascolta la doppia sigla e le chiede come fa. Bello, mi piace molto. Oggi invece Carolina Russi, Pettinelli e Cianna in questa edizione. Noi ci siamo durante tutta la settimana, dalle 17 alle 19.
12: Ciao Cianna, ciao Italia tutte. Salutiamo anche, perché mi sembra giusto, visto che noi iniziamo sempre con i saluti, a quelli che hanno fatto la storia della radio molto prima di noi, che non la stiamo facendo.
11: Come no?
12: Alla Nicoletta, ovviamente, la Nicoletta De Ponti, che è chissà dove in vacanza. Tu stai seguendo gli aggiornamenti?
11: Sto seguendo, sì, si trova al mare, ogni tanto vediamo ancora qualche foto. Fulvio Giuliani, poi lo ritroveremo lunedì. Oggi tanta musica, un'oretta insieme a noi e poi 70, 80, 90 all'ora.
12: Assolutamente sì, ci sono delle classifiche da seguire, perché noi seguiamo tutto, cioè tutta l'estate, quella del Power East estate, ma ce ne sono tante altre, soprattutto quelle relative agli album più venduti in Italia.
11: Tra l'altro c'è una novità musicale con cui apriamo Pop Around the Clock, che è la collaborazione tra Gianna Nannini e Marracash.
12: Si chiama America, sulla vostra RTL 102.5.

0: La versione 2.0 di America di Gianna Nannini, questa volta con Marrakesh sulla vostra RTL 102.5. Sono le 17.11, sì Gianna, sì Carolina Russi Pitinelli, ma al telefono ci ha raggiunto Rossella Lofaro, responsabile comunicazione FIMI. Ciao Rossella, buon pomeriggio. Buonasera.
1: Ciao
0: a te. Ciao e benvenuta. Vogliamo sapere cosa ascoltano gli italiani, quali sono gli album più venduti in questo momento.
1: Sono diversificati nei generi e anche nell'età, dimostrazione di un ricambio generazionale artistico molto importante, ma partirei dalla decima posizione, dove troviamo Samurai J con Amatore, mentre al nono posto c'è Achille Lauro con Comuni Immortali. All'ottava posizione troviamo Jolier con Dio lo sa, atto secondo, e al settimo posto ci sono i ritmi portoricani di Bad Bunny con Devi tirar mas fotos. Resta stabile in sesta posizione Brescia con Mediterraneo dopo il mare, e si posiziona quinto Shiva con Vangelo. Scivola fuori dal podio Olli, che questa settimana è quarto con Tutta vita sempre, lasciando il terzo posto al debutto Rock dei News in classifica con The Wow Signal. Mentre resta stabile anche questa settimana Jolier in seconda posizione con Tutto è possibile, il trono è di ultimo con Il giorno che aspettavo.
2: È quello, vedi, ci potevamo sta. Immaginarlo in effetti, soprattutto nell'ottica del concertone di domani. E invece per quanto riguarda il singolo più ascoltato, qual è?
1: Ebbene sì, è L'ossessione di Samurai J e Vito Salamanca, 19ª settimana al primo posto in classifica, un record
2: volando,
1: assoluto.
0: È una vera ossessione per gli italiani tutti, e speriamo anche all'estero, visto che c'è anche una versione che non è soltanto in italiano.
2: Mamma mia, è impressionante. Invece per quanto riguarda i supporti fisici?
1: Anche qui il concertone attira, perché ultimo si posiziona primo con Il giorno che aspettavo.
2: Grazie mille Rossella Lofaro, responsabile comunicazione FIMI. Ci sentiamo la prossima settimana.
1: Ciao.
3: Come ultimo. Poi adesso non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Gli Imagine Dragons, Bad Liar, le 17:20 minuti, Pop Around the Clock su RTL 102.5 con Carolina Rossi Pettinelli, Cianna. Prima abbiamo parlato al telefono con Rossella Lofaro, responsabile comunicazione FIMI, e ci ha detto che il primo album più ascoltato è ancora quello di Ultimo.
1: Eh sì, si avvicina a questo grande concerto a Tor Vergata che da un lato è attesissimo, dall'altro praticamente spaventa tutti perché ci sono dei comportamenti, non lo so, delle psicosi attorno a
0: la
1: questo concerto.
0: La gente si sta comprando i pannolini perché ha paura che, essendo in mezzo a tutta quella gente, non riesca a andare in bagno e poi a ritornare al suo posto serenamente.
1: Mi sembra un po' eccessivo.
0: Forse
1: posso
0: sì.
1: dire? In realtà ci sono stati dei concerti nella storia molto più lunghi di questo. Woodstock ti dice qualcosa?
0: Però io ho l'impressione che durante Woodstock facessero molto peggio, perché nessuno ti riprende, devi andare in bagno, secondo me se la facevano lì vicino.
1: Te ne dico un altro, il Live Aid, con tutti
0: idem.
1: I paesi nel mondo.
0: Facevano anche di peggio, secondo me.
1: E godetevi il concerto e basta, su.

0: La nuova di Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola su RTL 102.5. Questo è Pop Around the Clock con Cianna e Carolina Russi Pettinelli. Ho chiesto al nostro amico ChatGPT quanti brani al mondo esistessero sulla bevanda gassata.
1: E lo sa, perché non effettivamente lo fanno ogni volta, ne fanno tantissimi.
0: No,
1: sì.
0: Non lo sa, dice che è praticamente impossibile vedere quanti omaggi sono stati fatti alla bevanda, però cita tra le più famose Come Together dei Beatles, Rum e Coca-Cola di Andrew Sister, Laura dei Kings, Bollicine di Vasco Rossi, CCL di Achille Lauro. C'è una discografia su queste bolle.
1: Anche i pinguini hanno fatto Coca Zero, per esempio. Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola, ma perché comunque profuma un botto di estate, ovviamente.
0: Sa di estate, ma sa di quella cosa anche un po' proibita da piccolo, no? No, ti fa male, sì, ti fa male, sì. Poi la beviamo tutti quanti.
1: Tant'è che le hanno tolto tutti gli zuccheri. Se adesso vai al supermercato trovi solo cosa zero, zero, zero caffeina, zero,
0: zero
1: zuccheri,
0: tutto, zero, zero.
1: Non c'è neanche lei.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
4: Dal 4 luglio arrivano i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
5: Scarta la musica con Cornetto Algida. Scansiona il QR code sulle confezioni Cornetto e prova a vincere un'estate di musica. In palio il concerto privato di Samurai J. Biglietti per Power Hits Estate 2026 di RTL 102.5 a Verona e tantissimi abbonamenti Spotify Premium. Concorso valido fino al 12 luglio. Regolamento su cornettomusic.it.
6: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
8: Fai leva sui miei desideri, eh?
7: Veramente faccio leva sull'IVA.
8: Leva sull'IVA?
7: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
8: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
7: Ce li leva?
8: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
7: Leva l'IVA.
8: E i pensieri.
7: Solo a luglio, solo da
9: Iperceramica.
10: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
11: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il tonno Selex all'olio d'oliva 6 lattine da 70 grammi per tutto luglio a soli 4,29€. Nei migliori supermercati come Ottimo, Doc e Sole 365.
10: E dai, scudo, ma che ti sei arrabbiato?
12: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
13: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
14: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
15: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi a volte.

0: intelligenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
1: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
2: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
1: Questo finché non passi a Eolo.
3: E allora tutto diventa più...
1: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
4: Ottica De Menego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
5: In tutti i negozi Ottica De Menego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
4: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
5: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
4: Aperti anche domenica 5.
5: Dettagli in negozi su demenego.it.
6: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: hers. More vivid and wise, what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fat.
1: La favolosa Mic sulla vostra RTL 102.5. Sono le 17.35. Cianna, Carolina Rossi Pettinelli. E questo inno all'unicità che è arrivata anche negli States. L'ho vista pure da Jimmy Fallon a un certo punto.
2: È vero. Beh, è stata anche con noi. Noi l'abbiamo poi conosciuta in diretta a Sanremo, se non sbaglio. Cioè, sì. Nel senso che a Sanremo ci è venuta. Poi magari era venuta anche prima. E c'è stata anche al Power Hits Estate 2026.
1: Che potete rivedere sulla nostra app RTL 102.5 Play.
2: Comunque nel frattempo sta giocando Jannik Sinner, che sta vincendo contro Brooksby. Gli ha tolto 2 set a Wimbledon. Vediamo se questo terzo set se lo porta a casa.
1: Oggi soffre meno, eh?

0: Ti rendi conto della potenza di Geolier quando lo leggi due volte nella classifica FIMI? Perché quando prima eravamo con Rossella Lofaso, responsabile della comunicazione FIMI, ci ha detto che è presente con due album, cioè uno del 2024 sì, sì, e l'ultimo Tutto è possibile del 2026.
1: Ma anche sui social, perché è appena diventato virale con un video nel quale presentava suo cognato, ovvero il centrocampista dell'Inter,
0: Frattesi. Sì, sì, sì, con questo trend in cui Frattesi diceva vi presento la mia squadra e all'interno c'era anche Geolier. Tra l'altro l'hai visto il video in cui lui proprio sul palco del Diego Armando Maradona dice l'anno prossimo chi vuole venire a un mio
1: questo
0: concerto
1: volevo...
0: viene
1: sì,
0: qui,
1: viene a Napoli. E in realtà è anche molto bello perché ne fa una faccenda culturale, cioè voi, io parlo napoletano, scrivo in napoletano, voglio che conosciate le mie origini, da dove vengo e che vediate una delle città più belle del mondo. Quindi volete sentire Geolier, venite qua. Se
0: assolutamente
1: no,
0: è fondamentale. Le 17:39 minuti, Pop Around the Clock su RTL 102.5. Vi teniamo compagnia, Carolina Rossi Pettinelli e Cianna, fino alle 18 e poi 70, 80, 90 all'ora con Massimo Alberti.
1: Ma si ballano tutti uguali, 70, 80, 90?
0: No, no, no, no, tutti modi diversi.
1: Ah, e come si fanno?
0: E ora capiamo.
2: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
3: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan You Believe It? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
4: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale. Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
5: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
6: Vieni da MD per una qualità top.
7: Senza spendere una fortuna, Antonella.
8: Da MD fino al 12 luglio, con un'estate di convenienza, trovi tante offerte imperdibili sui nostri prodotti top. Ad esempio il gelato Lettere dall'Italia da 350 grammi, in gusti assortiti, a soli 2,49€. E Provola Buona Spesa, bianca e affumicata, 100% latte italiano, a soli 4,59€. Quest'estate rinfrescati con i prezzi MD.
7: Ti aspettiamo!
6: MD, Buona Spesa Italia.
9: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
10: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
11: Fai leva sui miei desideri, eh?
10: Veramente faccio leva sull'IVA.
11: Leva sull'IVA?
10: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
11: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
10: Ce li leva?
11: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
10: Leva l'IVA.
11: E i pensieri.
10: Solo a luglio, solo da... Iper

0: viaggio con la tua auto? Attento! Oggi molte vetture non hanno più la ruota di scorta e una foratura può rovinarti la giornata. Non farti sorprendere. Scegli NPK No Problem Kit, il kit ruota di scorta garantito da MAC e testato dal TÜV Austria.
1: E tu ce l'hai?
0: Chiedi alla tua officina di fiducia e cerca il rivenditore più vicino su noproblemkit.com. Viaggia senza pensieri e scopri tutte le soluzioni No Problem Kit per le emergenze su strada.
2: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
3: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
4: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
3: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
5: Caldo, eh? Vieni da Expert. Siamo freschi e gasati. Scegli il tuo nuovo frigorifero. In abbinata il gasatore d'acqua SMEG. E paghi a tasso zero.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Condizioni finanziarie in negozio. Abbinata valida dal 2 al 15 luglio su una selezione di frigoriferi.
7: Dobbiamo parlare.
8: Lo sapevo.
7: Di questi continui alti e bassi.
8: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
7: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
9: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.

0: E per fortuna sta meglio Lil Nas X. Questa è Star Walking sulla vostra RTL 102.5. Sono le 17.51. Lui è Chan, io sono Carolina Russi Pettinelli. E lui si sta riprendendo perché ha avuto, insomma, correva nuda a Los Angeles. Si erano un po' preoccupati tutti, ma sta meglio.
1: Sì, è passato quasi un anno poi da questo avvenimento. E sono passati poco più di 30 giorni da quando abbiamo visto che quantomeno è tornato ad essere una persona che fa cose normali, che esce, si fa un cappuccino. Sai chi fa cose normali e le racconta con una bellissima normalità? Alfa, che qualche giorno fa ha raccontato di essere arrivato a un livello di felicità tale per cui tempo fa, anni fa, aveva dovuto annullare un concerto a Bologna perché avevano venduto pochi biglietti, e invece pochi giorni fa ha festeggiato un sold out gigante.
0: Chi la dura?
1: La vince. Da un po' di tempo.

0: Manu, ciao, bongo, bong, le 17:57 minuti RTL 102.5, Carolina Rusti Pettinelli, Cianna, chiudono Pop Around the Clock, quindi tra poco 70, 80, 90 all'ora con Massimo Alberti e Sinner ha vinto, eh?
1: Sinner ha vinto e mentre Sinner vinceva io cercavo di capire quale fosse lo stile corretto per ballare, prima i 70, poi gli 80, poi i 90 e ho capito di non saperlo fare.
0: Capiremo, capiremo, vabbè, ci sono alcuni balli abbastanza semplici che conosciamo proprio di quel periodo.

0: le dita davanti agli occhi, per esempio.
1: Dici?
0: No, credo di sì, non c'ero.
1: Va bene per tutti gli stili?
0: No, tutti no.
1: Cringe.
0: Forse alcuni. Nel salutarvi, ci vediamo lunedì. L'oroscopo.
2: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
3: Cari amici, ben trovati all'appuntamento con le stelle. Partiamo come sempre dall'Ariete. Parola d'ordine, imprevedibilità. Urano vi rende difficilmente prevedibili, sempre pronti a sorprendere e a sorprendervi, mai del tutto chiari nelle vostre posizioni. Cari Toro, attenzione a quelle persone che difficilmente vi spiegheranno cosa vogliono, semplicemente perché non hanno mai deciso, perché cambiano idea. Gemelli, Marte e Urano si uniscono nel vostro segno, rendendo difficilissimo controllare le energie del momento, una forza che vi agita e che vi rende poco sereni. Cancro, saprete tenere sotto controllo quelle situazioni che rischiano di sfuggirvi un po' di mano e di fare qualcosa di strano, di difficile da capire. Sarete più forti voi. Leone, dalle vostre parti si respira voglia di cose nuove, di altre sfide, di un futuro che vibra e che vi parla da vicino. Urano rende tutto urgente e difficile ad accontentarvi. Vergine, non esagerate con gli obiettivi e le cose da fare, perché non avete le idee troppo chiari, perché userete forse modi sbagliati, tempi eccessivamente veloci. Cari Bilancia, qualcuno vive un momento nervoso, insofferente, incapace di concentrarsi sul presente. Lasciate fare, prendendo invece tutto il tempo e lo spazio che vi servono. Scorpione, dovrete scegliere tra una luna che ha voglia di divertirvi e di distrarvi e quel Marte che sembra avere invece una fretta inutile e incomprensibile. Prendetevela comoda. Cari Sagittario, potreste essere mossi dal bisogno di incontrare qualcuno in modo intenso e passionale, con coraggio. Provate solo a non esagerare con le maniere e siate gentili. Capricorno, avrete bisogno di dire cose gentili, di rassicurare qualcuno a cui tenete, facendogli capire che non avete fretta e che tutto può succedere in modo facile e leggero. Cari Acquario, a volte nemmeno voi, che siete un segno distaccato, potrete controllare certe energie, passioni improvvise che non aspettano di essere capite e accettate. Infine, amici del segno dei Pesci, la luna nel segno vi spingerà a non muovervi mai troppo velocemente, soprattutto in casa con le persone vicine. Apprezzerete le cose fatte con gentilezza, con una certa calma.
4: Anche a Casnigo, siamo in provincia di Bergamo, sono le 18.
2: RTL 102.5, giornale orario.
4: È venerdì 3 luglio, buona serata da Max Viggiani. Tra breve tutte le notizie più importanti di oggi, ma subito il tennis, perché a Wimbledon Jannik Sinner ha conquistato pochi istanti fa il passaggio agli ottavi di finale. Andiamo da Nicolò Pompei, a te Nicolò.
5: E così Max, avanza il campione in carica a Londra, Jannik Sinner batte Brooksby 6-4, 6-3, 6-4 in poco più di 2 ore e 10 minuti di gioco e si qualifica per gli ottavi di finale di Championship. Partita solida per il numero 1 del mondo, ancora una volta molto incisivo al servizio, 13 ace, 2 break subiti. Agli ottavi di domenica sfiderà il sorprendente giapponese Mochizuki, provenienti dalle qualificazioni numero 153 del mondo. Tra i due non ci sono precedenti, molto combattuto e divertente l'ultimo set, in particolare gli ultimi 3 game. Sinner si prende il break e va 5-3, il match sembra chiuso, ma l'americano tira fuori dal cilindro 4 colpi incredibili ed è subito contro break. Dall'altra parte però c'è il numero 1 del mondo, Sinner non ha intenzione di allungare il 7-7 e quindi secondo break consecutivo, game, set e match, passa Sinner agli ottavi. A te.
4: Grazie, cambiamo argomento con il maxi furto di Fentanyl che si è verificato nelle scorse ore a Roma, si teme sia stato fatto su commissione per il mercato illegale. Alessandra Giannoli.
6: Dalla cassaforte dell'ospedale israelitico di Roma, situato nel quartiere Magliana, sono scomparse 80 fiale di fentanyl, potente oppiaceo utilizzato contro la terapia del dolore, ma anche una delle droghe sintetiche considerate più pericolose in seguito alla sottrazione indebita del farmaco ad alto rischio, una quantità idonea a confezionare fino a 20.000 dosi destinate al consumo illecito. Avvenuto il 24 giugno scorso, Palazzo Chigi ha espresso forte allarme sul caso, si è tenuta una riunione d'urgenza presieduta dal sottosegretario Alfredo Mantovano, sono stati attivati i carabinieri del NAS, la regione Lazio ha dato disposizioni per effettuare una visita ispettiva straordinaria presso l'ospedale israelitico, mentre la procura della capitale ha aperto un fascicolo, si procede per furto e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nei prossimi giorni sarà riconvocato a Palazzo Chigi il tavolo di monitoraggio sull'attuazione del piano antifentanil.
4: Adesso l'economia, sentiamo come sono andate oggi le contrattazioni in borsa a Milano, ma non solo. Buonasera quindi a Marco Favalli.
1: Buonasera. La settimana si chiude in positivo per tutti i listini europei. A Piazza Affari il FTSE MIB chiude vicino ai massimi storici, a più 0,75%, e ancora meglio il FTSE Italia Mid Cap, a più 1,19%. Tra le blue chip brilla Amplifon, più 4,71%, seguita dall'Ottomatica, più 3,96%. In fondo al listino invece Stellantis, meno 3,55%, e Brunello Cucinelli, meno 1,08%. Spread BTP Bund in lieve rialzo, ora a 78 punti. Da Elsec Data Analytics è tutto. Buona serata.
4: Grazie anche a te. Non ci sono altre notizie dalle nostre agenzie. Ascoltiamo tutti gli aggiornamenti sul traffico, naturalmente in via radio.
7: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo. Previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
8: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
2: Via Radio.
9: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Sulla 8 Milano-Varese tra Lainata, Rese e Busto Arsizio in direzione di Varese, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 25 minuti. Sulla 1 Milano-Napoli tra Piacenza e Fidenza in direzione di Bologna, code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 45 minuti. Sulla 12 Genova-Sestri-Levante tra Genova Est e la 7 Serravalle-Genova verso Genova, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 20 minuti. E sulla 14 Bologna-Taranto tra Bologna, Borgo Panigale e Imola verso Ancona, code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 55 minuti. Ricordate sempre di allacciare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Da Autostrade per l'Italia per il momento non ci sono ulteriori segnalazioni. Vi invito a guidare con prudenza e a fare un buon viaggio.
4: Grazie per averci seguito, ci risentiamo alle 19, a dopo.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
10: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.

Solo grandi successi su RTL 102.5 anche di venerdì dalle 18 alle 19 con i grandi classici, devo dire. Bellissimo, anche Benny King con Stand By Me, più classico di questo, voglio dire, mi piace pensare che lo state cantando magari mentre cucinate, mentre siete al bar a bere l'aperitivo con gli amici, è bello, oppure anche in macchina, perché io lo so che cantate in macchina. Allora, parlavamo di grandi classici, e questi allora sono Flash and the Pan, dopo Waiting for a Train. C'era anche questa che era Midnight Man.

bellissimo, quello dei Rondò Veneziano, la classica che sposava la dance. Noi abbiamo condita anche con la voce di Madonna, tanto per fare un piccolo mashup. Dicevo 18:39 e a sto punto andiamo con i Depeche Mode, sempre più richiesti, devo dire, le abbiamo messe tutte quelle di Depeche. Oggi è Enjoy the

0: In chiusura anche con Patch Boys e Always On My Mind. Sempre belli i pezzi di Patch Boys, ci fanno sempre ballare in ogni occasione. Oggi vorrei ringraziare Tony Cognetti, Anthony Loponte, Simone Chiavegato e Angelo Vicari, come sempre la regia fondamentale anche per me. Io sono Massimo Alberti, come sempre vi rimando all'appuntamento di venerdì prossimo con 70, 80, 90 all'ora e sempre qui su RTL 102.5.
1: Da quando Alex e Maria Grazia bevono Univeto?
2: Da sempre!
1: Vivono in super forma!
3: Perché Univeto favorisce una buona digestione! Grazie a bicarbonato e magnesio!
4: E mantiene ossa sane e forti! Buona digestione, ossa forti
5: e ti mantiene giovane!
1: Univeto, benvenuti nel mondo della salute!
0: Anche a Mariano Comense, in provincia di Como, sono le 19.
6: RTL 102.5, giornale orario.
7: Buona serata da Ivana Faccioli. A Palazzo Chigi oggi riunione d'urgenza dopo che all'ospedale israelitico di Roma sono state rubate 80 fiale di fentanyl. È un potentissimo e pericolosissimo oppioide. Alessandra Giannoli.
8: Si procede per furto e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo dopo la sottrazione di 80 fiale di fentanyl dalla cassaforte della farmacia dell'ospedale israelitico, cassaforte che sarebbe stata aperta con una chiave a disposizione di più dipendenti. I carabinieri stanno ascoltando diversi testimoni, tra le ipotesi quella del furto su commissione. La denuncia è stata presentata lo scorso 24 giugno, ma l'episodio dovrebbe essere avvenuto nei due giorni precedenti. Sul caso a Palazzo Chigi si è tenuta una riunione d'urgenza presieduta dal sottosegretario Alfredo Mantovano. Attivati i carabinieri del NAS, il Ministero della Sanità ha disposto un'ispezione. Il fentanyl, un potente oppiaceo utilizzato per la terapia del dolore, è anche una delle droghe sintetiche considerate più pericolose, fino a 100 volte più potente dell'eroina. La quantità sottratta nella capitale sarebbe idonea a confezionare fino a 20.000 dosi destinate al consumo illecito, che potrebbero valere fino a 2 milioni di euro.
7: A Lido di Camaiore, in Toscana, un uomo ha ucciso l'ex moglie che era ricoverata in ospedale e poi si è tolto la vita. Max Vigiani.
9: Buonasera Ivana. Ha ucciso accoltellandola la ex moglie di 67 anni con gravi problemi neurologici, che era ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Virsilia, a Lido di Camaiore, in provincia di Lucca. Nonostante non stessero più insieme, l'uomo di 86 anni, antiquario in pensione, andava a trovarla tutti i giorni. Questa mattina, poco prima di mezzogiorno, l'anziano ha assassinato la donna con un coltello e poi, salito al terzo piano dell'ospedale, si è gettato dalla finestra nel vuoto. Inutili i tentativi di rianimare la coppia, da chiarire i motivi del gesto. A te.
7: Allerta delle forze dell'ordine in Europa per catturare Anastasia Berezovska. La donna ucraina sarebbe la responsabile dell'attentato di Monte Carlo, in cui sono rimasti gravemente feriti un oligarca ucraino, la moglie e il figlio. Valentina Iannicelli.
10: È stata avvistata in Francia, in Italia e in Svizzera a Francoforte. La Matari dell'attentato del Principato di Monaco sembra avere il dono dell'ubiquità. È una donna di origine ucraina, residente in Germania. Si chiama Anastasia Berezovska, 39 anni, con un serpente tatuato sul braccio e una sorprendente capacità di camuffarsi e nascondersi, conosciuta negli ambienti della malavita. Ricostruendo i fatti, lunedì scorso la protagonista di questa spy story ha lasciato un ordigno esplosivo davanti a un condominio monegasco per colpire un oligarca ucraino filorusso, forse non con l'intento di ucciderlo. L'esplosione ha coinvolto e ferito il magnate, suo figlio tredicenne ha ridotto in fin di vita la compagna di lui. Fuggita a piedi, la tentatrice ha varcato il confine con la Francia, dove è salita sull'auto con la quale, passando per l'Italia, si è diretta verso la Germania. Secondo gli inquirenti, avrebbe dei complici che la stanno aiutando nella fuga. È stata identificata grazie alle telecamere di sorveglianza e ad un testimone. La procura di Monaco ha emesso un mandato d'arresto internazionale, ma la cattura non sembra essere scontata.
7: I feretri dell'ayatollah iraniano Ali Khamenei e dei suoi familiari, uccisi in un raid israeliano e americano a febbraio, sono stati esposti nella grande moschea di Teheran. I funerali dureranno diversi giorni. Benedetta Mannucci.
11: La bara di Khamenei è stata trasportata oggi a mano all'interno della grande moschea di Teheran, insieme a quelle dei quattro familiari rimasti uccisi insieme all'ex guida suprema iraniana nei raid di Stati Uniti e Israele del 28 febbraio. Lunga la processione davanti ai feretri, con diverse delegazioni straniere che hanno reso omaggio alla salma dell'ex leader supremo. Presente anche il capo di Pasdaran nella prima apparizione pubblica dall'inizio della guerra a febbraio. A rendere omaggio a Khamenei anche l'ex presidente russo Medvedev, in lacrime invece il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. Assente invece il figlio e nuovo leader supremo del paese, Mojtaba Khamenei, presumibilmente rimasto ferito nell'attacco che ha ucciso il padre. I funerali pubblici inizieranno domani e dureranno tutto il giorno. Al termine la salma sarà trasportata in diverse città, sia in Iran sia in Iraq. Le cerimonie e cortei funebri si svolgeranno su più giorni, dal 4 al 9 luglio, per concludersi con la tumulazione a Mashhad, città natale di Ali Khamenei. In occasione delle cerimonie funebri sono stati sospesi i colloqui indiretti tra Iran e Stati Uniti, mentre i Pasdaran promettono una risposta devastante ad un eventuale attacco nemico.
7: Chiusura in borsa, FTSE MIB più 0,75%. Il tennis, oggi Sinner vittorioso a Wimbledon. Nicola Pompei.
2: E così Ivana Jannik Sinner batte un ottimo Brooksby in 3-7, 6-4, 6-3, 6-4 in poco più di 2 ore e 10 minuti di gioco. Si qualifica per gli ottavi di finale a Wimbledon, un'altra partita in cui il numero uno del mondo ha mostrato solidità e soprattutto messo in mostra qualche colpo in più del suo repertorio rispetto ai primi due match giocati. L'aggiunta rispetto all'anno scorso è sicuramente il servizio vincente, oggi altri 13 ace. Agli ottavi domenica sfiderà il sorprendente giapponese Mochizuki, proveniente dalle qualificazioni numero 153 del mondo, che oggi ha battuto Hodar. Tra i due non ci sono precedenti. È servita una prestazione di altissimo livello a Novak Djokovic per avere la meglio su Arthur Rinderknecht, ottavi conquistati per il serbo e la vittoria numero 105 a Wimbledon, come il re Roger Federer, fuori a sorpresa Fonseca e Medvedev. È tutto.
7: Ora lo speciale mondiale.
6: Speciale mondiale.
7: Oggi gli ultimi sedicesimi di finale, questa sera tornerà in campo l'Argentina a Miami contro Capoverde. Paolo Pacchioni.
5: La Cenerentola affronta la regina. Per Capoverde già giocare contro l'Argentina è motivo di festa e di orgoglio, ma a questo punto la nazionale di un piccolo arcipelago nell'Atlantico, fin qui imbattuta, non vuole fare da vittima sacrificale e cercherà di giocarsela. Certo, i campioni del mondo in carica partono nettamente favoriti, anche se queste sono le classiche situazioni in cui una biga ha tutto da perdere. La partita inizierà a mezzanotte a Miami, la città dove gioca Messi, una carica in più per il capitano argentino, che in carriera si stima abbia guadagnato 1.800.000.000 di dollari, poco meno del prodotto interno lordo dell'intera Capoverde. Ma in campo non contano i soldi e si parte da 0-0.
7: Grazie Paolo, nelle prossime ore ci saranno altre due partite per i sedicesimi. Andrea Salvati.
12: Si comincia alle 20 con i vice campioni d'Africa dell'Egitto che se la vedranno contro l'Australia in questo sedicesimo di finale, che poi varrà un ottavo molto probabilmente con l'Argentina, con la squadra di Messi impegnata contro Capoverde. Alle 3.30 invece va in scena l'ultimo sedicesimo di finale, quello fra Colombia e Ghana. In questo caso la vincente del match agli ottavi se la vedrà contro la Svizzera.
7: Grazie Andrea, ora prima il meteo e poi il traffico.
13: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
14: Ma la cultura assicurativa?
13: Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
6: Previsioni del tempo.
15: Bentrovati da Emma Parigi, un fine settimana con una rimonta dell'anticiclone. Sulla nostra penisola il tempo sarà per lo più asciutto ed assolato, con clima ancora caldo di piena estate ma senza eccessi particolari. I picchi più elevati al nord e sulle regioni tirreniche attorno ai 33-34 gradi, più contenuti lungo la fascia costiera adriatica, poiché qui soffierà un po' di vento da nord. Per i maggiori dettagli ed approfondimenti vi rimando alla nostra app, sempre gratuita e aggiornatissima, Trebi Meteo.
6: Via Radio.
16: Ben trovati da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. Partiamo subito dalla 14 Bologna-Taranto, dove un incidente tra quattro auto e un camion genera code di 5 km in aumento tra Bologna-Borgo Panigale e il bivio con la 13 Bologna-Padova verso Ancona. Una è la corsia aperta al transito. È il traffico intenso invece la causa delle code sia sulla 11 Firenze-Pisa Nord tra Firenze Ovest e Montecatini Terme verso Pisa con tempi di circa un'ora, che sulla 12 Genova-Sestri Levante tra il bivio per la 7 Milano-Genova Primavera Pallo verso Livorno con tempi di circa 35 minuti. Infine vi informiamo che sulla diramazione di Roma Sud, in occasione del concerto di Ultimo che si terrà domani 4 luglio a Tor Vergata, dalle 22 di questa sera alle 6 di domenica 5 luglio, è chiuso lo svincolo di Torre Nova in uscita per chi proviene dalla 1 Milano-Napoli in modalità continuativa. In alternativa consigliamo di proseguire sulla diramazione di Roma Sud e raggiungere il grande raccordo anulare. È tutto, buon viaggio.
7: A più tardi, buona serata a tutti.
6: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
14: Eccoci qua, 19:09 minuti, ma buona serata amici e amiche di Protagonisti, buona serata signor Taranto, ma come elegante, ma oggi smoking.
17: Sera. Oggi smoking, sì, solo, sì. Solo per te caro Fedella, gli amici della divisione potranno sapere che stiamo chiaramente mentendo, però abbiamo tantissime mission, tutte nella prima ora caro Fra, perché poi ricordiamolo,
14: esatto,
17: alle 20,
14: andiamo via.
17: Noi rimaniamo, però si uniranno per fortuna, come abbiamo definito l'altro giorno, il pool di giornalisti sportivi per seguire i mondiali. Però prima ora tante mission, giusto?
14: Eh sì, dove andremo? Farà freddo e sarà quindi un pullover, diciamo.
17: Sì, è vero, un pullover.
14: Allora, no, andremo in due piccoli comuni. Sì. Oggi andiamo dalla nostra vecchia cliente, la sindaca. Caro Taranto, 144 abitanti, un'iniziativa unica al confine tra la Puglia e la Campania, poi in Cilento, l'aeroporto di Roma Fiumicino, insomma, posso dire
17: di tutto e di più.
14: Posso dire, non lo dico, andiamo avanti.
17: Gianannini con Marrakesh.

0: Karma, i Colors, 19:17 minuti, apriamo protagonisti in questo venerdì. Caro fratello, abbiamo detto che c'è un grande ritorno, però la nostra sindaca.
1: Però aspetta, diamo la notizia, signor Taranto. Vero, io lo so che lei è eccitato, sono troppo voglia di sentirla.
0: È vero, troppo emozionato per
1: però,
0: il ritorno.
1: Scusi, ingrassa, lo sai che lo stress fa ingrassare.
0: È vero.
1: Intanto la chiamo, vediamo se ci risponde. Sindaca.
0: Perché questo comune, Celle di San Vito, naturalmente stiamo parlando di questo comune, celebrano i 144 abitanti.
1: Gli unici 144 abitanti. Sì. Quindi la sindaca di Celle di San Vito, eccola al telefono. Sindaca, buonasera.
2: Buonasera, sindaca.
1: Ma bentornata, visto che è tornata da queste parti, le mandiamo una bella sigla. Guardi,
0: è vero,
1: vada
0: sigla.
1: Con la sigla.
0: Ma
2: veramente mi hai fatto tornare tu, eh? Non è che sono tornata io.
1: Ma noi ti vogliamo bene, sindaca. È piaciuta la sigla?
2: Come no?
1: Allora, bella iniziativa.

0: per esempio il paese è bello, è scontato che un sindaco parla in questo modo. Fa la testimonianza dei cittadini direttamente, ha un valore aggiunto.
1: Quindi, quindi i cittadini, caro signor Taranto, sono poi gli influencer di questo paese.
2: Allora, certo, è vero, promuovono, promuovono il proprio paese.
1: Esatto, noi vorremmo trasferirci. Ci deve dire età media per convincerci.
0: L'età media?
1: Sì,
0: età media. Le età vanno bene, tutte le età.
1: Ma chi vive lì? Che quanti anni
2: è la media che c'è attualmente di questi 144?
0: Senti, per aumentare la popolazione, per far vivere un paese, ci vuole dal bambino all'anziano.
1: Ma ci sono?
2: Ecco, abbiamo, abbiamo tutte le età, quindi avete tutte le età, giusto?
0: Tutte le età.
1: Fate l'amore in questo paese e viva la Camporella.
0: Senti, ma questa è una fissazione tua.
1: Vedi, ma così
2: che,
1: almeno
2: vedi che si è sparsa la voce.
1: Aumenta Taranto, scusa. Aumenta la popolazione.
0: Allora, ascoltami un attimo. Tu cominci a venire tu. Cominci a dare tu un esempio. Come nomade digitale.
1: Brava, questa è una bella idea.
2: Giusto.
1: Allora, allora sindaca, noi verremo una sera, veniamo. Magari facciamo il programma da lì, proponiamolo Taranto in piazza. Che dice?
2: Perché no, è vero, in piazza.
1: Però ci deve salutare in franco provenzale. Vediamo se capiamo.
0: Adesso?
1: Adesso e quando?
2: Sì,
1: certo.
2: Sì, grazie.
0: Adesso vi saluto. Steve Suburno, tutto quanto, visto che i dit che volivano a Cella, ma guarda Cella.
1: Oh, traducendo da quello che ho capito, salutiamoci, stiamo bene, venite a Cella, giusto?
0: No,
1: ho sbagliato, ho capito.
0: Ho detto, visto che volete venire a Cella, vi saluto a tutti quanti. Visto che volete venire a Cella, noi vi aspettiamo in poche parole.
1: Poi c'è l'aria fresca, ma quanti gradi ci sono lì, sindaca?
0: Troppo fresca, troppo fresca. L'altra sera ci voleva il maglioncino.
2: Davvero? No, ragazzi, ma come?
1: Ma non mi dire, ma Taranto bellissimo. È il posto tuo con la felpa.
2: Sì,
1: ma vada lì.
2: Ma qua ci sono 40 gradi, ma è bellissimo.
0: Ascoltate, venite qua, rinfrescatevi le cervelle, poi andate.
2: Giusto. Sì, perché le cervelle un pochino, posso dire, po' risentono ultimamente con questo caldo, devo dire.
1: Quindi, sindaca,
2: verremo. No, davvero.
1: Sindaca, posso dire che noi l'amiamo?
2: Sì.
0: Come no? L'amore è fatto in tanti modi, si esprime in tanti modi.
1: E allora grazie,
2: sindaca,
1: abbraccio.
2: Che ritorno.
1: La numero uno,
2: che
1: la nostra
2: ritorno.
1: Sindaca.
2: Ma da tantissimo
1: Taranto,
2: che non la
1: sentiva. Si rinfreschi le cervelle.
2: Adesso vado a rinfrescare. Sì, no Spyro.

0: Sienna Spyro 1924 RTL 105, signor Taranto, mio socio, ma lo so che lei già vuole andare lì a Celle di San Vito, si dia una
1: gambata. Ma io ho già prenotato, aria fresca, mi rinfresco le cervella, non vedo l'ora, però abbiamo un altro sindaco da chiamare invece,
0: sì,
1: andiamo,
0: guarda,
1: in Cilento, giusto?
0: Esatto, in Cilento, perché c'è uno dei sindaci, sì, pensa un po', più giovani d'Italia, anche lui vuole ripopolare la città, che ha 500 abitanti.
2: Eccoci.
0: Siamo demografici. Sindaco, si presenti, nome, cognome, città, tutto.
2: Ciao a tutti. Io sono Bruno Tierno, sono il sindaco di Sant'Angelo a Fasanella, siamo in provincia di Salerno, nel cuore del Cilento, i Monti del Burmi.
0: Cine, quanti abitanti?
1: Fantastico.
2: Sant'Angelo è un piccolo comune di circa 500 abitanti.
1: Oh, ok, perché comunque già rispetto a Celle di San Vito che sentivamo prima
0: è una metropoli,
1: è New York, praticamente,
0: diciamo. No, perché sì, abbiamo chiamato una sindaca di un paese di 144, quindi lei 500 è come il sindaco di Roma, diciamo, in confronto. Senta,
2: non ditemi che valutate un comune in base ai numeri demografici.
0: No, per dire, assolutamente. Allora, lei è anche arbitro, leggo, tra l'altro, giusto?
2: Tra l'altro, sì,
0: diamo,
2: sono anche arbitro.
0: Diamo questa notizia. Quanti anni ha?
2: Io sono un ragazzo di 26 anni.
1: Ma giovanissimo, infatti.
0: E da Radio Z.
2: La guida a 24 anni.
0: Subito.
2: Ero abbastanza piccolo, ma sono un piccolo grande.
0: È un giovane vecchio, come si dice dalle mie parti, giusto?
2: Quelli maturi, quelli già giacca, cravatta, giusto?
0: Per bene.
2: Senza giacca,
0: io la porto sempre anche d'estate. Senta, lei al volo ci chiede che cos'è quella metropolitana, questo amore. Ha fatto già fare la metropolitana? No, magari. Allora, lei vuole ripopolare la città, giusto?
2: Proviamo una strategia di ripopolamento, che è anzitutto una lotta allo spopolamento, perché la faccio molto molto sintetica.
0: Breve.
2: Combattiamo con un dato numerico che è emblematico. L'emorragia dei giovani ha portato il Mezzogiorno italiano a perdere oltre 300.000 giovani dal 2019
0: ce ne vanno tutti al nord,
2: rispetto a questo dato che
0: sud,
2: noi dobbiamo reagire con una proposta di politica fatta di politiche giovanili e di politiche sociali, che deve sviluppare un nuovo forte senso di comunità sulla base dei legami tra le persone che resistono in questi posti.
0: Vabbè, sindaco, com'è troppo serio? Ma così è un comizio,
1: ma
0: questo
1: noi siamo,
0: è un programma
1: noi siamo dei
0: di cazzari, cazzeggio,
1: sindaco,
0: lei lo sa.
2: Io mi sto preparando per la prossima campagna elettorale.
0: Abbiamo capito.
2: Allora, faccio questo l'accordo, scusate. Posso fare un'altra domanda?
1: Verremo anche noi per ripopolare, sì, giusto?
0: Per ripopolare ci riproduciamo lì. Sì. La domanda un po' osè la faccio anche a lei,
1: sì,
0: giusto? Cioè, bisogna incentivare la camporella, se no si riproducono lì, sindaco, scusi.
2: Può essere una strategia, perché no?
0: Giusto?
2: Non sarà sufficiente, perché senza servizi anche la camporella viene meno.
0: Ho capito, sindaco.
2: Dobbiamo lavorare sui servizi.
0: Quanti abitanti vuole?
1: Anche sulle piazzole dove un po' riparate.
0: Taranto, sei una brutta persona.
1: Ma scusa,
0: la macchina Cabri con le piazzole?
1: Quella Cabri
2: non è
1: un po' di
2: proprio così.
1: Noi scherziamo, sindaco, perché è un programma non serio questo, lo ricordiamo sempre, perché giustamente no.
0: Sì,
2: lo so.
0: Se ne è accorto. Vabbè, la salutiamo.
2: È la giusta missione di serietà
1: esattamente l'alto, il basso,
2: e di proposte
1: tutto
2: anche alternative.
0: Vabbè, sindaco, da quello che mi pare di capire lei è già in campagna elettorale, complimenti.
2: Sì,
0: mi sembra di parlare con uno della Democrazia Cristiana, posso dire.
1: Esatto.
2: lo sono nell'anima.
1: Grazie sindaco,
0: che bello. Grazie sindaco.
2: Vi aspetto sulle piazzole.
0: Ma come sulle piazzole?
1: Ma
0: mi dica che ha la macchina cabrio anche lei.
2: No.
0: Vabbè,
2: ho timore del cielo.
0: Ah, giusto.

0: Invece Taranto poi, ha una macchina poi, cabriolet,
1: esatto,
0: che
1: poi grande mettere i giornali, no? Giusto, i giornali su tutte le varie,
2: sui scandalo.
1: Vari,
0: sui come vari, si usava una volta, come si usava una volta.
1: Vabbè, molto
0: vabbè,
1: bello.
0: Grazie. Sindaco, grazie mille.
2: Il luogo pubblico.
0: No, quella è chiusa, perché... è una macchina. No, ma uno chiuso. Può anche solo parlare. Solo parlare. Certo. Sindaco è entrato nella dipende. Nostra squadra. La richiameremo. Grazie.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
5: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
4: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
5: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
4: Aperti anche domenica 5.
5: Dettagli in negozi su demenego.it.
6: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
7: Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
8: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
9: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
10: Dal 4 luglio arrivano i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
11: Sei in viaggio con la tua auto? Attento! Oggi molte vetture non hanno più la ruota di scorta e una foratura può rovinarti la giornata. Non farti sorprendere. Scegli NPK No Problem Kit. Il kit ruota di scorta garantito da MAC e testato dal TÜV Austria.
12: E tu ce l'hai?
11: Chiedi alla tua officina di fiducia e cerca il rivenditore più vicino su noproblemkit.com. Viaggia senza pensieri e scopri tutte le soluzioni No Problem Kit per le emergenze su strada.
13: Alla ricerca della qualità.
14: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
13: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come il gelato Selex, tanti gusti in vaschetta da 500 grammi. Per tutto luglio, con spesa difesa, a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come AEO e Famila.
14: Porca vacca, non sul tappeto!
15: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
16: Scialla, c'è Skoda!
15: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
16: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
15: Ah, e allora scialla!
17: Scialla, scialla!
15: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
18: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
19: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
5: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
19: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
15: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
7: Internet veloce!
15: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
3: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
2: Let's go! Da MeteoWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, TV OLED LG 55 pollici, tuo a 779 euro. E inizia a pagare a gennaio.

0: Gennaio 2027. Messaggio pubblicitario. Informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
1: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: 30 gradi, Anna, 19:40 minuti, atterriamo all'aeroporto di Roma Fiumicino dalla nostra Martina Rinelli, che è con un gruppone. Ma quante sono, Marti? Ciao.
1: Beh, ragazzi, buonasera. Oggi è giornata di addio al celibato, al nubilato, e proprio qui accanto a me abbiamo una futura sposa. Oh. Come ti chiami?
2: Salve, io mi chiamo Esa, piacere.
1: E facciamo anche un giro di presentazione di tutte quante le amiche.
3: Claudia,
4: Antonella,
5: Arianna,
6: Rina.
1: E ditemi in coro dov'è che state andando?
7: Ibiza!
0: Ecco,
8: e vi do una bella notizia: piove Ibiza. Sì.
1: Piove?
2: Grazie.
1: Piove. Ma non penso che piove.
8: Avete portato i costumi?
1: Dai.
8: No, piove, piove.
2: Facciamo noi il sole.
1: Giusto, lo portano loro il sole. Che bella risposta.
8: Di dove
1: allora,
8: siete?
1: Sono... Cosa?
8: Di dove sono?
2: Sento dall'accento,
8: di,
2: no?
8: Di quale città? Napoli.
2: Ovvio.
1: Napoli, una bellissima Napoli. Io sono curiosa di sapere innanzitutto quando ti sposi.
2: A settembre.
1: Ok, sei emozionata, sei agitata?
2: Oddio, ni. Credo che semplicemente perché ancora non ho capito che realmente
0: realizzato.
1: Non l'hai ancora
8: realizzato. Contro chi ti sposi? Contro chi? Come si chiama?
2: Ciro Maria.
8: Ciro Maria, quindi sono due, vi sposate, ne sposi due.
0: Matrimonio.
1: E allora raccontaci così velocemente, riassumiamo la proposta di matrimonio, come è avvenuta?
2: Ma allora in realtà in un modo molto semplice, io come ti ho anticipato prima ho due gemelle di 3 anni e ovviamente diciamo era una cosa un po' come dire improvvisa, anche perché comunque noi siamo entrambi figli unici.
1: Ok.
2: E quindi insomma ci ha spiazzato. E niente, quando ho partorito, insomma, si è presentato con l'anello.
1: Ma
8: vabbè, che bello!
1: Un giorno da ricordare in tutto e per tutto. Fantastico.
8: Io avevo capito invece che, vi giuro, che aveva due sorelle gemelle di 3 anni.
0: Vabbè, sì, anch'io ho detto, ma c'è una differenza di età. Esatto, anch'io ho pensato così, invece no.
8: Auguri, auguri!
0: Buon viaggio!

0: E Bruno Mars alle 19.45 su RTL 102.5, queste protagonisti, tra poco alle 20, subito dopo il GO, la partita. Quindi noi, caro Tarto, andremo via, giusto?
1: No, tu pensavi, pensavi di andare via come una porta santa, come, non lo so, una Champions. No,
0: invece resteremo qui.
1: Resteremo, esatto, però il bello è che si aggiungeranno, per fortuna, anche perché sennò pensa a mettere noi, insomma, ecco, a raccontarvi Australia e Egitto, non sarebbe il caso. Meno male, ci raggiungerà il nostro pull, ormai noi li vogliamo chiamare così.
0: Sì, il nostro pullover.
1: Il pullover anche perché comunque, esatto, fa freschino, fa freschino.
0: E ma poi giocano in Australia?
1: No,
0: al Cairo, dove giocano?
1: Non lo so, però comunque o in America o in Canada o in Messico, diciamo, uno di questi tre paesi.

0: 193, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
2: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
3: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
2: Oh, Contacta! Adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
5: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
6: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
7: Tesoro! Vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
8: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni. Pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
7: MD, buon viaggio Italia!
9: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
10: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta? Apri bene le antenne. Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate senza costi extra. E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24. Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Messaggio pubblicitario. Prodotto di Verti Assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
11: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. TV Samsung 50 pollici, Crystal Ultra HD a tasso zero in 10 rate da 35,90€.
12: Expert, gli esperti sempre con voi.
11: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.
13: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini, perché

0: Limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
1: Saldi straordinari a Fidenza Village. Dal 4 luglio sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
5: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio le gocciole Pavesi classiche 500 grammi sono scontate del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Noemi, tu cosa fai questa sera 19:57 minuti? Caro Fra, noi cosa faremo? Faremo che seguiremo tra poco i mondiali. Ci sono già i nostri Paolo Bacchioli, Andrea Salvati, che sono già qua e si stanno scaldando. C'è il riscaldamento.
1: È anche Pompei. Però certo. Prima, ragazzi, pezzone, come direbbe Piccorillo. Pezzone!

0: Eurythmics, Miracle of Love, per chiudere questa prima ora di protagonisti, caro Frank, perché torneremo tra poco col nostro pool, come dicevamo prima, dei giornalisti sportivi, no, per seguire chiaramente Australia e Egitto, giusto?
1: Già pronti il nostro Pacchioni, salvati, sì. Quel bell'uomo di Pompei che è qui con la camicia di lino, ragazzi, insomma, sarà una serata, posso
0: super
1: dire, intramontabile, come tutte quelle dei mondiali, c'è Raffaella Coppola per il GO.
0: Anche a Monte Flavio, in provincia di Roma, sono le 20.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona serata da Raffaella Coppola. In apertura l'America secondo Papa Leone XIV, che suona come un monito a Trump. Sentiamo Massimiliano Mantiloni.
4: Il paese che ha aperto le porte a migranti oggi promuova la pace. È così che Papa Leone XIV vede gli Stati Uniti e manda un messaggio indiretto a Donald Trump, che della politica anti-immigrazione ha fatto il suo cavallo di battaglia. Il pontefice ha pronunciato queste parole in collegamento video con Filadelfia alla vigilia della sua visita a Lampedusa e pochi giorni dopo la bocciatura della Corte Suprema che ha respinto il tentativo del presidente americano di abolire lo Ius Soli con un decreto esecutivo. Leone sottolinea come siano stati proprio gli immigrati negli ultimi 250 anni a plasmare il futuro degli Stati Uniti. Si dice lui stesso figlio di una grande nazione e chiede all'America di restare fedele alla visione di libertà e giustizia dei padri fondatori, accettando la medaglia che gli Stati Uniti riconoscono a chi si spende per la promozione della libertà.
3: La cronaca con il furto senza precedenti di fentanyl all'ospedale israelitico di Roma. Dalla cassaforte della farmacia sono state rubate 80 fiale utili per confezionare fino a 20.000 dosi. Da Palazzo Chigi, dove si è tenuta una riunione d'emergenza, filtra il disappunto per la falla nei sistemi di sicurezza. Il Ministero della Sanità e della Regione Lazio hanno ordinato ispezioni nell'ospedale che, sottolinea la direzione, si considera parte resa. E ora alleggeriamo i toni. Saldi estivi al via, partono ufficialmente domani in quasi tutta Italia, con l'unica eccezione di Bolzano, che invece aprirà il 16 luglio. Secondo Confcommercio, le famiglie italiane spenderanno in media 201 euro per un giro d'affari da 3,2 miliardi di euro. E in chiusura ai mondiali di calcio, tra poco, appena partita Australia e Egitto, ce lo dice Paolo Pacchioni.
5: Sì, buonasera Raffaella. Partita che a Dallas è cominciata esattamente da due minuti, risultato fermo sullo 0-0 tra Australia ed Egitto, due nazionali che non hanno mai superato una fase a eliminazione diretta del mondiale per l'Egitto, anzi è la prima volta in cui si gioca una partita a eliminazione diretta. La notizia della vigilia è il recupero di Mohamed Salah, il giocatore più rappresentativo dell'Egitto, che dopo l'ultima partita aveva avuto un problema muscolare, è stato recuperato, giocherà in attacco insieme a Marmoush. Schieramento 5-3-2 anche per la formazione australiana, si gioca esattamente da due minuti e mezzo, è 0-0 il punteggio. A te la linea, Raffaella.
3: Grazie Paolo Pacchioni, a più tardi, ora a meteo e poi traffico.
2: Previsioni del tempo.
6: Una buona serata da Daniele Berlusconi. Nelle prossime ore si esauriscono gli effetti del vortice di bassa pressione sul Tirreno, ancora un po' di variabilità tra notte e mattina, soprattutto tra Sicilia e Calabria. Poi un sabato in prevalenza soleggiato su gran parte d'Italia. Qualche nuvolamento tornerà a manifestarsi al nord, soprattutto tra Lombardia e Triveneto. Temperature massime tipicamente estive, caldo ma senza eccessi. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Via Radio.
7: Una buona serata da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. Partiamo subito dalla 14 Bologna-Taranto, dove un incidente tra quattro auto e un camion genera code di 7 km in aumento tra Bologna-Borgo Panigale e il bivio per la 13.

0: Bologna-Padova verso Ancona. Una è la corsia aperta al transito mentre i soccorsi sono sul posto. Inoltre, per lo stesso incidente si registrano ripercussioni di 1 chilometro sul raccordo di Bologna-Casalecchio tra Bologna-Casalecchio e il bivio per la 14 Adriatica verso quest'ultima. È il traffico intenso invece la causa delle code sulla 11 Firenze-Pisa Nord tra Firenze Ovest e Montecatini Terme verso Pisa con tempi di circa un'ora. Infine vi informiamo che sulla diramazione di Roma Sud in occasione del concerto di Ultimo che si terrà a Tor Vergata domani 4 luglio dalle 22 di questa sera alle 6 di domenica 5 luglio è chiuso lo svincolo di Torre Nova in uscita per chi proviene dalla 1 Milano-Napoli in modalità continuativa. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio, a te Raffaella.
1: Grazie, è tutto anche per noi, più tardi.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Il 1 settembre l'Arena di Verona è già sold out per Powerizza Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati. Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
4: Con Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
5: Dire mondiali.
6: 20 e 6 minuti, questa seconda ora dei protagonisti diventa Noi Dire Mondiali per seguire Australia-Egitto con Paolo Pacchioni.
7: Buonasera a tutti.
6: Con Andrea Salvati anche.
8: Buonasera a tutti.
9: Buonasera, ma ci avete rubato Pacchioni da Roma, l'avete portato a Milano. Sì, Pacchioni, torna qui.
8: Tornerò presto, Freddy.
9: Buonasera Salvati, ma buonasera a questo bell'uomo di Pompei.
10: Salve, buonasera a tutti, buonasera.
9: E allora, che cosa accadrà? Chi gioca innanzitutto?
7: Stanno giocando Australia ed Egitto, che sono sullo 0-0, ma l'Australia ha già avuto due occasioni importanti. Poco fa Volpato con un tiro da fuori ha colpito la parte alta della traversa. Un attimo fa invece Boss è entrato in area di rigore, è stato anticipato proprio all'ultimo istante. Pensate che Boss è il calciatore che corre più veloce in tutto il mondiale. Ha toccato i 36 km 700 all'ora correndo a piedi.
9: Vabbè, ma è assurdo. Ma la statistica non è di Angelini.
7: No, però Angelini non c'è e bisogna cercare di andare oltre e dare informazioni.
9: Bene. Allora sarà una bella serata.
8: Bene.
7: Ci sono notizie da Siena, fermi. Paglio, 34 anni, vince la contrada dell'Aquila con il fantino Tittia e il cavallo Diodoro.
8: Attenzione, che Tittia credo che sia record alla 13ª vittoria nel Palio di Siena. Credo, vai subito a verificare, fratella.
10: Perché è il 12esimo palio vinto per Titta.
8: Io il Palio di Siena sono un grande appassionato. Vedi. E tra l'altro, credo che si stacchi di molto, come dice quelle parti, Aceto, te lo ricordi? Aceto,
7: come era, mitico Aceto.
9: Scusa, ma cosa c'è in palio? Non ho capito. Che si dice?
6: Io posso andare via.
8: Aspetta, mi ha battezzato. Fratella, questa sera, con la giacca
9: di nuovo, è la terza volta che fa la stessa battuta.
8: Questa non l'avevi ancora messa. Ma non è solo la giacca, anche la stessa tinta dei capelli di Saldavinci.
9: Allora, Salvati, io ti voglio bene, ma non fai ridere nessuno con queste battute del cavolo. Fai piangere.

0: intanto non faremo nulla stasera.
1: Cantiamo tutti in coro?
0: No, magari poi chi parte?
1: Pacchioni.
0: Salvati, Pacchioni, vai.
2: Io ho imparato dai dai, che esatto. È la parte cruciale del testo.
3: Sì, dopo non so, fa una lista di
2: no,
3: fai,
2: poi dice dai dai, no, in, come si dice in varie forme, e poi dopo fa una lista anche dei giocatori,
3: anche, sì,
2: dice anche
3: vero.
2: Maldini.
3: Sì,
2: Maldini,
3: a un certo punto. Non dice Piqué, però, avete notato.
2: Non dice,
3: no,
2: è eleganza.
3: Non so come mai, non dice
4: Piqué. Beh, anche perché
3: è stato bello. Poteva fare la citazione, vabbè, niente.
2: Intanto si gioca il 12° minuto a Dallas ed è 0-0 sempre fra Australia e Egitto. Meglio l'Australia in questo avvio.
3: Meglio l'Australia, tra l'altro vedo che c'è Zico,
0: Ma gioca, sì, gioca nell'Egitto Zico,
3: sì,
0: non
3: gioca nell'Egitto,
2: esatto. Dall'Udinese è passato direttamente all'Egitto,
3: sì, una... sì. È il fuoriquota, diciamo, dell'Egitto, però con la K, perché sono le lettere moderne, una volta non si usava. Certo,
2: intanto però c'è un calcio, sì, di punizione, sì, che potrebbe essere pericoloso in favore dell'Egitto, sì, con Mohamed Salah che è incaricato dalla battuta. C'è anche Ashour in zona, siamo sul lato corto di sinistra dell'area di rigore, quindi si può o tirare in porta o più probabilmente cercare il cross verso cross, il centro. Salah scruta l'area di rigore, ci sono due giocatori australiani.
3: Seguiamolo
2: a formare la barriera. Seguiamo questo calcio di punizione in favore dell'Egitto. Quando siamo all'ottavo minuto nel corso del primo tempo, 0-0, il tocco di Salah indietro per il tiro che viene respinto, poi ancora la palla al limite per Marmoush che apre dall'altra parte, contro cross verso quella dell'area di gol,
3: Ashour!
2: Gol! Ashour! Passa in vantaggio l'Egitto, esattamente con il gol di testa che viene segnato Ashour al nono minuto nel corso del primo tempo. La prima punizione era stata respinta, ma l'azione è proseguita, è andata dall'altra parte a destra, cross di Marmoush, colpo di testa di Ashour, palla in rete ed Egitto in vantaggio, e adesso si inginocchiano i, sì, giocatori egiziani mentre in curva c'è, cioè, chi esulta vestito da faraone.
3: Da faraone, esatto. Infatti c'è,
0: mamma mia, gol, che bello,
3: grande gol, molto molto bello, anche l'esultanza di Ashour.
0: A me piace quello vestito da faraone Taranto, l'hai visto?
2: Sì,
0: sembrava carnevale, sembrava Natale sul Nilo.
3: Sì, comunque
0: un po',
3: sì,
0: ecco,
3: lo commentavamo anche gli altri giorni, cioè comunque si sbizzarriscono ovviamente i tifosi, no, che vanno lì al mondiale, si vestono tutti, sì, quanti in maniera particolare.
4: Sì, adesso c'è, cioè, un egiziano che si decide di vestirsi da faraone, non è che ha avuto un colpo di genio,
3: no,
4: cioè,
3: non sì, è che sì, fuori, o faraoni o vichinghi norvegesi, esatto, più o meno sono queste cose, insomma, qua, in effetti,
4: esatto, va bene. Uno si deve vestire da coccodrillo del Nilo, no? Il egiziano del coccodrillo,
3: sì, sì, sai, capire male quale faraone fosse, chissà
1: quale faraone sarà forse Tutankhamon?
3: Non credo, sembrava, no, più Akhnur.
0: El Sharawi. Ma perché siete

0: siete specializzati nei faraoni. Sì, certo,
1: certo, faraoni, certo. Da Palio di Siena, tutte
2: e piramide di Cheope.
3: Così. Buona la faraona,
2: bravo. Beh, buona la faraona,
0: anche,
2: bravo.
0: C'è anche la, vabbè, ecco, sempre lì arriviamo. C'è anche la piramide a Roma, c'è il quartiere.
2: Come no?
0: Giusto.
1: Magari l'obelisco a Roma, eh. Alla fine Roma è una piccola come si diceva, se Roma avesse l'Unil sarebbe una piccola Cairo, come si dice?
0: Esatto. No, quella è se Parigi avesse l'Umar sarebbe una piccola Bari.
1: Esatto. Quasi Roma avesse l'Unil, insomma, gli hanno portato con la piramide,
0: diciamo che, più o meno uguale. E invece il buon Pompei, lei ha statistiche?
4: No, io posso dire, com'è che dice sempre Ancelotti? Se mia nonna avesse le ruote sarebbe un carretto.
0: Chi è che lo dice, scusa? Non lo so,
4: non lo conosco. State facendo tutti questi paragoni, io ne ho riportato uno di Ancelotti.
0: Va bene,
2: attenzione,
0: va bene.
2: All'Australia che cerca subito la replica con una diagonale, con il pallone che però termina sul fondo.
0: Vogliamo intanto andare un po' con la musica, sì, che ne dite, Taranto?
5: Volentieri. Pinguini. Tattici nucleari.

0: 20 e 18 minuti, pinguini tattici nucleari, stiamo seguendo Australia e Egitto. Allora Paolo, come sta proseguendo la partita?
1: La situazione vede sempre l'Egitto in vantaggio per 1-0 grazie al gol di Ashour segnato al 12° minuto del primo tempo. Adesso siamo esattamente al 19°.
0: Allora andiamo anche all'aeroporto di Roma Fiumicino, sì, però sì, se siete d'accordo.
2: C'è Martina,
3: ragazzi, sono circondata da un bel gruppo. Oh, aspettate, facciamo un passetto più in qua che sennò usciamo tutte dall'inquadratura. Perfetto.
0: Ma quante sono?
3: Così
0: tantissime.
3: Qui? Ovvio, oh, perché stanno tutte per partire per un addio al virato. Sì. Abbiamo qui la futura sposa che si chiama
4: Arcangela.
3: Non sa assolutamente dove sta
5: di
3: per
5: Bolzano,
3: andare.
5: Di Bolzano sicuro il nome.
1: Perché è la sorpresa delle altre amiche che quindi non ce lo potranno rivelare.
3: No. Io glielo ho chiesto.

0: buste?
1: No, è presto.
0: Ah, ma stai calma, chiedendo, dai. Fai subito, cioè, accelera quei parenti,
1: No, vabbè, ma quelli. Poi il giorno del matrimonio.
0: Ah, il giorno del matrimonio.
2: Quelli sganciano sicuramente il soldo. Cioè,
0: 500
2: quindi,
0: per 5 persone, minimo.
3: Come si chiama il futuro tarifario. Marito?
1: Lorenzo.
3: Lorenzo, che salutiamo.
2: Bel nome. Bravo,
0: bello. Bello. Grande nome.
2: Ottimo nome. Scusa.
3: Come è venuta la proposta? Così, scusa, proprio
2: Arcangelo.
3: In breve.
2: Ah, beh, ok, giusto. Vai, vai.
1: Eravamo in Puglia.
3: Ok.
1: Siamo pugliesi, ma abitiamo a Roma.
3: Ok.
1: Ah. E mi ha fatto trovare sul letto. Sotto le coperte un
3: Ok,
1: io non mi sono resa niente di conto
3: di
1: nulla,
3: niente,
1: perché
0: l'hai buttato
1: hotel, eravamo lì a fare un weekend,
3: sì,
1: quindi nel momento in cui sono andata a dormire ho aperto ho alzato
3: il cuscino, sì,
1: le lenzuole e ho trovato.
3: Oh, che bello, che carino.
2: Wow.
3: Bene.
4: Allora, ma scusa Arcangela, ma Lorenzo, sì, invece l'addio al celibato, sai se l'ha già fatto, lo farà dove?
1: Non l'ha fatto e non so nulla.
0: E non se, meglio non saperlo, fidati.
3: Meglio non sapere, infatti. Sì.
0: Perché Arcangelo è qui. No, com'è che si chiama?
2: Arcangelo. Lorenzo.
0: Ah, Lorenzo.
4: Arcangelo.
3: Un po' di confusione. Va bene. Allora fai buon viaggio, ragazze, divertitevi. E niente, auguri.
1: Grazie.
0: E salutaci Barcellona. Ciao.
4: Auguri.
0: No, vabbè, per dire.
2: Piccolo spoiler.
4: Posto ridotto, però, quello in Sicilia. Esatto.
0: Vabbè, in Sicilia. Vabbè. Andiamo, mamma. Mamma sita.

0: Mamasita 20 e 25 RTL 102.5 al 24esimo, solo questo capisco di calcio.
1: Bravo però.
0: Pacchioni,
1: bravo.
0: Salvati e Pompei, solo questo.
2: Bravo. L'Egitto è in vantaggio 1-0 sull'Australia e c'è l'hydration break, quindi ci si rinfresca, sì. Si riposa un pochino, peraltro si gioca a Dallas in uno stadio al chiuso con l'aria condizionata, non ce la manco bisogno, però c'è la solita polemica legata al fatto che devono partire gli sport.
3: Perdonami, anche qui c'è l'aria condizionata, si suda.
2: Assolutamente.
1: E noi non lo facciamo l'hydration break, tra l'altro.
4: Ora lo faremo. Comunque l'avrete parlato sicuramente, sono tornate virali, no? Le parole di Maradona, no? Che ha detto che in America ci sarebbero stati quattro tempi, no?
2: Ha detto quando venne designata proprio questo mondiale in America, lui disse: finirà che gli americani faranno quattro tempi da 25 minuti per metterci dentro la pubblicità. Devo dire.
4: Non c'è andato lontano, ecco.
1: No. Spaventosa questa cosa.
3: Sì. Forse anche nei Simpson, sai che nei Simpson ci deve andare la puntata dei Simpson.
4: Ma fra poco.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
2: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. Notebook Acer con AMD Ryzen 7 a tasso zero in 10 rate da 59,90€.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.
6: No, sì!
7: Brava!
6: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
8: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
6: Un appuntamento galante?
8: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
9: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
10: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
12: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
13: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su lexus.it.

0: Baby K, videoclip ambientato a Napoli, e noi su RTL 105 seguiamo i mondiali salvati. Allora
1: siamo al 32esimo qui, con l'Egitto sempre in vantaggio 1-0 sull'Australia, partita che si sta anche incattivendo, vero? No, Paolo?
2: Sì, un brutto fallo adesso, sì. C'è Hani a terra, sì. Giocatore numero 3 della formazione egiziana. Australia un po' nervosa, Australia che era partita bene e onestamente nei primi minuti aveva fatto meglio, poi però come spesso capita nel calcio alla prima occasione l'Egitto ha colpito e quindi insomma c'è un po' di nervosismo da parte degli australiani. Peraltro ci si riscalda sulla panchina degli egiziani. Peraltro questo fallo che è stato commesso dal signor Irankunda, forse l'ha preso quasi involontariamente, però l'ha preso proprio sulla caviglia.
1: Sì, sì. Infatti non è neanche stato ammonito, vedi, in questo caso, giustamente. Solo che fa male, l'abbiamo visto dolorante a terra,
3: Noi siamo anche
1: tra
3: medici.
1: Tra l'altro guardavo che Ashur, il giocatore egiziano del gol, ha proprio il volto, la visione da cantante. Sembra un cantante, giovane, cappello ossigenato biondo, riccio, occhio
2: lo
1: azzurro.
2: Lo facciamo vedere anche lui.
1: Potrebbe essere.
0: Bello, lo invitiamo.
1: Invitiamo a fare un featuring con la nostra Amelie Ashur.
0: È vero. Invitiamolo. Pompei c'ha delle statistiche, giusto?
4: A me ha divertito molto vedere prima Volpato, che gioca nel campionato italiano e che è italianissimo tra l'altro, oltre ad essere anche australiano, sbagliare un tiro, o meglio prendere la traversa sul primo tiro dell'Australia praticamente dopo 5 minuti e insomma rivolgersi a qualcuno con espressioni chiaramente italiane, cosa che ovviamente non si possono dire, ma il labiale era molto molto chiaro.
0: Quindi avrà studiato a Foggia,
2: imprecato nella lingua degli aborigeni. No.
4: Ha imprecato non nella lingua degli aborigeni,
2: però
4: nella lingua italiana.
2: C'è anche Circati, anche lui ha origini italiane e anche lui milita nel Parma.
0: Quando ci si incazza, posso dire, esce la nostra vulgata, è vero, quindi probabilmente non aspettava. Pensa a un semaforo, se lo becchi a un semaforo in Italia la strada, quello che ti dice.
3: In Australia lui parla in italiano,
0: è ovvio. Ti
3: lancia il boomerang, esatto.
0: Andiamo con la musica, va, c'è Miley Cyrus.

0: 20 e 37 minuti, Miley Cyrus, End of the World, durante Australia-Egitto che stiamo seguendo qua in Udire Mondiali.
1: Non è la fine del mondo, no, questa partita però è anche decente, insomma l'Egitto conduce per 1-0 grazie al gol di Ashour. L'Australia è stata più pericolosa sullo 0-0 che dopo aver subito il gol. Partita che insomma adesso vede uno scatto da parte degli australiani sulla destra, il cross, la chiusura in estirada, si sarebbe detto una volta, da parte del giocatore
2: Attia.
1: Il pallone in calcio d'angolo, tra poco dunque seguiremo il corner. Ma vogliamo ravvivare, fare un po'
2: la vogliamo mettere le musiche? Ah no, pensavo le musiche.
1: No, le musiche non ce le abbiamo ancora.
2: No. No. Direi meglio Paolo, perché no,
0: se fanno segnare di solito la squadra avversaria.
1: Ma se segni qualcuno. Esatto. Noi siamo sopra le parti.
3: Ora rimediamo.
1: Seguiamo un attimo questo corner per l'Australia, il cross verso il centro, un colpo di testa e poi anche un difensore che va ad allontanare. Allora, una squadra è, facciamo l'Egitto RTL, va bene? Vai, vai, e gli australiani chi vogliamo fare? Che categoria vogliamo comprare?
4: Chi la fa, chi la fa la radiocronaca?
1: Un po' a turno.
4: Un po' a turno. Parti tu?
1: Parto io, però dobbiamo capire chi è l'Australia.
4: Allora, ogni giocatore è un primo.
1: Un
4: dai,
1: primo,
4: Paolo.
1: Benissimo.
4: Paolo, è per te.
1: Cioè,
4: per
1: il calcio è Pepe che tocca il pallone dietro per Carbonara, l'apertura sul settore di sinistra dove ha recuperato il pallone il ragù. Stringe verso il centro, c'è il passaggio ancora alla Nerano, ricordiamo una specialità campana con le zucchine, apertura sul settore di destra dove ci sono i funghi che rilanciano in avanti questo pallone ma rinuncia allo scatto Carbonara perché c'è l'uscita pronta da parte di Angelo Vicari, il portiere di RTL 105 che con il suo 1,95 m di altezza va a recuperare il pallone, lo rimette subito in gioco, l'apertura sul settore di sinistra con Viggiani che dà ancora il pallone all'indietro, il passaggio verso il centro, cioè il pallone controllato da Baiguini, l'apertura sul settore di destra dove scatta il Conte con le sue gambe arcuate, riesce ad andare nel campo, adesso non trova qualcuno che gli faccia i complimenti, allora stizzito restituisce il pallone ai giocatori della formazione avversaria e dunque il gioco ristagna a centrocampo. Direi che possiamo chiudere qui questo frammento e fra poco nuovi primi anche abruzzesi, forse certo, con Nicolò Pompei.
4: Ma scusate, non c'era un giocatore davvero che si chiamava Lasagna?
1: Come sì, no? Kevin Lasagna,
4: certo. Esiste,
0: Kevin, ha segnato Kevin Porro l'altra sera, esatto, ha segnato Porro
1: l'idolo del 4,
2: esatto. Esiste quel
1: Pompa, vai tu.
2: Vai, Pompa.
3: Ok, l'Egitto RTL 102.5 abbiamo detto,
1: esatto,
3: giusto?
1: Esatto, esatto.
3: Benissimo, benissimo. Allora, siamo al 40° minuto, Australia-Egitto, o meglio, primi italiani contro RTL 102.5, 0-1, quindi RTL 102.5 in vantaggio, come spesso accade quando tocca a me il gioco,
0: esatto,
3: è fermo,
0: il gioco
3: è immobile.
0: È sempre,
3: assolutamente sempre, in attesa Carbonara, bolognese, milanese, lì intorno.
0: Chi è che ha preso
3: al...
0: questo pugno in faccia di noi di RTL?
3: Penso Palmieri, perché Palmieri, sicuramente prima o poi un pugno quello se lo prende,
2: ma poverino,
0: no, è vero, se vero,
3: no,
0: se vero,
3: dai, scusate, tra tutti quanti chi prima o poi meriterebbe di prenderlo,
4: secondo me potrebbe essere Piccolillo quello, però
0: poi Piccolillo chiama gli amici dopo, casino,
3: no, casino. Attenzione perché sul pallone c'è Zappone che alza il braccio solo per far vedere il bicipite e allora alza anche Nick Giustini al suo fianco il braccio giusto per rendersi partecipe, non si può andare perché l'arbitro non fischia.
1: No, ho detto che anche gli altri devono alzare tutti la mano.
3: Tutti
4: ma
3: la
4: che
3: mano.
4: Stanno a scuola.
3: No? Allora attenzione, ancora Zappone sul pallone, uno sguardo in mezzo, ancora alzata di mano, sembra che la prof abbia fatto una domanda, invece no, parte Zappone, è uno schema, attenzione, la palla allungata, Piccolillo che mette in mezzo dove c'è Salvati di testa, la palla poi sta fuori da pappardelle al cinghiale in una maniera incredibile. E allora sarà rimessa laterale ancora in favore per RTL 102.5 sul pallone, incaricherà, no, ha cambiato idea l'arbitro, rimessa dal fondo per i piatti tipici italiani, tortellini in brodo, appoggia a pasta alla matriciana, in difficoltà comunque la squadra per i piatti italiani, in difficoltà
1: di RTL efficace, sì. Ma sentiamo le ricette di Andrea Salvati.
0: Questo è veramente è un modo per sfavorirmi pesantemente, perché sapete che io e le ricette
3: non mangio.
0: Comunque insomma ci proveremo. Allora, attenzione, qui la passa al pesto, il lancio lungo in avanti, palla che resta lì, salto di testa di Palmieri che intanto è pronto, sì, attento, Palmieri, rimessa laterale per RTL 125 con Giuliani, che arrivate dentro 1-2 con Galletti con qualche ostilità, palla indietro ancora. Australia, ah no, era l'Australia, ho fatto confusione. Vabbè, io l'ho fatto al contrario.
1: Va bene,
0: ho fatto confusione all'Australia. Attenzione, lì sulla sinistra intercetta bene, la pasta al ragù scivola fuori con le pappardelle. Aia. E attenzione qua, attenzione qui, il rissoso c'ha anche le manda a dire Fredella, vedi che si è girato, manda a dire lì, alla
5: matriciana,
0: sono sempre per terra.
1: Partita spezzettata,
4: spezzettino. Beh, non ha portato molto fortuna, no. Paolo.
1: Però magari darà la scossa per il finale di tempo, perché siamo al 43esimo.
0: Potremmo dare la scossa. È arrivato Palmieri. Se vogliamo picchiarlo, come avevamo detto
1: subito, al pubblico che può godere della tua presenza. Innanzitutto, ben trovato.
5: Buonasera, Simo.
0: Non facciamo. Facciamolo parlare troppo, sennò poi dopo dice che ha parlato già prima.
3: No, succede un casino.
6: Sì, qual è la domanda?
1: Come va?
6: Ah, no, tutto bene.
1: L'ultimo passaggio.
6: Una bellissima partita. Non vorrei che poi alla fine l'Egitto fosse la sorpresa di questo mondiale.
0: Perché non vorrei?
6: Staremo a vedere. Grazie, Paolo.
1: Arrivederci. Vabbè. Sta giocando bene anche Uvra, devo dire, in campo Palmieri, vero?
5: È andato.
1: Sì, no, è andato via.
5: È andato via.
1: Vabbè, noi abbiamo
3: Paganini
1: un po' di ritardo.
3: Ripete. Basta.
1: No, vabbè. 43esimo, 1-0 per l'Egitto, direi musica e poi torniamo per il finale di tempo.

0: scivola addosso, ma sono irrecuperabile.
1: Irrecuperabile, Trigno alle 20:46, quasi alla fine delle nostre due ore su RTL 102.5. Con i mondiali, però, quindi Pompei salvati e Pacchioni.
2: Quasi alla fine anche questo primo tempo
3: di questa partita dei sedicesimi di finale fra Egitto e Australia. Quindi l'Egitto in vantaggio 1-0, attacca ancora la formazione egiziana con l'azione che si sviluppa sul settore di sinistra. C'è il pallone per Marmoush che poi dà la palla indietro, cross al suo centro, colpo di testa e parata facile da parte del portiere Beach, il signor Spiaggia, che va a recuperare il pallone.
2: Sottolineiamo bene,
4: gli è andata bene comunque. Esatto,
3: Beach. Stava scritto proprio Beach, cioè
1: sì, sembra i 3-3 Beach on the beach.
3: Femmine, uomini, vanna caccia, gli occhi neri e gli occhi blu.
1: Ma che lato napoletano di Pacchioni.
3: Quante signorine very nice fanno uscire pazzi tutti i boys. Oh baby,
1: scusate, devo chiamare Edoardo Romano, se volete lo chiamo.
3: Vedi, vogliamo provare, troppo giovane per cogliere.
5: No, ma infatti guarda, chiamo la polizia.
1: Salvati, lo chiamiamo.
2: Chiamiamolo. Sì, sì. Sentiamo.
1: Aspettate, vediamo se riesco a trovare il numero.
3: Di essere collegati con l'interno desiderato.
1: Allora, Edoardo Romano. Eccolo qui. Chiamiamo. Vabbè, chiamiamo, no? È che non trovavo il numero. Vediamo se ci risponde, gli facciamo cantare. Beach on the beach.
6: Sotto sole la pelle brucia. Sotto
1: a me. Non ci risponde, starà cenando.
5: Di quanti anni fa è
4: questa canzone? Sta guardando Australia-Egitto anche lui.
5: Una trentina almeno.
1: Eccolo, Edoardo!
7: Ciao Francesco!
1: Allora, qui stiamo cantando Beach on the Beach, ce la puoi cantare tu in onda?
7: Guarda, allora ti svelo un segreto.
1: Oddio. Non è tua?
7: Intanto la Beach on the Beach di Claudio Mattoni.
1: Vabbè, cantacelo un po' al ritornello,
2: no,
1: dai.
2: Segreto, sì, si deve svelare.
7: Non ho mai imparato le parole.
1: Ma come? Me le sa Pacchioni che è di Milano.
7: Che ho sempre cantata in playback.
1: Vabbè, allora, uno.
3: La cantiamo noi, dai.
1: Uno. Allora la canta Paolo e tu vai come paranastronzato, va bene?
8: Beach on the beach, sotto sole la pelle brucia, sotto la luna con di più.
3: Giusto?
1: Sì. Va bene, o ti pare una? Bravo, ciao grande Edoardo Romano dei 3-3. Abbiamo fatto un salto indietro a drive-in, ragazzi.
3: Nel frattempo c'è stato un colpo di testa da parte di un attaccante dell'Australia, pallone però colpito in modo piuttosto debole, facile la parata del portiere dell'Egitto Shubir.
1: Bene,
3: ancora devo subire. Venga a
2: subire.
3: Ancora devo subire.
1: Chiamiamo
5: Ragazzi, basta.
1: A quest'ora si cena. Basta. Andiamo con la musica. Andiamo. Va.

0: Richard Ashcroft, 20:52 minuti sulle tele 125. È finito alla fine questo primo tempo, giusto?
1: Siamo al riposo con l'Egitto che è in vantaggio 1-0 sull'Australia. Decide il gol segnato di testa da Ashur al 13esimo. Australia 0, Egitto 1 a Dallas.
2: Dallas.
1: Ricordi J.R.
3: J.R. o J.A.X.
1: Ho capito le film, adesso si dovrebbe serie che era Dallas negli anni 80 con l'epopea della famiglia Ewing, J.R., Bobby, Pamela, che era ubriacona.
0: Io chiamerei uno degli attori di Dallas a questo punto.
3: Chiamiamo Gianni Simiolis, che ha lavorato a Dallas.
0: Va bene, allora noi intanto ascoltiamo i Negramaro, direi, e poi voi tornerete chiaramente nel corso della suite, ma sempre non dire mondiale. Per la seconda frazione.
3: Andate a bere qualcosa, mangiare qualcosa, giusto, e poi tornate. Paolo, carboidrato?
1: Una margherita al volo, così.
3: Ma un fiore o la pizza?
1: Pizza, che dobbiamo fare con questo fiore?
3: Pensiamo col fiore, Enzo. 3 minuti, solo 3 minuti, Negramaro. 5.

0: Solo tre minuti, Negramaro.
1: 20:56 RTL 102.5. Posso salutare Mara Veniere che ci sta seguendo?
2: Ma certo.
1: Ci sta seguendo perché è in Puglia a Fasano per una grande serata di domani. E insomma, lei con i suoi autori, con tante altre persone, e mi ha mandato un messaggio. Quindi, un grande saluto alla nostra Mara e a tutto il team della sua trasmissione. Li salutiamo, ci seguono.
2: Grande.
1: E quindi,
2: certo,
1: che bello.
2: Ma è bellissimo, è un onore, anzi, possiamo dire, è un onore per noi questo. Peccato appunto che proprio adesso ce ne andiamo. Però in realtà no, perché lasciamo anche quindi Mara, ma e tutti voi, ovviamente, in compagnia della suite di Noi Dire Mondiali per seguire il secondo tempo di questa Australia-Egitto, caro.
1: E noi torniamo giovedì prossimo. No, giovedì. Da lunedì a giovedì siamo in sciopero.
2: Qualcuno torna giovedì, qualcuno però di base. No, lunedì. Lunedì torneremo, caro Frank, al gran completo, eh.
1: Sei una brutta persona.
2: Oh, buon weekend.
3: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale. Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
4: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
5: Fai leva sui miei desideri, eh?
4: Veramente faccio leva sull'IVA.
5: Leva sull'IVA?
4: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
5: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
4: Ce li leva?
5: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
4: Leva l'IVA.
5: E i pensieri.
4: Solo a luglio, solo da
6: Iperceramica.
7: Dobbiamo parlare.
8: Lo sapevo.
7: Di questi continui alti e bassi.
8: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
7: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
9: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
10: Yuhu! C'è nessuno!
11: Yeah! Uno c'è!
10: Facciamo amicizia!
11: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
12: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
13: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada. Tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. In rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
14: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a 599 euro. 895 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Anche a Campitello di Fassa, in provincia di Trento, sono le 21.

0: RTL 102.5 giornale orario.
1: Buona serata da Raffaella Coppola. In apertura torniamo sul clamoroso furto di fiale di fentanyl dall'ospedale israelitico di Roma. Il servizio di Alessandra Giannoli.
2: Dalla cassaforte dell'ospedale israelitico di Roma, situato nel quartiere Magliana, sono scomparse 80 fiale di fentanyl, potente oppiaceo, utilizzato contro la terapia del dolore, ma anche una delle droghe sintetiche considerate più pericolose. In seguito alla sottrazione indebita del farmaco ad alto rischio, una quantità idonea a confezionare fino a 20.000 dosi destinate al consumo illecito, avvenuto il 24 giugno scorso, Palazzo Chigi ha espresso forte allarme. Sul caso si è tenuta una riunione d'urgenza presieduta dal sottosegretario Alfredo Mantovano. Sono stati attivati i carabinieri del NAS, la Regione Lazio ha dato disposizioni per effettuare una visita ispettiva straordinaria presso l'ospedale israelitico, mentre la Procura della Capitale ha aperto un fascicolo, si procede per furto e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nei prossimi giorni sarà riconvocato a Palazzo Chigi il tavolo di monitoraggio sull'attuazione del piano antifentanyl.
1: Ennesima sparatoria negli Stati Uniti, stavolta è avvenuta in un centro commerciale a Dearborn, nel Michigan. Lo riferisce l'emittente ABC News. In una nota il Dipartimento di Polizia ha spiegato che c'è un'indagine attiva in corso e ha invitato residenti e visitatori a evitare l'area. Al momento non sono stati ancora diffusi dettagli su eventuali vittime o fermati. Ora la pagina dello sport, partiamo dai mondiali di calcio, il punto con Paolo Pacchioni.
3: Buonasera, siamo nell'intervallo della sfida fra Australia e Egitto. Alla fine del primo tempo l'Egitto è in vantaggio con il punteggio di 1-0, decide il gol segnato di testa al 13° da Ashour. L'Australia era partita meglio, padrona nel campo nei primi minuti e pericolosa con un gran tiro da fuori di Volpato che aveva scheggiato la parte alta della traversa. L'Egitto alla prima occasione poi ha fatto centro, l'Australia ha cercato la replica ma non ha creato grandi problemi al portiere egiziano Shubir. Si gioca a Dallas e tra poco comincerà il secondo tempo. Vi ricordiamo che la qualificata di questa sfida poi giocherà negli ottavi di finale contro la vincente di Argentina Capoverde, sfida che si giocherà questa sera a partire da mezzanotte. Intanto vi ripetiamo alla fine del primo tempo 1-0 dell'Egitto sull'Australia.
1: Grazie Paolo Pacchioni e chiudiamo col Palio di Siena. La contrada dell'Aquila ha vinto col fantino Giovanni Azzeni, detto Tittia, e non accadeva dal 1992. È davvero tutto, arrivano le informazioni sulla viabilità con Autostrade per l'Italia.
0: Via Radio.
4: Grazie Raffaella, ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. Sulla 14 Bologna-Taranto un incidente appena risolto causa code di 7 km tra Bologna-Borgo Panigale e il bivio con la 13 Bologna-Padova verso Ancona. Tutte le corsie sono ora tornate aperte al transito. Per lo stesso motivo registriamo ripercussioni di 3 km sul raccordo di Bologna-Casalecchio tra Bologna-Casalecchio e il bivio per la 14 Adriatica verso quest'ultima. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
0: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Powerhits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
6: Quattro minuti dopo le 21 ci siamo, buonasera, bentrovati, noi dire
7: mondiali!
6: Mondiali, mondiali e buon venerdì 3 luglio 2026, una partita bellissima.
8: Bellissima.
9: Scriverà la storia del calcio mondiale.
8: Sì, e che partita è, Palmieri?
6: Allora, la partita è Australia-Egitto.
8: Sì, bravo!
10: Bravo,
8: bravissimo.
10: Bravo,
6: risultato in questo momento 1-0 per l'Egitto.
8: Bravo,
9: trionfo.
6: Direi che può andare se siamo d'accordo. No?
8: Spia, beh, ha fatto il suo, già ride, già è
6: stanco. D'accordo. Allora, buonasera Andrea Salvati.
9: Buonasera a Nicolò Giustini.
8: Buonasera Simone Palmieri. E poi ci sono anche Paolo Pacchioni. buonasera.
3: E buonasera Nicolò Pompei.
8: Ciao Nick, buonasera.
7: Ciao, ciao, mi avete lasciato da solo.
3: No, Nick, meglio no. Soli che sì, malaccompagnati, sì, sì. Stai lì bello tranquillo.
7: Da voi è sicuro malaccompagnato.
6: No, tra l'altro Nick abbiamo sentito in protagonisti con Francesco Fredella sì, che sì, hai preso sì. Il testimone a Tommaso Angelini per sì. Le statistiche. Ne sì. Abbiamo una?
7: No. Assolutamente no.
9: Assolutamente.
7: Ma proprio zero.
9: Piano piano. Assolutamente. Alla presa.
3: Va bene.
9: Va bene.
3: Dai è forte. Cosa sì, facciamo? Forte. Ascoltiamo, allora, Nick?
8: Sì, penso di sì. Ascoltiamo
3: anche perché
8: lì.
3: Non è ancora cominciato.
8: Dai, okay. Dai. Allora,

0: Cash America.
1: Sì.
0: Alle 21.10 RTL 105, Paolo.
2: I mondiali d'America.
3: Vero,
2: con la sfida fra Australia ed Egitto. Siamo a 2 minuti e mezzo del secondo tempo. Risultato che vede l'Egitto in vantaggio 1-0. Egitto vicinissimo poco fa al raddoppio, ma adesso prima in diretta una calcio di punizione in favore dell'Australia con il pallone che sembra essere battuto da Beich. Il cross verso il centro, colpo di testa, pallone a rientrare e difesa dell'Egitto che mette fuori. Dicevamo Egitto vicinissimo al raddoppio poco fa con Marmouche che è entrato in area di rigore da sinistra.
3: Occhio.
2: Tiro in diagonale, palla fuori di poco.
3: Scusate.
2: Attenzione all'attacco dell'Australia, ancora un cross sul centro, colpo di testa sul fondo.
0: Attenzione però, attenzione, è successo.
3: Avevo detto occhio.
2: Attenzione che c'è un giocatore dell'Egitto, Ani, che è stato colpito.
3: È stato messo nella posizione, è stato messo sul fianco, quindi credo che abbia perso conoscenza.
2: Sì, credo che abbia preso una testata nello scontro con un avversario, con un giocatore McCulf che era andato a colpire il pallone di testa. Insomma, si è fatto male il giocatore egiziano, speriamo ovviamente che si possa subito riprendere.
1: I barellieri entrano molto lentamente, quindi non c'è niente da fare, perché quando arrivano così è come quando l'ambulanza. No, nel senso. Ma non voglio dire, nel senso che non mi sembrano preoccupati.
0: Vediamo anche i tifosi degli Stewart.
3: Lo siamo più noi in questo momento.
2: Si sta rialzando.
1: Certo, non avevano più niente da fare.
3: In queste circostanze, il nuovo calcio non fa vedere replay, no? Perché se ci sono infortuni particolarmente gravi, evitano di fare. Quindi non abbiamo veramente idea di che cosa sia successo.
2: Ha preso la capoccia adesso, gli stanno facendo delle domande, gli stanno dicendo.
3: Chi è il giocatore, tra l'altro? Lo ce l'abbiamo?
2: Ani.
3: No, beh, lo rivediamo.
0: Che
3: è successo. Vediamo.
1: Guarda
3: che...
1: lì.
3: Vediamo
1: un po'.
3: Tu come l'hai? Ha preso una bella capata.
2: Sì, Metcalf nel tentativo di andare a colpire il pallone di testa, oltre che ha sfiorato il pallone, ma ha preso la testa dell'avversario, gli ha dato proprio la capocciata. Comunque adesso Ani si è proprio rialzato, sta bene, tutto a posto.
0: Scusate, ma McAllister non è un giocatore?
2: Sì, certo.
0: Dell'Argentina.
3: È anche una marca di whisky, se non mi ricordo.
2: Io però questo è Metcalf.
0: Scusami, mi sono confuso.
3: Non c'entra niente, Palmieri. Voi dovete sapere che non le ascolta tutte le parole,
1: a meno che.
0: Ha sentito Mac.
1: Esatto. A meno che sapete che lui, insomma, sapendo che gioca l'Argentina con Messi, io lo obbligherei a restare dopo con me a seguire.
3: Questa è una buona idea.
1: Questa è giocare a McAllister, hai
0: capito?
1: Questa
0: è un'ottima idea.
1: Allora resti qui.
0: Resto qui
1: insieme anche perché c'è Argentina capo. Così potrebbe essere anche una prova.
3: Non state male al tavolo insieme.
1: Ma no, ce l'ho messo perché siamo vestiti, non posso dire uguali perché fai schifo anche stasera, però insomma, con i colori chiari e quindi sono per una questione cromatica.
3: Le battute su come sono vestite le persone.
1: Adesso la gente su Fede. Ma non ero su come vestito, era in generale.
0: Proprio anche il 2026 non è carino.
1: Di questi vedi tu. Siete tutti permalosi oggi. Sarà questo caldo.
3: Mi sembrano tutti un po' nervosi.
1: Tutti un po' nervosi. Invece vedo più tranquillo Nicolò. Secondo me è quel giorno lì del mese oggi, Nicolò.
2: No,
1: di solito lui è sempre più nervoso, invece stasera accomodante, gentile.
2: Ma la domanda è con chi?
3: Con Harry Styles.
0: No,
3: che Styles?
0: Lui no.

0: Harry Styles alle 21.15, RTL 102.5, noi dire
1: Mondiali.
0: Australia e Egitto, 1-0 per l'Egitto, sì. In realtà già dal primo tempo, stiamo seguendo il secondo tempo tutti insieme. Una domanda, per chi come me non avesse avuto tempo di seguire il primo tempo, l'Egitto merita questo vantaggio?
2: Ma fino a un certo punto, perché la partita meglio l'Australia, che nei primi 5 minuti ha avuto due buone occasioni, soprattutto una traversa, una parte alta della traversa scheggiata da Volpato con un bel tiro da fuori. Poi l'Egitto ha fatto gol alla prima occasione e diciamo che l'Australia poi ha cercato di reagire senza però mai creare grandi occasioni. Quindi insomma, partita piuttosto priva di emozioni nel primo tempo, però l'Egitto ha avuto il merito di fare gol e non dimentichiamo che comunque all'inizio ripresa Marmoush ha sfiorato il raddoppio. Adesso però c'è una punizione pericolosa.
3: Scriverei questa punizione, Paolo, perché secondo me qua attenzione all'Australia, che qua c'è lo spettro dei supplementari.
2: E allora vediamo questo calcio di punizione che sta per essere battuto dal settore di sinistra con il occhio cross che probabilmente
4: pazzesco,
2: andrà
4: l'ha detto pure prima.
2: Verso il centro con O'Neill. Vediamo un pochino
3: occhio a Suttar, che è uno che su queste azioni
2: cross, eccolo là, che sta per partire. Parte O'Neill, colpo di testa in rete! Suttar, proprio lui, va a pareggiare al decimo del secondo tempo, 1-1, due gol di testa per decidere questa partita. Di testa l'ha segnato Ashur nel primo tempo, di testa pareggia Suttar in avvio di ripresa, decisivo questo cross su calcio di punizione, 1-1.
3: Meritato però, direi che è risultato giusto.
1: Scusatemi, per festeggiare, insomma, per rendere partecipi anche i tifosi australiani che ci stessero ascoltando, abbiamo una canzoncina tipica australiana per festeggiare. Eccola qua.
4: Perché?
1: Questo.
3: Ma questo è quello siciliano.
1: È per disturbare i piccioni. Didgeridoo. È uno strumento tipico australiano, aborigeno, degli aborigeni australiani. E questa è un tipo di musica che in Australia
3: rilassa,
1: va fortissimo.
3: Rilassa molto.
2: Te lo confermo, io sono stato ormai tanti anni fa in Australia e c'erano diverse persone che appunto suonavano, soprattutto nella comunità aborigena, questo tipo di, sembra quasi
1: un corno lunghissimo,
2: un corno lungo,
1: sì.
2: E soprattutto nelle zone tipo Uluru, cioè Ayers Rock, quella montagna di roccia che sta nel cuore dell'Australia, che peraltro è la montagna sacra per gli aborigeni, quindi ti chiedono di non calpestarla, di non salirci sopra proprio per quello. E lì lì sotto ci sono questi che suonano questo strumento, in effetti è un richiamo che riconosco.
1: Allora chiederei a Palmieri se per favore ci riassume quello che abbiamo appena detto, come si chiama questo strumento e di che cosa stiamo parlando.
3: Guarda, io ti salvi imitando il verso dello strumento.
1: No, fallo rispondere,
4: Francamente mi sono distratto.
3: Molto preoccupato.
2: E sai di chi è la colpa? È mia, perché non ho saputo trovare le parole per accendere il tuo interesse.
3: È vero.
2: E quindi sai cosa faccio? Me ne vado, fallito.
3: Ma anche perché non so se traspare in radio o anche in radiovisione. Non sta molto bene Palmieri stasera, vero?
1: Non so
3: se traspare, io ve lo dico, sono qua
1: seduto. Ma sono tre giorni che non sta bene.
3: Ma ecco, continua a venire stoicamente, capisce? Stasera
4: non sta bene. Perché ho fatto i vaccini per andare in Tanzania quest'estate.
1: Ma l'hai fatti tre giorni fa.
3: Ma viene fuori dopo, prima lo inoculi, poi il corpo si è abituato e poi c'è la reazione. Ti vedo malissimo, anche pallido.
4: Non sto bene per chissà che ti hanno inoculato.
1: Spay, sei mai andato a Zanzibar?
4: No.
1: Hai mai fatto dei vaccini?
4: Poi dopo che ci va Palmieri.
1: Hai mai fatto dei vaccini oltre a quelli di cui parlavamo ieri del Covid?
4: Oltre a quelli per il Covid? Beh sì, qualcuno l'avrò fatto.
2: Quello da piccolo, quello obbligatorio da piccolo.
4: Sì, quello che non ho mai fatto nessun richiamo.
3: Ho fatto il vaccino a parte tutto contro, credo, la polio. E io ho pensato a Maria Sole.
1: Ma che cazzo?
3: Mettiamo un disco, ragazzi, andiamo via qua, ci penso io adesso.
1: Tranquillo. Ma come ti vengono
4: veramente? Ma chi la conosce?
1: Maria Sole,
3: Maria Sole, Paglio!
4: Ma va, Pacchioni un sacchisia.

0: Cesare Cremonini, il comico, alle 21:23 mi ha commentato.
1: Eccolo qua, Simone Palmieri.
0: Su RTL 105 sì. Noi dire
2: mondiali.
3: Ha risposto.
2: Hanno corretto, hai visto, caro Paolo, pare sia stata autorete di Ani, il giocatore che prima insomma si era infortunato, pare, adesso no. Abbiamo fatto, non ci hanno ancora fatto vedere i rallenti dell'azione.
3: Sì, però è vero, l'ha buttata in porta. Sì, sì,
4: perché saltano praticamente di testa, esatto. Entrambi, è la classica situazione in cui il pallone rimpalla prima sulla testa dell'uno, poi dell'altro, l'ultimo tocco probabilmente del difensore Ani e dunque autorete, e quindi 1-1 il parziale comunque fra Australia ed Egitto.
1: Facendo una inizia ad aleggiare? Ad aleggiare?
3: Aleggia. Facendo aleggia. Una doverosa, ovviamente, sì. Dice: cioè, loro ci sono, bravi loro, eccetera, eccetera. È questo, secondo voi, il peggior ottavo di finale a livello
1: sedicesimo
3: di finale di questo mondiale?
4: Secondo me sì. Anche perché il primo poteva essere il primo di tutti. Insomma, non hanno convinto a pieno. Poi in questo mondiale molto allargato, insomma,
3: com'è possibile che stiano giocando queste due squadre? Ma no, guarda, io credo che
2: questa rivoluzione mondiale fatta in questi mondiali, cioè di allargare le squadre, questa è la dimostrazione mondiale. Che non è servita a nulla,
3: a niente.
2: Perché a partire dagli ottavi, ovvero gli sedicesimi, non sono mai esistiti ai mondiali, tutte le squadre extra stanno uscendo tutte,
3: tranne la Germania, cioè Paraguay,
2: la Germania, ho capito, però adesso
4: però sai, c'è sempre una grande che magari spesso esce anche ai gironi, ma invece quest'anno i gironi le grandi sono passate tutte, esatto. A parte magari la Turchia, volendola considerare comunque in qualche modo la grande, e poi però di fatto al sedicesimo è uscita solo la Germania. Diciamo che il mondiale comincia domani con gli ottavi, mondiale vero.
3: Sì, esatto. Però ci sono già state le partite vere, secondo me. Nick, visto che so che sei fan, la prova di CR7 ieri con il gol.
4: Raga, benissimo.
3: Cosa ti ha fatto provare, Nick?
2: Il gol annullato è
1: mi ha fatto godere parecchio, però non è stata una gran prova di Cristiano Ronaldo. Cioè,
4: ma come?
1: Non ha giocato benissimo.

0: che è onesto,
1: Cristiano Ronaldo. Ora io non vorrei parlare di statistiche come Tommaso, perché mi fanno schifo le statistiche.
2: No,
1: però ne ho letta una.
2: Adesso chi lo dice a Fredella? Scusa.
1: Ne ho letta una.
2: Adesso sei convinto che
1: in cui dicevano che Cristiano Ronaldo aveva toccato un pallone in area di rigore, che era quello del calcio di rigore. Quindi è un dato che ci dice che Cristiano Ronaldo l'ha toccato bene, per carità, ma infatti ho goduto e sono un suo super fan. Mi dispiace a volte vedere Cristiano Ronaldo che non può più fare certe cose, e questo mi dispiace.
3: Allora,
1: però
3: ragazzi,
1: la prova di ieri
3: è
1: stata positiva.
3: 41 anni, cioè non è che poi uno disimpara e diventa un brocco, però è chiaro che a 41 anni non hai più insomma quella tenuta atletica che avevi prima. Peraltro, oltre a questa statistica, ieri credo la Gazzetta dello Sport ha pubblicato proprio uno studio andando a misurare i chilometri percorsi da tutti i calciatori del mondiale durante una partita, anche calcolando la velocità. Ronaldo è uno che fa pochi chilometri e va piano,
4: però l'ultimo è Messi, però l'ultimo è Messi in questa classifica, l'ultimo è Messi.
3: Però sai cosa? È che Messi è uno supportato da un talento sulle piccole giocate, anche da fermo eccetera. Ronaldo, la fisicità è un elemento importante.
1: Certo. Messi è stato quello su cui ha basato tutta la carriera, l'esplosività, il fatto di essere uno molto fisico, di riuscire a saltare più in alto di tutti, quello che vuoi, a scattare, mentre Messi aveva altre qualità che con l'avanzare dell'età si deteriorano di meno.
5: Scusatemi, vogliamo. Palmieri, di chi stiamo parlando?
2: Di Cristiano Ronaldo e Messi?
5: No, perché stavolta mi interessa
2: anche perché dire...
5: Ha letto una bella analisi stamattina.
2: Dire che non è stata una bella partita di Cristiano Ronaldo, dopo che è vero che gli hanno annullato, ma aveva fatto un gol
5: meraviglioso, incredibile.
2: Sì, e comunque poi ha segnato il rigore, si è preso la responsabilità. Io credo che sia ingiusto, credo che come al solito, da parte del giornalismo italiano e internazionale.
4: Comunque vorrei dire una cosa.
5: Vogliamo dire l'altro scandalo?
4: Vorrei dire una cosa: l'ultima volta, l'ultimo europeo è stato sostituito quello che è entrato al posto suo, ha fatto tre gol.
2: Sì.
4: Ieri sera l'hanno sostituito e non è entrato al posto suo, poi è entrato dopo. Allora si potrebbe usare come talismano. Cioè, a un certo punto lo togli,
2: aggiungo anche un'altra cosa. Perché oltre a Cristiano Ronaldo,
5: dobbiamo tutti quanti chiedere scusa a Pompei in primis.
2: A Rafa, Erfutbol, Leao.
3: Ragazzi, hai fatto un cross,
5: Bello però.
3: Bello, ho capito.
4: Ma io oggi anche la traversa ha preso.
3: Ho letto articoli adesso, ha giocato il rilancio bene, di Leao, il Milan,
5: è stato il migliore in campo del Portogallo,
1: e questo è vero.
2: Però scusate, allora mi dovete spiegare voi la narrazione del calcio, che è sfasata completamente, perché se io vengo qua e mi dite vabbè, ha fatto un cross, ha preso una traversa e basta, e poi leggo invece articoli dove l'hanno han detto che di nuovo un fenomeno,
3: ci vuole che non c'è equilibrio. Abbiamo perché basta poco per esaltare, basta poco per distruggere.
5: Ho una domanda.
3: Invece molto spesso la verità sta nel mezzo.
5: Palmieri, scusa, ma tu cosa leggi?
2: Ma tu fatti cazzi.
1: Ma no, ma avrà letto un post di social di chiamarsi bomber e queste cose qua.
5: Lo capisco.
2: Cioè io seguo una serie di pagine.
5: Sono dei giorni in cui ti svegli e leggi delle cose sul calcio.
4: Tu segui la parte che sbagli perché non legge, ma secondo me ascolta lui, cioè tipo le leggi.
1: No, bella questa sostituzione però, per favore. Osam e Hassan.
3: Per rendere la vita facile al cronista. Allora,
5: quanti Hassan ci sono nell'Egitto?
4: Tantissimi, pensa anche l'allenatore si chiama Hassan.
5: Veramente? Saranno tutti figli suoi.
1: Osam, Saddam, Osam e Sam.
4: C'è anche allora, tutti
5: così. Facciamo così, interrompiamo questo idilliaco momento con il New Hit.
2: Comunque,
5: dai, senti, sì, New Hit, Palmieri.
2: Niente,
5: grazie,
2: niente,
5: grazie.
2: Niente. Volevo dirtelo, ma niente.
6: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa, Girl Next Door, alle 21.32, RTL 102.5. Stiamo seguendo una partita meravigliosa.
1: Meravigliosa.
0: Australia, Egitto, 1-1. A che buon punto siamo?
2: Siamo a metà del secondo tempo, quindi con le duration break, e quindi c'è il break.
0: Break. Secondo break. Voi c'è, qual è il rischio percentuale?
2: Che andiamo ai supplementari?
1: Sì, direi
2: alto.
1: Alti, molto
2: 75-80. Sì, sì,
3: sì, beh, però con Pacchioni di solito ci si salva verso la fine.
2: È vero, io quest'anno sono ancora immune da supplementari. Adesso dico questa cosa.
4: Vostro onore, pronti ai supplementari.
1: Gioca fuori casa, gioca fuori casa, potrebbe fuori casa,
4: è vero. Con 15 minuti di recupero e gol all'ultimo secondo, Ande, sarebbe bello.
0: Amici.
1: Molto, molto.
4: Amici che.
0: A trapuego.
4: A trapuego.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
6: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
7: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
8: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
7: Oh, Contacta! Adoro!
8: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
9: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
10: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi, per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Scarta la musica con Cornetto Algida. Scansiona il QR code sulle confezioni Cornetto e prova a vincere un'estate di musica. In palio il concerto privato di Samurai J. Biglietti per Power Hits Estate 2026 di RTL 102.5 a Verona e tantissimi abbonamenti Spotify Premium. Concorso valido fino al 12 luglio. Regolamento su cornettomusic.it.
12: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo. Previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
13: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
14: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
15: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
16: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
15: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
17: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana, 250 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte.

0: infoprezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
2: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, smartphone Xiaomi Redmi Note 15 256 giga, tuo a soli 249 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
4: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.

0: Buona domenica, lo dice Saif.
1: Grazie.
0: Lo dice Saif.
2: Lo dice con un Saif.
3: E vai.
2: Lo diceva anche. Chi è che cantava?
1: Buona Antonello Venditti.
2: Antonello Venditti, esatto.
1: Antonello Venditti. No,

0: Di 1025, noi dire
1: mondiali.
0: Australia Egitto 1-1, a che minuto siamo?
1: 78esimo, quindi mancano 12 minuti più recupero alla fine di questa partita, che è sempre sull'1-1. Ricordiamo che l'Egitto sarà portato in vantaggio nel primo tempo con Ashour con un gol di testa, poi il pareggio con l'autogol di Anni al 55esimo. Peraltro poco prima l'Australia aveva rischiato di andare sotto i due gol perché l'Egitto aveva sfiorato il raddoppio con Mamouche che non aveva segnato. Dura legge del gol, sbagli un gol importante e poco dopo subisce. Adesso dura c'è un infortunio, si è fatto male Hafez.
2: Sì, crampi.
3: Fratello di Fedez.
0: Sì.
2: No, non è vero, dai.
0: Cugino. Lui,
1: cugino, ragazzi. No, ragazzi.
2: Te l'ho detto che è strano oggi, vedi? Non questa è nervoso, la Palmieri, condiscendente, fa anche le battutine alla francese.
0: Oggi è di un preso benissimo.
2: Quel giorno lì, il 3 del mese, si vede che per contratto lui è...
0: di un preso benissimo imbarazzante.
3: Farei sempre noi dire mondiali, tutti i giorni.
1: Sì. Anche senza i mondiali.
3: Anche senza i mondiali.
1: Mandato in onda una registrazione di Messico 86.
2: Esatto.
1: Per Italia-Francia, quarti di finale Messico 86.
3: Bello.
1: Mica tanto, perso 2-0.
2: Dopo Zico... dopo Zico anche Trezeguet arriva, Paolo.
0: Vedi?
2: Dopo Trezeguet.
0: Esatto. No, però tipo anche per la Champions League, l'Europa League, la Conference League, riproporre questo schema non sarebbe male. Anche se ora che ci penso,
3: forse è meglio di no per te.
0: È vero, perché arrivo alle 23.
2: Esatto.
3: Quando arrivi.
2: Poi lui è cagionevole di salute già d'estate. Figuratevi di me. Io
1: a uscire tanto
2: agli
1: la sera
2: amici
1: d'inverno.
2: All'ascolto, che tanti non lo sanno, ma che sacrifici fa? Che prestazioni è venuto a produrre nonostante una condizione fisica più che precaria. Applauso. Più che precaria, voglio dire. Eravamo di là a sostenerlo, ad aiutarlo.
3: Sì, non si reggeva in piedi.
2: Ragazzi, ci sono state delle serate, è stato veramente pesante per me. Cioè, veramente, per cercare di metterlo in condizione di andare, lui stoicamente è venuto.
3: Sì,
2: esatto. Col nervosismo di Giustini, perché giustamente diceva: se stai male così, non fare l'eroe che rischi di peggiorare. Invece lui stoicamente.
3: Non credo di avergli mai detto questa cosa.
2: No,
3: anzi, dico sempre il contrario, cioè, perché lui fa l'eroe dicendo che non sta male. Ma comunque, poco fa abbiamo ascoltato giustamente la canzone dell'Australia, no? Perché abbiamo ascoltato il didgeridoo. Adesso chi siamo noi per sottrarci e ascoltare anche una tipica musica egiziana?
2: Io non sapevo che Olivia Dean fosse egiziano.
3: Olivia Dean non è ancora.
2: No, perché vedevo lì pensavo che...
3: Non lo è ancora.
0: Ce l'ha la nostra regia.
3: Se vai con l'Egitto, senti qua, questo assomiglia un po' all'altro.
2: Dall'altro lato di Iron Rock suona così.
3: Bene,
2: molto meglio questo, ragazzi. Molto meglio questo. Almeno io
0: la sabbia. Vedo un cammello nel deserto.
1: Sabbia. E là in fondo le tre piramidi. Quali?
0: Piramide.
2: La piramide. Posso toccare a Baramide?
3: Sì.
2: Posso toccare a Baramide? Se anche dentro, se aperto. Perché non sembra aperto dentro, eh? A volte sì, a volte no, dipende. Si esce che è fatto allora sì, però comunque può toccare Baramide con mano da là. Può anche salire.
4: Ma quanto costa entrare dentro
2: la Baramide? Costa caro entrare dentro Baramide, 15 euro.
3: Quanto?
2: 15.
3: Trattabili?
2: Dipende. Sì, si può anche salire sopra se non deve da polizia. Però insomma, pericoloso. Però se ti piace, te lo porto amico, tuo compagno, sempre. E va a vedere sopra, si vede anche tutto città sopra, bellissimo.
3: Cioè, cosa si può mangiare in cima?
2: Non lo so,
3: una
2: io
3: pirata.
2: Non mangio mai neanche a Milano, penso se mi propongo cosa.
0: Chiedevamo al
2: cosa si mangi? Si mangi Egitto, c'è quello dei pani fatto.
3: Il kebab?
2: No,
0: pizza.
2: No,
0: come pizza?
2: Come pizza, ma non pizza. Capisci?
3: Sì.
2: Va bene,
3: bella
2: musica, bello compagno.
0: Il capo non succede nulla,
2: no,
0: ma comunque era meglio questo.
3: Comunque è bellissima. Cioè, effettivamente.
0: No, sta canzone comunque potrebbe essere una colonna sonora. Mi ha ricordato un film bellissimo, l'ultimo che vi consiglio, di Muccino, Le cose non dette, che è girato
2: a Marrakesh. Che cazzo c'entra con l'Egitto? Marocco, quello, ragazzi. Ma io quello che mi chiedo, ma com'è possibile?
0: Non me ne ero reso conto che fosse così tanto grave la situazione.
3: Io impazzisco,
2: Però il continente l'abbiamo preso. Dai, fosse stato piccolino, sarebbe andati in un'altra parte.
3: Però di Giorgio è la verità che probabilmente nel Nord Africa, comunque.
0: Vabbè, sta musica si sente.
3: No, esatto. Cioè, la probabilmente sono questa tipologia di sonorità. Richiama molto le...
2: Guarda, io non ho pensate troppe, su questa mi asterrei. Se non avete nulla in contrario su questa, starei a guardare,
3: Sì, vabbè,
2: visto che qua è campo minato,
3: In effetti sì, allora, in campo non succede niente.
2: No,
3: qui purtroppo in diretta...
2: Qui rischia di succedere di tutto.

0: Olivia Dean alle 21.48 RTL 125, Australia, Egitto 1-1, quanto manca?
1: Mancano 5 minuti scarsi più recupero, sempre 1-1. Adesso c'è un attacco dell'Australia che si sviluppa sul sette di destra, lato corto dell'area di rigore. Attenzione, se c'è sul centro, parte il tiro, un flipper, ancora palla canestra lì, un nuovo cross verso il centro, pericolo, occhio. Pallone che viene allontanato dai difensori dell'Egitto che adesso provano a ripartire, ma c'è subito un break da parte dell'Australia.
2: Buon
1: momento da parte degli Ossi. Pallone che si porta in avanti, più che portarsi in avanti da solo, lo spingono in avanti i calciatori. C'è il cross deviato, calcio d'angolo, corner.
3: Vai.
4: Dai, si è fatto male al pollice qua, eh?
3: Sì, se lo stava staccando.
4: Si è fatto male al pollice l'australiano.
1: Si tratta del signor, non lo so,
3: Kangaroo.
4: Non c'è. Tra l'altro, Kangaroo. Non c'è proprio. Non c'è il 15
1: non
4: nella
1: c'è
4: nostra 15
1: neanche
4: ufficiale.
1: Nelle distinte non è arrivato. È un intruso. Trewin.
5: Non è mai stato Trewin. Convocato.
4: Kevin Trewin.
5: Ma scusatemi, ma il Volpato che gioca nel.
4: È quel Sassuolo.
1: Ah, esatto, ed è Circati, quello del Parma.
4: Sì.
1: Sono di origine australiana.
3: E sono i più forti della squadra, pensa un po'.
5: E vabbè, ci sta, voglio dire. Che altri giocatori ha forti l'Australia? No,
1: guarda, nessuno, ha un giocatore veloce, poi te lo dico. Però prima voglio seguire questo corner con Rustic. Non è successo molto in questa partita. Vediamo un po' se succede qualcosa in questo finale. Corner per l'Australia, Rustic dalla bandierina. Parte il cross, sul centro, colpo di testa da parte di un attaccante che finisce alla Lukaku per respingere il colpo di testa di un suo compagno. Dicevo, non so che giocatore forte ci sia dell'Australia, forse non c'è nessuno. C'è però, caro Nick, il giocatore più veloce del mondiale, Boss, che in questo mondiale ha raggiunto con uno scatto la velocità di 36 km e 700 metri all'ora.
4: Scusate, come, ma siamo Palmieri. È un reel?
5: No,
4: no, l'hai già detto 20 minuti fa.
1: No, l'ho detto all'inizio della trasmissione.
4: Ma l'avevi detto in onda o fuori?
1: In onda. Però l'ho ripetuto a beneficio di Nicolò Giustini, che
4: era una gag, una busca qua, ormai non si capisce più cosa è vero e cosa non è
5: possiamo
4: vero.
5: Possiamo chiedere a Palmieri di cosa abbiamo parlato fino a qua adesso?
3: Dai.
6: Era sinceramente un filo distratto.
1: Sì. Ma benedetta questa serata. Perché tu sei distratto?

0: questo Benedetta serata,
1: Benedetta serata.
2: Stavo guardando la partita, non è che riesco a guardare la partita ascoltando.
0: Vai
2: un po' in radiocronaca.
0: Vai.
3: Non ho idea di come si faccia. Te lo giuro, non ho proprio idea di dove. Io credo che sia un'arte la radiocronaca.
0: Vero, vero.
3: Io conosco quella, l'arte della radio.
2: Te?
1: Sì, continua?
0: Sì.
2: Continua.
0: Sì. C'era il resto della frase che manca.
1: Ma non scusi, signor Palmieri, in questa stanza, la sua arte nel fare la radio, esattamente dov'è? Adesso dov'è? Dove la vede? Dove la possiamo vedere?
3: Diciamo che in questo programma specifico lascio fare agli altri.
1: Invece negli altri, grande.
3: Gli altri sono presenti.
1: Nicolò, vuoi intervenire tu?
0: Carità.
4: Scusatemi, ma il quiz, che è l'appuntamento per
3: quiz. Per questo siamo l'89esimo.
0: Metti
4: che succede una cosa improvvisa.
0: Il quiz, forse bisogna farlo adesso. Aspettiamo di capire quant'è il recupero per vedere se lo possiamo fare dopo.
1: Vediamo. Mancano 20 secondi. Aspettiamo il religioso silenzio, l'annunzio del recupero.
0: Non credo che si possa fare questo.
1: Perché sono solo una ventina di secondi? Anche per... Potevo mettere la musica da prima.
0: Quale?
1: Quella è un po' una, un po' l'altra.
0: Vogliamo sentire il digeridù. Palmieri.
1: Fai i selfie. No, ragazzi, io sono sconcertato. Perché io oggi che posso stare qui a fianco dell'inutile.
2: Capisci?
1: Lui si fa i selfie. I selfie qua così. No, ce l'ho visto.
4: Quello non siamo l'esercito del selfie.
0: Vai, momento karaoke.
4: Di chi si abbronza con l'iPhone. Ma non abbiamo più contatti.
0: No, bello. Soltanto
4: un like e un altro post.
2: Ma invece, a proposito di selfie,
4: 5 minuti di recupero.
0: Bene. 5. Allora,
4: a proposito di selfie, dicevi scusa.
2: Che facendo le mie ricerche sulle curiosità dei due paesi, ho trovato che nel 2002 la parola selfie nacque in Australia. Perché un ragazzo pubblicò una foto che si era scattato da solo dopo questa festa, scusandosi per la qualità dell'immagine con la frase "Sorry about the focus, it was a selfie".
1: Benissimo.
2: Da quel momento il termine entrò nell'uso comune fino a diventare una parola ufficiale nei dizionari.
3: E dopo questo gigantesco chi se ne frega, Natale in Puglia.
1: Fai anche l'arrogante, anche arrogante, bravo. Anche arrogante, tutto.

0: Natale Imbruglia, 21.55, quella, Paolo!
1: Quella. Che gran parata di Beach sul colpo di testa, scoccato
2: da Rabia.
1: A colpo sicuro praticamente, palla indirizzata sulla traversa. Gran colpo di reni da parte del portiere dell'Australia che alza il pallone e lo mette in calcio d'angolo corner in favore dell'Egitto quando ormai siamo nel corso del quarto dei 5 minuti di recupero. Parte il cross verso il centro dell'area di rigore col pretesto del difensore. Palla per Salah, conclusione di Salah, debole. La parata da parte di Beach, c'è una grande attesa per Salah che, lo ricordiamo, è rientrato dopo un problema muscolare, era addirittura in forse la sua presenza, diciamo che non ha inciso tantissimo questa sera.
3: No.
2: Mamma che parata che ha fatto.
4: Parata di Beach clamorosa. E se ricordate bene, l'Inter prese Sommer dopo una grande prestazione agli scorsi
2: europei.
4: Esatto. Europei. Potrebbe adesso prendere Beach, Sommer, Beach, insomma, avete capito? Questo è
1: Trova via Sommer.
4: Però vi potrei dire un'informazione che io so. Potrei darvi un'informazione che io so, non c'è tempo perché dobbiamo andare in autostrada.
3: Ti danno la maglietta, se la dici?
4: No. Allora, poi potete credermi o meno, ma io ho avuto questa informazione. Se Modric lascia il Milan, Mohamed Salah potrebbe arrivare al Milan a fare una stagione se non due.
2: Perché? Ma è vero.
4: Io vi dico che è vero.
3: Allora, ma in base a cosa?
4: Io non posso dirti le mie fonti, però fonti interne molto, molto importanti. Io ti dico che se Modric non resta un altro anno al Milan.
2: Ma perché legata a Modric, però?
4: Perché non puoi prendere Modric e Salah insieme.
3: Fai reparto geriatrico.
4: Hai capito?
3: Poi.
4: Esatto. Allora, mi hanno detto che se Modric non dovesse rinnovare
3: Van Dijk
4: non mi hanno parlato di Van Dijk.
3: Non
4: perché,
3: è ancora più importante.
4: Adesso non è che cara grazia che mi ha detto questa, adesso è Van Dijk. Comunque sai che Salah ha lasciato Liverpool, ancora non ha detto dove andrà.
2: Sì.
4: Esatto, decideva alla fine dei mondiali. E io ho saputo, mi hanno detto questa cosa. Attenzione! Attenzione!
1: Si crossa sul centro, tiro e pallone respinto. Ancora una volta Egitto pericoloso. Si è svegliato un pochino tardi, però l'Egitto soltanto nei minuti di recupero. Prima la grande parata del portiere Beach sul colpo di testa, poi il tiro debole di Salah. Adesso il cross verso il centro. Ma adesso arriva il fischio finale dell'arbitro. E dunque si deciderà tutto ai tempi supplementari. È finita 1-1 dopo 96 minuti la sfida fra Australia ed Egitto con i gol di Ashur per l'Egitto, il pareggio dell'Australia con l'autorete di Ani.
0: A questo punto io chiedo anche a Nicolò, mi avevano comunicato dalle 22 alle 24 c'era comunque la suite.
4: Sì,
0: esatto. Quindi noi non commentiamo i supplementari.
4: Come no?
3: Ogni tanto è sorprendente la tua incapacità di comprensione del testo. Cioè, è veramente incredibile.
4: Ma voi non dovete mandargli messaggi scritti, dovete mandargli degli audio.
3: Sì,
4: bravo,
3: ma non tanto non ascolta neanche quelli. A tra poco!
5: Let's go! Da MedioWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price fino all'8 luglio. Notebook Samsung Galaxy Book 5 Intel Core Ultra 7 tuo a 999 euro e inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MedioWorld.
6: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
7: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti! Dai, ti stanno malissimo!
8: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
7: Oh, Contacta! Adoro!
8: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
9: Da Figlia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
10: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
11: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta? Apri bene le antenne. Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate senza costi extra. E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24. Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Messaggio pubblicitario. Prodotto diverti assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
12: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
13: Fai leva sui miei desideri, eh?
12: Veramente faccio leva sull'IVA.
13: Leva sull'IVA?
12: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
13: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
12: Ce li leva?
13: Ce li leva

0: così fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA
0: e i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
2: Iperceramica.
3: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
4: Saldi straordinari a Fidenza Village. Dal 4 luglio sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
8: Da Euronics, dal 3 al 12 luglio, c'è il sottocosto. Smart TV LG 55 pollici con tecnologia QNED a 399 euro. 815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
9: RTL 102.5 Time.
10: Anche a Salemi, in provincia di Trapani, sono le 22:03.
11: RTL 102.5 giornale orario.
12: Buona serata da Raffaella Coppola. Subito in Venezuela, si sperava in un miracolo, ma purtroppo Fabio non dà più segni di vita, dicono i soccorritori. Parliamo del bambino di 9 anni intrappolato tra le macerie da 9 giorni. Ora si spera invece per il capo della polizia dello Stato venezuelano di La Guaira, che ha comunicato con le squadre di ricerca attraverso il codice Morse. Ci spostiamo negli Stati Uniti e voltiamo decisamente pagina, perché festeggiano 250 anni di storia. Protagonista assoluto Trump. Sentiamo Alessandra Giannoli.
13: In una giornata di caldo afoso, Donald Trump ritorna dopo 6 anni al Monte Rushmore in South Dakota per dare il via ai festeggiamenti del 4 luglio dedicati ai 250 anni dell'indipendenza degli Stati Uniti. Il programma dell'evento, che si tiene presso l'iconico monumento con i volti scolpiti dei presidenti Washington, Jefferson, Roosevelt e Lincoln, prevede uno sorvolo di aerei e un imponente spettacolo pirotecnico, che tra l'altro ha riacceso i timori di incendi boschivi a causa della siccità, a cui farà seguito nella notte italiana un discorso solenne del capo della Casa Bianca, durante il quale il tycoon potrebbe rinnovare il desiderio di aggiungere sul monte anche il suo volto, un'impresa che al momento appare impossibile. La roccia presenta limitazioni serie per una quinta figura. L'appuntamento di oggi sarà solo un anticipo dello show del 4 luglio a Washington, con gli annunciati fuochi d'artificio più grandi della storia del paese. La colonnina di Mercurio domani dovrebbe fare segnare i 38 gradi al momento dell'intervento conclusivo di Trump, previsto alle 4 di domenica in Italia.
12: Siamo ai fiori d'arancio per la pop star Taylor Swift. La cena da Sartiano, il suo ristorante preferito a New York, per sole 100 persone, che si è tenuta ieri sera al Madison Square Garden per festeggiare appunto le nozze con Travis Kelce. La coppia agli ospiti ha donato un grande flut da champagne decorato con diamanti. E chiudiamo con i mondiali di calcio. Ben ritrovato Paolo Pacchioni.
14: Buonasera, si deciderà i tempi supplementari, forse i calci di rigore, la sfida fra Australia e Egitto. I 90 minuti regolamentari non hanno sciolto l'equilibrio, 1-1 il risultato, con l'Egitto che si era portato in vantaggio al 13° del primo tempo con Ashour. Il pareggio al 10° della ripresa dell'Australia con un autogol di Hani. Nel finale, soltanto nei minuti finali, l'Egitto ha spinto forte sull'acceleratore nel tentativo di vincere la partita. All'ultimo, da segnalare una grandissima parata del portiere Beach su un colpo di testa di Rabia. Adesso è appena iniziato il primo tempo supplementare, a Dallas è 1-1 fra Australia e Egitto.
12: Grazie Paolo Pacchioni, arrivano meteo e poi traffico.
11: Previsioni del tempo.
15: Una buona serata da Daniele Berlusconi. Nelle prossime ore si esauriscono gli effetti del vortice di bassa pressione sul Tirreno, ancora un po' di variabilità tra notte e mattina, soprattutto tra Sicilia e Calabria. Poi un sabato in prevalenza sole.

0: Su gran parte d'Italia. Qualche annuvolamento tornerà a manifestarsi al nord, soprattutto tra Lombardia e Triveneto. Temperature massime tipicamente estive, caldo ma senza eccessi. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Via Radio. Buonasera da Luigi Di Diego, Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete, queste le uniche eccezioni. Partiamo dalla A14 Bologna-Taranto, dove segnaliamo code a tratti per traffico intenso tra Bologna-San Lazzaro ed Imola in direzione di Ancona. Situazione analoga sulla A12 Roma-Civitavecchia tra Torri in Pietra e Cerveteri verso la statale Aurelia. Infine, sul versante francese del traforo del Monte Bianco, registriamo attesa di circa un quarto d'ora perché possa essere agevolato l'ingresso in Italia. Con questo, per il momento è tutto. A te, Raffaella.
2: Grazie, Luigi. È tutto anche per noi.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
5: Le 22:07 RTL 102.5, noi dire
6: mondiali.
5: Meno entusiasmo adesso perché supplementari, insomma, sì. L'attenzione
7: Australia
5: sale.
7: Egitto 1-1, a che punto stiamo?
8: Quarto minuto del primo tempo supplementare. Egitto che poco fa ha avuto subito una buona occasione con Mo Salah, che è entrato in area di rigore, ha colpito il pallone di prima intenzione, troppo alto il tiro, palla sopra la traversa, ma Egitto che insomma in questi ultimi minuti ha preso abbastanza possesso della partita, forse un pochino tardi, insomma, se avesse cominciato l'Egitto a spingere prima, forse avrebbe raccolto già i frutti entro il 90esimo. Invece siamo nei supplementari ed è 1-1 contro l'Australia.
7: Comunque, ai rigori, secondo voi, si arriva o no?
8: Probabile, però
9: non lo chiederei a Paolo, perché Paolo ha detto pochi minuti fa: no, io porto fortuna. Hai finora visto, evitati sì. Tutti i supplementari.
8: Però ho anche detto che c'erano 80% di possibilità di andare all'overtime.
9: Prima o poi doveva capitare a tutti quanti. È una partita in cui effettivamente succede talmente tanto poco. L'equilibrio regna, che direi
7: regna.
9: Insomma. Cosa?
7: L'equilibrio.
9: Ah, regna, sì.
7: Viva la regna.
9: Viva.
7: Sì.
9: La
7: legna. Sì. Tra l'altro, a proposito di percentuali, no? Secondo voi la.
9: Guardate un brindido.
7: Allora, questa qua abbiamo detto al 70% sei supplementari. Giusto per sapere, non
9: chi
7: che mi interessi,
9: regna.
7: No? Argentina e Capoverde, secondo te la possibilità menagramo o menagramo? La possibilità che possa andare ai supplementari?
9: No, 0,5%.
7: Ma zero. Ma
10: 5-0. Faranno fare l'ennesima tripletta a Messi.
7: Un mostro! Mostro,
8: oh, sì. Adesso Messi è scarso.
10: No, non è scarso.
8: No, ecco. No, state parlando di la Padula di destro, come se la Padula le fuori onda, e adesso Messi è scarso. Padula,
9: ti correggo, di Carlo Spacca.
7: No,
9: il grande Carlo Spacca.
7: Uno su tutti, gli
9: ce
7: è bello.
9: La fa.
7: Ecco, Pietro. Sì, io ho una domanda al volo. Se no, l'Argentina supera Capoverde.
5: Ma io avrei una domanda per te invece.
7: Più interessante. La vincente di questa partita qua. Diciamo che l'Argentina è già in quarto.
10: Tutto apparecchiato per l'Argentina.
9: Apparecchiato per fare arrivare in
7: esatto.
9: Fondo. È una roba scandalosa.
7: Adesso, io ho capito una cosa. Scusate, puoi abbassare un attimo la base? Tra l'altro bellissima. Io adesso che ti sto vicino, ci stavo guardando.
8: Mio amore.
7: Hai sui tuoi auricolari lì, quelli da cantante.
9: Sì, c'è scritto SP.
7: Neanche Mick Jagger ce li ha fatti così.
10: No,
7: la P di principiante, quella che si mette sulla macchina dietro.
8: No. La S di Simone e la P di Palmieri.
7: Va bene, io avrei altre idee.
9: Ma lo fate che si dimentica il nome e cognome.
7: Esatto.
9: Non per altro.
7: Puoi fare destra, sinistra, no? Perché sono fatti, si capisce, giusto. Va bene. Grazie. Power
9: grazie.
7: It. Bene.

0: Flamenco Paranoia, Samurai J alle 22.10, RTL 102.5. Come va la partita?
1: Attacca l'Egitto, c'è un cross troppo lungo, però attraversa tutta l'area di rigore, sorvolando tutti i giocatori che vi erano all'interno. C'è stato questo tentativo di cross che però non è andato a buona destinazione. Siamo al 99esimo minuto, quindi si gioca da 9 minuti il tempo supplementare.
0: Ancora 6.
1: Ancora 6 in questo primo, poi altri 15, poi eventualmente i calci di rigore. Ma Dallas è sempre 1-1, però l'Egitto in questa fase sta facendo qualcosa in più.
2: Sì, l'Australia si è un po' spenta, diciamoci la verità.
1: Sì, mai accesa a dire la verità.
2: Beh, però aveva giocato forse meglio nei 90 minuti tra le due. Se avessi dovuto scegliere, indicare una
3: sempre
2: squadra.
3: L'Egitto.
2: Sempre l'Egitto.
3: Sempre l'Egitto.
2: Sempre l'Egitto. Va bene.
3: Sì, scelgo io, sempre l'Egitto.
2: Vabbè, certo, questo certo.
0: Ma no, ma anche perché comunque a livello di gioco, insomma, mi sembra che l'Australia, secondo me, cioè per carità, è anche una nazione che sta migliorando molto gli ultimi anni, ma mi sembra un po' lì per caso, mettiamola così.
2: Sempre sfortunata perché di solito perde all'ultimo, no? Ricordiamo noi nel 2006,
4: sì, con rigore di Totti.
3: Sì. Inventato o c'era secondo voi?
2: Secondo me c'era. Ci stava.
4: Dopo
2: che ho visto dare quello per il Belgio contro il Senegal, penso che tutti i rigori siano rigori.
0: Ma per me quello era rigore.
3: Eccolo.
0: Ma
3: fatto. No, sì.
0: Quale?
4: Quello di Gross.
0: Quello del Belgio.
3: Ah, quello del Belgio.
0: Quello che è stato dato al Belgio. Per me quello era rigore. Anche io ho ascoltato il commento della Rai, l'hanno dato come rigore netto.
3: Ah sì?
0: Sì.
3: Siamo zitti e lasciamo perdere, dai.
1: No, andiamo, però vediamo. Ci può stare. Cioè, comunque è la classica situazione grigia, vabbè, dove c'è una strusciatina di piede.
0: Se l'ha dato vuol dire che qualcuno ha ritenuto che fosse la data.
2: 18 minuti al VAR e poi hanno detto: senti, hai rotto le palle, vai, fischio.
0: Dagli sto rigore.
2: Basta. Dai, su. Allora, io chiedo a voi se volete, visto che la partita veramente non regala emozioni, e di solito quando facciamo questa cosa arriva qualche emozione, vogliamo fare il quiz storia adesso?
3: Dai.
2: Palmieri, sei pronto?
0: Beh, ci ho salvati qua di fianco.
2: Allora, questa sera si sfidano ovviamente Palmieri e Pompei. Mi devo organizzare con lo spazio perché non sono abituato a farlo qui. Vi ricordo 5 domande come i calci di rigore.
0: Chi è che si sfida?
2: Palmieri e Pompei.
0: Ah, scusa, ok, benissimo. Allora.
2: Volete farlo tu e
0: no,
2: Paolo?
0: No.
2: A me va bene se volete farlo tu e Paolo.
0: C'è anche Paolo, dai.
1: Va bene, dai, ce n'hai due.
2: Povero Nick. Abbandonato là.
3: Guarda, potreste fare quello che volete, io non me ne accorgerei mai.
2: Allora, partiamo da Nick, 5 domande. Vi ricordo che potete rispondere senza l'aiuto delle risposte multiple oppure con l'aiuto delle risposte multiple senza, sono 2 punti, con 1 punto. Allora, Nick, quale imponente struttura antica situata nei pressi del Cairo è l'unica delle 7 meraviglie del mondo antico ad essere giunta fino ai giorni nostri?
3: La piramide.
2: Quale? Mi devi dire quale piramide, però.
3: Giza.
2: Bravo Nick, bravo, 2 punti per Nick. Palmieri, qual è la capitale federale dell'Australia, fondata nel XX secolo come compromesso per risolvere la storica rivalità tra Sydney e Melbourne? Vuoi le risposte?
0: Io te lo sto pure suggerendo, però guarda.
3: Comunque io vedo tutto, vi volevo informare di questa cosa. Vedo Paolo che
0: ma avendo suggerito anche a te, dai, fa bravo.
3: Io ho capito, ma siete 5 contro 1.
2: Ti leggo le risposte.
0: Sì, dai, leggi le risposte.
2: Brisbane, Adelaide.

0: o Perth?
1: Canberra.
0: Bravo, 2-1 per Nick. Simo, in quale città egizia sulla costa del Mediterraneo sorgeva la leggendaria biblioteca antica che raccoglieva lo scibile del mondo classico?
2: Chi?
0: Dai,
1: no, raga, io non capisco.
0: Questo è facile, però. La biblioteca, la famosa biblioteca. Palmieri, lei è un ignorante. Dai, dai.
1: C'è anche Piemonte, sì, la stessa città.
0: Ti leggo le risposte.
2: Vai.
0: Luxor, Alessandria, Assuari,
1: Alessandria,
0: o Giz. Bravo. Mamma mia, due pari.
1: No, no,
2: non vedi bene da vicino.
0: Allora, Nick, quale spettacolare gigantesca struttura naturale visibile persino dallo spazio si estende per oltre 2000 km lungo la costa del Queensland in Australia? Vuoi che ti leggo le risposte?
2: Vai. Sì.
0: La grande barriera corallina, la grande catena divisoria, il grande deserto sabbioso, l'isola di Fraser.
2: La grande barriera corallina.
0: Bravo Nick, 3-2. Nick, quale importantissimo corso d'acqua, storicamente fondato per l'agricoltura e lo sviluppo delle civiltà dei faraoni attraverso l'Egitto?
2: Il Nilo.
1: È umiliante, no, perdona.
0: 5-2.
1: È umiliante la domanda.
0: Alessandro non sapeva Alessandro Campero, ragazzi. Domanda 3, Palmieri. Quale imponente monolito di Arenaria Rossa, situato nel cuore del deserto australiano, è considerato un luogo profondamente sacro dalla popolazione aborigena locale degli Anangu? Ti leggo le risposte.
2: Allora, grazie regia.
0: Uluru, no. Monte Koshukuzo, i Monti Gran Piani, Blue Mountains.
1: Uluru.
0: Bravo Simone.
1: Tutte le so.
0: 5-3 per Nick. Simo, quale famosissimo sovrano egizio della oddio, non so leggere questo numero, 18esima dinastia, salito al trono in giovanissima età, deve la sua enorme notorietà mondiale alla scoperta della sua tomba quasi intatta nella Valle dei Re nel 1922. La domanda è difficile, ma la risposta.
3: Ma la soluzione non la so, puoi dirmi le risposte?
1: Tutankhamon.
0: Bravo Palmieri! 5 pari.
1: Senti che ti dico!
0: Nick,
3: non gliel'abbiamo neanche suggerito.
0: È vero, questa è sua. Quale, Nick, quale bizzarro mammifero semiacquatico endemico dell'Australia orientale
1: vabbè,
0: è famoso per deporre uova pur allattando i piccoli per avere un becco simile a quello di un'anatra?
3: Digli la risposta che fai prima, no?
0: Nick, vuoi che ti leggo le risposte?
2: Sì.
0: Allora, il
2: vombato, non essendo il canguro,
0: l'ornitorinco, il koala, il diavolo della Tasmania.
2: L'ornitorinco.
0: Bravo! 6-5, è tutto lì. Si decide tutto ora, campioni. È l'ultimo calcio di rigore. Oh! Quello che pesa di più. Qui gli eroi vengono fuori.
1: Sì.
0: Nick, chi fu l'ultimo sovrano d'Egitto della dinastia tolemaica, celebre per il suo fascino?
2: Non lo so.
0: Nefertiti, Cleopatra, Hatshepsut, Arsinoe II.
2: Non Cleopatra, no. Il primo.
0: No, Nick, era proprio Cleopatra!
1: E adesso
3: non facciamo, ti muovere, fermo un attimo.
0: Nick calcia fuori. E adesso Palmieri ha un rigore a porta vuota per vincere.
1: Impazzisco.
0: Simone, quale iconico Cleopatra edificio di Sydney, inaugurato nel 1973, progettato dall'architetto danese Jørn Utzon, è famoso in tutto il mondo per la sua avveniristica struttura a forma di gusci?
3: Allora io vi farei dare le risposte, così vinci di misura è ancora più fastidioso.
0: No, no, no, pareggiate.
1: Basta
2: suggerire a Palmieri,
3: la cosa più 5 pari,
2: è la cosa più ignorante che ci sia su questa faccia della terra. Non,
3: più godureccio,
2: non sapeva nemmeno Tutankhamon.
1: No, come no, detto Tutankhamon. Risposta.
0: Sydney Harbour Bridge, Sydney Opera House, Sydney Tower, Queen Victoria Building.
1: Credo,
0: sì,
1: mi butto.
0: Sì,
1: dai, Sydney Opera.
2: Prego.
0: Bravo, Palmieri!
2: Vabbè, comunque pari.
0: Ha vinto. Era 6-5 per Simo alla fine.
3: C'è una risposta.
2: Ma che dite? Eravamo 6-5 per me, mi hai detto.
0: Ho sbagliato io per i conti.
2: Ma che cosa? Ma imbrogliate, ho preso il punteggio.
1: Posso dire una roba?
2: Ma che state a dire?
1: Senza pacchioni di fianco è niente.
0: In realtà, fatemi dire, grande Nick, perché da solo ha combattuto come un leone.
1: Però.

0: E va bene anche così, perché sai, contro la Francia, Nick, ci sta a uscire ai rigori. Tu avevi il Dream Team contro. Ma tu sei in Paraguay.
1: Ma che Francia, nazionale?

0: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, camici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
1: Saldi straordinari a Fidenza Village. Dal 4 luglio sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
2: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno.
3: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
2: Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
4: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la lavatrice 8 Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.

0: Talk to you alle 22:26 RTL 102.5. Noi dire
1: mondiali
0: Australia Egitto. Paolo,
1: sì. Si gioca al quinto minuto del secondo tempo supplementare. Siamo sempre sul risultato di parità 1-1, sì, fra Australia ed Egitto. Ma ricordiamo ancora una volta il risultato ufficiale e peraltro clamoroso del quiz, che ha visto la vittoria, sì, di Simone Palmieri, sì, con, sì, il punteggio di 6-5 misura, su Nicolò Pompei. Adesso però è stata aperta un'inchiesta,
2: Sì, molto grande.
1: Al VAR stanno rivedendo.
3: Al VAR,
1: sono un po' di contestazioni, insomma.
0: Al VAR ci sono delle persone invidiose,
2: sì, una regia giocava
0: di Marotta
2: per me.
0: Liga. Grazie. Anche qua
3: al VAR, sì, al VAR, effettivamente.

0: Riguardando le
1: immagini, se le riguardi con calma dopo è tutto più semplice, certo, dopo riguardando, certo, ferma, avanti, indietro, certo, bisogna prenderla
0: momento.
1: Al momento, certo. Poi questo non vede che io gli dico da qua non vede.
0: Ma, cioè, ma Simone è una persona,
2: scusate,
0: particolare.
2: Ma io voglio farvi sentire mia zia che ci stava ascoltando, sì? Mi ha mandato questo audio.
0: Sentiamo.
3: L'Opera House.
0: Pure tua zia ti ha suggerito. Cioè, una roba incredibile. Ecco, tu da solo non sai
1: più che altro
0: fare niente.
1: Immagino, no? La famiglia, la povera famiglia, non può, cioè, si spoglia perché. Vai, di Simone Palmieri che si mettono la sera, capito? Tutti a guardare.
2: No, mia zia era fuori dal lavoro nel
4: tipo
2: tragitto,
4: eredità.
2: Ascolta la radio, tutto qua. Non è che si mette a guardare.
1: Ah, ecco, anche lei fuori dal lavoro. Invece che lavorare, ragazzi, è una roba di famiglia.
2: Aveva
1: allora,
2: finito
1: qua,
2: di lavorare.
0: No, la zia è una persona onesta.
2: No, mia zia è una persona molto onesta.
1: No, perché come l'hai detta tu, stava passando, era fuori dal lavoro, capito?
2: Non offendere mia zia.
1: Non stavo offendendo. Siete tutti nervosi ultimamente qua.
0: Ah, ma stasera Palmieri è nervosissimo. È nervosissimo Palmieri stasera. Come sei così nervoso,
1: Simone?
2: No, fatti privati.
1: Vabbè, condividiamoli, voglio dire.
0: Cioè, a questo punto non ti sei mai posto un...
5: Attacca l'Egitto, c'è tiro, deviazione, pallone che va in calcio d'angolo.
1: Questo era buono.
0: Allora, diciamoci la verità.
1: Sì, diciamoci la verità.
0: Sta arrivando il momento dei calci di rigore.
5: Vediamo sti rigori a sto punto. Via.
4: A sto punto, dai.
0: Chi vince ai rigori?
1: Secondo me i rigori d'Egitto, perché comunque ha giocatori più abituati.
0: Nick Pompei, cosa dici?
4: Palesemente l'Egitto.
0: Ai rigori vincerebbe l'Egitto. Paolo?
5: Allora, io volevo dire l'Egitto, però per amor di discussione, di confronto, diciamo Australia.
1: Sì, sì, sì.
0: Ora lo chiederò anche a lui. Dubito che abbia una risposta sensata.
4: Se
0: ma
4: ci stava ascoltando.
0: Palmieri?
2: Cosa?
0: Dicevamo, ecco. Sì. Se andassimo ai rigori,
1: noi.
0: Chi vince tra Australia e Egitto?
2: Ma come, abbiamo fatto anche i pronostici oggi insieme pomeriggio, abbiamo detto che vince l'Egitto.
0: Tu quindi secondo te ai rigori vincerebbe,
2: certo,
0: comunque l'Egitto?
2: Certo, assolutamente.
0: Ok, sì.
1: E il rigore decisivo chi?
2: Salah.
4: Tranne Salah?
0: Marmoush. Basta, sono finiti i giocatori.
4: No, infatti.
0: Quali conosciamo? Trezeguet, Zidane. Non c'è più. Una volta c'era un attaccante che si chiamava Zidane.
5: Adesso c'è Trezeguet e c'è Zico.
1: Zidane,
5: che però è uscito.
0: L'Algeria, però.
1: Algeria, sì.
5: No, Zico come quello brasiliano che giocava nell'Udinese.
0: Zicolillo. Grande. Salutiamo il nostro amico Walter. Va bene, la partita non succede niente. Visto che
5: musica, maestro.
0: Esatto. Quanto manca, Paolo, più o meno alla fine?
5: Mancano 7 minuti.
0: Dai, allora facciamo così. New Hit Mungi.
6: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

0: E 102.5 com'è?
1: Dimanche.
0: Comunque sei veramente tonto, cioè mi hai detto esci tu perché io non so, sì, però non so disannunciare il francese e poi lo
2: e
0: fai.
2: Poi dimanche.
3: Quindi domani vado domenica all'ora di pranzo, a mezzogiorno in punto.
4: Ah, ok.
3: Dimanche mi dipile, domani vado dalle
0: mani di pile. Questa però, questa
4: bella.
0: Siamo a livello,
3: giustamente.
0: Noi dire mondiali.
3: Australia,
0: Egitto, Paolo.
3: Si gioca ormai da 116 minuti, 4 minuti alla fine di questa partita, poi ci saranno i calci rigore. Occhio. 1-1 il risultato. L'Egitto comunque sta confermando di essere un pochino più pericoloso in questa fase di partita. Poco fa una bella iniziativa sulla destra, un cross che poi è stato contenuto dai difensori dell'Australia. Australia che dunque si sta difendendo, credo che l'obiettivo dell'Australia a questo punto sia arrivare ai rigori. L'Egitto la vorrebbe chiudere prima.
0: Allora, se siete tutti d'accordo,
3: siamo d'accordo,
0: visto che manca poco e ci avviciniamo ai rigori, mettiamo, ascoltiamo Anastasia,
4: così poi stiamo in onda 25 così minuti ininterrottamente,
0: facciamo l'apnea.
4: Bella idea.
0: Me l'ha data Mungi l'idea.
1: Cavolo, a volte funziona il cervello.
0: I'm our love, Anastasia.

0: Anastasia alle 22.35 RTL 105, Australia e Egitto, secondo tempo supplementare, sempre solo 1-1. Sì, sì. I rigori sempre più vicini.
1: E c'è una decisione clamorosa del commissario tecnico dell'Australia Popovic, che ha cambiato il portiere. È uscito Beach, che peraltro è uno che, insomma, con una sua parata prima del 90esimo ha portato l'Australia ai supplementari. È stato sostituito e entrato in campo Ryan, che evidentemente l'uomo è uno specialista dei rigori, considerato tale. Chissà se è stata una buona scelta.
2: Lo vedremo, fra poco lo scopriremo. Restate qui su RTL 102.5, seguiremo passo dopo passo, rigore dopo rigore, i rigori di Australia Egitto. Egitto, c'è ancora un minuto di recupero.
3: Australia Open.
2: Niente. Allora,
4: ha detto lui.

0: 1-1, quanto manca più o meno?
1: Un minuto
2: di recupero. Okay, 26 secondi.
0: Ecco, tra la fine del secondo tempo supplementare e l'inizio dei rigori, secondo voi più o meno quanti minuti passano?
1: 5-6 minuti.
0: 5-6 minuti.
2: Forse anche qualcosina di più, perché devono decidere che campo, poi chi tira per primo e tutto.
0: E c'è un favorito?
1: Due dischi. No, vabbè, sui rigori un favorito non c'è mai, secondo me.
2: Guarda, anche l'Egitto però, visto Paolo, anche l'Egitto mette dentro
3: Saber.
1: No. Mette Saber, che è un giocatore di movimento.
2: No, no, rigorista probabilmente.
4: Ha ragione Paolo.
1: Ed esce Attià.
4: La storia recente di questi mondiali ci insegna che i rigori sono veramente un terno all'otto, indipendentemente da chi li tira.
2: Chiediamo ad Antonio al centralino.
1: Poi, allora, terno all'otto, io non sono d'accordo.
3: È il portiere che fa più la differenza sul calciatore.
1: Perché comunque la lotteria era quando tiravano la monetina. Qua comunque un gesto tecnico, dove comunque... anche il fattore emotivo può avere la sua parte, però diciamo che è il momento in cui probabilmente le distanze tecniche fra una squadra e l'altra si annullano, cioè se si gioca Francia-Capoverde
3: oddio
1: cosa succede? C'è un'azione dell'Australia con la parata però da parte di Schubir, che va a bloccare il pallone. Se giocano Brasile contro Capoverde, probabilmente nei 90 minuti il Brasile ha più possibilità di vincere. Se poi si va ai rigori, insomma, si assottiglia un po' la differenza tra le due squadre.
4: Quello che è successo tra Paraguay e Germania, poi, no?
3: Sì.
4: Il Paraguay che ha giocato, ha segnato un gol subito, diciamo, presto, e poi ha detto: un pareggio va bene, la portiamo comunque ai calci di rigore, basta non prenderne un altro.
1: Paraguay che domani sarà avversario della Francia.
2: Bene, è finita.
1: È finita.
2: Finita 1-1. Saranno calci di rigore.
4: E vai.
0: Ma perché lo dici con questo?
2: Lo spiego dopo.
4: Okay. Perché ha fame. Non ha cenato ed è andare a mangiare. Sì, forse anche due, Mungi. Dai.
2: Due.
4: Amelino, non è Francesco su RTL 102.5.
1: Non è Francesco, dillo bene.
2: Francesco.

0: Dua Lipa, RTL 105, i rigori.
1: Cominciamo così. Questa sfida dai calci di rigore che deciderà la qualificata di questi sedicesimi di finale fra Australia ed Egitto, 1-1 dopo i tempi regolamentari e anche supplementari. Sarà l'Australia a battere per prima con Suttar che si avvia al dischetto. È stata bella l'immagine dei due portieri Ryan e Shubir che da centrocampo insieme si sono avviati chiacchierando verso la porta. E adesso si comincia con la serie dei calci di rigore per decidere chi andrà avanti. Comincia a battere l'Australia con Suttar.
2: Questo lo sbaglia.
1: La sua rincorsa parte esattamente dalla linea dei 16 metri, scruta il portiere avversario, cerca la dovuta concentrazione,
2: occhio,
1: con i suoi occhi azzurri, dai, cerca di indovinare l'angolo giusto, mani sui fianchi, comincia la rincorsa, tiro alto,
3: altissimo. Anche sui rigori ho detto occhio e l'ha sbagliato.
2: Si vedeva che lo sbagliava con la faccia lì, dai, si vedeva.
4: Allora,
2: si
4: direi alla regia che ogni volta che tira l'Australia metteremo il Dugiridu che sta molto bene. E invece quando tira l'Egitto mettiamo la musica delle piramidi.
0: Ragazzi, ma come si fa a tirare un
1: rigore? Ha tirato un rigore talmente alto che non so se avete presente, adesso ormai i rigori vengono ripresi da dietro.
2: Sì, è uscita la palla.
1: È uscita la palla dall'inquadratura, da tanto era alta. Invece adesso per l'Egitto va a battere Saber.
4: Non c'è il portiere dell'Australia però.
1: Non c'è il portiere dell'Australia,
2: è stato sostituito.
1: È andato un secondo
2: alla toilette.
1: Eccolo Ryan che adesso ha indossato i guanti.
4: Sì. Beh, il portiere tedesco che aveva fatto i bisogni di un'altra partita. Lehmann, può essere?
1: Può essere. Dai, io mi ricordo Dumoulin, no, Giro d'Italia, scese dalla bici.
2: Guarda come è combinato questo Fagossi.
4: Devo dire per par condicio, occhio.
1: Ricordiamo che l'Australia ha sbagliato il suo primo calcio di rigore con Suttar. L'Egitto adesso batte il primo rigore con Saber, rincorsa centrale dalla linea dei 16 metri, parte Saber, si allarga, rincorsa, tiro, rete. Egitto in vantaggio, si è buttato dalla parte giusta Ryan, ma Saber l'ha angolata bene e dunque palla in rete. Dopo la prima serie di calci di rigore è l'Egitto ad essere avanti 1-0 perché Suttar l'ha sbagliato, Saber no.
2: Sì.
4: Ma l'Egitto è mai arrivato agli ottavi di finale
1: mai.
4: Di
1: mondiale? No, mai. Nessuna di queste due squadre ha superato mai

0: una fase eliminazione diretta dei mondiali. Peraltro l'Egitto mai aveva superato i gironi, l'Australia li ha superati due volte, nel 2006 e nel 2022, ma tutte e due le volte è stata eliminata proprio agli ottavi di finale, che era il primo turno eliminazione diretta prima che venissero aggiunti anche i sedicesimi. Irvine. Adesso per l'Australia è Irvine. Ed Irvine, con
1: Irvine, questo secondo me è questo
0: giocatore biondo con baffo da porno divo.
1: Esatto, infatti segnerà.
0: Si prepara al suo tiro e la piazza bene in rete, spiazzando il portiere, gol di Irvine. E dunque Australia che insomma torna in linea di galleggiamento. Adesso l'Egitto dovrà confermare il suo vantaggio segnando il secondo calcio di rigore. Ricordiamo ancora una volta, dopo due rigori per l'Australia, un errore e un gol, invece per l'Egitto un tiro e un gol. Adesso Rabia va a calciare il suo rigore per l'Egitto.
1: Vediamo, fammi vedere bene
0: si
1: un po' l'espressione di sto Rabia
0: verso l'area di rigore avversaria, colloca il pallone sul dischetto, il portiere anche in questo caso va a farsi un giro, credo che comunque sia una tecnica da parte di Ryan,
1: che
0: abbandona
1: la
0: porta,
1: perché guarda Rabia lo vedo molto guarda, per
0: costringe
1: per piacere, segni.
0: Non lo paga, costringe gli avversari a un'attesa in più. Rabia contro Ryan,
1: questo
0: è il secondo calcio di rigore per l'Egitto. Parte
2: occhio,
0: la sua rincorsa, il tiro e il gol.
1: Visto?
0: E il gol di Rabia.
3: Sì, però tu dici,
0: vabbè, ma salvati la guarda prima sull'app.
4: Infatti, io non voglio, dire niente, però basta, ragazzi.
2: Sguardo fiero.
0: Chiudetegli l'app.
3: È brutto. Tu pensa a tutti gli australiani che sono all'ascolto e non possono magari vedere la partita, che sentono te che sei già prima.
0: Comunque dopo la seconda serie di calci di rigore l'Egitto è in vantaggio per 2-1 perché l'Egitto ha segnato con Saber e con Rabia, invece Sutter ha sbagliato per l'Australia e l'Australia invece è andata in gol con Irvine. Adesso per la squadra australiana batte Mabil.
5: Segna.
0: Mabil colloca il pallone sul dischetto.
3: Vengo lì e ti chiudo il computer, salvati. Te lo
0: il portiere avversario. Australia che è sotto di un gol, quindi deve cercare di non sbagliare più per prolungare il più possibile questa serie di calci di rigore. Ricorsa breve, il tiro e gol.
3: Grande.
0: Gol di Mabil che ha spiazzato il portiere, peraltro rincorsa molto breve, praticamente un metro e mezzo di rincorsa. Tiro debole, ma effettuato quando ormai il portiere si era buttato dall'altra parte. Pallone che si infila centralmente per il gol del momentaneo 2-2, ma l'Egitto ha battuto con rigore. L'Australia ha battuto un rigore in più.
3: Mi spiegate il motivo?
1: Non l'avevo visto, vedi, ti avevo detto non sbaglio, invece ho segnato.
3: Mi spiegate, l'hai sbagliato apposta. Mi spiegate il motivo per cui in tutti i posti del mondo si calciano i rigori meglio che in Italia?
1: Non lo so.
0: Questo questa è
1: tira, salà e vediamo.
0: Ti ricordo che noi l'ultimo europeo l'abbiamo vinto vincendo i rigori in semifinale e in finale.
3: Ma solo perché il nostro portiere era più forte di loro.
0: Però anche gli altri, anche chi ha segnato, comunque
3: i suoi meriti. Forse l'avevamo segnati tutti i rigori, vero? Non avevamo sbagliato.
0: E peraltro ti ricordo il mondiale del 2006 lo vinciamo facendo 5 gol su 5.
3: Grandi rigoristi però.
0: Momo Salà, attenzione, Momo Salà per confermare il vantaggio dell'Egitto.
5: Il cucchiaio gli ha fatto forse
0: la rincorsa di Salah, il cucchiaio e il gol. Allora, un cucchiaio un po' più violento per essere
5: è uscito spontaneo.
3: Questo è peggio di quello di Salvati.
5: Non ci ho proprio pensato, almeno io lo faccio
3: così,
5: in maniera
3: Nick, tu lo stai guardando da un monitor di un computer. Vai dietro di 10 secondi che così
5: monitor?
3: Ci mettiamo in pari.
1: Era un mestolo più che un cucchiaio.
0: Allora, per ora Egitto implacabile, 3 gol su 3 con Saber, Rabia e Salah. Invece per l'Australia pesa ancora l'errore iniziale di Sutter che ha mandato alto, poi hanno segnato Irvine e Mabil.
1: Determinante il cambio del portiere, eh?
0: Sì,
1: hai visto, nell'Australia è stato veramente determinante.
0: No, vabbè, adesso ragazzi. Harrington,
5: questo quanti anni ha? 12.
1: Questo adesso non me ne vogliate, io chiudo anche l'app se volete, voi siete contenti. Questo si vede lontano un miglio con
0: l'Australia,
1: guardalo in faccia.
3: Steve Harrington, quello di Stranger Things.
1: Guardalo, dai, per piacere.
0: Ragazzo giovane, rincorsa breve anche per Harrington. Saltella il portiere dell'Egitto, Shubir, sulla linea di porta. Respirone di Harrington, tiro!
5: Vabbè.
0: E la palla è alta.
5: Vabbè, dai.
3: È finita?
0: No, devono ancora...
3: Ah, no, perché siamo 3-3, giusto? Siamo 4-2. Quanto siamo?
1: Ma perché nessuno sta esultando, scusate ragazzi?
5: Perché non sanno neanche loro se è finito
0: ha colpito la traversa, peraltro la palla alta dopo aver colpito la traversa. Ecco, con questa inquadratura da dietro si capisce molto male. Anche lì si stava meglio quando si stava peggio. Io preferivo tutta la vita le vecchie riprese.

0: adesso c'è l'Egitto che ha la possibilità di andare a chiudere questa serie.
1: Corretto.
0: Con Hossam.
1: Quella.
0: Se Hossam segna questo gol, l'Egitto è qualificato agli ottavi di finale. Sempre. Ed è giusto che ci sia questo momento di concentrazione.
2: Proprio io.
3: Beh, Andrea, per favore, cosa pensa del giocatore egiziano?
2: Perché proprio io? Proprio io, per piacere, perché proprio io? Proprio io, 26 proprio io, va bene, dai, bacia pallone, metti giù, amico mio, per piacere, proprio io, ma non va bene? Più
3: c'è
2: dentro?
3: Tutto il popolo con te però,
2: tutto Egitto,
3: tutto Egitto,
2: tutto Egitto su di me.
0: Hossam contro il portiere Ryan, se l'Egitto segna è qualificato per gli ottavi di finale, se sbaglia la serie va avanti. Hossam prende la rincorsa da appena dentro l'area di rigore, allarga le braccia al portiere Ryan, parte la rincorsa di Hossam, il suo tiro rete! L'Egitto vince il calcio di rigore, elimina l'Australia e negli ottavi di finale troverà la vincente di Argentina Capoverde che inizierà tra un'ora e otto minuti.
1: Auguri.
0: E
1: quindi Capoverde.
3: Quindi tutta sta fatica è inutile perché tanto al prossimo turno esci con Messi. Questo
0: però
3: mi
0: fai un altro turno.
1: Vabbè, un altro turno però.
3: Anche
1: lo
3: perché
1: fai.
3: Diciamoci la verità, l'Argentina se la passeggia. La prossima passeggia, l'Argentina ha già il mondiale in tasca.
0: Allora, su stasera sono abbastanza d'accordo. Con l'Egitto ci devi giocare, perché se becchi la serata in cui ce ne sono un paio ispirati, magari chi lo sa.
3: Salah e Marmoush che sono due.
1: Avevamo detto che
4: comunque complimenti al portiere, al cambio del portiere australiano, veramente è stato determinante in questi momenti. Non ne ha preso neanche uno, bravissimo.
3: Ragazzi,
4: non
3: Simone Palmieri non sbaglia più un pronostico e questo è preoccupante, aveva detto anche questo e quindi è bravo Simone.
1: Grazie.
3: Stasera però Colombia-Ghana secondo me lì potrebbe cadere, lì potrebbe.
1: Secondo voi chi parte? Io ho detto la Colombia.
4: Colombia anch'io dico.
1: Ok.
5: E allora come fa a cadere?
0: A sto punto Ghana. Sempre per la regola di prima.
3: Allora, raga, innanzitutto grazie mille perché è sempre molto divertente. Noi ci ritroviamo lunedì, credo a partire da lunedì racconteremo tutti gli ottavi qui nella suite.
0: Esatto. Bene, bene. E già domani sera abbiamo Francia-Paraguay alle 23, ma già dalle 19 la sfida del Marocco contro il Canada che comunque è da seguire.
1: E sarebbe quindi molto bello. No, vedo, ma
3: lunedì che partita seguiamo? Lunedì che partita seguiamo?
4: La partita che si giocherà lunedì sera. Grazie.
0: Guarda,
4: Paolo,
0: potrebbero anche cambiare gli orari con i fulmini, le cose, eccetera. Comunque
3: no,
0: ci sono il Brasile,
3: Portogallo, Spagna, mi sa. Seguiamo noi nella suite
1: può
3: alle 21. Può
1: essere.
3: Non mi ricordo male.
1: Va bene, grazie Paolo, grazie
3: ragazzi.
1: Andrea. Grazie
3: Nicola. Ciao,
1: ciao ragazzi. Ciao. Noi dire
0: mondiali.

0: Brian Adams in chiusura della seconda ora della suite e anche di Noi Dire Mondiali su RTL 102.5. Tra poco vi portiamo fino alla mezzanotte. Anche a San Gemini, in provincia di Terni, sono le 23 in punto.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona serata da Raffaella Coppola. Subito il furto senza precedenti di fentanyl all'ospedale israelitico di Roma dalla cassaforte della farmacia. Sono state rubate 80 fiale utili per confezionare fino a 20.000 dosi. Da Palazzo Chigi filtra il disappunto per la falla nei sistemi di sicurezza. Ispezioni del Ministero della Sanità e della Regione Lazio. L'America di Leone è una grande nazione plasmata dagli immigrati, fondata da uomini e donne coraggiosi che sognavano la libertà. Così alla vigilia del 4 luglio, Leone XIV, ricevendo da Filadelfia la medaglia della libertà.

0: Libertà. Il monito è ancora più potente perché arriva un giorno prima del viaggio del Papa a Lampedusa. E siamo alla pagina sportiva, partiamo dai mondiali di calcio. Buonasera Paolo Pacchioni.
1: Buonasera, l'Egitto vince ai calci di rigore contro l'Australia, negli ottavi di finale troverà la vincente della sfida fra Argentina e Capoverde che inizierà tra un'ora. La gara aveva visto subito il vantaggio degli egiziani al 13° con Ashour, ma a inizio ripresa c'era stato l'autogol di Hani che aveva dato il pareggio all'Australia. Nel finale di partita l'Egitto cercava di accelerare i ritmi, ma il portiere Beach impediva il vantaggio egiziano portando la sfida ai supplementari, durante i quali non c'erano grandi emozioni, allora si andava ai calci di rigore. Decisivi gli errori per l'Australia di Suttar e di Harrington, mentre per l'Egitto sono stati infallibili Saber, Rabia, Salah e Ossam. I loro 4 gol hanno portato avanti l'Egitto.
0: E ora il tennis, Sinner avanza a Wimbledon, Enzo Tamborra.
2: Per il quinto anno consecutivo Jannik Sinner è almeno agli ottavi di finale del torneo di Wimbledon, dove nel programma di domenica affronterà il sorprendente giapponese Mochizuki. È apparso in crescita il numero uno del mondo nel match vinto 3-7-0 con lo statunitense Broski. Piccoli passi in avanti, ma devo ancora migliorare, ha detto Sinner subito dopo il match. Nel programma di sabato proveranno ad emularlo in quattro. Nel programma del terzo turno si giocheranno Berrettini Dimitrov, Kobolli Kachanov, Sonego Fritz, mentre tra le donne Jasmine Paolini se la vedrà con la greca Sakkari. L'azzurra, in coppia con Sara Errani, ha invece rinunciato al torneo di doppio.
0: Siamo anche all'Atletica Azzurra, una serata storica perché dopo 53 anni cade il record italiano degli 800 metri, Francesco Pernici vince in 1:43.60 a Nancy in Francia, un decimo in meno del primato stabilito da Marcello Fiasconaro appunto nel 73.
3: Via Radio. Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Le uniche notizie in A14 Bologna-Taranto, dove fino alle 6 di mattina resterà chiuso per lavori il tratto tra Valle Rubicone e Cesena verso Bologna, e per queste ragioni si è formato un chilometro di coda nella stessa direzione tra Rimini Nord e Valle Rubicone, mentre all'altezza dell'uscita di Valle Rubicone in direzione di Bologna registriamo coda per traffico intenso. Con questo per il momento è tutto. Guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. A te Raffaella.
0: Grazie, è tutto.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
6: Le 23:04, noi ci siamo, quelli della suite, sempre e comunque, salutando e mandando un pensiero a Francesca Ceiene che ritroveremo lunedì. Buonasera, bentrovati, buon venerdì 3 luglio 2026, ormai è weekend, è estate, tanti di voi sono in viaggio. Come dire, noi allettiamo il viaggio. Buonasera anche a Cristian Albertò, Stefano Mungi in regia. Buonasera a Nicola Giustini, che famo?
7: Che famo? Arriviamo fino alla mezzanotte, abbiamo la sigla, no, non abbiamo la sigla, quindi Power It!

0: Bruno Mars, Die With A Smile, alle 23.13 su RTL 102.5. Nella suite, l'abbiamo detto anche ieri, manca sempre meno Tor Vergata, il maxi concerto di, maxi evento forse, di Ultimo, 250.000 persone, domani a partire dalle ore 21, lo diciamo anche perché tantissime persone sono in questo momento fuori, stanno facendo la fila per piano piano entrare, visto che poi domani pomeriggio prestissimo si apriranno i cancelli e sarà gara chi riesce a raggiungere il palco più vicino, anche se sappiamo lo stesso tempo che è tutto diviso a parte pit 1, pit 2
1: fino al 6,
0: fino al 6
1: e ogni che... pit ha il nome di un album di Ultimo.
0: Bravissimo.
1: L'ultimo infatti si intitola Altrove.
0: Per quale motivo secondo te? No, perché forse è un po' lontano.
1: Ho letto un bel commento su Instagram che diceva l'ultimo pit, il pit 6 si chiamerà Altrove, ma non per l'album, ma perché sarà in un'altra città perché sarà lontanissimo dal palco. No, in realtà è tutto lì e sarà un'emozione gigante vedere tutta quella gente lì per lui.
0: E allora in bocca al lupo a Ultimo.
2: Noi due siamo bravi a complicarci la vita, e non so come mai, come mai, come mai ti guardo un po' mi fa ridere,

0: Dell alle 23:20 nella suite su RTL 102.5, ringraziando ancora una volta Paolo Pacchioni, Andrea Salvati e Nicola Pompei per aver commentato tutti insieme, raccontato tutti insieme con noi dire mondiali la partita Australia-Egitto. È passato l'Egitto ai rigori, ricordandovi anche che a mezzanotte mi pare si ricomincia.
1: Sì, è vero, si ricomincia con Australia-Capoverde e grazie anche a tutti quelli che hanno commentato con noi, insomma, la partita che abbiamo raccontato tra Egitto e Australia, perché ci avete scritto al 378-378-1025 di non sottovalutare Capoverde, che è una squadra che pochissimi mesi fa ha battuto 3-0, una squadra importante europea che non è mondiale, diciamoci la verità, come la Serbia di Dusan Vlahovic e altri giocatori che militano nel nostro campionato. Quindi poi in realtà Capoverde è una squadra che ha tenuto a 0 gol segnati la Spagna, quindi sicuramente l'Argentina è grande favorita.
0: Sì.
1: Però questi mondiali ci hanno insegnato che alle volte anche le grandi favorite faticano contro le squadre piccoline molto organizzate. Capoverde è una squadra piccola ma molto ben organizzata.
0: A parte la Francia, che stiamo ribadendo ormai, che sembrerebbe fare davvero un altro sport.
1: Sì, diciamoci la verità.

0: che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, eh? Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Saldi straordinari a Fidenza Village. Dal 4 luglio sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.

0: Cambia menti alle 23.30 su RTL 102.5 della suite. Stefano, ci sei? Prego, grazie. Andiamo. E quindi,
1: visto che mancano 29 minuti alla partita dell'Argentina ai mondiali, diamo una notizia simpatica che ha a che fare con i mondiali, perché la NASA ha promesso che se gli Stati Uniti dovessero vincere il mondiale, spediranno sulla Luna una palla da calcio.
0: Ah, e come mai?
1: Che ne so,
0: è una decisione così.
1: Scelto, cioè, mica sono il capo
0: non c'è
1: della
0: non c'è un motivo.
1: Mi sembra il capo della NASA.
0: No, vabbè.
1: Tu hai studiato ingegneria aerospaziale.
0: Tu hai dato questa notizia, ma non è che proprio.
1: Non è che guarda. No, pensavo, loro,
0: pensavo ci fosse un approfondimento, ma niente di tutto ciò.
1: Novità,
0: grazie. Novità.
1: Dai.

0: Woman, le 23.38, RTL 102.5, la suite, Half an Hour and Nick, vi siete persi qualcosa, storie, notizie, racconti, stiamo recuperando tutto, anche nel fine settimana, fino a mezzanotte. Che cosa abbiamo da sottolineare?
1: È un'altra storia che riguarda i mondiali ed è una storia di, è la storia di Michael Hewitt, che è un tifoso inglese che perde il telefono e il biglietto nello scalo aereo a Barcellona, stava andando negli Stati Uniti per guardare il mondiale. E la famiglia si dispera. Dove sì. è finito? Polizia, tutti che lo cercano. Beh, la risposta era semplicissima. Era in un bar con sì. un bicchiere di birra in mano. Ci a sta. Guardare la partita dell'Inghilterra, giustamente, no? Sì. E quindi poi è tutto rientrato, l'allarme è entrato, però lui è diventato un meme sui social. E insomma, sta bene, quindi possiamo raccontarlo così perché poi l'hanno trovato.
0: A proposito di birra, hanno rifornito l'America Boston. Che era rimasta senza causa mondiale.
1: Causa tifosi scozzesi. Esatto. Tifosi scozzesi che dopo la prima partita avevano bevuto tipo 16.000 pinte di birra in un giorno, avevano finito tutta la birra in città.
0: È tornata?
1: È tornata. È tornata, sì.

0: Offenbach, Me Mine, alle 23.45 su RTL 102.5. Nella suite si è tanto parlato anche di Nuova Scena 3, talent dedicato al rap, al mondo dell'hip hop, su quella piattaforma che fa con quattro giudici straordinari, ovvero Rose Villain, Joliet, Fabri Fibra e Gue. E lo diciamo perché sono uscite praticamente tutte le puntate tranne una,
1: la finale,
0: ovvero la puntata finale che uscirà lunedì. Quindi noi lunedì sera scopriremo chi è il vincitore di Nuova Scena 4 e vincerà 100.000 euro, e poi molto probabilmente, come è successo anche Nuova Scena 3, scusate, e poi probabilmente come è successo agli altri due vincitori delle scorse due edizioni, anche poi un contratto discografico.
1: E poi di solito chi vince Nuova Scena viene a trovare Palmieri e me,
0: è vero,
1: nel collettivo Z.
0: È vero.
1: E quindi chissà che la settimana prossima
0: abbiamo il vincitore.
1: Si possa avere insieme nel collettivo Z tra le 16 e le 16.30 su Radio Z proprio il vincitore.
0: Sono d'accordo.
1: Di Nuova Scena.
0: È una bella idea.
1: Cioè io la butto lì. Magari succede. Bella magari idea. Non succede niente.

0: Anxiety alle 23.52 su RTL 102.5 nella suite. Che
1: parliamo,
0: bello,
1: di Sanremo?
0: Questa sera faccio io a Fnau the Nick. Un momento, Dio, straordinario.
1: Questa è una cosa,
0: vabbè,
1: che hanno detto tutti oggi, quindi non è una notizia, voglio dire. Però
0: l'hanno già detto tutti.
1: È una notizia. Però dalla,
0: vabbè, ribadiamo ancora una volta che le serate di Sanremo dal 16 al 20 febbraio, condotte da Stefano De Martino, le prime due si esibiranno tutti i cantanti, così sì, da subito.
1: Facciamo,
0: ma le serate
1: un po' d'ordine,
0: più...
1: scusami, però diamo un po' di contesto.
0: Martedì e mercoledì si esibiscono tutti i cantanti
1: dal
0: che
1: partecipano. 16 al 20 febbraio, l'hai detto?
0: Teatro Ariston, sì. Stefano De Martino conduce.
1: Ma chi l'ha detto queste cose? L'ha dette oggi Stefano De Martino durante l'incontro.
0: Vabbè, presentazione, palinsesti, Rai. Vabbè, l'avevo tagliato. Dai,
1: no,
0: Nicolò,
1: è importante, perché sennò l'ennesima giornalista che scrive di Sanremo. Vabbè, dai,
0: fatica,
1: vai.
0: Comunque, martedì e mercoledì si esibiranno tutti i cantanti. Ok, giovedì ci sarà la serata cover. Venerdì c'è una nuova serata.
1: Performance si chiamerà.
0: Bravissimo, dove gli artisti portano la loro canzone in gara, ma con una performance,
1: uno show,
0: con uno show dietro. E quella serata poi viene eletto il cantante che rappresenterà l'Italia al prossimo Eurovision.
1: E credo che quello sarà solo televoto, mi sa, eh.
0: E venerdì chi vince Sanremo 2027?
1: Sì,
0: scusami,
1: bravo.
0: Sabato per la precisione. Ciao.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Alle 23.56 non rimane che una cosa da fare e da dire. Nicola Giustini, a te.
3: Perché la semplicità vince sempre, eh? Questa è una bella frase che vale soprattutto per la canzone che stiamo per ascoltare, perché praticamente pochissimi accordi, se non mi ricordo male, forse addirittura uno solo.
2: Uno, bravo Nick.
3: Quello del re. Queen, Crazy Little Thing Called Love.

0: E qui alle 23.59 RTL 102.5 la suite, chiudere queste tre ore insieme e anche la settimana purtroppo, ma noi ci ritroviamo poi lunedì a partire dalle 21 con Noi Dire Mondiali e non solo. Grazie alla parte tecnica Cristian Albertone,
1: grazie ragazzi,
0: e Stefano Mungi per questa sera. Ora arrivano anche i Nottambuli con Vanessa Gray, Andrea De Sabato e in effetti Noi Dire Mondiali.
1: Sì, con Andrea Salvati e Tommy Angelini, perché sta per iniziare una partita, e che partita quella tra Argentina e Capoverde, quindi rimanete qui su RTL 102.5 perché continua il racconto dei mondiali e vedremo se continuerà la favola di Lionel Messi. Grazie a tutti per averci seguito, ci ritroviamo lunedì. Buon
0: ciao,
1: weekend!
0: Ciao!
1: Anche a Rezzoaglio, in provincia di Genova, è la mezzanotte.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Raffaella Coppola. Subito in Venezuela, per giorni il paese ha pregato per la vita di Fabio, ma alla fine dal bambino di 9 anni non sono stati più rilevati segnali di vita. Ora gli occhi sono puntati su un'altra possibile speranza. Il capo della polizia dello stato di La Guaira, anche lui da 9 giorni sotto le macerie, è riuscito a comunicare con i soccorritori attraverso il codice Morse. Ora il monito del Papa Trump, sentiamo Massimiliano Mantiloni.
4: Il paese che ha aperto le porte a migranti oggi promuova la pace. È così che Papa Leone XIV vede gli Stati Uniti e manda un messaggio indiretto a Donald Trump, che della politica anti-immigrazione ha fatto il suo cavallo di battaglia. Il pontefice ha pronunciato questa parola in collegamento video con Filadelfia alla vigilia della sua visita a Lampedusa e pochi giorni dopo la bocciatura della Corte Suprema che ha respinto il tentativo del presidente americano di abolire lo Ius Soli con un decreto esecutivo. Leone sottolinea come siano stati proprio gli immigrati negli ultimi 250 anni a plasmare il futuro degli Stati Uniti. Si dice lui stesso figlio di una grande nazione e chiede all'America di restare fedele alla visione di libertà e giustizia dei padri fondatori, accettando la medaglia che gli Stati Uniti riconoscono a chi si spende per la promozione della libertà.
3: Alleggeriamo i toni, l'Empire State Building si veste di blu per Taylor Swift e Travis Kelce. Le star iniziano ad arrivare al Madison Square Garden per il matrimonio. La lunga lista degli invitati include tra gli altri Emma Stone, Sabrina Carpenter e Dua Lipa. Ieri sera la cena da Sartiano, il ristorante preferito della pop star a New York, per sole 100 persone. Agli ospiti la coppia ha donato un grande flute da champagne decorato con diamanti. E siamo ai mondiali di calcio, linea ad Andrea Salvati, buonasera.
5: Buonasera, ben ritrovati, si gioca da un minuto e mezzo a Miami, Argentina, Capoverde, 16° di finale.

0: di questi mondiali messi in campo dall'inizio insieme a Lautaro Martinez, Da Costa, Cabrale e Duarte invece nell'attacco di Capoverde. Vincente di questi sedicesimi che agli ottavi affronterà l'Egitto che in serata ha vinto ai calci di rigore. A te.
1: Grazie Andrea Salvati, è davvero tutto, non ci sono altre informazioni, arrivano quelle sul traffico con Autostrade per l'Italia.
2: Via Radio.
3: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Queste le uniche notizie sulla 1 Milano-Napoli. Segnaliamo coda per un incidente tra due auto tra Fiorenzuola e Fidenza in direzione di Bologna. Sul posto operano il nostro personale e tutti i mezzi di soccorso, mentre sulla A10 Genova-Savona fino alle 5 di domani mattina resterà chiuso per lavori il tratto tra Genova Praia e Genova Aeroporto verso Genova, e per queste ragioni sempre in direzione del capoluogo ligure si è formato un chilometro di coda tra il bivio con la A26 di Trafori e Genova Pra. Con questo per il momento è tutto. Buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power It's Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future It's Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future It's Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
2: Noi dire mondiali.
5: Eccoci qua, puntuali. La partita è già in campo, ma c'è anche Vanessa Gray.
1: Ma sta giocando anche Andrea De Sabato.
5: E andiamo a Roma con Tommy Angelini. E
6: buonasera, buonasera, eccoci.
5: L'immancabile.
1: Andrea.
6: Sì, l'avevo spolverato io la mattina qua.
1: Salvati.
6: Buonasera, ben ritrovati insieme per Argentina, Capoverde, i campioni del mondo uscenti, forse anche i campioni del mondo entranti, contro la grande sorpresa, rivelazione di questi mondiali, Capoverde. Quindi messi in campo, credo che gli altri non interessi nessuno a sapere chi sono gli altri 11 dell'Argentina.
7: C'è Lautaro Martinez,
6: McAllister, De Paul, Fernandez, Almada, Medina, Martinez, Romero, Molina, Martinez. Contenti?
7: Adesso voglio sentire tutti quelli di Capoverde.
6: Certo, sono qua a posto. Bosigna in porta, che è quello diventato molto molto famoso. Poi abbiamo Lopez, Borges Lopez, due. Sì. Moreira, Lenini, Cabral, Duarte, Mendes, Da Costa. Contenti?
1: Anche qui super contenti.
6: Sì, anche qui poca fantasia nei nomi. Martinez nell'Argentina, uno in porta, uno in difesa e uno in attacco.
7: Ecco.
6: Poi qua ci sono due Lopez, ecco, esatto, e due Duarte invece di là.
8: Diciamo che Martinez è un cognome, insomma,
6: il rossi argentino.
8: Esatto, il rossi argentino, o il bianco.
1: Scusa, come fate a distinguerli?
6: Ovviamente non li distingo, tanto tu non saprei mai se io ho detto uno o l'altro, poi per forza, no, che ti frega.
1: Ma attenzione, non c'è qualcosa per controllare?
6: Sì, il numero sulla maglia.
7: Il cappello, magari.
6: Sì. Allora, 23, 6, 22 sulla ruota dell'Argentina, e invece 14-15, vedi, fratellini qua si sono messi d'accordo, Fratelli Duarte, 14-15, non hanno neanche litigato sul numero.
1: Sulla ruota di Capoverde.
6: Sulla ruota di Capoverde, e poi c'è anche gli altri due Lopez, invece 4-13. Giocali all'otto, sono 3 e 4, 7 numeri.
8: Sì.
6: Sigla.
8: Esatto.
6: Dai.
8: Alcuni sulla ruota di Buenos Aires, altri sulla ruota di Praia.
7: Ecco. A mare.
6: Esatto.
7: Va bene, dai, sigla. Poi entreremo nel vivo di questa incredibile partita.

0: Vai Paolino.
1: Shakira su RTL 102.5, sì, diamo sì. Il via a questi Noi Dire Mondiali.
0: Noi Dire Mondiali, sì sì. Allora c'è stato il primo tiro, è di Capoverde a sorpresa con Ryan Mendes. Quindi vediamo, insomma, Capoverde molto bella, anche la medica Capoverde, questo blu scuro, argentino invece con la classica divisa bianco celeste a righe, tipo la Gian Erminio, mettiamo.
2: Scusate,
0: no?
2: Però le maglie lentella. Tipo ieri sera sembra la partita di ieri.
0: Aiutami, simile. Che partita era ieri sera? No, non è una battuta.
2: No, c'era Portogallo-Croazia. Quindi da una parte
0: vagamente,
2: Ronaldo
0: sì,
2: e da una parte Modric.
0: Vagamente,
2: vedi veramente come sto studiando.
0: Brava, ragazzi.
1: La Croazia, se non sbaglio, è stata eliminata, no? Giusto?
0: Sì,
2: Croazia. Sì. E comunque con un gol annullato all'ultimo momento. Cos'era? 106esimo per la gioia
0: 114esimo. Tanto
2: Salvati.
0: Discusso, ma a me è andata benissimo così. Non perché sia tifoso del Portogallo, ma perché insomma...
1: Però non vuole andare ai supplementari.
3: No. Esatto. No. Cioè, la cosa divertente è che è finita al 114esimo, ma non erano supplementari.
0: Non erano supplementari.
3: Si è andati un po' oltre col recupero, mettiamola così, leggermente.
2: Non so, alla fine cos'erano? 16-17 minuti di recupero?
0: 14.
1: Però ci sta, se adesso qui in VAR, il VAR è... Insomma...
0: Vabbè, insomma, poco importa, chi se ne frega, è finita, archiviata, ne parleremo fra altri 4 anni,
2: chissà.
3: Manca ancora un po',
0: ancora qua ce n'è ancora un po', questo è il penultimo ottavo di finale, il 16° di finale, ce n'è ancora uno poi nel pieno della notte.
3: Esatto,
0: la partita preferita del nostro Andrea del sabato, Colombia Ghana.
1: Io starò sveglio lì con una tisana.
2: No, sì, sicuro sarai sveglio, perché mi sa che sarai con Andrea.
1: Sono ancora qui.
2: No,
3: Andrea va via, rimarrò io a fare Colombia Ghana. Cafeteros contro Black Star.
0: Bene. Sai perché si chiamano Black Star? Quelli della gatta lo spiego dopo. Mettiamo un disco.
2: Sono delle star di colore. Sono bionda, ricordatevelo.
1: Io ragazzi, cioè...
2: No, che vuol dire?
1: Cioè, no, mi sono un po' perso, non so di cosa state parlando, è incredibile.
2: Cioè, bisogna dare colore in genere nella vita.

0: Aiuta.
1: Allora, coloriamola musicalmente.
0: Bravo.
1: Oh,
0: e come la coloriamo?
1: La coloriamo con Sombre. Che in realtà è, però Sombre.
2: Sembra messicano. Sì. Sembra Sombre.
0: Sempre Sombre. Esatto.

0: Somber, Back to France su RTL 102.5, mezzanotte e un quarto. Noi diremo mondiali.
1: Siamo già al quindicesimo quasi, qui è sempre 0-0 fra Argentina e Capoverde, ma attenzione che si sta svegliando anche l'Argentina. Chi può aver tirato in porta? Messi tira solo lui. Questo destro finisce fuori, non di molto. Intanto in tribuna è un annoiatissimo David Beckham in compagnia della moglie, ancora più annoiata. Ma come biasimarli?
2: Vabbè, l'ha come portata biasimarli a vedere i suoi giocatori, d'altronde, sì, no? Sì. A vedere De Paul e Messi, che sono i due giocatori dell'International Miami, squadra di proprietà del signor Beckham.
0: Che la vittoria non credo freghi assolutamente nulla, anzi li vede come un costo che le consente di comprarsi altre cose.
3: Perché lei poteva farsi, non so, la sua linea, un'altra linea di vestiti, di creme o di altro, e invece il marito ha deciso di investire in altri campi.
0: Ancora questo pallone, dice ancora questo pallone, c'è 60 anni quasi, ancora questo pallone.
3: Però bisogna dire che se li portano bene entrambi, sia lei che lui.
0: Forse è meglio lui di lei, secondo me. Vabbè, si sa che d'altronde, vedi, del sabato, per avere 83 anni, voglio dire, li porta molto bene ancora, sono tanti anni.
4: C'è un piede nella fossa e uno sulla saponetta.
3: Sì. Ma non si vede.
0: Sta fermo. Si muove, ma in terra si sente. Attenzione, ancora l'Argentina che prova un altro a fondo. Niente, un po' di surplus.
4: Ci vorrebbe Di Marco, capito?
0: Di
4: Marco che serve l'assist per Lautaro. Sì. E Lautaro poi là ci pensa lui.
0: Sì, dici così, potrebbe magari, non ha doppio passaporto. Qui tanto fallo, attenzione perché questo potrebbe già essere il momento chiave della partita. Attenzione.
4: Mattonella Messi.
0: Matto un po' lontana, forse un po' troppo lontana, subisce il fallo.
3: Secondo me c'è una munizione.
0: Da Cabral, non c'è nessuna munizione, subisce il fallo da Cabral, è già sudatissimo per la tensione, per questo fallo, perché ha temuto di fargli male. E quindi c'è questo calcio di punizione, siamo molto lontani, direi almeno 26, 27, forse anche 28 metri.
4: Peraltro il portiere di Capoverde non mi sembra scarsissimo.
0: Vosigna?
2: Vosigna.
0: Insomma, adesso
4: quanti follower ha?

0: non lo so.
1: Lo dico subito. Ecco, lo dico subito.
2: Bu, adesso va il nostro Tommy.
3: Andiamo a vedere perché sono aumentati.
2: Un
3: sicuramente.
2: Milione.
0: Era lui quello
2: due?
0: Che aveva.
3: Sì,
0: no? Lui,
3: sì, sì. Stiamo a 17,7 milioni.
4: Quasi quanti Chiara Ferragni? Ci
2: mamma
4: siamo
2: mia.
4: Quasi. La nuova diventerà la Chiara Ferragni di Capoverde.
0: Cioè, pazzesco.
3: 17 milioni e 700
4: mila. In crescita.
0: Ma scusa, cioè. Voglio dire, beh, Capoverde e i capoverdiani quanti saranno in totale nel mondo?
4: Non so, meno di 17 milioni sicuramente.
0: Appunto, esatto. Dico,
4: vabbè,
0: sì,
4: lo seguono in tutto il mondo,
0: quindi
4: capisci?
0: Lo,
4: questo palcoscenico.
0: Perché,
4: questo teatro,
0: perché la gente sposa la causa della, del piccolo anatrofo.
4: La piccola, dai, piccola anatrofo. Gli hai dato anche del brutto, va bene.
2: Allora, a Capoverde conta 560.000 abitanti.
4: Ecco, benissimo.
2: Lo seguono tutti.
4: Quindi praticamente nessuno a Capoverde lo segue, ma in tutto il mondo sì, praticamente il resto è questo. Calcio di punizione dal limite. Messi e De Paul, Messi e De Paul, chi tirerà questo calcio di punizione? Fischia l'arbitro Fischer. Messi si guarda in giro, attenzione, parte Messi col sinistro, mollo, finisce tra le braccia di Vosigna, aveva scavalcato la barriera, ma mollo, insomma, questo lo prendeva.
1: Ma che mollo?
4: Mollo,
1: ma
4: questo mollo.
1: Ma mollo, ma che mollo?
4: Mollo, questo mollo.
0: Citazione...
4: Malesani.
1: Grande Malesani. Mollo lo disse al Genoa, esatto, quando era Genoa, mentre invece poi al Panathinaikos.
4: Ma quale
1: uscì
4: mollo?
1: Con una delle sue, ma che mollo? Ma quale mollo? Ma, cioè, mollo e che fa il suo lavoro qua.
2: Dai, molla qualcosa.
4: Vabbè. Niente, qui, prima punizione, primo squillo di Messi, prende un po' sottotono, però prende un po' sotto gamba.
0: Osservando
4: questa partita.
0: De Paul, attenzione, che dispiacere.
4: Attenzione,
0: però che
4: lancio dentro, ancora per Messi, anticipato ancora una volta da Vosigna, lancio lungo, poi l'assist per Messi di Molina, ma insomma esce Vosigna, non si fa sorprendere, siamo al 18esimo, si resta sullo 0-0.
0: Non si è fatto
4: passa
0: uccellare.
4: No, per il momento no.
0: Va bene. Allora, io direi di andare in Brasile.
2: Bravo.
0: Cioè, rimaniamo in Italia, però in Brasile con l'atmosfera.
2: Sì, con la musica, no? Esatto. Ma soprattutto con questa bossa.
0: Bossa
2: Nostra. E pensa che la canzone si chiama proprio così, Bossa Nostra, Gaia.

0: Allora, che facciamo allora, scuola
1: Brasile,
0: di,
1: Uruguay, Cile e Paraguay.
2: Paraguay. Benissimo.
3: Oh, Capoverde, chi confina Capoverde?
2: È un'isola e quindi non confina.
3: Mare,
2: esatto,
3: mare.
2: Quanta voglia di arrivare lì da te, Esatto.
3: Allora, qua
2: attenzione alla nostra cantante che parte, la nostra Vanessa, vuoi esibirti?
0: Mare, ma che voglia di arrivare.
2: Lì da te, solo per ritornello, lo squallore totale.
0: Sì.
2: Siamo al 23esimo, sempre 0-0.
0: Scusa, di un'altra. Mare, qui non viene mai nessuno a trascinarmi via.
2: Allora, poi se non ricordo male, cara Vanessa, mi sembra che ci sia anche un'altra canzone
0: e
2: che dice mare.
0: In alto mare.
2: Ma no, quella è alto mare, ma ce n'è una che dice solo mare, che adesso però non mi viene l'artista e il titolo della canzone.
3: Mi ricordo quella.
2: Va bene, però, intanto qua siamo al 23esimo, è sempre 0-0, ma partita aperta.
4: E ancora non c'è l'hydration break.
3: Ma ancora non c'è l'hydration. Anche mare, quanto è bello.
2: Anche quella, guarda, il mare, insomma, è principe.
0: Qui dove il mare luccica.
2: Vedi?
0: E tira forte il vento.
3: Veneto.
2: Ti dico, meno male che non ci sono i fratelli Bella, perché altrimenti avrebbero saltato il muretto della esatto, regia e dicendoti 65 canzoni di mare alla fine. Vabbè, allora, niente, bella aperta, 0-0, non si sblocca, sì, non si sblocca, però insomma credo che sia questione di momenti.
4: Allora, c'è già il primo record del signor Messi, che doveva solo scendere in campo. È il primo giocatore a collezionare 30 presenze ai mondiali ed è inoltre al secondo posto per numero di presenze nella fase a eliminazione diretta nel torneo. È arrivato a 13 e dietro solo a un giocatore che è il signor Miroslav Klose.
0: Bravo.
2: Se arrivasse in finale arriva a 17, corretto?
4: Sì, penso. Esatto.
2: Vabbè, io chiuderei così. Chi è che sta scrivendo? Sei sempre.
0: Lui.
2: Sono i ladri?
3: No, ho visto.
2: Chiedono la combinazione.
3: Marcello ci scrive il mare d'inverno.
2: Il mare d'inverno.
0: Sono anche in bianco e nero. Ho visto la TV. Wow, che pezzoni. Grazie.
2: Però c'è sempre quell'altro che non mi. Mare. Chissà, insomma, va bene. Allora, siamo al 24esimo. È il momento della hydration break. Allora andiamo a fare un tuffo anche noi nelle note musicali di RTL 102.5.
0: Ci piace
2: molto
0: tuffarci immensamente.
2: Sì, a bomba.
0: Andare sia indietro nel tempo oppure prevedere il futuro. Qui andiamo indietro.
3: Io sono per il qui ed ora, quindi.
0: Carpe diem?
3: No,
0: va bene. Qui è ora. Garbage allora?
3: Assolutamente sì. The world is not enough.

0: cattive abitudini con Salmo e Colapesce.
1: E quindi insomma l'abbiamo detto, Argentina in vantaggio 1-0, gol ovviamente di Messi al minuto 29, bel lancio di Lautaro Martinez per far felice il nostro De Sabato.
0: Certo.
1: Messi stoppa di sinistro da due passi e sempre di sinistro batte Vosigna per l'1-0 Argentina, gol di Messi numero Tommy, colpo sotto.
2: 19.
3: 19.
2: È tornato il miglior marcatore della storia dei mondiali, poi bisogna aspettare che c'è Sior Mbappé che deve scendere in campo agli ottavi.
1: Chi è che l'aveva superato?
2: Mbappé, perché la lotta adesso è tra loro due.
1: Però
2: cioè,
1: è un marziano.
2: Quindi Mbappé 18. Mbappé 18 e Messi al primo posto con 19.
4: A proposito di numeri, proprio 10 giorni fa lui ha compiuto 39 anni, classe 87, 24 giugno.
1: Mamma mia.
4: Quindi nato sotto il segno del cancro.
1: Bene.
4: Basta, è tutto quello
1: volevo,
4: che
1: c'è
4: so.
1: C'è una canzone per nato sotto il segno del cancro.
4: No, no, c'è nato sotto il segno dei pesci.
1: Vabbè, i pesci quando è che fanno i marzo, no?
4: Sì, marzo.
2: Aprile,
4: aprile,
2: scusami,
4: marzo.
2: Febbraio,
1: febbraio, marzo, sì, febbraio, marzo. Marzo.
0: Peraltro almeno 20 anni da leader indiscusso.
1: Sì,
0: almeno
1: 20 anni. 20, sì, sì, 20, credo. Sì, sì, sì. Esordito credo 2005-2006. Credo.
2: Sì, con il Barcellona di Rijkaard, Ronaldinho e tu, insomma.
1: Vabbè, partita che direi che è finita, a questo punto potremmo anche chiudere qua perché tanti adesso cambierà solo il punteggio dell'Argentina, secondo me, perché vedo già Capoverde abbastanza.
0: Non sottovalutare Capoverde. Che...
1: No, no, non lo sottovaluto, ma proprio per quello dico, cioè, voglio dire, ormai. Però insomma è bastata una mezz'oretta.
0: Guarda
1: come prova a venire fuori con Duarte, Duarte per Duarte, ma arriva, guarda, l'ingorda argentina, non gli dà neanche la prova di dire vabbè prova ad andare in fondo, niente, incredibile. Fernandez è andato lì, poi dal 5 col compagno anche.
2: Cioè, ricordiamo che chi vince affronterà l'Egitto, ha battuto ai calcio di rigore l'Australia, partita che il nostro Andrea Salvati ha seguito con grande attenzione e pathos.
1: Esatto, e anche lì non credo che insomma sarà un problema per Messi eventualmente.
0: Chi lo sa,
1: te lo dico io, te lo diciamo
0: tutti. La palla è rotonda.
1: Sì, ma finisce sempre in porta quella del portiere contro Messi.
4: Beh, non vorrei essere contro Messi.
1: Sì.
4: Cioè, comunque, secondo me ci sono degli calciatori che incutono proprio timore, no?
1: Tipo?
4: Non lo so, secondo me Messi, Ronaldo, sai, quando devi parare ad esempio un rigore, secondo me un po' te la fai sotto, per quanto puoi essere fortissimo come portiere.
2: Sì, quello... però è uno che ha sbagliato, è il giocatore che ha sbagliato più calci di rigore ai mondiali.
1: Sì, ma anche perché l'avrà tirato, perché siccome li vuole tirare sempre lui, capito? Ogni rigore dell'Argentina degli ultimi 20 anni? Credo li abbia tirati lui, no?
0: Beh,
1: credo.
0: Però c'è da dire anche che se non li tira Messi, li tira Lautaro Martinez, e il quale, cioè, come rigorista non è che sia
4: bravissimo.
0: Il massimo, no. Almeno nell'Inter non glieli fanno mai tirare perché li sbagliava sempre. E quindi...
2: Beh, però c'è la prima volta un po'. Ci sarà la prima volta anche per
0: quest'anno
2: Lautaro.
0: Un rigore l'ha segnato, so che l'ha segnato.
1: In allenamento?
0: No.
1: Ah, in partita dici? Ah, sì, sì.
0: È stato un rigore.
1: Sì, ai mondiali stai parlando.
0: Sì, ai mondiali.
1: Sì, sì, sì.
0: Che
1: pensavo parlassi.
0: C'era notizia proprio Lautaro
4: ha segnato il rigore.
1: Perché non aveva mai segnato i mondiali. È per questo.
0: No, ma in generale.
1: No, ma neanche con le mani. Non aveva mai segnato i mondiali.
2: Sì, sì, è vero.
1: Quindi è stato il primo gol ai mondiali di Lautaro Martinez.
2: Al mondiale del 2022 è stato anche molto criticato proprio perché giocava titolare, però non riusciva mai a incidere, nonostante i bei palloni.
0: Mi sembra che quest'anno abbia fatto 2-3 assist. Non da poco.
4: Ma comunque mi sembra di capire anche che sei pro Lautaro.
0: Lui che è milanista, ovviamente dice che fa schifo.
1: No, io non ho mai detto che fa schifo. Non ho mai detto che fa schifo.
0: Invece
1: mai
0: il vostro attaccante che è.
1: Quello lì.
0: Non mi viene.
2: Gonzalo Ramos. Nuovo acquisto.
4: No, vuole dire altro.
0: Cosa vuoi? Che non c'era,
1: hai capito?
0: Non c'era quest'anno. C'erano attaccanti. Adesso ne hanno preso uno buono.
1: Va bene, allora qua siamo arrivati al 36esimo. Argentina, anzi, Lionel Messi 1, ecco. Capoverde 0. Direi che muoviamo
4: direi,
1: un po' le spalle.
4: Sì. Andiamo con la musica. Ci piace tanto qui su RTL 102.5. Ci piace anche lui, devo dire. Robbie Williams, Candy.

0: Robbie Williams, RTL 105. Noi dire mondiali, ogni tanto Capoverde quantomeno raggiunge l'area di rigore
1: per vedere com'è, capito?
0: Sì,
1: sì. Vuoi vedere com'è la fascia di Martinez?
0: Esatto.
1: Vai a vederla, capito? Loro fanno arrivare lì, guardano e poi subito vengono via. Infatti si mettono le mani in fascia. Ci voleva andare lui questa volta, ci voleva andare Duarte D, ma invece c'è andato Duarte L, il fratello, qui sempre mio fratello, sempre tra. Va bene, allora qua siamo al 40esimo, Argentina 1, Capoverde 0. Siamo tutti contenti.
2: Direi già al 40esimo.
1: Già al 40esimo solo. Io invece direi solo.
0: È volata però, è volata.
1: Guarda, mi sembra veramente proprio volata. Proprio una passeggiata.
2: Comunque tifosi molto attivi li vedo questa sera.
1: Cosa
2: molto
1: dico?
2: Partecipi.
1: Allo stadio?
2: Sì, allo stadio.
1: Sì, cosa fanno?
2: Sai, i tifosi esultano. Tifano.
1: Come tifano, dimmi.
2: Esultano.
3: Alitano. Anche soprattutto ho visto alitare anche Shakira, che è presente
1: sempre
3: lì allo stadio con i figli, ha avuto insomma col signor Gerard Piquet, sappiamo non è finita benissimo, ed è legata in parte all'Argentina perché non è finita
1: benissimo. Ci ha fatto pure un sacco di soldi, quindi direi che è finita molto bene, voglio
3: a
1: dire.
3: A proposito appunto dei tanti soldi che ha fatto, l'ha fatto proprio con un producer argentino, Bizarrap, con il quale poi fece uscire quella canzone insomma passata alla storia, molto famosa, perché c'è stato un vero e proprio dissing di Shakira nei confronti di Piquet, gliel'ha raccontata tutta
1: gli ha raccontato.
3: Ma lei ha detto tutte le cose che gli ha
1: fatto, non gliene fregava niente, lui non l'ha visto provato, nel modo più assoluto. Tra l'altro, a proposito di corna, avete visto che pare che Icardi, a proposito di argentini, anche ha tradito, dicono, non lo so, anche la Cina Suarez.
2: Pare
1: che ci sia anche lì avuto fuori un altro pastello.
0: Ero rimasto a Vandanara.
1: Sì.
2: Mi sa che è andato avanti.
1: Anche Vandanara è andato avanti. È andato avanti. Sì.
2: Quando le storie finiscono te ne devi fare una ragione, non è che puoi stare.
1: No, certo, però insomma
0: è tutto molto interessante.
1: Molto interessante.
2: Il gossip.
1: Ma secondo te, Vanessa, tu che sei donna e capisci meglio, ma Messi è sudato o ha il gel nei capelli?
2: A entrambi.
1: Cioè è gel sudato?
2: È un gel sudato,
1: esatto, famoso.
3: Quell'effetto bagnato.
1: Non riuscivo a capire se fosse.
0: Aspetta, però, è gel o brillantina?
2: Bella domanda. La brillantina, secondo me, non esiste più.
1: Come non esiste più?
0: No, esiste ancora, però non si usa.
1: Tu bevi un bicchiere di spuma e poi ti metti la brillantina nei capelli prima di uscire.
0: Oppure ti fai leccare da una mucca.
1: Però lì diventa complicato trovare la mucca.
2: Ecco, bravo, appunto, trovarne di mucche
0: in Argentina.
1: In Argentina, ma non sono in Argentina, sono a Miami.
3: Ma no, ma lì negli Stati Uniti, ragazzi, c'è una quantità di.
0: Sono portati delle mucche, no?
1: Dici?
2: Ma dice il nostro Tommy Angelini che a Miami ci sono un sacco di mucche.
1: Sì, su quel sacco. Si chiamano in un altro modo.
0: Scusate,
1: però,
0: chiediamo a Mugi.
1: Si chiamano in un altro modo, però ce ne sono tantissime.
2: Non
1: sì,
2: è così.
1: Sì. Come no?
2: Va bene. Ma quelle sono ovunque in generale.
1: Sì.
0: E con questo io direi di brindare con un new hit.
2: Sì.

0: Trigno con Ermal Meta, irrecuperabile.
1: È un po' come questa partita per Capoverdi, irrecuperabile. Solo 1-0 Argentina.
0: Ragazzi, voi dovete avere fiducia, è una tattica. Giocano tutto nell'ultimo quarto d'ora del secondo tempo.
1: Ah, fanno come i pugili, li fanno stancare.
0: Stanno facendo come ha fatto il Belgio. Stessa cosa.
2: Vogliamo un'altra profezia da parte di Andrea De Sabato? Cioè, non so, cosa succederà in questa partita?
0: Secondo me entro il 90° segnerà anche Lautaro Martinez.
1: Dici,
0: E poi tripletta del di Capoverde.
1: Con chi? Con Duarte. Due a testa per i Duarte.
0: Esatto. Ecco.
3: O con Vosigna direttamente dalla porta.
2: Ah, esatto, bello.
0: Dai. Li scarta tutti e fa un gol tipo quello che fece Maradona. Esatto. Però partendo dalla porta. Quindi diventa
1: direttamente lì. Intanto l'andata vicina al 2-0. L'Argentina con Fernandez, ma Vosigna, dato che non ha tirato Messi, insomma, si è fatto trovare più pronto. Perché poi c'è anche questa cosa. Tirano gli altri e gliele parano tutto. Ogni volta che arriva Messi tira gol. Come vai?
0: Perché Messi non ti fa capire dove è.
1: Non ti fa capire.
3: Tra l'altro Capoverde ha regalato una maglietta con il numero 10 della nazionale capoverdiana a Lionel Messi. Gli hanno data prima della partita, insomma, un gesto di grande stima nei confronti dell'asso argentino.
1: Lui se l'è messa sotto la maglietta dell'Argentina.
2: Davvero?
1: Vedrai che se segna il terzo gol, se la toglie, ce l'è sotto l'altra e è arrivata con quella.
0: Così fa, io me la tolgo.
1: Esatto.
0: Mi squalificano, ma
1: la squalifica è del 10 del Capoverde.
2: Film, ragazzi.
1: Un'idea geniale, ci avevo mai pensato. Guarda che questa roba è una roba da fare, veramente, un'idea geniale, livramento. No, Monteiro che è il 10 di Capoverde. Questa è una roba che anche i giocatori sennò dovrebbero fare.
0: Esatto.
1: Tu ti fai fare la maglietta dell'altra squadra con cui giochi col 10. Esatto. Se segni te la togli, va lì, ammonito 10,
0: prenderli
1: e via. È andata
0: bellissimo.
1: Va bene, sono addirittura 4 minuti di recupero.
0: Io sono
1: anche,
0: un po' troppi. Sono anche oltre, ti indossi praticamente la maglietta dell'arbitro. Togli la maglietta, lui si butta fuori
1: e lui si ammonisce. Appunto, la partita finisce.
2: Questa secondo me è un po' troppo.
0: Si sta vincendo.
1: Finisce, è sospesa e poi la riprendi.
2: Secondo me è meglio l'altra.
1: Era più divertente la maglia dell'altro.
2: Dell'avversario.
0: Vabbè, allora facciamo così.
1: Cosa facciamo?
0: No, indossi la maglia della squadra che più ti sta sulle scatole.
2: Antipatica.
0: Non quella che sta giocando con te. Cioè, tu togli la maglia e viene espulso
1: uno di un'altra partita.
2: Una squadra che non partecipa però ai mondiali.
1: Ma sta prendendo questa piega il calcio ultimamente. Io aspetto. Secondo me il prossimo passo sarà le espulsioni a tempo come nell'hockey, come
0: ravviviamo.
1: Fate attenzione che invece secondo me
0: questo sport ormai è troppo scontato, bisogna creare delle cose strane.
2: Hype.
3: A voi dite che è troppo scontato?
0: Sì, a un certo punto tu puoi dare la possibilità di inserire 3 giocatori per un paio di volte per tempo, puoi inserire 3 giocatori così, boom. Nel momento che decidi, creiamo dei diversivi del
2: così poi di Martinez anziché 3 ne diventano 5, 6.
3: C'è il caso Corea del Sud, Andrea se lo ricorda bene, il mondiale Kim. Qatar 2022 tutti c'era Kim. La difesa che erano per 3/4 Kim
2: mamma mia,
3: e tu non
2: mia.
3: Sapevi chi quale Kim
2: fosse.
3: Kim fosse.
1: Va bene, qui manca un minuto, alla fine del primo tempo direi che si chiuderà così, perché insomma vedo anche l'Argentina rallentare di molto, insomma stanno attendendo un po'. Io ho anche l'impressione che non vogliono infierire più di tanto.
2: Dici che sono rispettosi?
1: Insomma, non li vedo poi così aggressivi. Sono 1-0 e lasciano spazio, potrebbero giocare, invece sono lì che stanno cincischiando.
0: Sembra
1: aspettando
0: un allenamento,
1: la fine. Sì, aspettando la fine del tempo. Secondo me, insomma, hanno detto: vediamo come va. Se segniamo, magari ne faranno un altro 2-0, ma non credo. Poi insomma, ma non mi sa di partita da 5-0, 6-0.
0: Beh, ma anche perché la prossima quando verrebbe giocata?
1: Il calendario
3: è un po' complicato, però provo a dirtelo.
1: Con l'Egitto, avete giocato oggi, dovrebbe essere in teoria l'ultimo degli ottavi.
0: Il 7 luglio
3: alle 18 ad Atlanta.
0: Quindi tra 3 giorni, diciamo, contando che adesso è già sabato.
1: Sì, esatto. Va bene.
2: Sabato.
1: Vogliamo aspettare impassibili, qui la fine del primo tempo che arriva ora. Spavano. Finisce il primo tempo, bene. Argentina 1, Capoverde 0. Ecco. L'ete di Lionel Messi che addirittura stava uscito litigando.
0: Litigando con chi?
1: Non lo so, col capitano di Capoverde, litigando.
3: Sì, perché gli ha chiesto in anticipo la maglietta e Messi ha detto dopo.
2: Allora, è tutto per ora. Harry Styles, Dance No More. I don't

0: Christian Slade, We Are Family. Che bel periodo, davvero un periodo incredibile quello.
1: Che musica, ragazzi.
0: Sì, ragazzi, discoteche si infiammavano, ma ancora adesso se la metti, sì, la gente la balla volentieri, anche i più giovani, devo dire.
1: Sì, ci sono dei pezzi che comunque sono intramontabili, no? Cioè, te li ricordi, o meglio, anche se non li hai vissuti, sì, c'è, sì, qualcosa che te li fa, cioè, percepire, magari anche i tuoi genitori, no?
0: C'è da dire, non so per quale motivo, vabbè, nel caso di Michael Jackson per via del film, però sì, i più giovani si stanno avvicinando tantissimo alla musica anni 70-80. E però, sì, ricordo bene, quando io ero ragazzino andava alla disco music, così, però ci fu un periodo in cui si tornò un po' indietro nel tempo, mm-hmm, infatti esplose di nuovo lo ska, no? Si andava a beccare la musica degli anni 50-60, quindi è una cosa bella questa.
1: Molto,
0: no?
1: Molto, però è vero, magari alcune volte succede, non so, esce un film, o magari anche quando è uscito, sì, Elvis, esatto, cioè ci sono dei momenti storici che comunque ti fanno rivivere il passato, e poi tu riprendi il passato però con una chiave chiaramente totalmente moderna.
0: Assolutamente sì, la musica quando è bella è bella.

0: Bravo.
1: Cioè, quando è bella è bella.
0: Quando è bella va suonata.
1: Bene, e vedo di nuovo Andrea Salvati che è andato a bersi un tè caldo, come però gli hanno perché non c'è il tè freddo, quindi lui ha preso il tè caldo, l'ha messo in frigo, in freezer.
0: L'ha messo.
2: Ho sciolto i gelati della gente che aveva lasciati lì col tè caldo, si sono sciolti i gelati che aveva lasciati lì.
1: Esatto.
2: E alla fine della partita mi...
1: Va bene.
0: Vabbè, tanto solo per ora primo tempo, il secondo tempo si vedrà, da gelati a limoni?
1: Dai, limoni!
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni. Ottica De Menego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
5: In tutti i negozi Ottica De Menego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
4: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
5: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
4: Aperti anche domenica 5.
5: Dettagli in negozi su demenego.it.
6: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, 3 tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
0: Anche a Pitigliano, in provincia di Grosseto, è l'una. Buonanotte.
7: RTL 102.5, giornale orario.
8: Buona nottata da Raffaella Coppola. Subito il clamoroso furto di fentanyl all'ospedale israelitico di Roma. Dalla cassaforte della farmacia sono state rubate 80 fiale utili per confezionare fino a 20.000 dosi. Da Palazzo Chigi filtra il disappunto per la falla nei sistemi di sicurezza. Ispezioni del Ministero della Sanità e della Regione Lazio. È un'altra notte questa di raid russi sull'Ucraina. Nel mirino la città di Sumi, dove si contano al momento 4 morti e 27 feriti, tra cui anche bambini, ma avverte il presidente Zelensky, potrebbero esserci persone intrappolate sotto le macerie. Il leader di Kiev accusa Mosca di aver usato bombe aeree guidate contro civili nel centro della città. E siamo ai mondiali di calcio, quindi la linea va subito ad Andrea Salvati.
2: Ben ritrovati, siamo all'intervallo di Argentina Capo Verde, con l'Argentina che chiude i primi 45 minuti in vantaggio per 1-0. La decide come sempre Lionel Messi al 29esimo minuto, lungo lancio di Lautaro Martinez per Messi che all'interno del rigore stoppa di sinistro, e sempre di sinistro batte Vosigna per l'1-0 Argentina. La vincente di questi sedicesimi affronterà poi gli ottavi di finale l'Egitto, che ha battuto ai calci di rigore l'Australia. A te.
8: Grazie Andrea Salvati, non ci sono altre informazioni, vi lasciamo a quelle sulla viabilità.
7: Via Radio.
9: Grazie Raffaella, bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Queste le principali notizie, partendo dalla 1 Milano-Napoli, dove segnaliamo coda per un incidente tra due auto tra Fiorenzuola e Fidenza in direzione di Bologna, mentre sulla A12 Genova-Sestri-Levante registriamo coda per un veicolo in avaria tra Genova Nervi e Genova Est in direzione di Genova. In entrambi i casi segnalati, sui rispettivi luoghi degli eventi sta intervenendo il nostro personale per il ripristino quanto prima del regolare flusso. Con questo per il momento è davvero tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
7: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
10: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
0: La nostra seconda ora, amici, è sì, nottambuli, mai dire mondiali, è un'intersecazione.

0: unica, sì, si interseca.
1: Assolutamente, belli intersecati. Quindi siamo qua, pronti per le prossime due ore. La prima, seguiremo tra poco di nuovo la partita, appunto, con noi dire mondiali. E c'è sempre lei, Vanessa Gray.
0: E c'è sempre lui, Andrea De Sabato. Sabato De.
1: Esatto, salutiamo anche Cristian Alberton, Stefano Mungi. Diamo il benvenuto a Leo Di Mauro.
0: Sì.
1: E vabbè, poi dopo. Adesso cosa facciamo?
0: Ma dopo, diciamo dopo. Esatto. Ma diciamo subito Francesco Gabbani con Summer Funk.

0: Attenzione, è iniziata la ripresa, è Argentina 1, Capoverde 0, Capoverde a testa bassa in questi primi 3 minuti del secondo tempo, che ci sta provando, non c'entra la porta, però insomma è un paio d'azioni mica male di Capoverde, sì, nate dalla fascia destra. Ora c'è stato questo tiro deviato da De Paul, quindi sarà calcio d'angolo per Capoverde.
1: È maturo, maturo.
0: Maturo o Maduro?
1: Maturo. Allora, intanto lasciami, perché prima volevo salutare la regia, ma siccome abbiamo una new entry, ovvero Diego Barbato, al momento non mi veniva.
0: C'ha già la barba, è già barbato lui.
1: Quindi diamo il benvenuto a Diego Barbato.
0: Che si è già annoiato, si è già barbato prima ancora di cominciare.
1: Attenzione! Però c'è un giocatore a terra di Capoverde, io farei un come si chiama quando fanno il
2: check.
0: Cabral. Si è fatto male, perché, male, vanno anche ad aiutarlo, vedi, carino, cioè, è saltato lui sulla testa di un giocatore argentino e poi ha dato una craniata al compagno tubandosi sotto. Io non ho mai visto una cosa del genere.
1: Però devo dire,
0: come dice Mark, ce n'è mai visto questo, Andrea.
3: La cosa clamorosa è che Borges, che ha ricevuto la capocciata, non ha avuto nessun tipo di problema, mentre invece il povero Cabral stava malissimo.
1: Per il ginocchio, credo che
0: ha fatto finta lì, secondo me. Poi è caduto sul ginocchio, sulla rotula, un po'
1: però
0: fare.
1: Secondo me ha un futuro come
4: attore,
0: wrestler. Allora, non ha cambiato nessuno, né di qua né di là, anche perché non è che si sia corso molto, poi insomma se la sono presa tanto, vedi, comunque viene criticato anche lui, non so che sarà un altro. Ha detto che Messi è il giocatore che si è mosso meno di tutti i 600 e passa giocatori di questo mondiale, è quello che ha fatto meno metri di tutti, ma è quello
1: anni
0: che ha fatto più gol di tutti.
4: Però non è una scusa, secondo me, il fatto di avere 39 anni, è il fatto che secondo me quando sei un leader
0: non ti muovi più.
4: Alla
0: fine sono, sostengo questa idea qua, che il leader dovrebbe semplicemente guardare.
1: Ecco.
4: Per segnare, scusate, come fa? Almeno
0: da fermo,
4: la
0: gli passi la palla, lui tira e fa gol.
3: Esatto. Vabbè, anche perché Messi con quel mancino può fare gol più o meno da tutte quante le posizioni. Però è vera la roba che Messi cammina in campo, letteralmente. Tant'è che sono andati a parlare, hanno parlato anche con Scaloni, il CT dell'Argentina, e hanno fatto: scusi, dottor Scaloni, ma qual è la vostra tattica? Dice: noi acceleriamo soltanto quando Messi ci dice di accelerare, perché capiamo che è maturo il momento del gol. Altrimenti ci
0: Scaloni
3: fermiamo.
0: Non serve a nulla, capito? È una sagoma di cartone in questa squadra. Ci serviva un allenatore, hanno faccio io, tanto zero responsabilità.
1: Qualcuno deve pur stare in panchina.
0: E devi metterlo, ci vuole uno, hanno preso uno e l'hanno messo lì.
1: Esatto.
3: Sì, molto criticata anche la scelta di Scaloni come CT della nazionale argentina, tra l'altro da uno che, insomma, quando parlava veniva sempre ascoltato, ovvero Maradona. Disse che, insomma, Scaloni non era adatto per allenare.
0: E chi voleva Maradona? Chi voleva?
1: Però, con tutto il rispetto per Maradona, che come è stato un campione incredibile, però come allenatore. Insomma.
0: Beh, il Dorados in Messico, però, aveva fatto molto bene.
3: Ci avevano fatto anche una serie.
0: Urca.
4: Vabbè, poi credo, questa è un'ovvietà che sto per dire, credo che il passaggio da giocatore a allenatore non sia proprio la stessa cosa.
0: Di solito è più difficile il contrario, perché quando ti devi sedere fai meno fatiche di quando ti devi rialzare.
4: Sì, quello sicuramente.
0: Solito.
4: Però scusami, non hai detto che se tu sei un grande giocatore puoi diventare un grande.
0: No, questa era troppo lunga, questa era troppo, e non era Messi, e quindi si è vista la differenza dello stop, che se non lo fa Messi, capisci, in questo caso era Hernández, credo.
1: Tra l'altro moltissimi tifosi dell'Argentina non la maglia blu, perché
0: la seconda maglia argentina è blu,
1: e quindi si confondono.
0: Beh, ma l'hanno fatto apposta anche in questo caso per non far sentire meno soli i tifosi di Capoverde, capisci? È tutto organizzato.
4: Comunque stiamo grazie Tommy, grazie. No, perché non è detto, se sei un grande giocatore poi diventi un grande allenatore, no? Cioè, secondo me è difficilissimo riconfermare quello che sei stato.
1: Ci sono anche casi invece di giocatori mediocri che poi sono diventati dei grandi allenatori, no?
3: Sì. Tipo Jürgen Klopp, che adesso diventerà il nuovo CT della nazionale tedesca.
0: Allegri.
3: Mourinho faceva il portiere, però non era questo. Era il buffon del Portogallo.
0: Lo sbuffon del Portogallo, quella.
4: Ok, Gattuso invece.
1: Rispetto Gattuso. Per Mu, Rispetto.
3: Sempre rispetto. José prima.
1: Rispetto.
4: C'è Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola.

0: agitare Coca-Cola, Tommaso Angelini. No, Tommaso Paradiso. Che peraltro è presente in diretta qui, da Roma.
1: Sì.
0: C'è Andrea Salvati. Allora, Vanessa Gray.
2: Qua siamo Andrea De Sabato, oggi particolarmente. Allora, siamo al 56esimo, sempre l'Argentina 1-0, ma questo secondo tempo, insomma, ci sta regalando un capoverde che si affaccia, si è affacciato anche con De Roy Duarte, uno dei due fratelli che ha provato questo tiro dal limite che quasi è
0: la bandierina, quasi
2: che becca la bandierina, Martinez è molto bravo in parata, quindi insomma si resta sull'1-0 per l'Argentina.
0: Però e secondo poi, detto, era tutta una tattica. Capoverde ha fatto il primo tempo, ha detto ragazzi, facciamoci credere che non siamo
2: come Foreman.
0: Niente, no?
2: Sì.
0: Però speravano di finire sullo 0-0. Invece

0: c'è poi Messi la messa. Però giocheranno tutto nell'ultimo quarto d'ora.
1: Guarda, se pareggiano
2: l'ultimo quarto d'ora, io vengo e ti picchio. Te lo dico, lo annuncio e lo farò. Okay.
0: No, in un quarto d'ora faranno come aveva fatto.
1: Il Belgio.
2: Infatti sono andati ai supplementari, esatto. Anche lì ha segnato all'ultimo secondo dei supplementari.
0: Esatto.
3: Sì, pure lì una roba è stata clamorosa, che a un certo punto hanno dato, cioè si è andati oltre, no? Perché quella partita è finita al 137esimo, una roba del genere. Ma la cosa divertente è che non erano stati dati i minuti di recupero. Cioè il calcio di rigore si è battuto al 125esimo dopo una serie di polemiche e si è andati ovviamente oltre il 120esimo e nessuna, però l'arbitro non ha dato i minuti di recupero, quindi a un certo punto si è sentito sono 4 minuti di recupero a partire dal 133esimo e si è continuato però a giocare, solo che nessuno sapeva quando sarebbe finita la partita.
2: È proprio questo il bello, vedi le nuove novità, tu non sai mai, nel nuovo calcio non si saprà quando finisce la partita,
1: o meglio sai come inizi, quando inizi, ma non sai quando finisci.
3: Wow. Sta diventando come il tennis praticamente. Voi sapete, no? Adesso c'è Wimbledon, che è io chiamerei il più grande sequestro della persona nella storia autorizzato.
2: Tra l'altro, perché... scusate, tu sai che tutti lo dicono nel modo sbagliato? Tu come lo dici?
3: Si dice Wimbledon.
2: Esatto. Invece tutti dicono Wimbledon.
3: Perché l'abbiamo italianizzato, come Nike. Che si pronuncia.
2: Però ormai è diventato proprio così, tutti lo dicono tutti. Ho scoperto
0: anche in Inghilterra.
2: Anche in Inghilterra ormai lo dicono Wimbledon, anche loro.
1: Li abbiamo influenzati.
2: Infatti quando
1: noi.
2: Tu metti nel navigatore, sai perché c'è poco pubblico? Perché tutti sul navigatore scrivono e non ti porta lì. Ti porta a Wimbledon, che è una piccola località amena nello Wilkeshire. Lì c'è sempre un traffico bestiale durante luglio, la gente non si spiega perché para adesso, abbiano capito.
4: Attenzione, il pareggio di Capoverde, incredibile! Il pareggio di Capoverde,
2: io non ci posso credere. Duarte, proprio lui che poco fa era andato vicino al gol del pari, si smarca e trova il gol del pareggio.
0: Vi ho detto
2: minuto
0: che
2: 58
0: tattica.
2: Argentina 1 Capoverde 1, ha pareggiato Duarte.
1: Wow. E guardate l'espressione di Messi.
2: No, guarda la mia di espressione.
1: La tua pure, la guardiamo. Vabbè,
2: tra l'altro,
1: ancora, siamo al 58esimo.
2: Piange, dice Samira lui in tribuna, che è andata lì che piange disperata. Era Samira, lei Samira ruota la fortuna, l'avete vista, piange. Perché insomma. Esatto. E quindi niente, pareggio. Andiamo a rivedere il gol. Ma è molto bello, tra l'altro, apertura sulla destra.
0: Sì,
2: guarda
0: sì,
2: che bello.
0: Che...
2: il cross, il passaggio centrale, e poi lo sottovalutano. Lui di destro, uccella, come ci piace dire, un difensore e Martinez, quindi in diagonale raso terra, gol sotto le gambe del difensore e a fianco al piede di Martinez, che la guarda entrare incredulo. Il primo gol subito l'Argentina in questo mondiale, credo, se non sbaglio.
3: No, non sbagli.
2: È il Messico.
3: Forse il secondo, però devo rivedermi.
2: Perché il Messico ancora non ha preso gol. E invece, insomma... va bene,
3: loro...
2: signori, mezz'ora di sofferenza dall'una e dall'altra parte.
0: Bellissimo.
2: Ma tantissima qui.
0: Bellissimo.
2: La vera sofferenza è qui, in questo labirinto di emozioni. Tra l'altro, io continuo a dirlo, cari Andrea, Tommy e tutti gli altri, Vanessa, mi ricordo. Nostri
1: Leo,
2: programmatori, che sono veramente i più bravi in assoluto, mettono, come dice lo Di Mauro, mettono questo disco di Elisa che si chiama
1: Labyrinth.
2: Nella settimana dei 40 anni dall'uscita del film
1: Labyrinth.
2: Esatto. Quindi non c'entra niente, perché Lisa non ha fatto per quello, però vedi
1: funziona.

0: Elisa Labyrinth su RTL 102.5 a lunedì 25 sì. E noi dire mondiali, ragazzi, sì. Una partita sì. Che si è accesa, diciamola sì, tutta.
1: Incredibile, 1-1 fra Argentina e Capoverde, minuto 65, poco fa è successo l'imponderabile. Con Lionel Messi a tu per tu con Vosigna, sembrava fatta, eh?
2: Un rigore movimento.
1: Sembrava fa peggio di rigore in movimento.
2: Sì, esatto.
1: Insomma, solo davanti a Vosigna decide di tirare col destro anziché col sinistro e Vosigna gli para il tiro.
2: E queste sì. Le paghi, eh? Queste le
1: queste
2: paghi.
1: Può
2: eh?
1: Essere che le paghi. Voi immaginatevi se dovesse veramente passare Capoverde.
0: Mamma mia.
1: Voi provate a immaginare.
2: Ma sai.
1: Provate a immaginare.
2: Ma pensa se il Capoverde poi va avanti e vince il mondiale.
0: Cioè,
1: vabbè, tutto è possibile perché sarebbe una storia bellissima,
2: bellissima,
3: sì. Certo. Che ricordo... ci siano più possibilità che Paolo Pacchioni diventi vegano, ve lo ripeto,
1: vabbè, cioè... non lo so, ti ricordo che
2: un giorno l'ho visto mangiare tofu,
1: sì, no, sì, vivo, sì. Vivo però vivo
2: tofu vivo,
1: tofu
2: sì.
1: Vivo sì, sì, sì, sì. Tofu vivo, ha preso il tofu vivo. Vabbè, comunque due cambi in Argentina, fuori Lautaro Martinez, impalpabile, al di là dell'assist per Messi, impalpabile. Impalpabile.
2: Impalpabile. Impalpabile.
1: Vedere la reazione di De Sabato.
2: Impalpabile.
1: E dentro.
2: Messi impalpabile.
1: E dentro Julian Alvarez, quindi attenzione. E dentro anche Nico Gonzalez al posto di Almada. Quindi due cambi di là sulla fascia sinistra.
2: Secondo me l'Argentina ha sbagliato a togliere Lautaro Martinez.
1: Attenzione, stop di Messi di petto, palla dentro, ma non era Messi, era Nico Gonzalez, stop di petto. Poi vedi, la palla era per Messi, ma è arrivato quell'altro che l'ha anticipato. Tant'è vero, e poi Nico Gonzalez che gli ha detto proprio con le mani: ma cosa fai? Era
2: cosa
1: per
2: fa?
1: Lui. Che era... Guarda,
2: esatto.
1: Guarda lì, ma non è una buttata, guarda. Cosa succede qua? Attenzione,
2: non dire
1: esce Duarte, esce Duarte, ma non l'autore del gol, il fratello che ci è rimasto malissimo, che ha segnato. Che ha segnato il fratello,
2: sì.
1: E giustamente
2: è visibilmente
1: dice, io non
2: deluso.
1: Me la sento più di proseguire. Quindi escono sia Duarte che Da Costa, che era l'attaccante, che non ha segnato. Entrano. Jamiro Monteiro e Livramento, Livramento.
2: No. Molto ma
1: bene.
2: Questi giocatori dove cioè,
0: da dove
2: giocano...
0: vengono?
2: No, nel senso, giocano nei campionati quelli che contano oppure
3: beh,
2: neanche uno?
3: Lopez Cabral gioca nel Trabzonspor in Turchia.
2: Ok. Credo.
0: Va bene, ragazzi, io vi devo far ascoltare una bella canzone. Giulia e Biagio Antonacci, l'ultima canzone.
2: Alzo il volume.
4: Canterò per te l'ultima canzone. La canterò perché

0: fantasia.
1: L'ultima canzone, Giulio Biagio Antonacci su RTL 102.5, 1.31 con Noi Dire Mondiali.
2: Al 70esimo di Argentina Capoverde, 1-1, 20 al 90esimo il pareggio a sorpresa di Duarte, al 59esimo che ha risposto al gol nel primo tempo di Messi. Argentina che continua a spingere con il nuovo entrato Nico Gonzalez sulla sinistra, palla rimessa dentro, resta fuori per Messi, Messi a terra, Messi, calcio di punizione.
1: Questa è Mattonella Messi,
2: Questa è Mattonella Messi. Vediamo, questa è Mattonella. Prima c'era stato un altro calcio di punizione molto lontano, intorno ai 27-28 metri, è andato Messi, tirata non benissimo sulla barriera. Questa invece è molto più vicina, viene da Duarte, fa tutto Duarte stasera. Prima pareggio, poi adesso dà l'opportunità per questo bel calcio di punizione dal limite, fallo proprio sotto gli occhi. Poi vedi, Duarte indica come dire, ho preso il pallone, ma in realtà indicava anche Messi steso a terra.
1: Sì, esatto.
2: Quindi è lui, lo stesso Duarte, ha tratto in inganno l'arbitro, che in realtà sta guardando, guarda, ah, no, è vero, l'hai steso, punizione. Era andata, questo chi è Tommy, inquadrato un signore?
3: Sembra Piero Ausilio, il direttore sportivo dell'Inter.
2: Invece chissà che, attenzione. Calcio di punizione dal limite, defilato, però più da destro questo che da sinistra.
1: Però c'è da dire che l'Argentina sta spingendo adesso.
2: L'Argentina spinge, certo, l'Argentina spinge.
1: Quindi forse
4: non
1: ti
4: molla.
1: Va bene.
2: Allora, calcio di punizione al limite, però sulla sinistra, quindi bisognerebbe andare col destro lì. Vediamo, sul pallone ci sono sia Lionello che anche Alvarez. Quindi chi tirerà?
1: Vuole tirare
2: Lionello. Ho come l'impressione che tira Lionello, prova. E infatti il destro! Che parata, wow, incredibile di Bosigna.
1: Meno male che era da destra.
2: Che ha tirato di sinistro, infatti, era posizione a destra, ha tirato Messi ovviamente di sinistro sul palo di là, la palla stava andando al 7, ma Bosigna cosa ha detto?

0: No.
1: Esatto, è deviato in corner. Secondo me, al momento, credo che siamo tutti d'accordo che il grande protagonista di questa partita è Vosigna, nel modo più assoluto. La due parate determinanti su Messi, prima l'uno contro uno e ora questo calcio di punizione. Ora il corner battuto l'Argentina, colpo di testa, non ci arriva. Non ci arriva Martinez e palla che quindi finisce sul fondo e sarà rimessa dal fondo. Andiamo a rivedere il rallentì del calcio di punizione di Messi, battuto di sinistro a uscire, incredibile. Vola, scusa, a due mani Vosigna. Cioè,
2: io ho visto che c'era, esatto, stava ancora sistemando la barriera.
3: Ma l'arbitro l'ha fischiato.
2: Ho capito, però.
1: Se quello è tonto, te la devi prendere, voglio dire.
3: Infatti ha detto non ho sentito
1: fischiaro.
0: Ah mia, potenza.
1: C'è il cooling break. Sì, cooling break. E allora musica, maestri.

0: ma la vita come cose, tu non ami, fai solo l'amore.
1: Questa era un po' la canzone simbolo della gioventù del nostro Andrea De Sabato, chi? Sempre insomma te la, quante, cose che quante non... volte te l'hanno detta, Andrea, tu non mai. Ami, tu fai solo l'amore, perché non faceva neanche l'amore, il suo era solo sesso, la bestia.
2: Vorrei la stessa cosa che sta bevendo lui.
1: Io non sto bevendo niente.
0: Acqua.
1: Allora, attenzione.
2: Allora sei come Obelix.
1: Non credo, direi
2: no,
1: quello
2: non,
1: Max Vigiani,
2: non fisicamente.
1: Quello è Max Vigiani. Attenzione,
2: nel senso che
1: attenzione,
2: sai che era caduto nella
1: niente, ragazzi, si copre benissimo.
2: Massiccia Capoverde.
1: Massiccia Capoverde e massiccia anche qualcos'altro, perché qua si avvicina l'ottantesimo, siamo al minuto 79. 1-1. Chi lo avrebbe mai detto?
2: Io l'avevo detto.
1: Attenzione, altri due cambi intanto in Capoverde. Sì. È veramente ci sta provando in tutti i modi, L'allenatore del Capoverde, vediamo chi entra. Allora,
3: c'è un bigliettino.
1: Fuori Cabrale Mendes, quelli sono i pizzini.
2: Se però lanci il pizzino così lo
1: fuori
2: prende magari un argentino.
1: Cabrale Mendes, dentro Varela e Semedo. Varela.
2: Secondo me Varela è uno forte.
1: Dici,
2: potrebbe. Sì, lo sento
1: dici,
2: proprio.
1: La trivela di Varela.
2: La trivela di Varela.
3: Del Maccabi Tel Aviv, signor Varela.
2: Stai scherzando. Infatti,
1: e chi è
2: lo sentivo.
1: Tra l'altro, Semedo.
3: Semedo.
1: Ah, Semedo, certo. Scusami, chi è entrato? Yannick William Semedo.
3: No, è entrato
1: William.
3: Scusa, c'è ragione William.
1: Che gioca al momento, devo correggere una roba qui. Gioca all'Omonia Nicosia a Cipro.
2: Caspita,
3: tu conosci bene.
1: Conosco Rivasi Stanasis, direttore sportivo dell'Omonia Nicosia, che saluto vivamente. Quest'anno Omonia Nicosia che probabilmente parteciperà a qualche competizione europea. E quindi magari ci sarà modo.
2: Attenzione, Argentina.
1: Messi palla dentro, salvelo gli fuori, quasi autogol, quasi autogol di Lopes, incredibile, io ve lo dico, poi voi potete dirmi quello che volete. Sta succedendo qualcosa di incredibile stasera.
2: Esatto.
1: Io ve lo dico perché questo era un gol fatto in qualsiasi altra partita del mondo, da nazionale cantanti contro attori TV.
2: Quindi?
1: A Paris Saint-Germain Arsenal, quell'intervento in difesa era autogol 11 volte su 10, questa volta invece scivolata di Lopes va sul fondo. Attenzione.
2: E quindi qua...
0: c'è una magia diversa, c'è un'energia strana, particolare. Secondo me, volevo dire a Andrea Salvati e a Tommy Angelini, rimarremo ancora insieme per un altro po' di tempo.
2: Chi lo sa?
3: Può essere.
2: Finisce così.
3: Io confido in una cosa: questo è stato il mondiale con più autogol. Oggi è arrivato il 13esimo in Australia e Egitto. Io mi auguro che oggi arrivi anche il 14esimo.
1: Scusate, questo qua, andate a rivedere questo replay.
3: Di pochissimo. No,
1: cioè, era al centro della linea di porta, sulla limite della piccola, l'ha colpita, la palla finisce fuori.
2: La ripeti nove volte.
1: No, in un'altra partita, ribadisco. Salutiamo Semedo.
2: Se aggiungiamo anche Messi che si è mangiato quel gol.
1: Messi si è mangiato
2: tu.
1: Quel gol tu per tu, più la punizione a sorpresa, battuta a sorpresa sul palo lungo e con Vosigna che stava ancora mettendo la barriera, che vuole la prende. Io dico attenzione. Minuto 82,
2: Poi cresce il nervosismo,
1: il mio è quasi già arrivato oltre. Il mio è già, cioè, già un limite abbastanza importante, perché ieri sera attenzione adesso ancora Argentina che attacca, tra l'altro vedi anche l'impasse di Scaloni, perché mentre l'amico di Capoverde ne ha cambiati 1, 2, 3, 4, Scaloni si è fermato ai due cambi e poi si è un po' perso.
2: Ma secondo me perché pensa, se poi andiamo ai supplementari, capito?
0: Faccio i cambi dopo?
2: Esatto.
1: Ho capito, però nel frattempo provi magari a chiuderla prima di andare ai supplementari, no?
2: Lo so, però
3: sarebbe il caso.
2: Anche cercando, perché poi magari ci sono i rigori.

0: una cosa che mi va lì, cioè sì, contro dal, lì, sì, contro lì,
1: sì,
0: a me piacerebbe che andasse ai rigori questa parte, ve lo giuro.
2: Perché?
0: Perché comunque sarebbe, se veramente sarebbe una cosa incredibile che poi magari Capoverde, perché
3: vince,
0: sarebbe, allora mi spiace per i tifosi argentini e tutti gli amici che ci seguono, però insomma una favola come quella di Capoverde.
2: Dai, sì sì sì, eh? Sì, ma anch'io infatti,
0: eh? Anche perché la prossima, poi questo era il girone con l'organizzato, cioè si è, ma capito,
2: infatti, no?
0: Se passi
2: noi,
0: qui poi dopo con chi giochi, tutto, con chi si gioca, chi vince di qua, Tommy?
1: Con l'Egitto.
2: L'Egitto,
0: cioè con l'Egitto, Egitto Capoverde, dai.
1: Tra l'altro io non ci scherzerei tanto su questa storia dei supplementari, perché no, l'Argentina, no, come Italia e Germania, è la squadra che è andata di più ai supplementari.
0: Ecco, attenzione, ancora l'Argentina dentro, altro quasi autogol di Lopez, un'altra volta. No, questo era l'altro, questo era,
2: questo è Capelli.
0: Lenini ci ha provato lui.
2: Però dallo sguardo i tifosi argentini mi sembrano fiduciosi. No, fiduciosi.
0: Attenzione, il terzo cambio, vedi, mi ha sentito Scaloni, fuori De Paul, abbastanza impalpabile, sì, anche sì, De Paul, sì, devo dire questa sera.
2: Che peccato però De Paul, cioè,
0: ed entra Paredes.
2: Andare a giocare in un campionato, cioè io sarei rimasto in Europa.
0: Tu
2: fossi stato.
1: Lo chiamano la guardia del corpo di Messi, Rodrigo.
3: Sì, lo so, però perché sta sempre lì accanto.
0: Tu saresti
1: perché
0: rimasto.
1: Quando gioca con l'Argentina, è successo anche ai mondiali del 2022 in Qatar, appena Messi veniva sfiorato, De Paul partiva, stava magari in porta, partiva per andare a difendere Messi, immediatamente andando a spingere, a fare cose, sì, insomma, con gli
2: però,
1: avversari.
2: Però De Paul, ce lo ricordiamo, giocava nell'Udinese.
0: Certo. Adesso fermati lì, ma tu, sì, sincero, tu, scusa, togliere la base un momento, perché questa è una roba seria. Tu, tra prendere, siamo generosi, 800.000 euro ad Udine, okay, e 4 milioni di euro a Miami, ma sì, lascia perdere i soldi, ma solo il posto, se vuoi, lascia perdere il posto.
2: No, va bene, però secondo me l'Inter, il Milan, la Juve gli avrebbero dato magari 3 milioni, capito?
0: Però tutto che era Milano, che per carità,
2: vabbè, ho capito,
1: di mezzo
2: però
1: c'è stato l'Atletico
2: ancora
1: Madrid, comunque.
2: Sì, esatto.
3: E che offerta c'è stata dall'Atletico Madrid?
1: No, lui è andato a giocare proprio, dopo l'Udinese venne comprato per circa 20 o 30 milioni dall'Atletico Madrid, andò a giocare lì da Don Diego Simeone, che c'è una grande colonia di argentini, e poi dopo ha deciso di andare, dopo il mondiale in Qatar, di andare da
0: e fai lo Biasimi, lo Biasimi.
2: Insomma è un po' sparito dal calcio che conta.
0: Chiede
2: insomma
0: un cambio intanto Scaloni, adesso è scatenato, sì, un cambio,
3: vedi,
0: via l'altro.
3: Ti
0: credo,
3: sentito,
0: no, credo si sia fatto male. Chi è quello? Aspetta,
1: Medina.
0: Che non lo Medina a terra, esatto, chiamano l'arbitro Fischer, pescatore, chiama i soccorsi. No, vedo già bambini in lacrime, bambini in lacrime argentini in tribuna, bambini argentini in lacrime in tribuna.
2: No, funky con Medina.
0: Sì, esce Medina, andiamo a rivedere, qua ci fanno vedere, niente, si è accartocciato da solo, ma non era Medina quello lì.
2: No.
0: Replay a caso, ci fanno vedere così, anche replay a caso per confondere di più. Quindi fuori Medina, vediamo chi entra. Entra Tagliafico.
2: Tagliafico. Sì, perché sì. Taglia?
0: Perché si dice così?
2: No. Chi lo dice così?
0: Sì, si pronuncia così.
2: Ma no, in Inghilterra. In
0: Tagliafico. Non si è mai sentito un argentino dire GL?
2: Ma magari dicono Tagliafico.
0: Tagliafico.
2: Tagliafico.
3: Ah, ma che nomi, ragazzi, che cognomi. Cioè, tutti difficili.
0: Giocano nel Pic Lione.
2: Però è un cognome tipico italiano, Tagliafico.
0: Beh, insomma, gli argentini, credo che il 99,9 periodico di argentini arrivino dall'Italia, sì,
2: esatto,
0: un po' dalla Germania, esatto, ma insomma la maggior parte sono
2: esatto,
0: quasi
2: quindi
0: tutti.
2: Quindi è un cognome italiano.
0: Un cognome italiano. Di
2: e
0: dove
2: allora
0: sarà?
2: Lo pronunciamo Tagliafico.
0: Ho capito. Ma guarda, allora, l'eroe David Vella, che ho scoperto veramente una persona squisita, in ferie, salutiamo, un abbraccio a David Bella, che è una vita, insomma, comunque. Allora, l'altra sera abbiamo fatto gli Stati Uniti, ok? E ho raccontato questo episodio. Pulisic, ok?
2: Sì.
0: Alcuni lo chiamano Pulisic, alcuni lo chiamano Pulisic, ok?
1: Esatto.
0: E io ti dico una cosa, l'anno scorso io sono andato a fare una partita del Milan a Zagabria e lui è andato in conferenza stampa uscendo, l'ho fermato e ho detto: "Scusa Cristian, ma tu preferisci essere chiamato Pulisic o Pulisic?" Lui mi rispose camminando, ma camminando è uscito dalla porta, non ho sentito la risposta. Giuro,
2: è andata.
0: Mi stava rispondendo, è uscito dalla porta e sono rimasto con dubbio. Ma il buon David Bella, bravissimo, è andato a verificare, ha trovato un'intervista di Pulisic che ha detto: "Allora, io ho origini croate e in Croazia si dice Pulisic, ma io sono nato e vissuto negli Stati Uniti, gli Stati Uniti mi chiamano Pulisic, quindi chiamatemi come volete."
2: Vabbè,
0: questo
2: okay.
1: Ho fatto invece ho risolto il vostro arcano sul buon Tagliafico.
0: Sì?
1: Ha origini liguri.
0: Vedi?
1: Principalmente di Genova, ecco, della città di Genova. Era un soprannome scherzoso, se lo vogliamo definire
0: perché
1: così.
0: Perché era un rompiballe terribile. Sei un tagliafico, tagliafico.
1: In realtà era identificato con chi insomma rubava o

0: raccoglieva i fichi, letteralmente raccoglitore di fichi.
1: Raccoglitore.
2: Ma quindi non si chiama così di cognome.
3: A meno che fosse poi stato, sai, quando sono trasferiti in Argentina si è un po' perso, in realtà era un grande playboy, capito? È un raccoglitore, poi, capito? Sì, esatto, è stato per quello, no? Un grande raccoglitore di fichi, capito? Ma poi, sai, quando c'è stato il cambio dall'Italia Argentina, il passaparola lì si sono un po' persi. Sì. Vai, fiche.
1: Scusa, dopo la fica, pausa caffè, arriva tagliafico.
3: Esatto, esatto.
2: Ecco.
1: Capito?
2: Tra l'altro, al sud, in molti posti del sud, per esempio in Puglia, il frutto del fico si dice fica.
3: Sì.
2: Va bene. Cioè, è normale che arrivi magari una signora, tu sei in spiaggia, arrivi e dici:
3: vuoi
2: una fica?
3: Esatto.
2: E tu dici: no, grazie signora. Ma come, non ti piace la fica? No, mi piace, però signora.
3: Vedi,
2: e dopo capisci che invece è proprio. Però ha un senso, perché il melo, la mela, il pero, la pera.
3: Ma credo che sia stato fatto apposta quello, sai. Poi in realtà si chiamava così, poi è stato.
2: È stato preso da quello.
3: Attenzione, il lancio lungo, e ancora una volta Lopez, questa volta toglie le castagne dal fuego argentino e salva la propria porta. Signori, sta accadendo l'imponderabile. 1-1. Argentina, Capoverde, siamo al minuto 89.
2: Quindi ci avviciniamo ai supplementari.
3: Sarà allora ancora 3 minuti minimo. Forse
2: attenzione, che ci sarà un check.
3: Perché qua ci potrebbe essere un check per un tocco di mano che c'è.
2: Però francamente
3: di un giocatore di
2: Capoverde. Non fischierei mai un rigore così. Cioè,
3: vediamo.
2: Dai.
1: Vabbè, intanto c'è il controllo, giusto?
3: Esatto. Facciamo al VAR, sì. Ascoltiamo Dracula per creare proprio la tensione del controllo, il disco perfetto.
2: Tame Impala, Jenny.

0: Dracula remix su RTL 105. Noi dire mondiali.
1: Allora,
2: mondiali.
1: Ricapitoliamo, siamo sempre all'1-1, è scoccato il 90esimo, sì. 8 minuti di recupero. Prima abbiamo detto un possibile calcio di rigore per l'Argentina, perché Lopez, colui il quale aveva salvato prima, sì, cioè aveva quasi provato a fare autogol, insomma, colpo di testa di un giocatore argentino, credo fosse McAllister, se non l'ho visto bene.
2: Sì.
1: Esatto, nel controllo poi la palla finisce prima sul petto e poi sul braccio, è per quello che non è stato dato rigore, perché la palla ha colpito prima il petto e poi il braccio, corretto?
2: Corretto.
1: Perché ormai non mi ricordo più niente, quindi inizia il rigore. Allora, si continua a giocare 1-1 e ci ha provato il nuovo entrato Paredes con un destro da

0: a distanza.
1: Sì.
0: Che è finito esattamente nelle mani di Vosigna, che ancora una volta.
1: Che è un bel portierino, avrà aumentato i suoi follower.
0: Saranno tantissimi adesso.
2: Cerchiamo.
1: Eravamo a 16 milioni.
3: Mentre cerchi, salutiamo i nostri amici che ci scrivono al 378-378-125. Ad esempio, c'è Giovanni, scrive: Nottamboli, 8 minuti di recupero. Un saluto da Giovanni da Sambuci, provincia di Roma. Vi sto guardando in social TV. Quindi
0: un saluto a Sambuci, che è un po' dove andremo noi se vai supplementare anche questa.
2: Esatto.
0: Perché.
2: Comunque, il signor Vosigna a inizio partita ne aveva 17 milioni e 700 mila. Stiamo per abbattere la quota dei 18.
1: Wow.
2: 17 milioni e 900 mila.
0: Secondo me tra questi follower c'è anche Messi. Se non adesso, ma dopo la partita lo seguirà sicuramente per andare a picchiarlo, perché insomma gli ha negato prima quell'uno contro uno.
1: Adesso,
0: e poi, va via Messi. Viene steso ancora e attenzione perché questa... si mette le mani nei capelli per...
1: Duarte,
0: che tra l'altro l'autore del pareggio, che lo sguardo ragazzi, potrebbe essere la capocciata. Questo è fallo di Messi, però, signori, qui è Messi che, cadendo da una testata sulla gamba del giocatore di Capoverde,
1: se guardi bene però non è stato toccato Messi,
2: Da Beckham, come preoccupatissimo.
1: Allora, io direi seguiamolo ancora,
0: non mettiamo un disco? Stavo scherzando, non capite neanche più gli scherzi. Allora,
2: scuscia.
0: Calcio, mi mancano 4 minuti alla fine dei 4 di recupero. Minuto 94 di 98. Calcio di punizione al limite, ma proprio dal limite, questa volta dalla verso la sinistra. Diciamo.
1: Però è stanco Messi, lo vedi che Messi è sulle gambe.
0: Ma adesso
1: proprio. Tanto
0: deve tirare da fermo. Qui c'è un calcio di punizione dalla piastrella di Messi. Di proprio quello c'è scritto Messi sull'erba. Quando hanno passato il taglio erba, hanno scritto Messi. È proprio la sua postura. Io ricordo una volta in un Villarreal Barcellona, Villarreal vinceva 1-0, il Barcellona fece due gol in pieno recupero, due gol di Messi in
1: da quella piastrella.
0: Veramente, lo ricordo tanti anni fa. Attenzione.
1: L'unica cosa che c'è il
0: coccodrillo, no,
1: fino a qualche minuto fa c'era il portiere ancora che stava.
0: Ma adesso questa se l'aspetta. Parte il sinistro di Messi, rasoterra, Vosigna, non la trattiene, palla che resta lì, poi il colpo di testa di Fernandez, ma Vosigna la prende ancora. Aveva provato qui un diversivo, Lionello, perché invece che andare a scavalco è andato con un tiro basso, vedi, basso, anche deviato, anche un po' deviato. Da vento che ve lo dico,
1: un bel portierino.
0: Da Lopez.
1: Se c'è qualche squadra italiana, io lo prenderei come portierino. Sì.
0: L'Inter sta cercando portiere, no?
1: No, l'Inter ce l'ha.
2: 40 anni.
1: Ha preso anche Provedel. Siamo a posto. Noi.
3: Va bene. Ragazzi, io mi sto appassionando sempre di più.
0: Io un po' meno. 3 alla fine: Argentina 1, Capoverde 1.
1: Emozioni senza fine. In noi dire mondiali su RTL 102.5.
3: La indovino con una.
1: Dai.
3: Vai.
1: Indovina.
3: La indovino.
1: I
3: feel love, Donna Summer.

0: I Feel Love, la canzone che ha cambiato la storia della musica
1: ma
0: dance
1: non la tua.
0: E non solo, Donna Summer con Giorgio Moroder.
1: Esatto, ma non la tua, eh.
0: Scadono
1: gli 8 minuti di recupero in questo istante, 1-1 fra Argentina e Capoverde, è finita, signore e signori, è finita.
0: Supplementari.
1: Finisce con un pareggio. Argentina a Capoverde, Messi nel primo tempo, Duarte nella ripresa, altri 30 minuti e poi eventuali calci di rigore. Potrebbe essere la notte del 4 luglio, che è la notte del in America,
0: la notte dell'indipendenza,
1: potrebbe essere la notte della tragedia argentina. Vediamo.
0: Chi lo sa, chi può dirlo? Intanto salutiamo Katia da Comacchio.
1: Ciao Katia.
2: Salutiamo ancora Antonio da Catanzaro.
1: Ciao Tommy, chi saluti?
2: Garcia.
3: Salutiamo gli argentini e i capoverdiani in generale.
2: Okay. Va bene.

0: Le 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. E rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
2: Yeah, uno c'è!
3: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
2: Piacere! Calzolone!
3: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
2: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
0: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
5: Ma la cultura assicurativa?
4: Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
6: Sei in viaggio con la tua auto? Attento! Oggi molte vetture non hanno più la ruota di scorta e una foratura può rovinarti la giornata. Non farti sorprendere. Scegli NPK No Problem Kit, il kit ruota di scorta garantito da MAC e testato dal TÜV Austria.
7: E tu ce l'hai?
6: Chiedi alla tua officina di fiducia e cerca il rivenditore più vicino su noproblemkit.com. Viaggia senza pensieri e scopri tutte le soluzioni No Problem Kit per le emergenze su strada.
8: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
9: Anche a Santa Croce del Sannio, in provincia di Benevento, sono le 2:02 minuti.
10: RTL 102.5, giornale orario.
11: Buona nottata da Raffaella Coppola. In apertura il Venezuela. Fabio, il bambino di 9 anni, rimasto 9 giorni sotto le macerie, non ce l'ha fatta. Ora gli occhi sono puntati su un'altra possibile speranza. Il capo della Polizia dello Stato di La Guaira è riuscito a comunicare con i soccorritori attraverso il codice Morse. L'America di Leone è una grande nazione plasmata dagli immigrati, fondata da uomini e donne coraggiosi che sognavano la libertà. Così Leone XIV, ricevendo da Filadelfia la medaglia della libertà, un monito ancora più.